0: the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
2: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
0: I chose UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
2: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. Sono il professor Landino, mi occupo di progettazione e gestione di sistemi informativi, in particolare nell'ambito dei beni culturali, nonché di tematiche relative a conservazione digitale e standard di metadati per l'ambito beni culturali in generale. Vi presento il corso di archivi digitali, Digital Curation e Preservation. Il corso sarà tenuto anche dalla professoressa Storti, che è un funzionario del Ministero della Cultura che si occupa di sistemi informativi per la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, nonché della gestione di alcuni sistemi di conservazione digitale. Le aree tematiche su cui verterà questo corso sono quelle di dati, informazioni, archivi, formati e metadati. Si tratta di un'area relativa alle definizioni di base e tutte quante quegli elementi che riguardano la gestione dei dati e informazioni, con particolare riferimento poi ai formati degli oggetti digitali e ai metadati descrittivi e funzionali, tecnici, strutturali che sono necessari per la corretta gestione dei processi di conservazione digitale e in generale della digital curation. Tratteremo di sistemi informativi, archivistici e bibliografici, sia per quanto riguarda la gestione delle descrizioni archivistiche e bibliografiche, sia poi il loro uso come sistemi di fruizione e di gestione di beni culturali. Avremo sempre l'attenzione alle finalità poi del corso per spiegare questi sistemi. Inoltre, entreremo poi nel dettaglio delle normative e linee guida per la gestione del patrimonio culturale digitale, sia per quanto riguarda i processi di digitalizzazione di beni culturali, sia per quanto riguarda tutti quanti una serie di aspetti accessori, integrativi e complementari che sono quelli relativi alla gestione dei diritti di copyright, gli elementi relativi alla privacy.

e anche a quelle normative di tipo nazionale e internazionale per la conservazione del patrimonio. Uno degli argomenti generali, trasversali del corso è quella della digital curation, cioè della gestione di tutto quanto il ciclo di vita delle risorse digitali, dalla loro costruzione, alla loro conservazione nel lungo periodo, quindi una conservazione a futuro uso dei posteri, e di tutti quanti quegli elementi che sono necessari per la corretta gestione di questo processo. Oltre a questo, parleremo di conservazione digitale e social media web archiving. Durante il corso verranno descritti i processi di conservazione digitale, gli strumenti da utilizzare, le problematiche generali che vengono affrontate con la conservazione digitale. In più, saranno anche trattati due argomenti specifici relativi al social media archiving e al web archiving. In particolare il web archiving, che è quel processo di conservazione dei contenuti dei siti web disponibili online, ed è una delle peculiarità, tra l'altro, di questo corso, e serve a rispondere alla necessità di una conservazione storica dei contenuti disponibili sui siti che, per loro natura, sono soggetti ad essere persi e quindi a essere persi anche come memoria, sia per un uso come documentazione storica che può essere utilizzata per ricerca storica nel futuro, anche per l'attestazione di diritti, di problematiche particolari che possono essere gestite attraverso la conservazione di questi contenuti. Parleremo poi di social media web archiving in quei casi in cui, oltre alla conservazione dei siti web, andiamo a conservare i contenuti dei vari social media. Anche questa è una tematica estremamente attuale, necessaria anch'essa per la corretta conservazione della memoria storica per il futuro. Gli obiettivi, quindi generali di questo corso è quello di fornire strumenti e conoscenze per la gestione di tematiche estremamente attuali, quelle che vanno per la gestione di archivi digitali, del processo di digital curation e dei processi di conservazione digitale. Negli ultimi anni si è assistita a un'esplosione enorme dei contenuti digitali, quindi c'è la necessità di adeguarsi, di avere degli strumenti metodologici e conoscitivi per adeguarsi all'evoluzione tecnologica, alla corretta conservazione degli oggetti che vengono prodotti, elementi che implicano la conoscenza di formati, la conoscenza di metadati, di strumenti di gestione dell'informazione. Si configura quindi anche la necessità di una figura professionale nuova che sia in grado di governare e gestire opportunamente tutti quanti questi processi. Il corso vi fornirà questi strumenti, vi dettaglierà quelle che sono delle metodologie e dei meccanismi di approccio che saranno indispensabili per una figura professionale in grado di gestire correttamente i processi di archivi digitali, digital curation e preservation. Grazie.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono lo schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta a Psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Ben ritrovati e ben ritrovate in questa nuova lezione. Oggi parleremo di framework e strategia per il social media, quindi andremo a capire tutti gli step necessari e gli ingredienti che un brand deve utilizzare per conseguire questa attività. Vediamo gli argomenti. Tratteremo il funnel del digital marketing e come creare un framework e la strategia di social media marketing. Passiamo al primo argomento, il funnel del digital marketing. Andremo a vedere cos'è e come si può utilizzare questa fase di analisi prima di poter passare ai framework. La definizione di digital marketing funnel è la seguente. Descrive ed analizza il percorso del consumatore nel processo di acquisto di un prodotto o servizio. E la metafora dell'imbuto, che in inglese è funnel, è dovuta alla progressiva scrematura fino alla scelta del prodotto. Andremo a vedere un esempio dopo, ma essenzialmente cerca di capire proprio dall'A alla Z cosa fa il consumatore quando è online e quali canali tocca, in che modo è interessato in ogni fase di questo percorso. Inizia con la consapevolezza dell'esistenza di un brand e arriva fino al momento dell'acquisto. Quindi può nascere da zero essenzialmente fino a quello che è considerata la fine, ovvero l'acquisto del prodotto. Dopo l'acquisto, però, c'è una fase importantissima, che è quella dove il cliente fidelizzato può diventare testimonial o brand ambassador. Che cosa significa? Significa che una volta acquistato il prodotto, diciamo, può sia riacquistare, che è una cosa che ovviamente l'azienda diciamo, ha un interesse forte che avvenga, ma anche poterne parlare con altri utenti, consumatori e quindi promuoverne l'utilizzo verso gli altri. Il numero di persone che escono da clienti che hanno fatto l'acquisto dal funnel di vendita è minore rispetto a quello di chi vi entra. Quindi di nuovo la forma funnel rispecchia questa scrematura dove, diciamo, la fase di interesse può toccare moltissime persone, numeri molto grandi, ma diciamo chi poi procede con la fase di acquisto normalmente è un numero molto più piccolo. Una buona strategia ottimizza proprio questo rapporto e permette di intercettare solo i clienti veramente interessati. Qui, diciamo, la fase critica è quella dove le persone che entrano in questo imbuto devono essere le più qualitative. Quindi non è importante soltanto la quantità, ma l'ottimizzazione di questo rapporto passa attraverso la qualità. E poi andremo a vedere per ogni step del funnel anche alcune attività vere e proprie che i brand possono fare per ottimizzare e assicurarsi un maggior numero di acquisti dato un certo numero di persone interessate. Vediamo le fasi del digital marketing funnel. La prima è la fase di awareness, ovvero di consapevolezza. La seconda è la fase di interest o di interesse. La terza è la fase di consideration, ovvero considerazione. E la quarta è la fase di purchase o acquisto. E l'ultima, la retention o loyalty, quindi quella di fedeltà. Andiamo ad esplorare un pochino più in dettaglio ognuna di queste fasi. La fase dell'awareness si manifesta in questa fase l'influenza della pubblicità. Il consumatore prende consapevolezza dell'esistenza di un brand, di un prodotto o di un servizio. Quindi in questo caso si può fare un esempio dove un brand deve lanciare da zero e quindi l'awareness è all'inizio inesistente e cerca di quindi aumentare e far crescere da zero questa conoscenza iniziale. Oppure il caso di un brand esistente che gioca nel mercato da più tempo e cerca di aumentarla rispetto a quella che ha attualmente.
In tutto questo, in questa fase, ovviamente la necessità è quella di anche misurare, diciamo, questa awareness, che purtroppo però è una delle fasi più complicate, proprio perché si tratta di uno stadio iniziale e quindi la misurazione spesso e volentieri avviene con addirittura analisi qualitative, non solo quantitative, cercando di intervistare i clienti prospettici che appunto non sono ancora ingaggiati nel resto del percorso. La fase di interesse invece vede il consumatore valutare le diverse possibilità e raccogliere più informazioni sul prodotto. Quindi passa da conoscere, sapere, diciamo avere un input su questo brand, l'awareness, ad avere un minimo interesse. Quindi la fase successiva vede già un qualcosa di più attivo rispetto all'awareness, che può essere più passiva come fase, dove si iniziano anche a raccogliere magari più informazioni piano piano. E infatti, passando alla fase della considerazione vera e propria, vediamo il consumatore, dopo aver raccolto le informazioni di cui ha bisogno, iniziare ad acquisire familiarità col possibile acquisto. Quindi, nella precedente fase, inizia a raccogliere e ricercare informazioni che siano sul prodotto, sui competitor, su varie alternative, possibilità. In questa fase, invece, cerca già di pensare a come potrebbe acquistare, quando potrebbe acquistare. Quindi si va sempre più giù in questo funnel e c'è un maggiore probabilità alla conversione, che è diciamo il rapporto essenzialmente fra l'interesse e l'acquisto, in termini tecnici essenzialmente, e sta andando sempre più avanti. Infine, dicevamo, c'è la fase di acquisto e di fedeltà, dove una volta completato l'acquisto, il consumatore verifica se le sue aspettative sono state soddisfatte e, in caso affermativo, sarà propenso a comprare nuovamente da quel brand e a consigliarlo ad altre persone. Giusto menzionare che dalla fase di considerazione e alla fase di acquisto, ovviamente abbiamo detto sì, c'è un'ulteriore scrematura delle persone che poi vogliono veramente acquistare in quel momento, e in generale queste fasi del funnel possono durare tempi molto diversi in base alla tipologia di acquisto, in base alla tipologia di utente, quindi ci sono tante variabili e tante caratteristiche che possono determinare le tempistiche soprattutto, ma anche le percentuali, i rapporti, diciamo la quantità di scrematura che avviene in ogni fase del funnel. Nella fase di acquisto e di fedeltà, quindi l'utente acquista, ma ci diciamo che poi deve essere soddisfatto prima di tutto dell'acquisto per poter, diciamo, intanto, come dire, lasciare un buon feedback, per esempio su, come abbiamo visto, i siti di recensioni, o parlarne con altri. E quindi, ripeto, c'è l'aspetto di acquisto ripetuto, che per i brand è estremamente importante, visto che ci sono dei costi di acquisizione che normalmente sono importanti per ogni singolo utente, e quindi riacquisirlo nel tempo ovviamente sarebbe inefficiente, e anche di promozione, quindi la volontà del brand è che ogni utente poi sia il miglior, come dire, promotore della propria prodotto o servizio. Si dice infatti che la word of mouth, il passaparola, come dire, che non è uno strumento nuovo, però rimane ancora uno dei più efficaci, perché ovviamente la soddisfazione, diciamo, e comunicazione di quella di quel prodotto, diciamo, che è stato acquisito, è molto più efficace se viene da un utente stesso che il brand che lo promuove. Vediamo un esempio in questo grafico di un funnel. E prima di tutto descrivo quelle che vengono considerate delle fasi. TOFU è un acronimo per Top of Funnel, che significa la fase più alta del funnel. E le fasi più alte del funnel, l'abbiamo visto, sono quella dell'awareness e dell'interesse.
La parte MOFU, che sarebbe middle of funnel, vede le parti di considerazione ed azione. Qui sono, hanno una nomenclatura leggermente diversa, ma il concetto è quello di appunto considerazione ed acquisto. Infine, la parte bottom of funnel è soprattutto la parte di loyalty, dove abbiamo detto c'è l'idea di fidelizzazione e promozione da parte degli utenti stessi che hanno acquistato. E la parte di top of funnel e di awareness, qui sulla destra vediamo degli esempi di canali e o attività che possono essere rappresentare o essere inseriti all'interno di questa fase. Quindi qui ci sono diverse tipologie che includono anche altri canali oltre quelli del social media, ma fanno capire meglio come poi si possa pensare al social media anche all'interno, in un modo integrato nel digital marketing. Vediamo qui alcuni esempi. I blog articles, gli online ads, quindi ci sono tutte, o video, tutte fasi, tutte attività di pubblicità essenzialmente, che, come abbiamo detto, cercano di far capire all'utente una fase iniziale del funnel, chi è il brand, che cosa fa, quindi delle cose più generiche, se vogliamo. E la parte di social media normalmente gioca un ruolo importante in questo. Perché? Perché sulla fase, perché nei social media l'attività normalmente principale che avviene è un'attività di entertainment, di scambio, non è una piattaforma dove gli utenti vanno con la prima intenzione di acquistare un prodotto, vanno con, come abbiamo visto, con l'intenzione di usufruire di notizie, di parlare con amici, colleghi, e quindi il modo di porsi di un brand all'interno dei social media parte molto spesso dalla fase di awareness, una fase generica, e quindi in modo abbastanza iniziale. Nelle fasi di interesse e di considerazione vediamo un passo in avanti verso dei contenuti più specifici, che possono essere delle guide, che possono essere dei webinar, quindi diciamo degli eventi, delle conferenze online dove si tratta un argomento più in modo specifico. Oppure si passa qui dalla fase di awareness a una pubblicità, diciamo, più generica, a una pubblicità più targeted, quindi più specifica, più personalizzata. Nella fase di considerazione ci sono canali come quello dell'email, dove si può contattare uno a uno, quindi il consumatore, e personalizzare ulteriormente, in base anche alle informazioni a disposizione, la campagna, la promozione, la pubblicità, la comunicazione. E di product videos, quindi si può iniziare a far vedere il prodotto, si può far vedere le caratteristiche, i vantaggi, quindi si inizia ad andare sempre più avanti. Nella fase di azione o di acquisto si passa ad attività che sono ovviamente più di soddisfazione, di supporto, che possono essere l'onboarding di un cliente, quindi la fase di supporto di nuovo, o di anche diciamo in modo telefonico, quindi possono essere modalità più, anche più analogiche oltre che digitali, dove si essenzialmente si passa alla soddisfazione assicurarsi della soddisfazione del cliente. Nella parte di loyalty vediamo attività importanti come quella del referral programs, dove diciamo per promuovere, incentivare la condivisione, come dicevamo prima, la promozione da parte degli utenti stessi, si creano dei meccanismi veri e propri di incentivi, che possono essere economici, possono essere di vantaggi, diciamo, esclusivi, quindi ci sono diversi tipi di modalità, ma cercano di spingere essenzialmente che questa ulteriore step poi avvenga, perché non sempre, ovviamente, anche se l'utente è soddisfatto, poi necessariamente fa quell'ultimo passaggio di condivisione.
E infine, per continuare sul discorso della fidelizzazione, ci possono essere eventi, ci possono essere analisi qualitative, quindi ulteriori approfondimenti con l'utente stesso post acquisto per capire come si trova, se ci sono degli input, delle cose da aggiungere e via dicendo. Vediamo un esempio anche delle percentuali di scrematura di processo, come dicevamo prima. Quindi partendo dal top, dalla parte più alta del funnel, vediamo che si considera un 100%, quindi del totale di persone interessate, a in ogni fase del funnel quasi dimezzare, anzi nelle ultime ad arrivare fino al 3% del totale delle persone che hanno visto o diciamo conosciuto quel brand a essenzialmente ad acquistare. Quindi per questo motivo, come dicevamo,

diciamo, quanta e quale, come dire, acqua, se vogliamo usare anche questa analogia, entra dall'imbuto, è il primo fattore più importante a livello di qualità per ottimizzare questa percentuale.

quelli che vediamo in questa slide. Quindi tendenzialmente la conversione, diciamo, dall'interesse iniziale del 100% alla fase di acquisto è difficile che vada ben oltre il 3, il 4%, proprio perché, diciamo, ci sono tante fasi, tante diverse possibilità e quindi si arriva a questi numeri. Passiamo all'approccio flywheel, che è leggermente diverso da quello del funnel. Questo approccio vede i clienti come parte dell'input di marketing e di vendita, non come risultato. Incorpora i vantaggi del funnel ed ha come obiettivo la crescita e non l'attrazione di nuove lead. Cosa significa? Significa che anziché vedere l'imbuto che arriva alla fine, all'acquisto, mette al centro di questo modello il consumatore e, diciamo, disegna intorno tutte le fasi. Questo modello si chiama flywheel, che in inglese significa volano, e quindi ha una forma, anziché di imbuto, una forma circolare essenzialmente. E come funziona? Fa leva sul feedback degli utenti, le recensioni e il buzz sui social media, quindi utilizza ancora di più i social media e i temi di cui si tratta per costruirlo, e può trasformare i clienti soddisfatti in ambassador del marchio. Quindi, di nuovo, concentrandosi più sul consumatore e sulle caratteristiche, aumenta la capacità di personalizzazione e quindi successivamente di diffusione, condivisione e promozione da parte degli utenti stessi. Qui vediamo un esempio del funnel come l'abbiamo visto fino ad ora e che vedeva i consumatori, i customer alla fine e quindi, diciamo, come viene in qualche modo stravolto o rivisto il modello flywheel, mettendoli al centro. Qui in questo grafico vediamo l'etichetta di CRM. Cosa significa? Significa che per fare tutto ciò il CRM, che è un Customer Relationship Management, quindi un database essenzialmente, che ha tutte le componenti, le variabili, le informazioni di interesse, di acquisto, di demografica che abbiamo visto anche nelle lezioni precedenti, sono il cuore pulsante di questo modello. E vengono poi sfruttate per quelle fasi che nel funnel sono di marketing o di sales, perché nel funnel, l'abbiamo visto, nella fase di awareness in alto, si parla di pubblicità, di diciamo comunicazione più generica, quindi vero e proprio marketing. Più si va a fondo, più si può chiamare un'attività di sales, perché c'è un'attività di convincimento essenzialmente e di ulteriore personalizzazione uno ad uno, comunque più stretta. E quindi queste fasi vengono messe e disegnate attorno al consumatore. E si cerca di capire tramite delight, che significa diciamo quello di deliziare essenzialmente, attrarre ed ingaggiare diciamo il consumatore, come costruire tutto intorno a lui o lei. E infine ci sono nell'ultimo cerchio le definizioni di quelli che sono strangers, quindi diciamo persone ancora non molto fidelizzate, prospect, che sono persone un po' più interessate, customer, quindi consumatori che hanno già acquisito, o promoters, che abbiamo detto sono quelli che magari hanno già promosso il brand o il prodotto. Vediamo l'integrazione con gli altri canali del social media e del funnel. Qui vediamo il framework peso, che prende in considerazione tutte le forme importanti di media che sono rilevanti per il marketing e funge anche da utile strumento di pianificazione e consente di cercare opportunità che sorgono dalle aree che si sovrappongono.
Vediamo un po' più nello specifico.

specifico. Questo è il framework PESO, acronimo per paid, quindi attività a pagamento, pubblicitarie, earned, quindi attività essenzialmente ottenute dal brand, shared, che è cose condivise dal brand o da utenti terzi, e owned, quindi properties o attività che sono di proprietà, asset in qualche modo del brand. E qui vediamo per ognuna alcuni esempi. Nella parte paid vediamo appunto advertorials, che sono pubblicità, la promozione dei boosted post, quindi i post sui social media che sono dei singoli atomi, diciamo dei contenuti essenzialmente, si possono e si devono promuovere perché all'interno dei social media le piattaforme stesse hanno un interesse per prendere, diciamo, più ovviamente fondi dai brand in modo tale che più persone le vedano. Quindi questa è un'attività necessaria per i brand per far sì che siano visibili i propri contenuti a più persone. E in generale, quindi, diciamo, come vedete, tutte forme di advertising. Nella parte earned vediamo media relations, influencer, blog relations, word of mouth, quindi passaparola, link building, quindi tutte attività dove si cerca un modo qualitativo di far parlare di sé in qualche modo, quindi la parte media, quindi in modo tale che dei publisher possano parlare, anche sia online che offline, quindi stampa online, offline, possa parlare del brand, oppure l'influencer che abbiamo toccato nella lezione precedente, quindi degli opinion leader che possano promuovere questi contenuti stessi. La parte shared invece vede una maggiore necessità di partnership, sponsorship, quindi attività che comunque coinvolgono anche terzi rispetto al brand stesso. Ed infine la parte owned ha gli asset, come dicevamo, quindi del brand, che è il sito web, i contenuti, che siano di video, che siano di testo, o generati anche dagli utenti stessi, e attività come newsletter, storie, diciamo, legate all'azienda, diciamo, agli employee, agli impiegati, o case studies, quindi, diciamo, diversi modi di raccontare il brand e le attività che fa. Chiudo con il punto importante, che è quello di guardare non solo le diverse componenti di questo framework peso, ma anche la necessità di guardarne la sinergia e quindi dove si trova all'interno di ognuno di questi anche una intersecazione fra le varie attività e modi di porsi per il brand. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le principali fasi del funnel di digital marketing e in quali di quelle che abbiamo visto si utilizzano i social media? Passiamo al prossimo argomento. Come creare un framework di social media marketing? Un framework è un modo di strutturare e costruire una strategia, quindi capire quali sono gli ingredienti e gli step necessari per metterla a terra. E in questa parte andremo quindi a capire ogni singolo aspetto da valutare. Prima di tutto capiamo anche perché serve avere un framework, perché senza una strategia il rischio è di essere solo presenti e di non essere in controllo dei valori del brand. Quindi i social media, l'abbiamo visto in più occasioni, sono una piazza, un modo di relazionarsi con i clienti diverso dai media tradizionali. Una relazione a due vie, una relazione e comunicazione continua. La sola esistenza, presenza di un brand nei social media non è sufficiente. Anzi, nel momento in cui non è curata, non è definita una strategia, può essere totalmente controproducente, deleteria addirittura per il brand. Perché? Perché è pubblica, perché può appunto, diciamo, dare dei messaggi contrastanti da quelli che vorrebbe dare. E

si è anche meno efficaci nella produzione del contenuto. Il framework serve, quindi queste regole di ingaggio, di costruzione della strategia servono per essere più efficaci, per avere più chiari gli obiettivi e per avere più chiare anche le modalità di messa a terra. E si rischia di non poter giustificare il ritorno sull'investimento. Questa è una fase, un obiettivo importantissimo perché, come abbiamo visto, la necessità di impiego di risorse, investimenti, di strumenti, quindi è un tipo di canale, è un tipo di attività che richiede moltissimo pensiero e moltissimo investimento. Non sapere sin dall'inizio come andare a misurarlo è ovviamente deleterio perché non giustificherebbe poi proprio l'investimento stesso. E per definire un framework, il primo step è la definizione degli obiettivi, che in questo caso chiamiamo con l'acronimo SMART. Vediamo ognuno di questi passaggi cosa significa. La S sta per specific, quindi non si può partire da un obiettivo estremamente generico, voglio migliorare sui social media, deve essere specifico. È chiaro, deve essere anche misurabile, come dicevamo prima, si deve capire sin dall'inizio quell'obiettivo, come si andrà a misurare sin dall'inizio. Deve essere attainable, ottenibile, quindi in base agli investimenti possibili, in base ai valori del brand, sia quindi fattori economici, ma anche fattori diciamo legati alle possibilità del brand, sia da un punto di vista di valori, sia da un punto di vista di anche risorse operative, di capacità produttive anche. Come abbiamo visto, c'è la necessità di produrre continuamente contenuti rilevanti, quindi questi aspetti devono essere fattibili, è uno studio di fattibilità in qualche modo, rilevanti, quindi possono essere specifici, possono essere fattibili, misurabili, ma se non si è analizzato il target o se si è analizzato ma non si produce quello che essenzialmente chiede, vuole e che può cambiare nel tempo, purtroppo ovviamente non si raggiunge il risultato voluto. E time bound, quindi necessario che ci sia un lasso temporale chiaro, specifico, definito. Quindi voglio ottenere questo risultato entro questo tempo e questo rende possibile anche la pianificazione in modo più preciso, misurazione, quindi è necessario per ogni step del framework. E ci sono 6 domande chiave che vanno indirizzate. La prima è: per quale motivo essere sui social media? Quindi si deve capire l'obiettivo, come abbiamo detto prima. Non è, può essere deleterio dire devo essere sui social media perché ci sono gli altri. Deve esserci un obiettivo molto chiaro. Chi è il target audience? Quindi non posso esserci e capirlo dopo, devo capirlo all'inizio. Quali contenuti saranno condivisi? Quindi capire, e questo si capisce anche nello studio di fattibilità e di target audience, di cosa andrò a parlare. Quando saranno condivisi? Quindi non è necessario sapere solo come o cosa, ma quando per parlare e produrre contenuti nel momento in cui il target di riferimento vuole e ha bisogno di quel contenuto. Dove saranno condivisi? Ci sono tanti social media, come abbiamo visto, e all'interno di ogni social media ci sono tante modalità di mettere questi contenuti davanti all'audience. Quindi la scelta è molto importante. E anche come saranno misurati ognuno dei contenuti, ognuna delle campagne. Il primo passo è la conoscenza del target audience tramite le buyer personas. Cosa sono le buyer personas? Sono, qui ne vediamo un esempio, delle schede essenzialmente che riassumono tutte le informazioni che si ritengono chiave, rappresentative
di un gruppo di target identificato. E questo si fa attraverso l'identificazione di una persona che le racconta un po' tutte. Quindi ovviamente è esemplificativo, ovviamente è fittizio. Quindi qua, quando vediamo Lucia Rossi, ovviamente il brand va a dare nomi e cognomi fittizi, foto, diciamo, generica, a scopo prettamente, unicamente, come dire, esemplificativo e visuale, e va a scrivere una serie di informazioni. Prima di tutto, qui vediamo una sorta di motto: voglio realizzarmi come donna e come mamma, facendo vedere tutti che ce la posso fare. Quindi quale può essere, diciamo, un motto della persona, del target che si sta cercando di indirizzare. Si trovano delle informazioni come il numero di l'età, dove, diciamo, può vivere, se è, diciamo, stato civile, diciamo, figli, animali, eccetera, eccetera. E una breve descrizione, insomma, del tipo di persona, di attività del target. Quali sono gli obiettivi di questa buyer persona? Quindi trovare un lavoro sicuro ma flessibile, educare i propri figli con sani principi, viaggiare con frequenza. E quali sono le frustrazioni? Non avere un'indipendenza economica, paura di fallire, quindi obiettivi e frustrazioni che possono essere risolti dal brand o dal servizio che vuole essere proposto. Gli interessi, appassionata di cucina, ama i film, reality, i media, dove usufruisce dei contenuti quando è online. Come dicevamo prima, non è solo il cosa, il come, ma il dove. E la tecnologia, quindi essenzialmente come, diciamo, può essere raggiunta se utilizza lo smartphone, se utilizza la TV, eccetera, eccetera. Quindi racchiude tutte queste cose, esemplificativa, e aiuta, diciamo, a anche un po' concretizzare quello che è un'analisi quantitativa all'inizio del lavoro. Il secondo step è la conoscenza dei competitor, quindi guardare sui social media l'attività degli altri brand, competitor diretti, quindi che vendono lo stesso prodotto o servizio, o anche indiretti, che magari vendono altre cose, ma che possono essere fonte di spunto per portate sul brand che sta cercando di fare questa cosa. È una parte molto importante, perché spesso e volentieri ci sono brand che hanno lavorato, investito molto di più e molto prima, o altri che anzi hanno fatto, come dire, errori e cose da diciamo evitare, e quindi è giusto che sia fatta questo step di analisi che guarda fuori nel mercato. Il terzo step è la costruzione di un content calendar. Abbiamo detto quando, quindi con un calendario, si mettono i contenuti all'interno di giorni, ore, essenzialmente settimane, e qui vediamo, sempre esemplificativo, per ogni canale sul quale si fanno le attività, all'interno di ogni giornata, ogni settimana, quelli che possono essere i topic, i temi che vogliono essere trattati, le specifiche attività. E il calendario aiuta anche nel seguire eventi, celebrazioni, quindi nel capire come a Natale, diciamo, in alcuni momenti che ovviamente hanno un particolare significato, possa esserci la necessità di personalizzare o adattare alcuni contenuti a quel momento. Il quarto, l'abbiamo detto, è la tracciamento, misurazione ed ottimizzazione. Qui vediamo un grafico estremamente esemplificativo, ma di quelle che vengono chiamate dashboard, cioè reportistica, grafici, diciamo, un insieme di grafici che hanno l'andamento nel tempo o la quantificazione di alcune KPI, quindi di alcuni indicatori, key performance indicator, che misurano la bontà e la qualità di quello che si sta facendo. E vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le fasi chiave di una costruzione di una strategia per i social media? Questo era l'ultimo argomento. In questa lezione abbiamo visto, quindi, il digital marketing funnel, cos'è, e tutte le attività che lo compongono al di fuori del social media, in modo da capire dove
la parte di social media vada a giocare, in quale momento, dalla fase di awareness più generica alla fase di acquisto e di promozione del bene o del prodotto, e per quale motivo il social media è inserito in ognuna di queste fasi, di questo percorso dell'utente nel digital. Successivamente abbiamo visto i framework per creare, disegnare una strategia di social media marketing, quindi le regole di ingaggio e gli ingredienti necessari per definire sin dall'inizio degli obiettivi che siano poi misurabili e una pianificazione che si possa mettere a terra per conseguire quegli obiettivi. Andiamo a vedere gli spunti di riflessione. Quali sono le principali fasi del funnel di digital marketing e in quali si utilizzano i social media? Quali sono le fasi chiave di una costruzione di una strategia per i social media? La lezione è finita, grazie per l'attenzione. Per tutti i riferimenti potete consultare il sito web. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, io sono Antonio Laurino, sono docente a contratto all'Università di Bologna e all'Università di San Marino e mi occupo di didattica della scrittura, di italiano scritto quindi, e in particolare di didattica della scrittura accademica, professionale e più in generale funzionale. Sono qui per illustrarvi i contenuti del corso Processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing. Questo corso si suddivide in alcune macro aree. Innanzitutto ci occuperemo della scrittura funzionale, del processo e del prodotto. Daremo quindi una definizione di scrittura funzionale, diremo che si tratta di una scrittura che quotidianamente pratichiamo e soprattutto capiremo come si arriva consapevolmente o meno, ma d'ora in avanti, maggiormente consapevolmente, alla produzione di un testo, quindi attraverso un processo di scrittura funzionale che si suddivide in diverse fasi, un processo che può essere ottimizzato e vedremo alcune tecniche di ottimizzazione di questo processo di scrittura e soprattutto un processo che poi prevede la produzione, quindi un prodotto e il prodotto naturalmente non può che essere il testo. Parleremo di testualità, analizzeremo diverse tipologie di testi e soprattutto daremo una serie di indicazioni, potremmo dire di principi, di buona scrittura per fare in modo che il nostro testo possa aspirare ad essere non solo corretto ed adeguato, ma soprattutto efficace. Successivamente parleremo della scrittura professionale, dalla carta allo schermo. Ci concentreremo quindi sulla cosiddetta comunicazione scritta d'impresa. Vedremo che ognuno di noi, svolgendo una professione non per forza di scrittura, ma più in generale della comunicazione,

affronterà quotidianamente compiti di scrittura. Ed è quindi importante definire quelle che sono le competenze, le abilità degli scrittori e delle scrittrici d'impresa, potremmo dire, i business writer. E oltre a questa prima definizione, cercheremo anche di approfondire le nozioni che riguardano il tono e lo stile dell'informazione, quindi burocratese da un lato, aziendalese dall'altro, e capiremo quali sono i tratti di questi due stili di comunicazione, tratti naturalmente da evitare. Quindi dovremo fare in modo di evitare che il nostro testo abbia un tono aziendalese o burocratese. Inoltre parleremo ampiamente della declinazione della scrittura professionale digitale, quindi di web writing e dei relativi principi di scrittura per il web, e poi di social media writing, quindi della produzione della scrittura di contenuti dedicati e rivolti ad un'utenza digitale e rivolti quindi ad un contesto digitale. Vedremo quindi una serie di accorgimenti che si aggiungeranno ai principi di buona scrittura che avremo già visto. Dopodiché parleremo dei testi professionali, dandone una panoramica e facendo alcuni focus. Ossia, introdurremo una serie di tipologie testuali tra quelle più comuni e più utili nel mondo del lavoro oggi, con cui ragionevolmente ognuno di noi si troverà a confrontarsi. Ci saranno quindi per ognuna di queste tipologie testuali, per ognuno di questi tipi di testi, delle definizioni della loro natura e anche rispetto alla rilevanza che i testi che si è scelto di affrontare e di proporre hanno all'interno dell'ecosistema, possiamo dire, testuale contemporaneo. Dopodiché, sempre per ognuno di questi testi, proporremo alcune caratteristiche testuali, elencheremo alcune caratteristiche testuali. E infine, per ognuno di questi testi, ci sarà un certo numero di esempi. Esempi concreti, quindi tratti dalla realtà testuale, appunto. Esempi che quindi presenteranno dei punti di forza e dei punti di debolezza, di cui discuteremo ed esempi che analizzeremo nel dettaglio. Infine, ci occuperemo del rapporto tra scrittura e intelligenza artificiale, vedendo le implicazioni, i principi e le applicazioni. Oggi, infatti, gli strumenti di intelligenza artificiale, e preciso generativa, ci aiutano a scrivere, possono aiutarci ad affrontare compiti di scrittura che di solito sono sempre cognitivamente impegnativi. Vedremo quindi innanzitutto una definizione di intelligenza artificiale generativa. Vedremo quali sono le implicazioni sul processo di scrittura e sul nostro modo di scrivere, di produrre contenuti scritti. Inoltre, proporremo dei principi, delle linee guida, potremmo dire dei prompt. Daremo quindi delle istruzioni, come si definiscono, per cercare di ottenere i testi che vogliamo, quindi un prodotto che ci soddisfa, interagendo e dialogando in modo proficuo con l'intelligenza artificiale generativa. Infine, vedremo anche alcune applicazioni, cioè concretamente produrremo dei testi, in particolare con due strumenti, ChatGPT e Gemini. Produrremo quindi dei testi e cercheremo di applicare tutti quei principi teorici che avremo visto in precedenza. Bene. La presentazione si conclude qui, io vi ringrazio per l'ascolto e la visione e vi ricordo che i materiali di approfondimento, i materiali didattici di questo corso sono presenti sul sito di Ateneo all'interno della sezione relativa al corso di processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione in cui parleremo della trasformata di Laplace nello studio dei sistemi a tempo continuo. Gli argomenti della lezione sono la trasformata di Laplace, il modello nel dominio complesso, la struttura e il calcolo delle soluzioni, la funzione di trasferimento e il calcolo della risposta forzata, la risposta ad ingressi canonici. E iniziamo con il primo degli argomenti, la trasformata di Laplace. Bene, questo è un argomento estremamente interessante ed importante per lo studio dei sistemi dinamici, perché la trasformata, questa operazione di trasformazione introdotta da Laplace, consente di affrontare e di studiare i sistemi dinamici nel dominio dei numeri complessi, studiando delle funzioni razionali, dei rapporti di polinomi. Quindi lo studio delle equazioni differenziali diventa uno studio nel dominio della variabile complessa di funzioni polinomiali. Una questione estremamente importante che poi apre orizzonti veramente importanti per lo sviluppo, in particolare nel contesto dell'ingegneria. Bene, iniziamo quindi con la definizione. La definizione è la seguente: data una funzione del tempo definita da 0 all'infinito, quindi t appartiene all'intervallo 0-infinito, bene, la trasformata, l'operazione di trasformazione è la seguente: la L trasformata, vedete, L di f di t, è l'integrale tra 0 e l'infinito della funzione f di t moltiplicata per elevato a meno st in dt. Quindi la funzione f, definita da 0 all'infinito, viene moltiplicata per elevato a meno st. S è un numero complesso, è un numero che appartiene al piano complesso, e si ottiene facendo questa integrale. Se questa funzione è integrabile, f di t per elevato a meno st, o meglio, nei punti del piano complesso S in cui questa funzione è integrabile, questo oggetto definisce una funzione f del piano complesso, dei punti del piano complesso.

Bene, andiamo un momento sul tablet per capire com'è possibile che questa funzione effettivamente possa essere integrabile. Ed in effetti questa proprietà vale per una vasta gamma di funzioni. Quindi noi abbiamo una funzione del tempo definita da 0 in poi e noi ne facciamo l'integrale da 0 fino all'infinito. Fino all'infinito. Bene. Questa funzione, poiché è moltiplicata, f di t è moltiplicata per e elevato a meno st, ora vedete, è chiaro che per un alfa eventualmente positivo, se la funzione f di t non tende a zero rapidamente al crescere del tempo, ma negativo se la funzione f di t di per sé tende verso lo zero al crescere del tempo, quindi per un alfa reale esiste, scusatemi, un alfa reale tale che per ogni s che è maggiore o uguale di questo valore di alfa, la funzione è integrabile, quindi quello che si ottiene è una funzione di s, f di s, ben definita. Quindi f di s è ben definita per una vasta classe di funzioni del tempo. Quali sono le proprietà? Bene, potete subito verificare scrivendo proprio dalla definizione che la trasformata di Laplace soddisfa la proprietà di linearità, cioè la trasformata di una combinazione lineare di due funzioni f1 ed f2 con coefficienti alfa e beta è uguale ad alfa volte la trasformata di f1 più beta volte la trasformata di f2. Vedete, la funzione la indichiamo nel dominio del tempo con la lettera minuscola, la sua trasformata la indichiamo invece con la lettera maiuscola. Inoltre vale questa proprietà, il teorema della derivazione. La trasformata di Laplace della derivata è uguale a s volte f di s meno f di 0. Cioè s volte la trasformata di Laplace della funzione non derivata meno f di 0. Ecco, la dimostrazione di questo risultato è relativamente semplice. Basta considerare l'integrale della derivata della funzione f di t per e elevato a meno st. L'integrale della derivata è uguale a questa funzione, per definizione di integrale, calcolato tra 0 e l'infinito. Bene, sviluppando questa relazione si ottiene questo risultato. Teorema della traslazione in S ci dice che la trasformata di Laplace della funzione f di t moltiplicata per e elevato ad alfa t è uguale alla traslazione in S di alfa è un numero reale, sulla ascissa, sulla variabile, diciamo, di Laplace, sul numero complesso S. Quindi è uguale a f di S meno alfa. Moltiplicare in t per e elevato a alfa t corrisponde in S a traslare di alfa. Bene, la prova di questo risultato è anche molto semplice. Scrivete, in base alla definizione, scrivete e elevato a meno st, se moltiplichiamo per e elevato ad alfa diventa e elevato a meno s meno alfa t e quindi ecco che viene f di s meno alfa. Poi il teorema della derivazione in S invece. La L trasformata di t per f di t è uguale a meno la derivata rispetto ad s di f di s. Ancora una volta di verifica semplice, vi suggerisco anche di farlo. E quindi andiamo agli spunti di riflessione. Si rifletta sulle dimostrazioni delle proprietà enunciate e sulle loro ascisse di convergenza. Poi, in secondo punto, quali le caratteristiche delle funzioni che ammettono trasformata con un'ascissa di convergenza nulla? Bene, passiamo adesso al secondo argomento. Il modello nel dominio complesso, la struttura e il calcolo delle soluzioni. Bene, l'introduzione, dalla definizione stessa e dalle poche proprietà che abbiamo

adesso enunciato, si possono subito dedurre una serie di risultati, di cose molto interessanti e molto estremamente utili, come capiremo subito. Infatti possiamo subito fare la trasformata di Laplace di questa uguaglianza. Queste sono x punto è uguale a x più bu, o questo è un vettore, è chiaro che la trasformata di Laplace di un vettore di funzioni è uguale alla trasformata delle singole componenti. E quindi noi lo scriveremo semplicemente, la trasformata di x sarà x grande di s. Ma per il teorema della derivazione, la trasformata di Laplace di x punto è s x di s meno x con 0. E la trasformata di ax più bu è axs più bu con s, dove x di s e u con s sono le trasformate di Laplace di x di s e u con s. E a e b sono le matrici a e b, e questo per la linearità dell'operazione di trasformazione. Bene, se adesso arrangiamo bene le cose, vedete, portiamo ax di s a destra e poi scriviamo si meno a, viene si meno a per x di s uguale x con 0 più bu di s. Se poi moltiplichiamo ambo i membri per si meno a meno 1, abbiamo finalmente che x di s è uguale a si meno a meno 1 per x con 0 più si meno a meno 1 per b per u di s. E otteniamo quindi immediatamente una formula che già ci dà addirittura, ci dice a che cosa è pari la trasformata di Laplace della x, e ci dice in funzione di x con 0 e della trasformata di Laplace dell'ingresso. Vedete, non devo risolvere nessuna equazione differenziale. In s, la x di s è si meno a meno 1, quindi basta calcolare si meno a meno 1, moltiplicarlo per x con 0 e si ha l'evoluzione libera in s, e questa è invece l'evoluzione forzata. Per avere l'evoluzione forzata bisogna calcolare si meno a meno 1 per b e poi avere la trasformata di Laplace dell'ingresso u di s. Bene, dalle precedenti relazioni inoltre, andiamo sul tablet perché qua vediamo subito, possiamo subito dedurre una serie di cose, perché vedete, se noi abbiamo x punto uguale a x e noi sappiamo che x di t è uguale ad e elevato ad a t x con 0, e noi abbiamo subito che la L trasformata di e elevato ad a t è uguale a 1 su s meno a. Notate che questa è proprio uguale si, se volete, meno a meno 1. Quando a è uno scalare, questa è 1 su s meno a. E quindi la trasformata di e elevato ad a t è 1 su s meno a. La trasformata inversa di 1 su s meno a è e elevato ad a t. Notate che qua ho scritto e elevato ad a t per delta meno 1 di t. Bene, questo delta meno 1 viene aggiunto, tenete presente che delta meno 1 di t è uguale a che cosa? Alla funzione che vale 1 da 0 in poi, la funzione di Heaviside. E questo delta meno 1 viene aggiunto per tenere conto del fatto che elevato ad a t è definita, la si deve pensare definita da 0 in poi, perché viene dall'antitrasformata di una funzione. O come caso particolare, se a è uguale a 0, la trasformata di delta meno 1 dell'ingresso che vale 1 da 0 in poi, quindi della costante, è uguale a 1 su s, e l'antitrasformata di 1 su s è delta meno 1 di t. Per esempio, la L trasformata della funzione seno di omega t, ricordate, queste che stiamo considerando sono le funzioni, la funzione e elevato ad alfa t, e sono le funzioni e le funzioni seno di omega t, eventualmente moltiplicate per e elevato ad alfa t. Queste sono le leggi temporali dei modi naturali, e quindi sono funzioni importanti che per noi svolgono un ruolo importante. Allora, la L trasformata del seno, per esempio, come si ottiene? Basta ricordare che il seno è uguale a e elevato a j omega t meno elevato a meno j omega t diviso 2j. Bene, se adesso quindi la trasformata di questo per la linearità sarà uguale a 1 su 2j, poi

per la trasformata di elevato a j omega t, che è uguale a 1 diviso s meno j omega, meno 1 diviso s più j omega. Bene, se adesso sviluppiamo questo calcolo, facciamo il denominatore comune, otteniamo proprio omega diviso s quadro più omega quadro. E quindi abbiamo che la trasformata del seno è omega diviso s quadro più omega quadro. L'antitrasformata, quindi, della funzione omega diviso s quadro più omega quadro è seno di omega t per delta meno 1 di t. Per quello la stessa questione che ho detto prima. Bene. La trasformata della funzione coseno è allo stesso modo. Basta ricordare, guardiamolo sul tablet, che la funzione coseno di omega t è uguale alla elevato a j omega t meno, anzi più, elevato a meno j omega t diviso 2 questa volta. Quindi la L trasformata sarà uguale a 1/2 1 diviso s meno j omega più 1 diviso s più j omega. Se sviluppiamo questo calcolo, facciamo il denominatore comune, eccetera, abbiamo che la trasformata di Laplace del coseno è s. Questa volta vedete s, prima c'era omega, questa volta c'è s, diviso s quadro più omega quadro, e l'antitrasformata della funzione s su s quadro più omega quadro è coseno omega t per delta meno 1 di t. Bene, quindi sappiamo già fare le trasformate di Laplace delle funzioni elementari. Quindi, che cosa abbiamo capito finora? Che la trasformata di Laplace di x di t, che in t era uguale a cosa? Era uguale ad elevato ad t per x con 0, evoluzione libera, più l'integrale fra 0 e t di questo elevato ad t meno tau b u di tau in d tau. Questa cos'era? Questa era la matrice delle risposte impulsive u di tau in d tau. Se ne faccio la trasformata, noi abbiamo visto che otteniamo si meno a meno 1 x con 0 più si meno a meno 1 b u di s. Vedete, si meno a meno 1 x con 0 è la trasformata di Laplace di questo. Questa è la trasformata di Laplace di questo. E quindi la trasformata di Laplace di E elevato ad t è si meno a meno 1. Allora adesso sappiamo fare la trasformata di Laplace non solo di una funzione, ma addirittura di una matrice di funzioni. E elevato ad t, la trasformata di Laplace è si meno a meno 1. Non solo, abbiamo anche che, vedete, questa in verde, l'evoluzione forzata nello stato ammette questa trasformata. Bene, da questo deduciamo una proprietà molto importante, che è di per sé un teorema, il teorema della convoluzione, perché scopriamo che lì, vedete, più una proprietà molto generale, che la trasformata di Laplace dell'integrale fra 0 e t di h di t meno tau è elevato ad a t meno tau b, era la nostra, ricordate, matrice delle risposte impulsive nello stato, h di t meno tau per u di tau in d tau, questa è un'integrale di convoluzione fra questa h e questa u, è uguale in s al prodotto delle funzioni h di s per u di s. Quindi questo semplifica enormemente il calcolo, perché riduce il calcolo di un'integrale di convoluzione al prodotto in s. In s basta fare i prodotti, basta calcolare si meno a meno 1. Poi eventualmente moltiplicarla per b per avere la h, e moltiplicarla per la trasformata di Laplace dell'ingresso per avere la risposta forzata in s. Quindi riassumiamo, la trasformata di Laplace della funzione φ di t, che è elevato ad t, è si meno a meno 1, e la chiameremo la φ di s. La trasformata di Laplace di h di t, che è elevato ad t per b, è si meno a meno 1 per b, la chiameremo h di s. La trasformata di Laplace della x è evoluzione libera, φ di s per x con 0 più h di s per u di s. La trasformata di Laplace della matrice di transizione per x con 0 più la trasformata di Laplace della risposta impulsiva nello stato per u di s. E quindi per l'uscita la stessa cosa, molto semplice, applichiamo la trasformata

trasformata, qua la trasformata della y uguale a c volte la trasformata di x più d volte la trasformata di u. Sostituiamo a x di s l'espressione che abbiamo calcolato prima, si meno a meno 1 x con 0 più si meno a meno 1 bu di s, quindi premoltiplichiamo per c, mettiamo in evidenza, vedete, csi meno a meno 1 b più d con la u di s, e abbiamo l'espressione finale, che è y di s uguale a questa psi di s, che è csi meno a meno 1, che è la trasformata di Laplace della psi di t, per x con 0, l'evoluzione libera in uscita, più w di s per u di s, dove w di s è csi meno a meno 1 b più d. Vedete, quindi il calcolo in s per della risposta forzata y di s, v di s, è immediato, nel immediato. Bisogna calcolare l'attrice inversa di questa matrice, si meno a meno 1. Attenzione, questa è una matrice fatta di numeri, ma c'ha una s sulla diagonale principale. È la matrice S sulla diagonale meno la matrice A. E quindi abbiamo x di s uguale φ di s per x con 0, più h di s per u di s, y di s uguale ψ di s per x con 0, più w di s per u di s. Le risposte libere nello stato e in uscita, le risposte forzate nello stato e in uscita. La risposta libera è φ di s per x con 0, dipende solo da x con 0, la risposta forzata è uguale a h di s per u di s, w di s per u di s. Quindi semplici operazioni di moltiplicazioni. Φ di s è si meno a meno 1, h è φ per b, ψ è c per φ, w è c per φ per b più d. Il calcolo quindi si riconduce tutto a quello di φ di s. La funzione w di s si chiama la funzione di trasferimento. Va bene? Allora, passiamo adesso, andiamo a vedere un po' più in dettaglio il calcolo dell'evoluzione libera. Vediamolo anche in relazione ai calcoli che abbiamo fatto nel dominio del tempo. Quindi, calcolo delle soluzioni, la risposta è in evoluzione libera. Abbiamo A, B, C e D e x con 0, come sappiamo. L'evoluzione libera è φ di s per x con 0, quindi è si meno a meno 1 per x con 0. Bisogna calcolare si meno a meno 1 per x con 0. L'evoluzione libera in uscita, basta premoltiplicare per c e si ottiene l'evoluzione libera in uscita nel dominio di Laplace. Vediamo come questo ci restituisce, ecco, o meglio, come si sviluppa nel dettaglio il calcolo. La φ di s che cos'è? Si meno a meno 1. Cosa è si meno a meno 1? Vi ricordo che questa si meno a meno 1 si calcola come? È una matrice si meno a, della quale si considera la matrice aggiunta, le si traspone e la si divide per il determinante. Il determinante è un polinomio di D di S, in generale un polinomio di grado n, perché questa è una matrice n per n e le S ce ne sono una in ogni elemento della diagonale. Bene, se uno però sviluppa i calcoli, fa il minimo comune multiplo dei polinomi a denominatore, eccetera, scopre che la φ di S ha un'espressione di questo tipo. È una matrice n per n di funzioni che dipendono da S e sono polinomi che hanno grado al più n meno 1, poi con le semplificazioni che eventualmente si fanno con i polinomi a denominatore, il risultato è questo, è un E di S diviso M di S, dove M di S è un polinomio ed è chiamato, è detto, è il polinomio minimo della matrice ed è un fattore del polinomio D di S che mantiene però tutti gli zeri del polinomio D di S. Φ di S così calcolata è una matrice di funzioni razionali strettamente proprie, che vuol dire è una matrice n per n, i cui elementi sono un rapporto di polinomi, il polinomio che sta a denominatore a grado maggiore del polinomio che sta a numeratore. Il grado del polinomio a denominatore è minore o uguale ad n, perché può darsi che ci siano state delle semplificazioni.
Questo oggetto ammette una espansione in frazioni parziali. Bene, vi ricordo che cosa è, andiamo sul tablet un momento, vi ricordo che cosa è l'espansione in frazioni parziali. Data una funzione, non so, un rapporto di polinomi, s più 1 diviso s per esempio per s più 2, ecco questa è una funzione razionale, strettamente propria, perché il grado del denominatore è maggiore del grado del numeratore. In questo caso il grado del denominatore è uguale a 2 e il grado del numeratore è uguale a 1. Bene, questa si può scrivere come R1 diviso S più R2 diviso S più 2, dove R1 che cos'è? R1 non è nient'altro che il primo membro, cioè S più 1 diviso S più 2, vedete R1 è uguale a questo, moltiplicato per S, e quindi levando l'S al denominatore, e calcolato in S uguale 0. E quindi in questo caso si ottiene che questo è uguale a un mezzo. Quindi questo R1 è un mezzo. R2 è uguale a S più 1 diviso S per S più 2 moltiplicato per S più 2, in modo che si semplifichi il denominatore, calcolato in S uguale meno 2, perché moltiplico per S più 2. E questo mi viene uguale a meno 1, meno 1 diviso meno 2 fa un mezzo ancora una volta. E quindi con anche R2 in questo caso è uguale ad un mezzo. Verificate che un mezzo diviso S più un mezzo diviso S più 2 fa proprio S più 1 diviso S per S più 2. E questo vale in generale per una funzione razionale, rapporto di polinomi, ma vale anche quando al numeratore c'è una matrice, come avremo poi occasione di vedere anche svolgendo alcuni esempi e alcuni esercizi. Bene, se adesso ci mettiamo nella situazione particolare, nel caso particolare in cui n sia uguale a 3, ricordate, sviluppiamo gli stessi calcoli che abbiamo fatto nel caso dei sistemi a tempo continuo, nel dominio del tempo, sviluppiamoli anche in questo caso. Mettiamoci nel caso in cui n sia uguale a 3 e se calcoliamo SI meno A a meno 1, avremo per questa matrice un'espressione del tipo R diviso S meno lambda più RA più JRB diviso S meno alfa meno J omega più RA meno JRB diviso S meno alfa più J omega. Bene, se adesso qua andiamo a sviluppare i conti, e vi invito a farlo, qui io li ho riportati per completezza in modo tale che voi abbiate anche una traccia dei conti fatti, ma vi invito proprio a farli perché dovete farli voi per capire bene i passaggi numerici, otteniamo che fi di t, vedete, è uguale elevato a lambda t per r più 2 elevato ad a t ra coseno omega t più rb seno di omega t. E riotteniamo proprio la stessa espressione che potete andare a verificare, vedete, dove r è uguale a u per v trasposto, ra a questa espressione, rb a questa espressione. Le espressioni che avevamo a suo tempo ottenuto facendo i calcoli nel dominio del tempo. Quindi se andiamo a scrivere l'evoluzione libera, XL di S, con le stesse posizioni che avevamo fatto a suo tempo, otteniamo l'espressione finale, che in questo caso è un'espressione di questo tipo. Ebbene, se noi adesso andassimo a fare l'antitrasformata di questa funzione, si ritrova l'espressione dell'evoluzione libera calcolata in T, che è esattamente questa. Anzi, vi invito a fare quel calcolo, date le proprietà delle trasformate e antitrasformate, sappiamo trasformare le funzioni seno e coseno per verificare che effettivamente recuperiamo la stessa espressione. Nel caso generale in cui effettivamente viceversa la matrice sia una matrice regolare, quindi ci sia lo stesso autovalore ripetuto più volte, la situazione si complica un poco, soltanto da un punto di vista direi formale, ma nella sostanza rimane la stessa. Vedete, nell'ipotesi di m autovalori reali, una A regolare
ammette la seguente espansione in frazioni parziali. Supponiamo che gli zeri di MS siano semplici, quindi e soltanto reali, vedete? L'espansione che si ottiene è

E ottengo questa matrice, bene, questa matrice moltiplicata per la matrice dei vettori riga che si ottiene quando si fa l'inversa della matrice degli autovettori destri, ci dà proprio queste espressioni dei residui. Bene, adesso vediamo invece il calcolo della risposta, delle soluzioni, della risposta in evoluzione forzata. Quindi supponiamo di avere un ingresso che è definito da 0 all'infinito. E supponiamo di averne fatta, calcolata la trasformata di Laplace. Calcoliamo la trasformata, abbiamo che xf di s, l'evoluzione forzata, è uguale a h di s per u di s, cioè si meno a meno 1 per b, che è h di s, per u di s. E yf di s è w di s per u di s, cioè uguale a c, si meno a meno 1 per b, più D per U di S. Bene, spunti di riflessione su questo argomento. Si precisino le dimensioni delle matrici nelle precedenti espressioni. Si sviluppino i calcoli con riferimento ad un sistema, ad un ingresso ed un'uscita di dimensione 1 a partire dal generico stato iniziale x con 0 e con ingresso pari al gradino unitario. Si sviluppino i calcoli per i sistemi elettrico e meccanico introdotti nelle lezioni precedenti. Bene, passiamo al prossimo argomento, la funzione di trasferimento e il calcolo della risposta forzata. Bene, adesso andiamo un momentino a vedere l'espressione della risposta forzata. Noi sappiamo la risposta forzata è W di S per U di S. Andiamo un attimo ad analizzare come, i suoi componenti. Quindi W di S è C phi B più D, che è la trasformata di Laplace della risposta impulsiva e si chiama la funzione di trasferimento. Essa è un modello del comportamento forzato. Certo, perché la W di S per U di S mi dà la risposta forzata in S. Notate che la risposta impulsiva, per avere la risposta forzata, devo fare l'integrale di convoluzione della risposta impulsiva con l'ingresso. Invece la funzione di trasferimento, che è di fatto la trasformata di Laplace della risposta impulsiva, mi dà, moltiplicata per la trasformata di Laplace dell'ingresso, mi dà la risposta forzata in S. Quindi in S, nel dominio della variabile di Laplace, il calcolo della risposta forzata è un prodotto di W di S per U di S. La funzione di trasferimento è una matrice di funzioni razionali proprie. È strettamente propria la matrice, le funzioni cioè sono strettamente proprie, il grado del numeratore è minore del grado del denominatore, se D è uguale a 0, altrimenti sono funzioni razionali proprie. Qualcheduna di quelle funzioni avrà il grado del numeratore uguale a quello del denominatore. Il polinomio a denominatore ha come zeri gli autovalori di A associati ai modi eccitabili ed osservabili. Queste sono considerazioni molto importanti. Riflettete molto su questi aspetti che in qualche modo già tutte le lezioni precedenti ci aiutano a comprendere. Bene, qual è l'espressione di questa W di S? Andiamola a vedere. Nel caso di lambda con i distinti, in realtà anche nel caso di A regolare la forma è molto molto simile, se non identica. Bene, vedete, la W di S è D più la somma di termini di questo tipo, R diviso S meno lambda. Oh, questa è l'espressione scritta nel caso. Questo sarà uno scalare, RA, RB sono degli scalari nel caso di sistemi a un ingresso, altrimenti sono delle matrici che hanno dimensioni pari al Q per P, ingressi e uscite, ma nel caso scalare di un ingresso, di un solo ingresso e una sola uscita, questo è un coefficiente, quindi la sommatoria di espressioni del tipo R diviso S meno lambda più la sommatoria di espressioni di questo tipo. Al solito, queste vedete scritto, come già vi ho detto
più volte le scorse

lezioni, il senso della fisica qua, queste sommatorie sono mute, è chiaro, va inteso che qua questi alfa, i, RA, RB, omega, R, lambda, eccetera, sono tutti termini che dipendono dall'indice della sommatoria. I termini fondamentali sono questi e sono nient'altro che poi di fatto i termini che danno vita a che cosa? Alle leggi di moto che sono associate agli autovalori. Oppure questa espressione, se si pone tau uguale a 1 su lambda, la costante di tempo, e si usa lo smorzamento e la pulsazione naturale per la coppia di autovalori complessi coniugati, si ottiene questa espressione. Questa è l'espressione formale, diciamo, che viene molto spesso utilizzata per definire la funzione di trasferimento. Se U di S è una funzione razionale, cioè se io applico un ingresso la cui trasformata è una funzione razionale, e questo è molto spesso il caso che poi a noi interesserà in seguito, in particolare nella parte progettuale del corso, bene, in questo caso anche la YF di S è una funzione razionale che può essere espansa in frazioni parziali e antitrasformata. Cioè, vedete, quindi io ho la W di S, la moltiplico per la U di S e ho la risposta forzata. Queste, fatti i prodotti di numeratori e denominatore, vedete, il numeratore sarà un polinomio, il denominatore un polinomio, il grado del denominatore è maggiore del grado del numeratore, perché ciascuna di queste due era un rapporto di polinomi, ma il grado del denominatore era maggiore del grado del numeratore, e ottengo quindi un'espansione in frazioni parziali che è di questo tipo. Ma se l'espansione in frazioni parziali è di questo tipo, vedete, io poi la so anche antitrasformare. E ne posso fare, perché vedete, l'antitrasformata di questa è nient'altro che una somma, e sono termini del tipo R per E elevato a P per T. E l'antitrasformata di questa, invece, sono termini del tipo seno-coseno che già conosciamo. Spunti di riflessione. Si calcoli la funzione di trasferimento per il sistema meccanico e per il sistema elettrico proposti nelle precedenti lezioni. Si calcolino le funzioni di trasferimento del motore elettrico proposto nelle precedenti lezioni, assumendo la posizione e la velocità angolare come uscita. Con riferimento ai sistemi indicati, si calcolino le risposte forzate all'ingresso a gradino. Ricordate, l'ingresso a gradino ha funzione di trasferimento 1 su S. Una volta che voi avete la W di S, moltiplicate per 1 su S, ottenete una funzione razionale, si tratta di espandere frazioni parziali e antitrasformare. Bene, passiamo al prossimo argomento. La risposta ad ingressi canonici. Bene, questo è un altro argomento interessante, importante, in particolare per la parte di progetto. Gli ingressi canonici sono degli ingressi che sono, adesso vedremo, derivati tutti dall'ingresso impulsivo e che hanno, al pari dell'ingresso impulsivo, la proprietà di caratterizzare in modo preciso tutti i comportamenti forzati. Voi ricordate, la risposta impulsiva, se conosco la risposta impulsiva posso calcolare la risposta forzata. Se conosco la funzione di trasferimento mi calcolo la risposta forzata, in S moltiplicando per S, in T facendo l'integrale di convoluzione. Bene, ci sono tutta una famiglia, quindi potremmo dire, si usa dire anzi, che l'ingresso impulsivo è un ingresso che è un po' un benchmark per il nostro sistema dinamico, in quanto se ho la risposta all'ingresso impulsivo, di fatto ho una informazione che mi permette di calcolare tutte le risposte forzate. Gli ingressi canonici sono una classe di ingressi che possono essere considerati anche essi degli ingressi canonici. Sono tutti derivati dall'impulso nel seguente modo. Vedete, una classe particolare di ingressi. U di t, t alla k su k fattoriale per delta meno 1 di t. E viene indicata come delta meno k più 1 di t. Questo è l'ingresso canonico di ordine, vedete, k più 1. L'ingresso canonico di ordine 0, l'ingresso canonico che in realtà è l'ingresso canonico, vedete, se assumo k più 1, qua questo sarebbe l'ingresso di ordine 1, è il gradino unitario,
è il gradino. Questo del

delta meno 1 di t, che cos'è? È l'integrale dell'impulso. L'ingresso canonico di ordine 2 con k uguale 1, qual è? È u di t uguale t per delta meno 1 di t, che cos'è? È l'integrale del gradino. Allora, il gradino è l'integrale dell'impulso. La rampa è l'integrale del gradino. La rampa parabolica, l'ingresso canonico di ordine 3, u di t al quadrato su 2 per delta meno 1 di t, è la rampa parabolica. Questo sale come una parabola e così via. Questi sono tutti ingressi canonici. Perché? Perché vale, vedete, intanto se noi indichiamo con v doppio di meno k più 1 di t l'integrale di convoluzione tra la risposta impulsiva e questi ingressi. Quindi se assumiamo per esempio il gradino unitario come ingresso, questa si chiama, viene v doppio a meno 1 ed è la risposta indiciale, si chiama la risposta al gradino unitario, la risposta al gradino unitario, v doppio a meno 1 di t. La risposta alla rampa si chiama la v doppio a meno 2 di t, eccetera. Questi ingressi, se io considero le risposte forzate a questi ingressi, ho delle funzioni v doppio meno k più 1 di t, che sono anch'esse, hanno le stesse proprietà della risposta impulsiva in qualche misura. Vedete, qua ricordo la proprietà del gradino, scusate, degli ingressi canonici. Notate che proprio come gli ingressi canonici di ordine superiori, di superiore si ottengono integrando dall'ordine inferiore, derivando si scende nell'ordine degli ingressi canonici. Cioè la derivata dell'ingresso canonico della rampa mi dà il gradino, la derivata del gradino mi dà l'impulso e così via. Bene, vale questa proprietà, ecco perché si chiamano ingressi canonici, che la risposta forzata è uguale alla risposta forzata dell'ingresso canonico di ordine k moltiplicata per la derivata di ordine k dell'ingresso. Se ho la risposta impulsiva faccio l'integrale di convoluzione con l'ingresso. Se ho la risposta indiciale faccio l'integrale di convoluzione con la derivata dell'ingresso. Quindi capite che tutti questi ingressi canonici hanno delle risposte forzate, che sono questi oggetti v doppio meno k, che hanno un significato pregnante perché sono dei modelli del sistema. E questo lo si può verificare facilmente utilizzando i teoremi di Laplace oppure utilizzando questa proprietà che invito a verificare in base all'ultima delle proprietà che abbiamo indicato quando abbiamo introdotto la trasformata di Laplace. La risposta forzata di ingressi canonici. Adesso, se andiamo a dare questo ingresso, quindi canonico di ordine k più 1, diciamo, che è t alla k su k fattoriale delta meno 1 di t, abbiamo u di s uguale 1 su s alla k più 1, in base alla proprietà precedente. La risposta forzata è v doppio di s per u di s. Il polinomio a denominatore, se indichiamo con nd numeratore e denominatore della v doppio s alla k più 1 è ciò che caratterizza la trasformata di Laplace di U di S, che ha solo il denominatore S alla K più 1, numeratore 1. Se faccio l'espansione in frazioni parziali, questa qua è un'espansione in frazioni parziali, vedete che ci stanno d di S, suppongo che sia fatta dal prodotto di termini del tipo S meno P, e qua abbiamo l'espansione in frazioni parziali dovuta al fatto che qua compare un polo. Questo, vedete, questo 0 in s uguale 0 del denominatore, che si chiama polo, questo polo in 0 è di ordine k più 1, quindi qua l'espansione in frazioni parziali viene di questo tipo. Bene, se adesso io vado a fare l'antitrasformata, e le sappiamo fare le antitrasformate, in base alle proprietà che abbiamo visto finora, abbiamo che la y f di t, antitrasformando questi termini, otteniamo a 0 t alla k su k fattoriale, eccetera, più a con k per delta meno 1 di t. Più l'antitrasformata di questi termini è una cosa del tipo RH per elevato a pht per delta a meno 1.

Vedete che ci sono due parti, una parte che ha la stessa struttura, grosso modo, dell'ingresso. Vedete, in ingresso c'era un polinomio omogeneo di ordine k, potremmo dire, e qua c'è un polinomio di ordine k. E poi c'è una parte che ha una struttura che dipende fortemente dai poli della funzione di trasferimento W di S del mio sistema. C'è quindi una parte che dipende fondamentalmente dall'ingresso e una parte che dipende fondamentalmente dal sistema, che di fatto è quella che caratterizzerà, poi lo vediamo la prossima lezione, la risposta transitoria. Un ingresso particolare è particolarmente significativo per i motivi che poi avremo occasione di vedere, in particolare nel progetto, è l'ingresso a gradino unitario e la sua risposta, quella che si chiama la risposta, vi ho detto, indiciale. Vedete, la risposta a un gradino unitario è fatta così, può essere fatta o in questo modo, per un sistema che ammetta, per un sistema che funzioni, diciamo, poi capiremo meglio il perché. La risposta è fatta così, o un andamento che tende a un valore costante al crescere del tempo, oppure un andamento che supera il valore costante al quale tende la risposta, e poi un andamento oscillatorio. Cioè ci sono questi due possibili andamenti per una funzione di trasferimento che ha poli a parte reale negativa, perché se la funzione di trasferimento ha poli a parte reale negativa, quella parte che dipendeva dal sistema era elevato a P con H per T, al crescere del tempo tende a zero. E quindi la risposta tende in questo caso, nel caso in cui l'ingresso sia un gradino unitario, a un valore costante. Bene, questi due possibili andamenti sono caratterizzati da due parametri. Uno è il T con S, tempo di salita, che a seconda dei due andamenti è, se l'andamento è quello in giallo, è il tempo che è necessario per andare dallo 0,1 allo 0,9 del valore di regime. Se invece l'andamento è quello in verde, è il primo istante di tempo in cui viene raggiunta il valore di regime. Quindi vedete, in questo caso t è molto piccolo, è questo, nell'altro caso è il tempo per andare dallo 0,1 allo 0,9. Il secondo parametro è la sovraelongazione S asterisco, che è definita come di quanto va al di sopra del valore di regime la W a meno 1 di T. Quindi è il valore massimo rapportato al valore di regime. Spunti di riflessione: si calcoli il valore di V con 0 in funzione dei parametri che caratterizzano il sistema, le matrici A, B, C e D. Con riferimento alla funzione di trasferimento W di S uguale 1 diviso 1 più 2 Z diviso mega N S più S quadro diviso mega N quadro, si calcolino tempo di salita e sovraelongazione. La risposta forzata si presenta come la somma di due parti, caratterizzata una dagli elementi costitutivi dell'ingresso, l'altra da quelli del sistema. Riepilogo di tutti gli spunti di riflessione. Si rifletta sulle dimostrazioni delle proprietà enunciate e sulle loro ascisse di convergenza. Quali le caratteristiche delle funzioni che ammettono trasformata con ascissa di convergenza nulla? Si precisino le dimensioni delle matrici nelle precedenti espressioni. Si sviluppino i calcoli con riferimento ad un sistema, ad un ingresso ed un'uscita di dimensione 1, a partire dal generico stato iniziale x con 0 e con ingresso pari al gradino unitario. Si sviluppino i calcoli per i sistemi elettrico e meccanico introdotti nelle lezioni precedenti. Si calcoli la funzione di trasferimento per il sistema meccanico e per il sistema elettrico proposti nelle precedenti lezioni. Si calcolino le funzioni di trasferimento del motore elettrico proposto nelle precedenti lezioni, assumendo la posizione e la velocità angolare come uscita. Con
con riferimento ai sistemi indicati si calcolino

le risposte forzate all'ingresso a gradino. Si calcoli il valore di V con 0 in funzione dei parametri che caratterizzano il sistema, le matrici A, B, C e D. Con riferimento alla funzione di trasferimento W di S uguale 1 diviso 1 più 2 Z diviso omega n S più S quadro diviso omega n quadro, si calcolino tempo di salita e sovraelongazione. La risposta forzata si presenta come la somma di due parti caratterizzate, una dagli elementi costitutivi dell'ingresso, l'altra da quelli del sistema. Con questo abbiamo concluso la lezione. Vi invito a consultare il sito dell'Ateneo per il materiale didattico e gli approfondimenti. Vi ringrazio dell'attenzione.

0: Valutata da Anvur come la prima tra tutte le università telematiche italiane, migliore anche di alcune università tradizionali, un riconoscimento all'innovazione, alla qualità e alla visione internazionale. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
2: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
1: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click,
2: rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
3: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione dedicata a elementi di codicologia, allestimento dei fascicoli e preparazione della pagina. Vediamo quali sono gli argomenti. I fascicoli, la foratura, la rigatura, in modo particolare le tecniche, i sistemi e i tipi di rigatura, la numerazione dei fascicoli. Cominciamo con i fascicoli. I fascicoli, ne abbiamo già parlato anche nella lezione precedente, rappresentano una componente fondamentale dell'allestimento del codice. Vediamo come vengono costituiti. I bifogli, ovvero coppie di fogli solidali fra loro, rappresentano l'unità strutturale di base del fascicolo. Che cosa vuol dire solidali fra loro? Solidali significa in continuità, fisica, materiale fra loro. Dobbiamo immaginare un foglio che viene piegato a metà e questo foglio piegato a metà costituisce il bifoglio. I bifogli vengono inseriti l'uno nell'altro a formare quindi quello che è il fascicolo, che può avere, diverse consistenze chiaramente, in base al numero di bifogli utilizzati e inseriti. Una piccola precisazione già fatta anche nella lezione precedente riguarda la terminologia. Ricordo che il termine bifoglio viene utilizzato dai paleografi greci, mentre i paleografi latini italiani preferiscono utilizzare la parola foglio per indicare il bifoglio e carta per indicare invece il foglio. Più bifogli, dunque, inseriti l'uno nell'altro in numero variabile, formano un fascicolo. Qui abbiamo un disegno molto elementare che mostra effettivamente come funziona la costituzione di un fascicolo. Qui abbiamo un esempio di fascicolo costituito quindi da quattro bifogli. In base alla consistenza, al numero di bifogli utilizzati, i fascicoli prendono dei nomi specifici. Se abbiamo un fascicolo costituito di due bifogli, parleremo di un binione. Tre bifogli ternione, quattro bifogli quaternione e così via. Quinione, senione, settenione, ottonione. Il tipo di fascicolo più in uso, più diffuso, quantomeno nel Medioevo bizantino, è proprio il quaternione. Bisogna poi fare un'altra osservazione. La metà del bifoglio viene definita pagina, il che significa che un binione

ovvero appunto un fascicolo costituito da due bifogli inseriti l'uno nell'altro, sarà costituito da quattro fogli e da otto pagine. Per pagina intendiamo ciascuna facciata. Nel codice i fogli erano disposti in modo che ad apertura di libro le facciate affrontate presentassero lo stesso aspetto. Questo concetto viene sintetizzato nella cosiddetta regola di Gregory, dal nome del biblista Caspar René Gregory, vissuto appunto nato nel 1846 e morto nel 1917, che per primo la constatò. Ma cosa intendiamo per aspetto, diciamo, per medesimo aspetto? Cosa intendiamo quando diciamo che i fogli venivano disposti in modo che le pagine affrontate avessero lo stesso aspetto? Dobbiamo ricordare che la pergamena ha due facce. Il lato pelo, leggermente più scuro di colore giallo-brunastro e meno levigato, il lato carne più liscio e chiaro di colore bianco perlaceo. Ricordiamo che la pelle dell'animale, bovino, caprino o ovino che fosse, presentava chiaramente due facce. Una faccia, la superficie interna e una esterna. Quando parliamo di lato carne, parliamo della superficie interna della spoglia dell'animale, mentre per lato pelo quella esterna, proprio perché era quella superficie, la parte dell'epidermide che conteneva i bulbi piliferi, i follicoli. E chiaramente queste due facce, queste due parti della spoglia dell'animale, anche una volta trattata la pergamena, continuavano a presentare delle caratteristiche specifiche e soprattutto una certa discromia cromatica, una certa discromia, ovvero una divergenza dei colori, soprattutto nelle pergamene, di non eccelsa, qualità. Quindi, nei fascicoli dei manoscritti membranacei greci, prodotti a Costantinopoli e nelle regioni orientali, la prima e l'ultima pagina del fascicolo presenta il lato carne. Questa è proprio la cosiddetta regola di Gregory. Nei manoscritti greci, nei manoscritti bizantini, soprattutto quelli prodotti a Costantinopoli, ma non soltanto, i fascicoli iniziavano proprio con il lato carne. In questo disegno è appunto raffigurata questa sequenza tra la C, questa alternanza tra la C che indica il lato carne e la P che quindi indica il lato pelo. Vedete bene che in questo modo, quando veniva rispettata la regola di Gregory, ad apertura di fascicolo venivano affrontate facce che presentavano la stessa tipologia, lo stesso colore, lo stesso aspetto, appunto, o carne, carne, oppure pelo, pelo. Diversamente, nei codici greci dell'Italia meridionale, come in quelli latini di età pienamente medievale, il fascicolo può cominciare e finire con il lato pelo. Lo stesso dicasi per i manoscritti di origine palestinese o di aree di contatto con il mondo georgiano. Il caso dei codici, prodotti in Italia meridionale è particolarmente interessante. Nelle aree di contatto con altre culture, come appunto il mondo latino, il mondo occidentale, che avevano altre consuetudini, in maniera particolare nel mondo latino il fascicolo cominciava invece con il lato pelo, ecco, in queste aree di contatto è possibile che anche i manoscritti greci risentano in qualche modo delle abitudini e tradizioni dei propri vicini. Allo stesso modo si riscontra questa specificità, ovvero i fascicoli che cominciano con il lato pelo, anche nelle aree, nei manoscritti di origine palestinese, oppure in aree di contatto con il mondo georgiano, dove anche lì era in

al solo uso di far cominciare il fascicolo con il lato pelo. Questo è un esempio di ciò che stiamo illustrando, il Salterio Ospienski, ovvero un libro contenente i Salmi, la cui signatura è Petropolitano Greco 216, così chiamato perché conservato a San Pietroburgo, e datato, sebbene la lettura del colofone, ovvero della sottoscrizione finale che reca l'indicazione dell'anno, è problematica, generalmente viene datato all'862 ed è di origine palestinese. Come si può vedere dalla fotografia, il fascicolo comincia proprio con il lato pelo, quindi pur essendo un manoscritto greco, un manoscritto di epoca bizantina, esso essendo stato prodotto in area palestinese, risente proprio di diverse abitudini, no? Di queste diverse tradizioni. E la discromia fra il lato pelo e il lato carne è proprio evidente. Si vede che qui la pagina iniziale è ben più scura e più brunastra. Fra l'altro, il manoscritto reca, dicevo, un colofone, che è un aspetto importante della produzione manoscritta bizantina. Con colofone si intende, dicevo, una sottoscrizione, generalmente posta alla fine del codice, dove il copista presentava in qualche modo, ci informa della sua identità, dà anche delle indicazioni talvolta di carattere cronologico, specificando l'anno in cui aveva copiato il codice, talvolta anche il giorno o il mese, talvolta anche il luogo di copia. Utilizzando formule abbastanza standardizzate, ma anche molto varie, ma di colofoni parleremo comunque in un'altra lezione. Nel caso specifico, il copista che ha vergato il Salterio Ospienski è Teodoro, diacono della chiesa della Anastasis, ovvero della Risurrezione di Gerusalemme, una chiesa annessa al complesso del Santo Sepolcro. Veniamo dunque agli spunti di riflessione. Che cos'è un fascicolo e come veniva allestito? In cosa consiste la cosiddetta regola di Gregori? Quali sono le differenze fra mondo bizantino e mondo occidentale nell'ordinamento dei bifogli in un fascicolo membranaceo? Veniamo dunque al successivo argomento, la foratura, ovvero la prima delle operazioni che servono per preparare la pagina del manoscritto ad accogliere la scrittura. La foratura è un'operazione che consiste nel praticare su più bifogli, a fascicolo chiuso o anche aperto, contemporaneamente dei forellini più o meno discreti. Più o meno discreti, si intende con questa espressione, più o meno visibili oggi a noi. Si utilizzavano strumenti di varia tipologia, ad esempio il punteruolo o il temperino, una punta di compasso e così via, distinguibili dal tipo di tracce. Quindi, quando parliamo di tecnica di foratura, facciamo riferimento allo strumento impiegato per eseguire questi forellini, sulla pagina. Diciamo che, è abbastanza complicato, riconoscere a posteriori, sulla base di questi forellini, quale strumento, sia stato utilizzato, ma, è abbastanza verisimile ipotizzare di fronte a dei forellini dalla forma regolare rotondeggiante l'uso di un compasso, mentre nel caso di forellini che presentano una forma, la forma di un tratto, probabilmente una lama a sezione triangolare. I forellini servivano come punti di riferimento per tracciare righe verticali e orizzontali, destinate a guidare la scrittura e a impostare nel suo insieme l'aspetto della pagina. Cosa significa questo? Che la foratura è un'operazione preliminare
alla seconda operazione di cui diremo a breve, che è appunto la rigatura.

Nel disegno sono presentati questi forellini che, come vedete, rappresentano i punti di riferimento per la realizzazione poi della rigatura, in modo da avere una rigatura il quanto più possibile, appunto, regolare e ordinata. Qui abbiamo un manoscritto conservato alla British Library, l'Additional 46487, del secondo quarto del XII secolo. Siamo al foglio 38 verso e è proprio visibile, qui lo abbiamo evidenziato con questo cerchio rosso, sono visibili le tracce della foratura praticata. Nei codici bizantini i forellini guida si trovano in genere nell'estremo margine esterno del foglio. Spesso non sono più osservabili a causa della rifilatura. La rifilatura rientra in quelle operazioni proprie della legatura che affronteremo anche più avanti, che consisteva nel pareggiare i margini del parallelepipedo rappresentato dal blocco dei fogli. E di conseguenza, pareggiando i margini, molto spesso i forellini presenti proprio nel margine esterno della pagina venivano tagliati e non erano più visibili nel libro nella sua forma finale. Si distinguono otto diversi sistemi di foratura codificati da Leslie Weber Jones, che non affronteremo nel dettaglio, ma è bene appunto sapere che sono stati identificati almeno otto sistemi di foratura. Quali sono gli spunti di riflessione su questo argomento? Che cos'è la foratura e come veniva eseguita? Che cosa si intende con tecnica di foratura? Che cosa si intende con sistemi di foratura? Veniamo dunque al successivo argomento, ovvero quello della rigatura. La rigatura è quindi la seconda operazione di preparazione della pagina alla scrittura strettamente connessa alla foratura. La rigatura è un'operazione per lo più sconosciuta alla confezione del manoscritto papiraceo, e questo è bene ricordarne il perché. Il manoscritto papiraceo utilizzava chiaramente i fogli di papiro che presentavano due diversi lati. Ne abbiamo parlato nella lezione dedicata proprio ai supporti scrittori e al papiro in particolare. Un lato transfibrale e un lato perfibrale. Si scriveva su un unico lato, quello appunto perfibrale, e lo scrivente utilizzava come righe le fibre stesse naturali del papiro che in qualche modo permettevano di guidare la scrittura e appoggiarla su di un rigo in qualche modo comunque presente, visibile. La rigatura è assente anche nelle testimonianze manoscritte membranacee più antiche e in certi contesti culturali del Mediterraneo orientale, ad esempio quello siriaco. Sono pochissimi, molto molto rari, i manoscritti bizantini che non presentano rigatura, generalmente riferibili all'epoca della scrittura minuscola antica, ovvero al IX secolo. Per trattare la rigatura si utilizza la terminologia elaborata da Julien Leroux nel 1976. È importante quindi distinguere fra tecnica di rigatura, sistema di rigatura e tipo di rigatura. Vediamo dunque cosa si intende per tecnica di rigatura. La tecnica attiene allo strumento impiegato e alla traccia che esso lascia sul supporto. Si distingue fra tecnica a secco, ovvero una tecnica che utilizza semplicemente la pressione dello strumento scrittorio sul foglio e non rilascia alcun tipo di inchiostro, di colore e non utilizza mine. La tecnica a colore, che invece è esattamente l'opposto.

La tecnica a secco è eseguita a punta secca, per l'appunto, mediante uno strumento dalla punta sottile ma non affilata. È chiaro che lo strumento utilizzato per rigare non può avere una punta affilata perché altrimenti lacererebbe il supporto scrittorio. È la tecnica più antica ed è quella predominante nei manoscritti greci. Qui vediamo una immagine in cui una fotografia di un manoscritto occidentale in cui è piuttosto evidente il solco tracciato proprio dallo strumento con cui si è rigato, non presenta traccia di colore, ma semplicemente quello che è un solco dovuto alla pressione. Qui abbiamo invece un disegno che semplifica l'operazione della rigatura a secco. Uno strumento dalla punta chiaramente non affilata che preme sul foglio determinando una incisione primaria e determina ulteriori pressioni e incavi e rilievi nei fogli sottostanti, che quindi hanno ricevuto una incisione definita secondaria. Quindi è importante distinguere tra l'incisione e il rilievo, che inevitabilmente appunto sorge nel momento in cui si fa pressione con lo strumento. Qui abbiamo un esempio piuttosto famoso, è un foglio, una pagina del Codex Sinaiticus, uno dei grandi codici monumentali della Bibbia, conservato alla British Library del IV secolo. E effettivamente mostra chiaramente la griglia della rigatura eseguita a secco. Per quanto riguarda la tecnica colore, essa è eseguita con strumenti coloranti, mine o inchiostri diluiti di vario colore, è tipicamente occidentale e diventa generalizzata dal periodo basso medievale. Quindi a partire grosso modo dal XIII secolo. Un'eccezione può essere rappresentata dalle aree di contatto. Ancora una volta ritornano queste aree di contatto e caso specifico, soprattutto i codici italo-greci, dove talvolta troviamo anche in questi manoscritti di area quindi greca, la rigatura a colore. O addirittura è possibile, soprattutto appunto dal XIII secolo in poi, trovare manoscritti rigati originariamente a secco, la cui rigatura però è stata ripassata con del colore. Qui abbiamo una fotografia che mostra un esempio di rigatura alla mina e qui invece una rigatura ad inchiostro rosso. Passiamo ora invece a chiarire il concetto di sistema di rigatura. Esso consiste nell'alternanza di incavi e di rilievi impressi nei fogli del fascicolo dallo strumento usato per tracciare la rigatura. Il sistema dipende dalla modalità operativa con cui i fogli sono stati disposti per essere rigati e può essere ricostruita sulla base degli effetti osservabili nel risultato finale. Il sistema di rigatura va da sé, attiene soltanto alla tecnica a secco. È chiaro che nel momento in cui andiamo a valutare il sistema di rigatura, vuol dire che andiamo a valutare vari aspetti nella esecuzione di incisioni, nella successione e alternanza di incavi e rilievi e le modalità con cui sono stati effettuati e quindi chiaramente parliamo esclusivamente di una tecnica a secco che non prevede l'utilizzo di colore. Fra l'altro, per i codici membranacei greci, almeno fino all'anno 1200, Julien Leroy ha distinto ben 13 sistemi di rigatura. Questi sistemi di rigatura, sono abbastanza, complessi, non li passeremo in rassegna, ma, diciamo sono sistemi

e che si è tentato negli ultimi anni di utilizzare anche per descrivere la rigatura di manoscritti prodotti in altre aree linguistiche e culturali dell'Oriente cristiano, è un sistema che non può essere adottato o esteso meccanicamente ai manoscritti latini dal momento che questi hanno caratteristiche differenti. Basti pensare, come già abbiamo detto, che i manoscritti latini dall'Alto Medioevo presentano fascicoli comincianti con il lato pelo. Si è cercato di utilizzare delle etichette, delle definizioni semplificate in qualche modo per la rigatura nel mondo latino, come quella di Old Style, New Style, o too old style, che hanno bene o male delle corrispondenze con determinati sistemi fra i 13 identificati da Leroy. Passiamo ora a definire il tipo di rigatura. Esso è il disegno formato dall'insieme delle righe orizzontali e verticali sul lato recto del foglio. Quando parliamo di lato recto, parliamo di una facciata in particolare del foglio, quella che aprendo il codice noi troviamo sulla nostra destra. Lo stesso foglio presenta un verso che è costituito proprio dall'altra facciata del medesimo foglio. Per descrivere il tipo di rigatura si utilizzano codifiche alfanumeriche elaborate ancora una volta da Julien Leroy nel suo repertorio dedicato proprio alla rigatura. I tipi di rigatura, come anche i sistemi, mostrano un'estrema varietà. Possono variare anche all'interno dello stesso codice, e da soli difficilmente permettono di individuare i prodotti di un determinato centro scrittorio. È chiaro che nel fare la descrizione, nello studiare, nell'analizzare un manoscritto, tutti questi aspetti vanno rilevati e interpretati, ma da soli difficilmente, presi da soli difficilmente, possono dare informazioni certe relative proprio al luogo di produzione di un determinato manufatto. Con l'affermarsi dell'uso della carta si fa strada l'uso di rigare i fogli meccanicamente, mediante la semplice pressione su di essi di una tavoletta delle stesse dimensioni della pagina con elementi a rilievo che imprimono le righe necessarie. Si tratta quindi di una evoluzione in questo senso della rigatura, laddove non viene più eseguita con rigo per rigo dallo strumento scrittorio, dallo strumento rigante, ma si utilizzano metodi, strumenti che permettono di tracciare meccanicamente più righe insieme, velocizzando inevitabilmente l'operazione della rigatura e ottenendo anche un risultato più regolare e più ordinato. Si possono utilizzare a questo fine i tre seguenti strumenti. La cosiddetta mastara, in uso appunto nel mondo arabo e ottomano, la tabula ad rigandum, utilizzata in Occidente in epoca basso medievale e moderna, e il pettine o rastrum, che prevede, fra l'altro, ed è una specificità di questo tipo di strumento, fori e inchiostro. Ed è anche questo il pettine o rastrum impiegato in Occidente in epoca basso medievale e moderno. Qui ci sono delle immagini proprio della mastara. Vediamo questa tavola, appunto linea, sulla quale è fissata una grata di lacci che in qualche modo rappresenta il sistema di righe che poi verrà impresso sul foglio in maniera molto molto regolare e molto molto rapida. La tabula ad rigandum invece è quella che vedete in queste immagini.
Il pettine o rastrum è invece uno strumento di cui non sappiamo moltissimo per la verità. Assomigliava effettivamente a un pettine, permetteva di tracciare più un gruppo di righe contemporaneamente.

i forellini. Nei quali appunto il pettine o il rastrum era stato fissato e dal quale poi era partita la esecuzione della rigatura per gruppi di tot righe. Qui abbiamo un disegno che appunto esemplifica proprio questo genere di operazione. Dunque, veniamo agli spunti di riflessione. Potremmo chiederci che cos'è la rigatura? E quale scopo aveva? In cosa consiste la differenza fra rigatura a secco e rigatura a colore? Che cosa si intende per tecnica, tipo e sistema di rigatura? Con quali strumenti essa veniva effettuata tra Oriente e Occidente? Veniamo ora all'ultimo argomento di questa lezione, la numerazione dei fascicoli. Abbiamo visto come venivano allestiti i singoli fascicoli, tuttavia i fascicoli dovevano essere poi uniti fra loro, cuciti fra loro all'interno del codice, ma dovevano essere cuciti seguendo chiaramente un ordine ben preciso. E quindi vediamo come questi venivano numerati. La numerazione dei fascicoli era probabilmente apposta dal copista stesso sui bifogli sciolti, quindi prima che questi venissero cuciti fra loro, e in vista della rilegatura degli stessi. Essa era espressa per lo più da lettere greche con valore numerico, chiaramente stiamo parlando dei manoscritti greci, dei manoscritti bizantini. A Bisanzio si utilizzavano le lettere alfabetiche per esprimere i numeri, quindi la serie ordinaria dell'alfabeto greco più un gruppo di lettere utilizzate esclusivamente con valore numerico e a ciascuna lettera dell'alfabeto veniva attribuito un determinato valore. E la numerazione veniva collocata in varia posizione nei margini inferiore o superiore della prima e o dell'ultima pagina del fascicolo da numerare. La segnatura di fascicolo è spesso accompagnata da trattini ornamentali nello stesso inchiostro del testo, più raramente da cornicette decorative a inchiostro o policrome, talora indizio di origine italo-greca. Vediamo un esempio. Questo è un particolare del foglio 173 recto di un manoscritto conservato nella Biblioteca Apostolica Vaticana, la cui segnatura è ottoboniano greco 85. Ottoboniano perché appartiene al cosiddetto fondo Ottoboni della Biblioteca Vaticana, un manoscritto databile fra il X e l'undicesimo secolo, siamo quindi in epoca medio-bizantina. È interessante vedere dove è stata apposta la segnatura del fascicolo. Qui, questa è la pagina iniziale, evidentemente, di un fascicolo. Siamo sul recto del foglio 173 e la segnatura, il numero del fascicolo, è stato collocato al centro di questo scudo, di questa ornamentazione particolare policroma. Si possono leggere le lettere K e Teta. E nel sistema numerico bizantino il K indica il 20, il Theta il 9, quindi è il 29° fascicolo all'interno di questo manoscritto. Si diceva appunto che per molto tempo si è ritenuto questo tipo di decorazione, di ornamentazione della numerazione del fascicolo tipica dell'area italo-meridionale. In realtà, recenti scoperte hanno dimostrato che essa era in uso anche in alcune aree orientali, per cui può essere un indizio di origine italo-greca, ma non è un indizio definitivo o dirimente. Veniamo dunque agli spunti di riflessione. Che cosa si intende per segnatura di fascicolo?

qual era la sua funzione, dove veniva generalmente collocata la segnatura di fascicolo nei manoscritti greci. Dunque, abbiamo finora visto alcune fasi fondamentali dell'allestimento di un codice, ovvero una prima fase relativa proprio all'assemblamento dei fascicoli che rappresentano l'unità strutturale di base di un codice. Abbiamo visto come essi vengono organizzati e quali tipologie possono, in quali categorie possono rientrare sulla base proprio del numero di bifogli inclusi all'interno di un fascicolo, che può avere quindi diversa consistenza e prendere anche diversi nomi. Abbiamo poi visto delle operazioni finalizzate alla preparazione della pagina e in maniera particolare la foratura e gli strumenti utilizzati per eseguirla e poi successivamente la rigatura, che è un'operazione strettamente connessa alla foratura, che in qualche modo è un'operazione a sua volta preliminare rispetto alla rigatura. Abbiamo visto una terminologia molto tecnica, quindi la differenza fra tecnica, sistema e tipo di rigatura e in maniera particolare gli strumenti utilizzati per eseguirla e le differenze fondamentali da questo punto di vista fra Oriente greco e Occidente latino. Infine, abbiamo accennato a quello che è il sistema, la numerazione dei fascicoli, che è un momento fondamentale nell'allestimento del codice, perché poi permette al rilegatore, ovvero a colui che si occupa di comporre i fascicoli all'interno del codice, di ordinare e legare i fascicoli fra loro nell'ordine corretto, un'operazione chiaramente che richiedeva grandissima attenzione. Abbiamo inoltre messo in evidenza come questi aspetti vadano presi in considerazione, vadano analizzati, rilevati e descritti sulla base degli strumenti e degli studi che abbiamo a disposizione fino ad oggi, ed è un'operazione fondamentale nel momento in cui si va a descrivere un codice e, ad esempio, nel campo della catalografia dei manoscritti. Si tratta di operazioni importanti che ci permettono di conoscere il lavoro degli artigiani e talvolta anche di riferire un manoscritto o di ipotizzare, diciamo, l'origine di un manoscritto in una determinata area geografica piuttosto che in un'altra. Però, come nel caso proprio della ornamentazione che caratterizza la segnatura di fascicolo nel manoscritto ottoboniano che abbiamo visto poc'anzi, sono elementi che, come dire, permettono di fare delle ipotesi, ma che non danno risposte sicure e certe. È anche vero che purtroppo la nostra conoscenza e lo studio anche del patrimonio manoscritto, soprattutto greco, è ancora in una fase non troppo avanzata e quindi la ricerca va avanti e non è possibile per il momento stabilire dei criteri univoci a questo proposito nella valutazione dell'origine. Dell'area di provenienza e di origine di un manoscritto. Veniamo ora al riepilogo degli spunti di riflessione. Potremmo chiederci allora che cos'è un fascicolo e come veniva allestito. In cosa consiste la cosiddetta regola di Gregory? Quali sono le differenze fra mondo bizantino e mondo occidentale nell'ordinamento dei bifogli in un fascicolo membranaceo? Che cos'è la foratura e come veniva eseguita? Che cosa si intende con tecnica di foratura? Che cosa si intende con sistemi di foratura? Che cos'è la rigatura e quale scopo aveva?

In cosa consiste la differenza fra rigatura a secco e rigatura a colore? Che cosa si intende per tecnica, tipo e sistema di rigatura? Con quali strumenti essa veniva effettuata tra Oriente e Occidente? Che cosa si intende per segnatura di fascicolo? Qual era la sua funzione? Dove veniva generalmente collocata nei manoscritti greci? Siamo giunti alla conclusione di questa lezione. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi ricordo che è possibile per voi trovare ulteriori sussidi didattici e riferimenti bibliografici sulla pagina web di questo insegnamento sul sito dell'università. Ancora grazie e alla prossima lezione.

Puoi acquisire competenze per progettare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Strutture e Infrastrutture della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti, io sono Massimo Buscema, sono il direttore del Centro Ricerche Semeion di Roma, un ente riconosciuto dal MUR, attivo in intelligenza artificiale fin dal 1991, e sono full professor adjoint del Dipartimento di Matematica e Scienze Statistiche dell'Università del Colorado a Denver. Sono qui per presentarvi il corso Reti Neurali e Sistemi Intelligenti 2. Il primo argomento che vedremo svilupparsi in questo corso riguarda i sistemi detti ACM, i sistemi Active Connection Matrix. In altre parole, vedremo in alcune lezioni come una sola immagine può essere appresa da una rete neurale che ci mostrerà quello che in questa immagine è apparentemente

invisibile sia all'occhio umano sia all'occhio dei sistemi classici di reti neurali. Ecco, questo è un esempio, vedendo soltanto una immagine, non avendo milioni di immagini, quindi reti neurali che apprendono da una sola immagine. Una cosa molto ma molto specifica e poco nota. Questo è un altro esempio di cui questa rete neurale che apprende da una sola immagine fonde in una terza immagine che vedete sulla destra le prime due immagini dove a turno gli orologi, le sveglie sono sfocate in maniera diversa e vedete che l'immagine finale è migliore della migliore sveglia delle immagini originali. Un'altra parte del corso, la seconda parte tenuta da Giada Franceschini, è dedicata agli LLM, cioè il Large Language Model. Qui vedremo come funzionano i transformer in dettaglio, vedremo come un transformer trasforma l'attenzione, tramite l'attenzione individua l'ordine giusto nel quale riscrivere una frase, vedete? E vedremo anche come questo tipo di sistemi sono in grado di leggere e scomporre le immagini. Vedete l'immagine in basso a sinistra, come viene scomposta in patch e viene ricostruita per capire che cosa c'è in quell'immagine. Ovviamente verranno analizzati anche gli aspetti tecnici, i trucchi con i quali usare gli LLM, verranno comparati i vari LLM e si vedrà come, come dire, sfruttarli nella maniera migliore. Ci occuperemo come terza parte del Geographic Profiling, sistemi avanzati di intelligenza artificiale per il Geographic Profiling, cioè analisi dello spazio geografico. Il modello che verrà esaminato è il TWC, che significa Topological Weighted Centroid, un modello particolare che tenta di analizzare dalla distribuzione degli eventi, avendo soltanto le coordinate, tenta di capire da dove provengono questi eventi e dove vanno a finire. Sembra che i dati siano estremamente pochi, ma questi modelli sono in grado di trovare tutte le relazioni che esistono tra quei pochi dati. E voi sapete che dati 10 eventi, di cui abbiamo soltanto le coordinate, le relazioni è 10 fattoriale, per cui oltre 3 milioni 200 relazioni possibili. Poi vedremo, sempre nel Geographic Profile, il modello chiamato Twisting Theory, cioè l'analisi dello spazio geografico includendo il tempo. Modelli estremamente potenti per prevedere la forma delle frane, come si svilupperanno e come si modificheranno il terreno. Questo ti dice come il TWC è organizzato. Vedete, si dà beta il presente, alfa è l'origine stimata, teta che vedete qui in fondo è il futuro e iota è invece la destinazione finale. Questo è un esempio di come alcune, vedete, città soltanto con le loro coordinate, sono 12 città etrusche, vengono ricostruite con una mappa al calore. Questo è un esempio della Twisting Theory, come alcuni movimenti nello spazio, vedete, vengono ricostruiti sia la forma della frana soltanto dai movimenti dei sensori che abbiamo posto nel terreno che volevamo controllare. Vedremo ancora i sistemi di AI per l'analisi dei segnali del tempo, cioè i segnali multicanale. Il sistema che analizzeremo in confronto ad altri si chiama iFAST ed è un sistema abbastanza complesso per cui vedremo le applicazioni a partire dall'analisi delle EEG, per esempio gli EEG dei soggetti dementi, dei soggetti Alzheimer e dei soggetti normali. Vedremo come questi EEG vengono trasformati in invarianti, cioè qui abbiamo il tempo che scorre, qui troviamo le invarianti spaziali, come vengono poi analizzati con delle reti neurali che ci permettono di capire a priori quali EEG appartengono a soggetti Alzheimer e quali a soggetti normali.

L'ultima parte del corso riguarda un'estremamente nuova ricerca che è fatta come connettere domini che non sono connessi, domini di conoscenze che non sono connessi, quindi quella che è chiamata teoria dei mondi impossibili. Questo è molto importante perché voi sapete che chi si occupa di un dominio, l'intelligenza artificiale aiuta a espandere le conoscenze su quel dominio, aumentando i dati. Però non è stato ancora ben risolto il problema di come connettere domini di conoscenza che sono completamente separati. Se io so giocare bene a scacchi e non so giocare a tennis e voglio imparare a giocare a tennis, posso usare come essere umano alcune strategie tattiche degli scacchi per vedere come tecnicamente realizzarle nel tennis. Questo suppone un livello di astrazione molto più complesso di quello attualmente disponibile. La teoria dei mondi impossibili si occupa di questo. Detto in parole molto, ma molto, come dire, elementari, metaforiche, per dare un'idea, come queste due persone, questa donna e questo bambino, possono essere riscritti nel mondo delle tazzine di caffè, per esempio, facendo un passaggio in un mondo matematico astratto e poi, come un po' abbiamo imparato a vedere nel telefilm Star Trek, vengono riscritti in un mondo diverso. È una teoria piuttosto complicata che prevede che, vedete, molti DB vengano addestrati insieme, un unico hidden layer, che può essere anche di più hidden layers, ovviamente, che vengono organizzati e quindi come ogni DB viene riscritto dal punto di vista degli altri, cioè come vedere quali variabili avrebbe preso un certo DB se avesse preso le variabili degli altri DB e quindi come connettere mondi che sono apparentemente incompatibili tra loro. Quindi, prima parte del corso sui sistemi che analizzano una sola immagine per trovarne le informazioni nascoste, sistemi chiamati ACM, poi gli LLM, il Large Language Model, poi l'intelligenza artificiale nel geographic profiling, e in questo caso sia sui dati statici, il topological weight centroid, per trasformare dei punti in delle mappe al calore che ci dicono l'origine e la fine di un processo, sia la twisting theory per analizzare come dei sensori che si spostano di poco nel tempo possono darci la forma di frane che possono avvenire da un momento all'altro. Un altro capitolo è dedicato, come dicevo, all'analisi dei segnali multicanale. Analizzeremo il sistema IFAST, che è per l'analisi delle EEG, ma per tutti i sistemi temporali multicanale. E infine la teoria dei mondi impossibili, nel quale vedremo come tramite alcuni strumenti di intelligenza artificiale si possono collegare domini di conoscenze molto separati tra loro e capire quando questo collegamento è pertinente e quando invece non lo è. Questi sono gli argomenti del corso, questi sono degli argomenti molto nuovi rispetto a quelli conosciuti, forse tranne gli LLM che sono più diffusi, ma in questo corso verranno approfonditi e misurati e comparati tra di loro. Quindi io mi auguro che questo corso incontri il vostro interesse e possiate approfondire le vostre conoscenze su una AI che è sempre dinamica e sempre nuova. Vi ringrazio per l'attenzione.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro?

futuro. Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa video lezione dedicata al comunicato. Gli argomenti che affronteremo saranno la storia, l'attualità e la natura del comunicato, le caratteristiche testuali del comunicato e alcuni esempi. Partiamo dal delineare storia, attualità e natura del comunicato. Si tratta certamente di una delle tipologie testuali più comuni in ambito aziendale e una delle tipologie testuali con cui più spesso, possiamo dire, entriamo in contatto da lettori, da utenti. Ed entriamo in contatto o con un comunicato stampa, nel vero senso della parola, o con alcune delle sue declinazioni contemporanee. Partiamo dal delineare, dicevo, la storia e l'attualità. Quando un'impresa, un ente, un'associazione, un professionista, un personaggio pubblico desiderano dare notizia di un evento o di una iniziativa, ricorrono al comunicato. Dunque dovrebbe essere chiaro che molti dei testi che vengono prodotti per fini informativi e promozionali, poi in fondo, sono ascrivibili alla tipologia del comunicato. Ed è anche chiaro che sempre più emittenti ricorrono a questo tipo di testo per comunicare e dunque entrare in relazione con i loro lettori, utenti, potenziali clienti. Un tempo i principali destinatari di un comunicato erano le redazioni giornalistiche e le agenzie di stampa, come l'ANSA, ADN Kronos, AGI, eccetera, enti specializzati nella ricerca, raccolta e selezione di notizie. Possiamo dire che nell'era pre-digitale professionisti del giornalismo lavoravano per enti, istituzioni e aziende, cosa che di fatto avviene ancora oggi, e producevano comunicati da inviare innanzitutto alle agenzie di stampa, sperando che i giornalisti dell'ADN Kronos, dell'ANSA, dell'AGI, eccetera, trovassero interessante quella determinata notizia e dunque quel determinato comunicato e la rilanciassero, la riprendessero, la rielaborassero per giungere poi a destinatari ulteriori, ai destinatari finali di un comunicato, che erano tipicamente i lettori, lettori del quotidiano, in generale di un giornale, un mensile, un settimanale, eccetera. Sempre più spesso, però, un comunicato viene pubblicato su un sito blog e sui social media e poi inviato via email a redattori e professionisti potenzialmente interessati. Dunque, nel passaggio dall'era pre-digitale all'era digitale, c'è stata una disintermediazione. Se le agenzie di stampa erano e sono tuttora delle agenzie intermediarie, sempre più spesso abbiamo la possibilità, sia come cittadini, sia come professionisti, sia come dipendenti, lavoratori di aziende, di procedere in autonomia e produrre un testo ascrivibile alla tipologia del

comunicato per intercettare direttamente i destinatari finali, quindi i nostri lettori finali. Questo è possibile anche grazie al fatto che ognuno di noi ha la possibilità di pubblicare testi del genere online su un sito blog, pensiamo anche a un blog aziendale o a un sito istituzionale, e poi soprattutto attraverso i propri profili social declinare il comunicato in un post, a seconda dei diversi profili, avrà delle caratteristiche diverse, come già abbiamo avuto modo di specificare, e dunque risultare ancora più potenzialmente incisivi e diretti. Vediamo ora la natura del comunicato. Tipicamente è un testo informativo promozionale volto a comunicare una notizia, che sia un evento, un convegno, una mostra, una manifestazione, eccetera, una novità, un prodotto, un'offerta, una decisione, eccetera, un anniversario, un riconoscimento ed altro. Sostanzialmente ci sono moltissime ragioni per cui potremmo trovarci nelle condizioni, ancora una volta da professionisti o da lavoratori, nelle condizioni, dicevo, di avere qualcosa di utile, interessante e sensato, innanzitutto da parte nostra, da comunicare. E la natura quindi di un comunicato è duplice, è sia informativa perché si dà una notizia, è un testo che ha come obiettivo quello di comunicare una notizia, non può non essere informativo. Eppure c'è una seconda dimensione che può essere più o meno presente e più o meno decisiva, che è quella promozionale. Ogni notizia che un'azienda o un ente dà in qualche modo vuole riuscire a rendere migliore la propria immagine, oppure salvaguardare la propria immagine, promuovere il proprio operato, eccetera. Cosa contraddistingue il comunicato? È un testo prodotto per essere riutilizzato in tutto o in parte da un giornalista o da un professionista della comunicazione, di cui deve destare l'interesse e che, ci si augura, lo ripubblicherà. Se un tempo gli intermediari principe di questo processo comunicativo erano evidentemente i soli giornalisti, e quindi giornalisti in particolare che lavoravano nelle agenzie di stampa, oggi è anche possibile rivolgersi a intermediari che non sono propriamente professionisti dell'informazione, ma sono professionisti della comunicazione. Quindi possiamo certamente rivolgerci direttamente ai nostri lettori finali, ma il comunicato deve anche essere scritto per essere poi ripubblicato da altre persone, opinion leader magari, che possano dare spazio alla nostra notizia e che possano quindi permetterci di intercettare nicchie o comunque platee di potenziali lettori più ampie o più profittevoli di quelli che possiamo raggiungere direttamente. Naturalmente questo è un obiettivo che l'emittente, cioè noi che scriviamo e che produciamo il comunicato, ci poniamo, ma non è detto che ciò avvenga, anche perché è vero che c'è stata una grande disintermediazione, ma è vero anche che c'è un costante overload informativo e c'è una costante e massiccia presenza di testi comunicati in particolare che cercano di attirare l'attenzione di alcuni nodi della rete rappresentati da professionisti, appunto, e leader di opinione in quel particolare settore, e dunque la concorrenza è ampia e spietata. Siccome alcune parti potranno essere riportate in un post, in un articolo o in un servizio, deve essere adeguato anche e soprattutto ai nostri destinatari finali, utenti, lettori, clienti, elettori, tifosi, eccetera. Stiamo dunque sottolineando

un aspetto di complessità del comunicato. Se da un lato deve riuscire a intercettare l'attenzione e risultare interessante per un intermediario, che sia un professionista, un giornalista o un leader di opinione, d'altra parte questo tipo di figura riprenderà la notizia, la rielaborerà. E dunque il nostro testo fonte dovrà risultare modulare e modulabile. Questo semplificherà il lavoro da parte del professionista o dell'intermediario, come l'abbiamo definito, e gli consentirà di estrapolare le informazioni realmente interessanti per la propria nicchia e per i propri destinatari e in modo più agevole, più rapido, più efficace e evidente. Aumenterà esponenzialmente la possibilità che il nostro testo arrivi ai lettori, ai clienti, agli elettori, ai tifosi, agli utenti, in generale ai nostri destinatari a seconda del tipo di ente o azienda o professionista per il quale stiamo scrivendo. Passiamo ad uno spunto di riflessione. Qual è la natura del comunicato e come si è evoluto nel passaggio dall'era pre-digitale a quella digitale? Ora approfondiamo alcune delle caratteristiche testuali del comunicato, che naturalmente discendono dalla sua natura e dai cambiamenti di cui è stato oggetto negli anni e in particolare recentemente. Vediamo come deve e può essere il comunicato. Può riportare la dicitura comunicato, ma deve avere un titolo autonomo, breve e informativo. Se un tempo era obbligatoria e immancabile la dicitura comunicato stampa, oggi che gli intermediari non sono più solo giornalisti o non sono più solo agenzie di stampa, possiamo anche trovare la sola dicitura comunicato. D'altra parte però dobbiamo avere ben chiaro che la dicitura comunicato non sostituisce il titolo vero e proprio, un titolo che deve essere equilibrato, pregno di significato e sufficientemente sintetico allo stesso tempo. Ricordiamoci che la natura del comunicato è quella informativa e dunque il titolo, per quanto brillante, non potrà non essere profondamente informativo. Il comunicato inoltre può essere più o meno schematico. Anche qui è questione di equilibrio ed è questione di esercizio. Mi riferisco in particolare al fatto che se da un lato il comunicato deve essere scritto in modo da poter essere disassemblato e assemblato nuovamente da un intermediario, d'altra parte si tratta pur sempre di un testo discorsivo. Può essere sì schematico, ma deve comunque presentare una struttura e una coesione, oltre che una coerenza, molto forti. Può essere modulabile, abbiamo usato questa espressione, vuol dire che deve essere suddiviso in paragrafi, come avremo modo di dire e come abbiamo detto a proposito della scrittura digitale, perché di fatto, sempre più spesso, il comunicato assume la forma di un testo digitale. La sua lunghezza può essere variabile, ma sarà sempre suddiviso in paragrafi, modulare appunto, con grassetti ed eventuali link. Ecco, abbiamo detto poco fa che il comunicato oggi sempre di più è un testo digitale. E allora quali sono le caratteristiche dei testi digitali? Essere suddivisi in paragrafi relativamente autonomi, essere di lunghezza variabile, non eccessiva sicuramente. D'altra parte abbiamo anche detto che la sintesi non è un valore assoluto e che più che altro dobbiamo fare riferimento alla densità, dunque riuscire ad essere molto informativi a patto di mantenere la chiarezza molto elevata nel minor numero di parole possibili. Ritorniamo alla questione della paragrafazione. All'interno dei paragrafi relativamente autonomi

Devono esserci assolutamente dei grassetti, grassetti che servono ad evidenziare i passaggi chiave, le parole chiave, appunto. Ed essendo un testo digitale, possiamo, in certi casi dobbiamo, fare uso dei link, perché questi ci permetteranno di offrire ulteriore valore o spunti di approfondimento non solo ai nostri destinatari finali, ma magari ai nostri interlocutori intermediari. Deve essere dunque redatto in base ai criteri di buona scrittura e ai principi di web writing. Alcuni di questi principi di web writing li abbiamo appena elencati a proposito della modularità, della suddivisione in paragrafi, della presenza di grassetti e di link. Ce ne sono molti altri che abbiamo avuto modo di esporre, di illustrare, come abbiamo avuto modo di illustrare i criteri di buona scrittura. E consideriamo la grande concorrenza che c'è rispetto all'esigenza di comunicare una notizia, una novità, un avvenimento. E una parte delle nostre chance ce le giochiamo scrivendo un ottimo comunicato dal punto di vista puramente formale, e cioè il contenuto ci può stare a cuore e può, speriamo, risultare interessante per i nostri interlocutori, ma soprattutto gli intermediari, come li abbiamo definiti, apprezzeranno una alta qualità nella nostra scrittura. Perché? Perché banalmente questo gli consentirà di fare meno fatica nel rielaborare la notizia. E quindi meglio sarà scritto il nostro comunicato, meno fatica dovranno fare i nostri interlocutori intermediari, più possibilità ci saranno che la nostra notizia venga ripresa e arrivi dunque ai nostri destinatari finali. Ancora, deve avere un tono e uno stile lontani dal burocratese e dall'aziendalese. Abbiamo avuto modo di individuare i tratti sia dell'uno che dell'altro, e in particolare ci siamo soffermati sull'aziendalese come evoluzione di quella che veniva definita antilingua da Calvino, ossia il burocratese. E siccome si tratta spesso di un testo, parlo del comunicato, che parte da uffici interni da parte di un'azienda, di un ente, c'è il rischio che possa, risultare intriso di alcune espressioni, costruzioni, soluzioni linguistiche che hanno a che fare o col burocratese o con l'aziendalese. Dunque è importante che ci sia un filtro. Anche perché spesso un comunicato è frutto di un documento che sta a monte, che può essere una delibera, immaginiamo, oppure una decisione del consiglio di amministrazione, per fare un altro esempio. E se in questi contesti, la probabilità, che si abbia a che fare con un testo dal sapore aziendalese o burocratese è molto alta, quando dobbiamo rivolgerci a interlocutori finali o anche agli stessi intermediari, dobbiamo riuscire a setacciare il testo fonte e ad evitare che il nostro comunicato presenti delle incrostazioni, come le abbiamo definite, ascrivibili ad uno stile burocratese o aziendalese. Deve poi fornire subito le informazioni più importanti, seguendo la regola delle 5 W. Who, chi, what, cosa, when, quando, where, dove, why, perché. Non dimentichiamo che il comunicato ed era un testo prettamente giornalistico e dunque era giusto ed è ancora sensato che si rispetti una delle regole cardine del giornalismo, e cioè dare subito l'informazione più importante e le altre più importanti subito dopo, nella prima parte, nel cosiddetto attacco, nella prima parte del testo, nell'attacco. E in generale nel primo paragrafo. C'è una regola, che è quella appunto, che vi illustrerò tra poco anche con un esempio, che vuole che il primo paragrafo, contenga tutte le informazioni che rispondono a queste 5 domande. Vediamo. Durante la riunione di ieri, nelle sale della Farnesina, il ministro degli Esteri ha firmato gli accordi per confermare i rapporti con i paesi scandinavi. Dunque, in questo esempio, ognuna delle 5 domande
trova una risposta.

risposta all'interno proprio del primo paragrafo, del paragrafo di apertura di un ipotetico comunicato. Infatti troviamo: durante la riunione di ieri, dunque quando? Nelle sale della Farnesina, dunque dove? Il ministro degli esteri, chi? Ha firmato gli accordi, cosa ha fatto? Per confermare i rapporti con i paesi scandinavi, perché? Dobbiamo però anche sottolineare che questa regola è utile e diffusa, ma non universale. Si usa per comunicati, articoli di cronaca e altri testi informativi, ma non per gli editoriali, ad esempio. Voglio dire che non tutti i testi giornalistici sono testi informativi. Esistono i cosiddetti articoli di opinione e gli editoriali sono gli esempi più comuni di articoli di opinione. Gli articoli di opinione prevedono che ci sia una tesi, un punto di vista, che vada sostenuto con argomentazioni e prove. A questo punto non rispetterà un editoriale la struttura data dal rispettare le regole la regola delle 5W. Questo non ci deve creare imbarazzo, dobbiamo riuscire a fare più che altro i giusti distinguo. Andiamo avanti. E diciamo che il comunicato deve riportare il nome o il logo dell'azienda, dell'ente, eccetera, che l'ha diramato e può indicare i contatti dell'agenzia, dell'ufficio o della persona che si occupa della comunicazione. Sostanzialmente è fondamentale che sia chiaro chi è l'emittente del testo e dunque è importante che ci sia il logo. Inoltre, il comunicato serve per entrare in contatto e in comunicazione, come abbiamo detto, innanzitutto con degli intermediari. E dunque, se ci auguriamo che gli intermediari possano riprendere la nostra notizia, è buona norma lasciare dei contatti per essere eventualmente, appunto, ricontattati. Il giornalista, il professionista potrebbero avere l'intenzione di riprendere la notizia, ma vogliono prima sincerarsi di alcuni aspetti rispetto appunto all'evento, alla promozione o ciò che stiamo comunicando. È dunque utile e potenzialmente efficace inserire i riferimenti di una persona, quindi email e numero di telefono, che l'intermediario potrebbe proficuamente contattare. Il comunicato inoltre può mettere in risalto o in secondo piano una determinata informazione in base al destinatario specifico. Vediamo un esempio. Se si sta organizzando un convegno dedicato a un grande economista bresciano, nel comunicato che verrà inviato al Sole 24 Ore si darà rilievo all'importanza dell'economista, mentre a quello che verrà inviato al giornale di Brescia si darà rilievo al fatto che il protagonista del convegno è bresciano. Dunque, fare le scelte più opportune in termini di struttura non può non prescindere dall'analisi del nostro destinatario. Questo riguarda qualsiasi testo, ma in particolare il comunicato, che come abbiamo detto deve essere profondamente modulare. Una volta individuati più destinatari, che possono essere anche diversi, quindi più intermediari, più destinatari primari, come li abbiamo definiti, che possono essere anche diversi, diverse testate giornalistiche, come in questo caso, un elemento da sfruttare, su cui fare leva per ottenere l'attenzione di questi diversi destinatari, è quello di modificare la priorità delle informazioni. Quindi dare prima alcune informazioni, dare prima in pasto, potremmo dire, alcune informazioni utili e interessanti a seconda del destinatario. L'esempio che vi ho riportato è un esempio piuttosto comune e che ha a che fare con la differenza che può esserci tra stampa nazionale e stampa locale. Molto spesso una notizia, se messa sotto la luce più opportuna rispetto ad un ambito, ad un contesto locale, può trovare già una vasta eco, mentre l'importanza e la rilevanza di ciò che stiamo comunicando è l'elemento fondamentale per riuscire

ad avere spazio sulle testate giornalistiche più importanti a livello nazionale. Passiamo ora ad uno spunto di riflessione. Elenca e illustra almeno 5 delle caratteristiche testuali che contraddistinguono il comunicato. Ora è il momento di analizzare alcuni esempi. Si tratta di esempi autentici, quindi di testi che sono stati redatti da enti, istituzioni, associazioni e che quindi presentano sia punti di forza che punti di debolezza. Cercheremo di analizzarli individuando le indicazioni, le buone pratiche, le buone norme che abbiamo illustrato. D'altra parte sarà anche l'occasione per evidenziare ciò che invece non funziona o che potrebbe funzionare meglio. Iniziamo da un comunicato propriamente stampa del CONAI. Diamo un'occhiata nel suo complesso a questo testo per poi soffermarci in una prima parte e poi su una seconda. Innanzitutto, vediamo che c'è un titolo in grassetto piuttosto esteso, forse fin troppo. Abbiamo poi una sorta di abstract o sottotitolo ed è una soluzione interessante. Perché? Perché rispetta l'idea di comunicare l'informazione più importante al più presto, il più in alto possibile. Un'altra accortezza è la presenza del luogo e della data. Spesso si adotta questa accortezza, ma non è obbligatorio. Il testo poi appare giustamente suddiviso in paragrafi. La lunghezza non è eccessiva perché entra a tutti gli effetti in una pagina. Ci sono dei grassetti, ma già possiamo dire fin troppi. Sono state grassettate intere righe di testo. Non è il modo migliore per dare enfasi. Dare troppa enfasi a troppi elementi, naturalmente, vuol dire creare maggiore confusione e dare meno elementi visivi di enfasi, appunto, al nostro lettore. Inoltre, notiamo positivamente la presenza di un elenco puntato. Dal momento che si tratta di un testo digitale, abbiamo avuto modo di dire che gli elenchi, le liste, rappresentano delle soluzioni espressive piuttosto efficaci. Ora focalizziamoci su una prima parte. Leggiamo il titolo. CONAI rafforza la diversificazione contributiva degli imballaggi. Al via la diversificazione per gli imballaggi in carta e nuove regole per la filiera della plastica. Il titolo in effetti si presenta piuttosto esteso e, aggiungo, in parte ridondante. C'è una ripetizione, tra l'altro la ripetizione di una nominalizzazione, nominalizzazioni che andrebbero evitate, come abbiamo avuto modo di dire, perché hanno il sapore del burocratese e dell'aziendalese. In generale possiamo dire che nel titolo non dovrebbero assolutamente esserci delle ripetizioni. Ogni parola del titolo deve essere pregna di significato e il titolo dovrebbe essere decisamente più sintetico di questo. Focalizziamoci adesso sul sottotitolo. La prevenzione è sempre più al centro delle scelte di determinazione del contributo ambientale per promuovere e migliorare la riciclabilità degli imballaggi. È certamente un sottotitolo, ma in qualche modo anticipa anche ulteriori informazioni che troveremo, quindi è un po' un ibrido tra sottotitolo e abstract. Quello che notiamo invece di negativo è la presenza di nominalizzazioni, cioè prevenzione e determinazione, parole tra l'altro piuttosto lunghe e articolate e talmente ravvicinate da creare un effetto di rima indesiderato e spiacevole. Dopodiché, proviamo a leggere dove troviamo anche un virgolettato. Per la filiera carta la diversificazione riguarda gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi, quali ad esempio i contenitori utilizzati per la conservazione di succhi di frutta, latte e conserve.
In particolare, a fronte di un contributo ambientale per imballare

imballaggi in carta pari a 20 euro a tonnellata, dal 1 gennaio 2019 verrà applicato anche un contributo aggiuntivo su quelli poi accoppiati idonei al contenimento di liquidi pari a 20 euro a tonnellata, per un totale di 40 euro a tonnellata. Cosa troviamo? Molte ripetizioni. E la lunghezza, soprattutto del secondo periodo di quello che ho letto, partendo da in particolare e arrivando a tonnellata, è notevole. Stiamo parlando di una sintassi quindi piuttosto articolata. In aggiunta troviamo dei termini tecnici, leciti per carità, ma che possono risultare opachi, come questi imballaggi poliaccoppiati, ad esempio, e che quindi creano un po' di resistenza. Tutte scelte lessicali, sintattiche e presenza di un massiccio numero di nominalizzazioni che possono essere ricondotte ad un tono decisamente aziendalese, almeno in questa prima parte del comunicato. Vediamo poi la seconda parte del comunicato, sottolineando un aspetto positivo, e cioè la presenza di un elenco. D'altra parte, le voci che compongono questo elenco sono piuttosto estese e, ancora una volta, eccessivamente grassettate. Bisogna sforzarsi di utilizzare il grassetto con parsimonia e solo per parole o espressioni composte da più parole che possono essere ritenute parole chiave. Vediamo, segmentare la fascia B creando una nuova fascia più agevolata dedicata agli imballaggi del circuito domestico con filiera di riciclo consolidata come bottiglie e flaconi in PET trasparente o trasparente colorato e flaconi e taniche in HDPE, polietilene ad alta densità e polipropilene di colore diverso dal nero. È una frase, un periodo piuttosto ostico da comprendere per varie ragioni, innanzitutto lessicali, ci sono dei termini tecnici, e per la lunghezza. Quindi, nonostante si sia ricorso a un elenco, i punti che compongono questi elenchi sono piuttosto lunghi, estesi e complessi. Soffermiamoci adesso sul secondo punto. Ricollocare in fascia C non agevolata le soluzioni di imballaggi non selezionabili riciclabili precedentemente in fascia B. E qui si apre una parentesi. Sappiamo che le parentesi andrebbero usate con parsimonia o addirittura evitate, perché tutti, quando siamo di fronte a una parentesi, tendiamo o a non leggere il suo contenuto o a leggerlo con minore attenzione. Questi dunque i punti di forza e i punti di debolezza rilevabili in questo primo comunicato. Vediamone un secondo. Stavolta siamo di fronte ad un comunicato prodotto da un'associazione, da una sede di un'associazione in particolare, una sede locale, un circolo come viene definito, e cioè Legambiente. Anche in questo caso abbiamo una suddivisione in paragrafi, anche in questo caso possiamo dire che i grassetti sono troppi e che intere frasi grassettate sono da evitare. Inoltre notiamo un uso improprio o poco adeguato certamente dei link, perché l'anchor text, il testo di ancoraggio, ossia le parole che compongono un link, sono troppe e si finisce per creare un link lungo quanto una frase. Il titolo in questo caso non presenta sottotitoli abstract ed è una soluzione ammissibile. Soffermiamoci adesso sulla prima parte di questo comunicato. Il titolo AHIA52, ritardi, inquinamento, caos viabilistico, non se ne può più. Cosa notiamo? Un uso forse fin troppo enfatico, dunque da evitare, del punto esclamativo, apostrofi al posto di accenti, abbiamo la possibilità di inserire le lettere maiuscole accentate, facciamolo, si rischia di dar vita ad un testo sciatto. E in generale il titolo è piuttosto enfatico, forse poco in linea con i toni istituzionali, comunque, che dovrebbe avere un comunicato di questo genere. È certamente un comunicato di protesta, questo ci è chiaro. Vediamo poi. Adesso ne abbiamo la conferma ufficiale. Sull'ultimo numero del notiziario.

giudiziario, le parole dell'ingegnere Ponti sono state chiare. C'è un grosso problema in corso nella realizzazione dell'A52 nel tratto Bollate-Paderno, perché un'azienda importante che ha acquisito l'appalto è da qualche tempo in difficoltà economiche e ha avviato la procedura di concordato preventivo. Questo sta avendo gravi ripercussioni sull'andamento dei lavori, con il rischio di una brusca interruzione. Certamente qui il tono di voce e lo stile è più vicino al parlato quotidiano, potremmo dire.

come Legambiente, spesso i circoli, le sedi, quindi i locali, vedono la presenza di volontari che possono non essere, in questo caso, professionisti della comunicazione. Troviamo poi nel secondo paragrafo questo lungo link che sarebbe assolutamente da evitare. Ci si poteva limitare a inserire il link su nostro comunicato, per esempio. A quel punto sarebbe stato comunque chiaro che il link avrebbe rimandato il lettore ad un precedente comunicato, evidentemente pubblicato sul sito del circolo di Legambiente in questione. C'è poi un'intera frase grassettata, lunga quasi un rigo e mezzo, anzi direi anche più, parte da questo e arriva a manutenzione, e ancora una volta dobbiamo sottolineare che questo è un uso poco efficace del grassetto. Ora soffermiamoci sulla seconda parte del comunicato. Leggiamo il paragrafo di apertura. Ci stupisce però che l'amministrazione cittadina, anche nel Consiglio Comunale di metà settembre, nel quale il Movimento 5 Stelle ha rivolto un'interrogazione in merito, abbia dichiarato di non saperne nulla, quando l'azienda in difficoltà già a metà luglio era stata costretta a consegnare i libri in tribunale. Ancora una volta sottolineiamo, stavolta positivamente, che quantomeno il registro adottato è uniforme. Non c'è un sapore aziendalese, né tutto sommato burocratese in questo comunicato. Quello che possiamo dire è che forse risulta addirittura fin troppo colloquiale e poco curato in alcune delle sue dimensioni, in alcuni dei suoi aspetti. La data la troviamo alla fine, quindi in basso a sinistra, mentre nel comunicato precedente era in alto a sinistra, e queste sono due soluzioni percorribili, entrambe accettabili, e c'è naturalmente in basso a destra Legambiente bollate. Mancano i riferimenti, questo sì lo possiamo sottolineare, i riferimenti alla persona che ha redatto questo comunicato e che potrebbe essere un buon contatto da parte di intermediari a cui questo comunicato si rivolge per poter approfondire la questione e magari ottenere maggiore attenzione dai media. Infine analizziamo un terzo comunicato. Questa volta possiamo dirlo, e lo si nota già a colpo d'occhio, prodotto da un'agenzia specializzata in comunicazione. E troviamo il logo, cosa che abbiamo anche trovato in tutti i precedenti esempi che abbiamo analizzato. Abbiamo poi un titolo e alcune righe sottostanti che tra poco analizzeremo nel dettaglio, un testo, anche questo, suddiviso in paragrafi, e poi ci sono dei sottolineati a colpo d'occhio che, possiamo dirlo subito, rappresentano delle soluzioni del tutto errate. Perché? Perché è chiaro che una volta che il lettore si troverà di fronte una o più parole o addirittura un'intera frase sottolineata, avrà la tentazione di cliccarci pensando che sia un link, mentre in questo caso non si tratta di un link. Volendo dare enfasi evidentemente a quello che è stato sottolineato, bisognava ricorrere al grassetto e non al sottolineato quando stiamo scrivendo e pubblicando testi online. Soffermiamoci adesso sulla prima parte del testo. Troviamo subito sotto il titolo L'antiquariato nelle terre di Verdi, mercatino di antiquariato di Busseto, le informazioni più importanti dal punto di vista logistico, quindi il giorno, il mese, l'anno, l'ora e il luogo. Questa è un'ottima soluzione, una soluzione che possiamo adottare anche in altri casi, quindi non solo quando stiamo comunicando un evento, stiamo dando la notizia di un evento, ma in generale se abbiamo qualcosa di particolarmente rilevante possiamo ricorrere ad un breve elenco sotto titolo e sottotitolo, in cui evidentemente mettere in evidenza, mettere in primo piano gli elementi informativi più rilevanti che poi verranno espansi, approfonditi nei diversi paragrafi che comporranno il comunicato. Vediamo l'incipit.

Tornate all'antico e sarà un progresso, scriveva Giuseppe Verdi in una lettera indirizzata a Francesco Florimo, musicologo partenopeo d'adozione e ottimo amico di penna del grande compositore Bussetan. Busseto, seguendo le parole del maestro Verdi, tornerà all'antico domenica 12 marzo con un mercatino di antiquariato organizzato nel centro cittadino da B&B Eventi con la preziosa collaborazione dell'amministrazione comunale. Indubbiamente questo incipit lascia pensare ad un professionista del giornalismo. È un tipico attacco giornalistico e in questo caso si ricorre ad una citazione per agganciare l'attenzione del lettore. Eppure ci sono degli aspetti negativi in queste prime righe. Innanzitutto potete notare un refuso e inoltre possiamo anche individuare preziosa collaborazione come una espressione solidale. Quante volte ci sarà capitato di ascoltare preziosa collaborazione? Quante volte la collaborazione è stata definita preziosa? E dunque, preziosa collaborazione è un'espressione abusata che sarebbe opportuno evitare per non dare al nostro testo la sensazione di essere già sentito, essere stato già sentito. C'è poi un lungo virgolettato che però è stato indicato in corsivo. Non lo leggerò, ma di fatto sottolineo che usare il corsivo in modo così massiccio rallenta la lettura, perché le lettere vengono inclinate verso destra, risultano meno distinguibili l'una dall'altra perché si avvicinano e dunque anche il corsivo sul web va utilizzato con parsimonia. E non è una buona soluzione indicare un virgolettato così lungo, così esteso in corsivo. Possono bastare le virgolette. Sempre a proposito di soluzioni adottate in modo non del tutto efficace, troviamo la frase importante, evidentemente, interamente grassettata, due righe intere. All'ombra dei poetici luoghi che furono Giuseppe Verdi, gli amanti del bello troveranno un mercato, esposizione davvero imperdibile. È chiaro, è questo il punto centrale del comunicato, è questa la notizia, ma non va grassettata come è stato fatto. Soffermiamoci ancora sulla seconda parte, brevemente, e qui troviamo, come ho avuto modo di dire in apertura, una frase sottolineata, e non si può ricorrere al sottolineato in un testo digitale senza rischiare di far cadere in errore il lettore, che può pensare che sia di fronte a un link. E poi, e se c'è brutto, in caso di maltempo il mercatino si svolgerà regolarmente, manca anche qui una R, e sarà spostato sotto i portici, eccetera, eccetera. Cosa notiamo? Notiamo l'uso della minuscola, della E accentata minuscola al posto della E accentata maiuscola, ancora l'uso improprio del sottolineato e ancora un altro refuso. Insomma, questo testo presenta delle sbavature, formali per carità, ma che intaccano la bontà del testo e anche quindi l'efficacia. Un ulteriore e ultimo elemento da sottolineare è la presenza delle info di contatto qui alla fine. E vedete, c'è sia il numero di telefono che l'email, oltre che il sito internet e l'indirizzo alla pagina Facebook. Questo è un elemento positivo che non abbiamo trovato nei precedenti esempi che abbiamo discusso. In questo modo, gli interlocutori intermediari potranno eventualmente approfondire la notizia di questo mercatino e i redattori e le redattrici di questa agenzia di comunicazione potranno entrare in relazione con potenziali interlocutori che potrebbero riprendere e rilanciare la notizia. Bene, passiamo ad uno spunto di riflessione. Quali sono i principali punti di forza e di debolezza rilevati negli esempi analizzati? Riepiloghiamo i diversi spunti di riflessione. Qual è la natura del comunicato e come si è evoluto nel passaggio dall'era pre-digitale a quella digitale? Ancora, elenca e illustra almeno 5 delle caratteristiche

testuali che contraddistinguono il comunicato. Infine, quali sono i principali punti di forza e di debolezza rilevati negli esempi analizzati? Bene, questa video lezione si conclude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e la visione e vi ricordo che sul sito di Ateneo, all'interno dello spazio relativo a questo insegnamento, trovate questi materiali e altri materiali di approfondimento sul comunicato.

Uni Nettuno è ancora la numero uno in Italia secondo l'Anvur, prima tra le telematiche, migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno per costruire con successo il tuo futuro.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi, suonava le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia. Quale allor ti apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi, dico tanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e torno il mio dolere di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allora? Perché di tanto inganni i figli tuoi? All'apparir del vero, tu misera cadesti. No, tu pria che l'erbina redisse il verno, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti molceva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fati, la giovinezza. Ahi, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera di eventi, onde cotanto ragionammo insieme. Questa è la sorte delle umane genti. All'apparir del vero, tu misera cadesti, e con la mano la fredda tomba, la fredda morte, ed una tomba ignota mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno

L'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Dedichiamo la nostra lezione a agire e percepire. Abbiamo raccontato e racconteremo continuamente come l'organizzazione del sistema nervoso sia costituita, sia strutturata in feedback, sincronia, plasticità legata all'obiettivo, tutto dipendente dall'obiettivo, e quindi feedback significa corpo con azione e quello che gli arriva attraverso i sensi dal mondo. Parleremo di sviluppo del sistema corpo-cervello, agire, andare, manipolare, parlare, percepire, udire ed essere in equilibrio, percepire, vedere, percepire, odorare e gustare. Lo sviluppo del sistema corpo-cervello, perché partiamo da lì? Sta passando in varie lezioni, in varie tematiche, l'unità che c'è tra i processi che danno forma a quello che siamo e questo continuo interscambio con l'ambiente in termini di feedback, cioè di utilizzo di quello che viene dall'ambiente per definire se quello dove voglio andare si sta avvicinando oppure no, con i nostri gesti tutti i giorni. Quindi la nostra realtà quotidiana è spiegata e è come una traccia, una guida, tutto l'insieme di quei processi che l'hanno portata a dove siamo adesso. Quindi l'impresa cerebrale nello sviluppo fetale. L'origine delle strutture nervose appare già a 3 settimane dal concepimento. Qui vedete in una versione dorsale il piccolo feto che ha 3 settimane e qui ne vedete, diciamo in passaggi successivi, le sezioni trasversali tagliate dove indicato nella visione dorsale. Questa visione dorsale dalla fronte alla coda fa emergere subito come si parlano geometria e funzione. Quindi da un foglietto quasi indistinto si ripiega, si crea volumi appunto ripiegandosi, tanto che noi vediamo questo canale neurale che diventa proprio un tubo e sarà quello che dà luogo al sistema nervoso centrale. Quindi abbiamo già le prime strutture che svilupperanno il sistema nervoso centrale, dalla parte che qui era così periferica, pian piano rientra all'interno di questa struttura e diventerà il sistema nervoso periferico e le zone che sono, diciamo, del mesoderma danno luogo alle strutture che creeranno scheletro e muscoli. E cosa mi piace farvi osservare? Che proprio fin dai primi passaggi, quindi dalla formazione del nostro corpo, immediatamente abbiamo queste tre direzioni che possono essere proprio immaginate come un sistema misto sferico-cartesiano, nel senso che abbiamo un avanti e dietro e un destro-sinistro, che sono delle dimensioni fondamentali e che possiamo riconoscere con le XY, con il piano del sistema cartesiano, ma poi esiste assolutamente una dimensione sferica, che va proprio dal centro alla periferia. E in quel senso ci è molto comodo la logica del raggio di un sistema di riferimento sferico. E proprio questa stessa struttura tridimensionale.

dimensionale, questo stesso sistema di coordinate sferico-cartesiane, lo ritroviamo nel cervello e nel mondo. Allora, se vediamo il nostro cervello è fondamentale la relazione, quindi sempre quello che è strutturale ha una sua traduzione, ha una sua dimensione funzionale. Quindi la relazione, il bilanciamento tra le regioni omologhe destre e sinistre nei due emisferi e nelle strutture sottocorticali, la relazione tra motorio e sensoriale, dove per sensoriale c'è tutta la dimensione post-solco centrale e tutta la parte frontale invece dedicata al coordinamento del movimento, laddove queste cose si possano separare, e quella relazione fondante assoluta tra le regioni corticali periferiche e le regioni sottocorticali profonde del sistema emotivo. E lo stesso troviamo nello spazio attorno a noi e laddove appunto nel piano abbiamo sicuramente un avanti, dietro, destro, sinistro, c'è sempre una dimensione fondamentale, e questo ha un ruolo così importante anche nelle nostre società, di relazione tra centro e periferia. L'impresa cerebrale nello sviluppo fetale, metabolismo della mamma. Mi piaceva tantissimo mettervi in relazione un aspetto legato alla formazione di quel tubo neurale che darà luogo al sistema nervoso centrale, che qui rivediamo in questa microscopia ottica, laddove l'avevamo visto schematizzato qualche immagine fa. E lo poniamo in relazione a un aspetto molto interessante di questi studi estremamente arricchenti, perché sono studi in cui vengono integrate le informazioni da decine di laboratori in tutto il mondo che hanno raccolto informazioni per decine d'anni, per cui hanno potuto realizzare una visione di popolazione dagli 8 giorni ai 90 anni, andando a vedere come si sviluppa il metabolismo di ciascuno di noi. E la cosa divertente, e che è l'unica che vi metto in evidenza in questo momento, è che il bambino alla nascita vedete, il metabolismo di un adulto, proprio perché vive del metabolismo della mamma. E quello che si è osservato è che nella chiusura del tubo neurale non corretta si verifica in 1 su 500 bambini nativi, cioè una cosa estremamente frequente. Eppure il 90% dei danni può essere eliminato se la mamma ingerisce alimenti con acido folico nelle prime settimane di gravidanza. Quindi la cosa che vi volevo sottolineare è questa continua relazione tra la vita del nuovo individuo e l'ambiente a cui appartiene, che nel momento dello sviluppo fetale ovviamente è l'ambiente materno, un metabolismo che in quel momento dipende tutto da quello della mamma, e quindi questa relazione tra biochimica e strutture che si vanno a formare. Quindi questa continua relazione tra gli ambienti chimico, fisico e elettrico, diciamo meccanico ed elettrico, e quella che è la vita del singolo individuo, della singola cellula. L'impresa cerebrale nello sviluppo fetale ha una mappa di riferimento che può essere riconosciuta nel sistema ventricolare. Durante tutto lo sviluppo rimangono costanti le relazioni tra specifiche strutture cerebrali e il sistema ventricolare, quindi le strutture fondanti del nostro cervello, che sono il telencefalo e il diencefalo, da cui arriveranno gli emisferi e il talamo, il mesencefalo che darà luogo alle strutture sottocorticali, il rombencefalo che darà luogo al ponte e qui alla medulla, si sviluppano attorno a questo liquido cerebro rachidiano che sta dentro delle strutture che vedete hanno anche una bellezza eccezionale e sono come fossero una dimensione di alimentazione e di supporto del nostro cervello, ed in effetti hanno proprio un ruolo tale per cui il liquido cerebrospinale, oltre a portare delle funzioni fondamentali metaboliche e di funzionamento poi cellulare,

protegge dagli urti il cervello e lo rende leggero. La spinta di Archimede del liquido cerebro-arachidiano fa proprio in modo che il cervello passi dalla sua peso fisico, che è circa di 1,3 kg, a 50 grammi. Quindi il nostro cervello non pesa all'interno della nostra teca cranica, del nostro corpo, perché c'è il liquido cerebro-arachidiano che dà nel suo sviluppo in forma proprio un sistema di riferimento di tutto il cervello. La morfogenesi, e quindi quest'ultimo elemento che richiamiamo in modo forte di tutte queste strutture che prendono forma all'interno del nostro sviluppo, come fanno a formarsi? Un processo di feedback orientato all'obiettivo controlla la morfogenesi. Questi lavori eccezionali del gruppo di Michael Levin hanno messo a fuoco i fondamenti della comunicazione cellulare. In particolare, Levin ha sottolineato in maniera profondissima il ruolo delle comunicazioni direttamente elettriche, ma che sono mediate da meccanismi chimici, quindi di recettori di cui le cellule sono dotate sulle loro membrane, sono dei recettori che quindi li rendono sensibili a specifici messaggi chimici che a loro volta vengono trasdotti e inducono all'interno della cellula una cascata di fenomeni che vanno a modificare, vanno ad attivare una risposta che è tipicamente dal codice genetico attivare o disattivare determinate molecole. E lo stesso sono in grado di fare degli stimoli meccanici, quindi lo stiramento delle cellule può portare a questa catena intracellulare di meccanismi che regolano l'espressione genetica. Sottolineiamo all'infinito che quello che ha capito questo gruppo di ricercatori è proprio che sono processi di feedback, quelli che danno forma, che fanno cambiare le cellule da indifferenziate a prendere la loro funzione. L'altro elemento cardine è l'impresa cerebrale, è un'impresa sensorimotoria. Chiaramente il concetto di feedback in termini corporei è proprio la relazione tra le informazioni sensoriali che arrivano dal mondo. Per sensoriali è chiaro che nell'organismo adulto abbiamo dei sensori, in particolare 5 grandi classi di sensori visivi per ricevere informazioni visive, uditive, tatto, gusto e olfatto, ma in termini pre-organismo complesso, quel meccanismo di feedback è proprio le informazioni che arrivano dal mondo e come vengono usate per modificare il comportamento e dare forma. Possiamo osservare che la morfogenesi, come l'organizzarsi delle comunicazioni sensorimotorie. Quindi dalla struttura che qui vedete nel suo complesso, nel suo sviluppo futuro col diencefalo, mesencefalo e telencefalo. Vedete a questo livello il taglio della medulla e tenuto conto che tutto il nostro cervello va a organizzarsi con la decussazione a livello del troncoencefalo, che permette di elaborare gli stimoli da metà del mondo nell'altra metà del cervello, possiamo riconoscere a tutti i livelli, questa ve l'ho sottolineato perché è sempre la dimensione dorsale e quindi parietale e occipitale all'interno del cervello, e invece quella ventrale e frontale dal punto di vista motorio, che fa in modo che noi possiamo sempre immaginare che ci siano le tre dimensioni del sistema di riferimento corporale e cerebrale, quindi sensoriale e motorio, dietro, avanti, le regioni omologhe, destre e sinistre, e le strutture periferiche centrali con la componente cognitiva e di elaborazione che sottostà e dà bisogno della dimensione emotiva e limbica a guidarla.
Ma altrettanto è fondamentale in questa dimensione sensorimotoria, perché tutto passa attraverso questa continua valutazione, attraverso sincronia, se effettivamente le informazioni che arrivano ci indicano che il nostro obiettivo si sta avvicinando, se si sta avvicinando i nostri piani di movimento rimangono quelli che sono, altrimenti vengono adattati in termini plastici per ricalibrare tutti i gesti e mirare all'obiettivo. Questo continuo parlarsi di componenti sensorimotorie hanno un effetto nella strutturazione del nostro cervello che, se voi osservate in funzione di ratto, gatto, uomo, si vede che le regioni primarie praticamente hanno un ruolo quasi immodificato, proprio perché invece quello che si sviluppa in maniera, infine, diciamo, incommensurabile, sono le strutture associative di elaborazione e processi cerebrali di quelle informazioni squisitamente sensoriali che arrivano nelle cortecce primarie, che vedete qui colorate. Nell'uomo la struttura sensorimotoria degli animali si specifica in modo molto forte separando le componenti sensoriale e motoria, cosa che sottolineo perché sono due strutture inscindibili, nel senso che non possiamo fare nulla di motorio che non abbia l'informazione somatosensoriale continua a supportarlo. Ma a fronte di quello che succede negli animali, prima dell'uomo, nel caso umano si differenziano fortemente, quindi sono sempre legate inscindibilmente, ma sono distinte. Cioè c'è questa creazione di struttura, questo evolvere della complessità da un lato, ma che è sempre legata a specificità, no? Come nella morfogenesi ci sono cellule sempre più dedicate a fare qualcosa. Questo insieme implica una capacità d'azione sempre più ricca e sempre più adatta all'ambiente, con una dipendenza intercellulare sempre più critica e assoluta. Quindi vedete che la libertà dal punto di vista degli organismi complessi è sempre una interdipendenza che fa in modo che quello che tu fai è possibile perché tutte le altre cellule fanno la parte loro e loro fanno quello che fanno perché tu metti il tuo contributo. Come spunti di riflessione rispetto a cosa ci insegna lo sviluppo dell'organismo, può essere riconosciuto un sistema di coordinate nel nostro corpo, nel nostro cervello? Il sistema ventricolare è un riferimento per la comprensione del sistema nervoso? Lo sviluppo del corpo può essere pensato come un processo sensorimotorio? E veniamo quindi ad agire, andare, manipolare, parlare. Quindi abbiamo detto l'azione è quella che innesca il processo di feedback che sappiamo essere alla base di tutta la vita. La vita così recente, così appagante. Mi premeva vedere con voi come il CERN, una delle massime istituzioni al mondo per le conoscenze fisiche, ha rappresentato i meccanismi di sviluppo della realtà come la conosciamo. E vedete che c'è dei tempi che vanno, che i primi processi che qui rappresentano quasi metà di quello che viene rappresentato, hanno delle dimensioni tipo 10 alla meno 43 secondi, fino ai miliardi. Quindi tenere sempre a mente nel nostro cuore che la nostra realtà, i nostri sistemi percettivi, la nostra vita si inquadra in fenomeni che trascendono in maniera totale i nostri sensi spazio-temporali. E a un certo punto compare la vita. Quindi quasi 4 miliardi di anni fa, all'interno di meccanismi interni a questo materiale, a questa struttura che è l'olivina, compaiono dai monocellulari fino a quello che sarà l'essere umano, che 2 miliardi e mezzo di anni fa e poi uno e mezzo passa dall'abile all'eretto, quindi vedete che prima, diciamo, per arrivare alla posizione eretta ci sono state molte modifiche, fino a che 100.000 anni fa compare l'Homo sapiens.
C'è l'ipotesi posta in particolare espressa in questo libro.

libro da Adam Rutherford, che manipolare e andare, che mani e piedi si siano differenziati insieme. Forse il breve spezzone di DNA con questo nome, che è una sequenza di 546 lettere, di cui solo 16 diverse dallo scimpanzé, ha modificato la morfologia delle nostre mani e dei nostri piedi. Quindi ancora e sempre questa relazione tra strutture e comportamento. Ed in effetti, quello che ha determinato l'accelerazione enorme possibile, perché le nostre mani hanno iniziato ad avere abilità libere dal cammino, poiché avevamo acquisito la posizione eretta, ha fatto in sì che gli uomini, dal punto di vista metabolico, come hanno potuto sopravvivere, si sono specializzati, alcuni cacciavano, altri raccoglievano e tutti condividevano il bottino. Quindi questa dimensione della condivisione, accettando che altri gruppi facciano una parte e noi ne facciamo una completamente diversa, ha sviluppato capacità cerebrali ed azione che ci hanno reso quello che siamo. Nei millenni, l'uomo sviluppa intelligenza, cuocendo il cibo, quindi utilizzando il fuoco, modifica il paesaggio con focolari, case, pone le basi per l'agricoltura. Ed in effetti, nel manipolare e andare, c'è l'interazione con l'ambiente. E questi studi importantissimi, espressi da Cavalli Sforza, hanno mostrato che geni e reperti archeologici raccontano di ondate migratorie successive dell'uomo dall'Africa subsahariana, arrivando in tutte le terre emerse. Diciamo, si sono fermati sotto il Caucaso perché era troppo alto per superarlo, e vedete delle ondate successive a distanza di decine di migliaia di anni. Quindi la prima blocco è questo che vedete in rosso attorno a 100.000 anni fa e il giallo attorno a 40. A 10 inizia a comparire l'agricoltura che è stata sviluppata in ambiti spazio-temporali molto diversi, quindi certamente la famosa mezzaluna fertile, ma anche in altre regioni dell'Iran che allora erano estremamente lontane. E manipolare e andare e parlare. Hanno osservato sempre in questi lavori fondamentali di relazione tra geni e cultura che da prelievi di sangue si vede che la percentuale di RH negativo cambia in modo fortissimo con la popolazione e si vede proprio che la prevalenza, la distribuzione genetica ha a che fare in maniera fortissima con quella delle lingue. Quindi che le nostre capacità di andare, manipolare, anzi abbiamo visto prima manipolare con l'Homo habilis e poi andare con l'Homo erectus, si sono parlati in modo fortissimo e assieme a quello c'è stata questa dimensione della comunicazione che ha fortissimamente ancora oggi a che fare con il pacchetto genetico. Ultimissimo flash sulla dimensione della comunicazione. Hanno studiato negli ultimi, diciamo, 10 anni in modo molto profondo le lingue di queste isole del Golfo del Bengala e hanno osservato che il loro linguaggio parte da 7 dimensioni corporee, quindi sette, diciamo, gli organi interni, le estremità, la parte del corpo, addirittura le parti superficiali, i capelli, hanno dato luogo ciascuno a tutto un gruppo di fonazione e di significati delle parole. Manipolare e andare, parlare e scrivere. Quindi abbiamo detto la dimensione della parola che si è sviluppata assieme a quella della cultura e della modifica genetica e degli spazi che si sono presi per vivere, invasi. Ultimo elemento, la scrittura. Mi ha divertito in maniera incredibile osservare che l'agricoltura e l'allevamento, abbiamo detto, sono una dimensione fondante dello sviluppo dell'umanità. Chiaramente, assieme agli oggetti, l'uomo ha immediatamente capito che poteva entrare in sinergia con le mucche e i buoi. È eccezionale il fatto che il toro non solo per noi
europei, c'è proprio il mito.

alla nascita di Europa, che nasce nell'interazione tra uomo e toro. Ma il toro è proprio il geroglifico che ha dato luogo da 3.000 anni fa fino ai circa 750, in cui è comparsa la forma delle lettere greche, alla lettera alfa. Quindi dal geroglifico toro è nata l'alfa, che è fortissimamente condivisa da tutte le culture, cioè l'omega, poi è cambiato, noi abbiamo la zeta, insomma la fine dell'alfabeto è molto variabile, ma l'alfa rimane uguale per tutti e guarda caso è legata a quella relazione uomo-animale che è alla base dello sviluppo culturale della nostra vita attuale. Quindi come spunti di riflessione ci poniamo i temi evolutivi dell'universo. Coprono scale dall'infinitamente rapido all'infinitamente lento? Mani e piedi hanno determinato comportamenti sociali che hanno sviluppato l'intelligenza? L'interazione con l'ambiente, modificandolo, ha contribuito alla sopravvivenza umana quanto all'interdipendenza tra esseri umani? La comunicazione verbale si è evoluta assieme alla storia migratoria e genetica. E veniamo adesso alla seconda dimensione, partiti dall'azione, la percezione, udire ed essere in equilibrio. Il suono, quindi quello che genera la nostra capacità di udire, è una variazione di compressione e decompressione dell'aria, se questa variazione ritmica può essere descritta dalla lunghezza d'onda. La lunghezza d'onda che ha come caratteristiche fondanti la frequenza, che può essere meno volte al secondo, quindi bassa frequenza, più volte al secondo, alta. E l'intensità, vedete, questa onda è più bassa di quell'altra. E tutto questo viene trasmesso attraverso le vibrazioni del nostro timpano e questi ossicini dell'orecchio medio alla vibrazione del liquido che riempie la coclea. E la coclea proprio è capace, attraverso la membrana vestibolare, di riconoscere le frequenze che vanno da quelle alte, attorno a 16.000 Hz. Chiaramente l'uomo sa percepire all'interno di un certo range di frequenze di questa vibrazione di compressione e decompressione dell'aria. Quindi la membrana basilare all'interno della coclea, che qui è stata srotolata perché di solito è una chiocciolina nel nostro cervello, e noi sentiamo dei suoni che sono, adesso qui venivano rappresentati da 250 a 2000 Hz, e mi preme sottolineare fin da adesso quanto la rappresentazione centrale uditiva è fortemente bilaterale. Quindi io qui l'avevo rappresentata in un unico emisfero, ma in realtà ogni suono che noi percepiamo va a stimolare bilateralmente entrambe le cortecce. È un po' una specifica del sistema uditivo, laddove noi diciamo che un po' tutti i sistemi visivi e percettivi proiettano nell'emisfero controlaterale, invece l'udito è fortemente bilaterale. Dal punto di vista delle tecnologie a disposizione dell'uomo è nata la possibilità negli ultimi 30 anni di impianti cocleari, quindi laddove la coclea mancasse della possibilità di trasmettere le informazioni elettriche che ci permettono di capire che è arrivata una vibrazione sul nostro timpano, esistono gli impianti cocleari che stanno iniziando a rappresentare un riferimento importante per chi nasce con sordità. Ultimo elemento sul suono. Sentiamo un fa, una prima ottava che era stata prodotta da un flauto. In realtà quello che sentirete sono tutti sintonizzati, però vi dà questa grande comunicazione. E questo invece era un ottavino. E questo è il fagotto. Ecco, vedete che abbiamo la stessa nota, ma è evidente quanto sono diverse. Ed in effetti, se noi rappresentiamo il segnale sonoro campionato, come avevamo fatto nel caso del fa per l'ottavino e per il fagotto, voi vedete non solo delle forme palesemente diverse, ma vedete che ciascuna è asimmetrica tra sopra e sotto. E se lo
amplifichiamo, si vede ancora in modo più eclatante che i segnali non sono uguali sopra e sotto, come invece sono le sinusoidi. Quindi le onde sonore hanno forme che ci informano del timbro. Quindi l'altra dimensione è che anche sul suono, che certamente è una fluttuazione di questa compressione dell'aria, la forma dei segnali che arrivano al nostro cervello ci informa di che cosa sta succedendo, di qual è lo strumento che sta suonando. Percepire assieme all'udito c'è il sistema vestibolare che dà un'informazione fondamentale perché permette di essere integrato da parte del nostro cervello e ci informa per l'equilibrio, tanto quanto per informare il sistema visivo della posizione della nostra testa, permettendoci di puntare all'obiettivo. Quindi il riflesso vestibolo-oculare che ha dagli ossicini del nostro sistema vestibolare le informazioni sulla posizione della nostra testa è una informazione cardine perché pensate che quello che noi guardiamo e puntiamo attraverso i nostri occhi, che vengono continuamente mossi dal sistema oculomotore, devono tener conto della posizione della nostra testa per poter andare a mirare all'obiettivo. Quindi, gli spunti di riflessione su queste due grandi dimensioni è cosa fluttua costituendo un suono, quali meccanismi di trasmissione traducono la vibrazione della compressione dell'aria in vibrazione delle fibre ciliate, quanto la rappresentazione corticale del suono è fortemente bilaterale? Il sistema vestibolare è connesso al controllo dei movimenti oculari? Ed ecco percepire nella dimensione della vista. Il sistema ottico, il sistema visivo, nasce dal calice ottico che vedete fa proprio parte del tessuto di encefalo, cioè il calice ottico che diventerà la retina. E la retina è quindi una estensione della corteccia. Le due dimensioni fondamentali che mi preme, che abbiate nel cuore, è che il circuito corticale center on, surround off del sistema visivo è paradigmatico dell'organizzazione corticale, tanto che noi vediamo differenze, bordi, contrasti. Quindi vedete, abbiamo proprio una cellula e uno circuito di base che percepisce la vista, che percepisce la luce che arriva, tale che se è completamente omogeneo, il segnale non c'è. Cioè, quello che noi percepiamo dal mondo è tale che è quasi identico se è tutto illuminato o tutto buio. Quindi noi non siamo fatti per recepire se c'è tanta luce, siamo fatti per riconoscere forme, bordi, strutture, differenze. Questo gioco di percezione legata al contrasto è qualcosa che io leggo fortemente nella nostra percezione del mondo, in cui noi abbiamo dentro di noi la consapevolezza che è vero tutto ciò che è fortemente contraddittorio, cioè il contrasto e la contraddizione hanno qualcosa di profondamente legato a tutta la nostra capacità di interagire col mondo. A noi interessa quello che cambia, quello che è diverso, quello che si muove, quindi aspetti che sono fortemente dinamici dal punto di vista temporale, ma di contrasto dal punto di vista spaziale. A noi serve quello che è profondamente contraddittorio. E infatti noi quindi sentiamo movimento e guarda caso il nostro sistema visivo è totalmente sensorimotorio. Noi vediamo muovendo continuamente gli occhi. Il sistema visivo è intrinsecamente sensorimotorio. Le cellule diventano insensibili alla luce in assenza dei movimenti oculari automatici, le saccadi, circa 20 al secondo. Vedete, quando noi guardiamo qualcosa, i nostri occhi si muovono in una maniera che è fortemente espressione di tutto quello che abbiamo capito fino a quel momento. Vedete che non è che vaghino in giro per l'immagine, vanno a puntare gli occhi, a puntare la bocca, a puntare le orecchie, a puntare le dimensioni fortemente contrastate e che sono piene di informazione. Tanto che il
meccanismo di controllo dei movimenti oculari è proprio alla base del meccanismo di riflesso dell'orientamento. Sapete che il fatto di andare verso qualcosa che sta cambiando è uno dei cardini dello sviluppo, è una delle dimensioni che si vede indebolita se non sparire nell'autismo. La nostra interazione con la realtà è fatta per andare dove succede qualcosa, quando c'è qualcosa che cambia. E il controllo del movimento oculare è effettivamente una specie di struttura a sé. Ci tenevo a raccontarvi quanto sono in parallelo tutto quello che muove tutto il nostro corpo e quello che muove i nostri occhi. Quindi hanno una dimensione continua ed è fondamentale questa struttura di controllo dei movimenti dei nostri occhi con quello che vediamo. Infatti, noi vediamo in funzione di chi siamo. Questi lavori fondamentali hanno fatto vedere che se io prendo dei ballerini, in particolare dei ballerini della Royal Academy, quindi estremamente formati, ma formati a ballare la capoeira oppure il balletto classico, andiamo a vedere che quando io gli faccio vedere dei filmati che sono o di capoeira o di balletto, c'è una differenza enorme e chi suona, chi è capace di ballare con la danza classica attiva il suo sistema Mirro, quindi quelle strutture per muovere, le attiva in maniera fortemente selettiva per il balletto. Chi danza la capoeira, risponde allo stimolo capoeira e i controlli rispondono in modo molto simile perché per loro sono due forme di danza diverse, ma estremamente simili tra loro. Quindi l'ultimo elemento sui movimenti oculari, abbiamo visto che per vedere un oggetto fermo, quindi una foto, io continuo a muovere in una maniera che è espressione di tutto quello che ho capito fino a quel momento. E nelle mie azioni i miei occhi precedono, non seguono il dito mosso nell'osservazione e lo stesso vale nell'esecuzione, cioè esecuzione e movimento, quindi quando io realizzo un movimento, qui c'è cioè, cosa fanno i miei occhi e lo vedete nella linea azzurra che è la vista, lo sguardo, laddove la linea nera descrive il movimento dell'indice e in rosso vedete i movimenti saccadici che vengono poi mediati per andare a guardare la direzione dell'occhio. Allora vedete che l'occhio precede il movimento del tuo indice e questo succede anche quando osserviamo qui, in questo caso la linea nera sei tu che hai mosso l'indice. Invece qui la linea nera è un altro, stai vedendo un film di un altro che muove il suo indice. Quindi in tutto abbiamo come spunti di riflessione la retina si sviluppa dalla cresta neurale o dal tubo neurale. Le cellule sensibili ai fotoni sono collegate a circuiti che permettono la vista di superfici con luminosità completamente omogenee? Potremmo vedere senza continui movimenti automatici degli occhi? Le saccadi sottendono anche al riflesso d'orientamento? I movimenti oculari seguono i nostri movimenti o li precedono? E passiamo all'ultimo elemento della percezione, odorare e gustare. Anche in questo caso, effettivamente, le strutture profonde che ci permettono l'olfatto fanno proprio parte dello stesso tessuto che proviene dal tubo neurale. Siamo dotati di gusto attraverso la lingua, la faringe, il palato e l'epiglottide e le sostanze odorose disciolte nello strato di mucoso arrivano selettivamente a ciglia delle cellule olfattive. Quindi l'aspetto che mi pare fondamentale che abbiamo nel cuore è proprio quanto il sistema olfattivo è in forte contatto con quello gustativo, quindi i due sensi sono quasi inscindibili. Inciampo, casco. Siamo a casa di zio Joseph.
E cadendo mi morsico la lingua, al punto che sanguina persino un po', e piango, e il medico, un pediatra, arriva prima dei miei genitori e mi prende su. E mentre io ancora palpito fra le sue braccia, mi apre la bocca e mi si fa portare del ghiaccio, per favore. Poi, osservando la ferita, dice: "Non è niente, è solo un graffio. Riso e pianto sono tanto seguaci." Forse per via che il poeta aveva incluso in quelle parole tutti e due. E soprattutto, evidentemente, per via di quell'odore intenso, domestico, che ancora oggi mi viene da rievocare. E quell'odore mi ascolta e torna da me. Non un profumo di dopo barba, né sapone, nemmeno tabacco. Un odore corporeo, pieno e denso e distensivo. Quasi un brodo di pollo in un giorno d'inverno. Soprattutto di via quel per via di quel buon odore mi calmai. Ben presto e il dolore, come quasi sempre, era più spavento che male. Ho cercato di riportarvi questa dimensione di racconto che Amos Oz ha riportato evocando queste sue memorie infantili per sottolineare che l'odorato è un senso che ha un potere distensivo come nessun altro senso da solo è in grado di trasmettere. È così vicino anche strutturalmente alle strutture limbiche e emotive ed effettivamente ha un portato cognitivo ed evocativo come nessun altro senso è in grado di trasmettere. Come spunti di riflessione, infatti, ci diciamo: gustiamo e percepiamo odori con strutture condivise? L'uomo ha meccanismi di memoria molto profonda generato dagli odori? E quindi riepiloghiamo insieme gli spunti di riflessione di tutto questo nostro racconto. Può essere riconosciuto un sistema di coordinate nel nostro corpo e nel nostro cervello? Il sistema ventricolare è un riferimento per la comprensione del sistema nervoso? Lo sviluppo del corpo può essere pensato come un processo sensorimotorio? I tempi evolutivi dell'universo coprono scale dall'infinitamente rapido all'infinitamente lento? Mani e piedi hanno determinato comportamenti sociali che hanno sviluppato l'intelligenza? L'interazione con l'ambiente, modificandolo, ha contribuito alla sopravvivenza umana quanto all'interdipendenza tra esseri umani? La comunicazione verbale si è evoluta assieme alla storia migratoria e genetica? Cosa fluttua costituendo un suono? Quali meccanismi di trasmissione traducono la vibrazione della comprensione dell'aria in vibrazione delle fibre ciliate? La rappresentazione corticale del suono è fortemente bilaterale? Il sistema vestibolare è connesso al controllo dei movimenti oculari? La retina si sviluppa dalla cresta neurale o dal tubo neurale? Le cellule sensibili ai fotoni sono collegate a circuiti che permettono la vista di superfici con luminosità completamente omogenee? Potremmo vedere senza continui movimenti automatici degli occhi? Le saccadi sottendono anche al riflesso di orientamento? I movimenti oculari seguono i nostri movimenti o li precedono? Gustiamo e percepiamo odori con strutture condivise? L'uomo ha meccanismi di memoria molto profonda generate dagli odori? Il nostro racconto si è concentrato su agire e percepire, l'espressione di quel feedback, sincronia, plasticità, che ha dato tutta la nostra forma, ha generato quello che siamo. Per ogni approfondimento di questo tema avete a disposizione il sito del nostro Ateneo, in particolare nelle pagine dedicate a questo corso. Vi ringrazio immensamente della vostra attenzione.

0: Arab world are now open. New professions are created, new knowledge arises, and new values are shared.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

cerchiamo oggi di prendere in considerazione come dalla psicologia collettiva si sia passati allo studio sistematico dei gruppi, intesi come qualcosa che riprende dei temi della psicologia collettiva, ma la rende più scientificamente accettabile di quello che fino a quel momento non fosse avvenuto. Abbiamo a disposizione oggi una serie di considerazioni relative a come si sia passati appunto dalla psicologia delle folle alla scoperta dei gruppi, diverse definizioni di gruppo, e ci soffermeremo abbastanza a lungo su questo problema per intenderci, per creare un linguaggio comune che serve durante tutto il corso, e poi vedremo come da queste definizioni, che sono in qualche modo più legate al senso comune, al modo con cui la gente parla a proposito dei gruppi, in sostanza, si sia passati allo studio scientifico dei gruppi. Era già stato detto la volta scorsa come all'interno della logica della psicologia collettiva, soprattutto della psicologia delle folle, si fosse sottolineato il fatto che qualsiasi rapporto, qualsiasi condizione, diciamo, ecco, di tipo collettivo in cui le persone si trovano fra di loro in numeri più o meno ampi, facesse cessare in qualche misura la capacità di ragionare in termini razionali, di comportarsi in termini razionali da parte dei componenti di queste collettività. In pratica, i teorici delle folle, come abbiamo come lo schema che mostreremo in qualche misura sottolineavano come, mentre la razionalità è tipica delle azioni dell'individuo singolo, le entità collettive sono entità che non riescono a agire in termini razionali e sono solo guidate da pulsioni di tipo irrazionale. Tanto è vero che è proprio nei confronti di queste posizioni che si sono levati coloro che hanno introdotto all'interno della psicologia contemporanea il discorso dei gruppi. Parleremo appunto di Kurt Lewin, ma prima di parlare di Kurt Lewin è importante sottolineare una delle ragioni per cui questo autore ha fortemente enfatizzato l'importanza di prendere in considerazione i gruppi, in quanto ha voluto mostrare come i gruppi siano una modalità di tipo collettivo di comportamento, una modalità di comportamento collettivo che può essere guidato pienamente dalla razionalità. Infatti, questa presa di posizione leviniana di questo autore di cui appunto stiamo parlando è legata anche a una sorta di presa di posizione di valore fondamentale, diciamo, nel senso che l'autore voleva mettere in discussione le tesi che erano implicite in qualche modo nelle psicologie delle folle, secondo le quali le folle possono raggiungere degli obiettivi sensati soltanto se sono guidate da un leader autoritario, il quale, basandosi sulla loro irrazionalità, è in grado di condurli ad un certo momento verso gli obiettivi che ritiene più opportuno. L'irrazionalità come base, in sostanza, di una leadership autoritaria che era, nell'esperienza diretta di Lewin, rappresentata dalle dittature fasciste dell'epoca, cioè quella germanica di Hitler e quella italiana di Mussolini. Quindi il discorso sull'importanza dei gruppi è nato non solo dalla
come dire, dalla necessità di approfondire un tema che fino a quel momento era stato affrontato in termini abbastanza generici, ma soprattutto anche dal fatto di volere dimostrare che la razionalità umana è molto più potente di quello che la psicologia delle folle andava sostenendo e che anche le situazioni collettive si sono condotte secondo delle modalità sensate, non autoritarie, possono raggiungere degli obiettivi e possono, come dire, mostrarsi fortemente connotate in senso razionale. Cito appunto non solo Levin, ma anche altri autori europei che in quell'epoca, negli anni 30 in sostanza, dovettero abbandonare i loro paesi d'origine proprio per sfuggire alle dittature più efferate, diciamo così, di quell'epoca in Europa. Il signore severo e serissimo che vedete nella foto è appunto Kurt Lewin, è l'immagine di Kurt Lewin. Kurt Lewin è un personaggio di estrema importanza per la psicologia sociale, ma in realtà la sua storia non è stata una storia soltanto centrata sulla psicologia sociale. Prima di essere psicologo sociale è stato uno degli psicologi gestaltisti più importanti, è stato allievo di Wertheimer per un certo periodo, fedele suddito dell'impero germanico, ha partecipato alla prima guerra mondiale e ha scritto anche delle opere che riguardano appunto le situazioni di guerra e il cambiamento di psicologia umana che le situazioni di guerra comportano in se stesse. Una delle prime testimonianze dirette, ecco, di esperienza di questo genere. Comunque Kurt Lewin, proprio per le sue origini ebraiche, dovette nel 1933 in sostanza emigrare dalla Germania agli Stati Uniti. Riuscì ad emigrare, ecco, potremmo dire, tenuto conto di come per altri il destino sia stato meno favorevole, tutto sommato. Esule appunto negli Stati Uniti dalla Germania hitleriana, vuole mostrare, come dicevo, che anche in situazioni collettive gli attori sociali possono agire in maniera razionale. Su questo fondamentalmente si basa il suo contributo alla psicologia dei gruppi, proprio, come dicevo anche prima, sull'esigenza di mostrare che la razionalità umana è molto più potente di quello che gli autori d'inizio del secolo, prima di tutto, primo fra tutti, Le Bon, in sostanza avevano sostenuto. La sua tesi era che l'irrazionalità delle folle, in termini più puntuali, l'irrazionalità delle folle dipende dalla propaganda totalitaria che viene esercitata su di esse, propaganda guidata necessariamente da leader autoritari. Se non c'è un leader autoritario, la folla non si comporta secondo delle modalità di tipo irrazionale, e il leader autoritario utilizza fondamentalmente degli strumenti di tipo propagandistico per mantenere il suo controllo, per acquisire e per mantenere il suo controllo sulle folle. Lewin impostò la sua ricerca per dimostrare che esistono delle differenze molto consistenti fra i gruppi condotti da vari tipi di leader. La sua tesi in sostanza era che non basta che ci sia un insieme collettivo di persone perché immediatamente l'irrazionalità scompaia. L'irrazionalità scompare, a suo giudizio, come dicevo anche prima, proprio perché la leadership autoritaria, martellando per così dire attraverso la propaganda certi slogan, certi punti di vista estremamente semplici e poco elaborati, fa sì che le persone siano come abbagliate e non riescano a reagire
in modo critico. Se la leadership viceversa è di tipo diverso, e vedremo che Levin sottolineò in particolare il dato dell'importanza di una leadership non autoritaria, cioè lui usò proprio anche per il felice incontro che ebbe con gli Stati Uniti dell'epoca rooseveltiana, in sostanza definì leadership democratica. In situazioni di quel genere i soggetti sono in grado di ottenere dei risultati particolarmente significativi e creativi pur lavorando insieme, cioè pur uscendo dalla situazione di solitudine, di lavoro puramente individuale. La tesi di Levin in sostanza fu dimostrata attraverso una ricerca che fu condotta nel 1939, ma per un lungo periodo, ecco, negli anni fra il 38 e il 40, e più volte replicata, più volte messa a punto dal punto di vista tecnico. La ricerca più nota comunque è quella che è stata pubblicata col nome di Levin, Lippitt e White. Lippitt e White erano due giovani americani che operarono come suoi assistenti e poi dopo diventarono importanti professori delle università americane. E in questa ricerca si riuscì a mostrare, mettendo a confronto una leadership democratica, una leadership autoritaria e una leadership lassista, di tipo lasciar fare, in cui il leader non si implicava nelle vicende del gruppo, in sostanza che si ottenevano dei risultati radicalmente diversi. Risultati radicalmente diversi che appunto dimostravano l'estrema importanza che sul piano della condotta, sul piano del funzionamento del gruppo, il leader viene effettivamente ad assumere. La leadership democratica è quella, secondo Levin, che suscita meno tensioni aggressive fra i componenti dei gruppi e permette di raggiungere degli obiettivi altamente funzionali, altamente produttivi, tutto sommato. Conoscendo, e qui c'è un ampliamento, così, se così si può dire, della tesi leviniana, conoscendo le dinamiche sottostanti al funzionamento dei gruppi, anche di piccole dimensioni, avendo fatto la ricerca in laboratorio, Levin aveva evidentemente utilizzato per le diverse condizioni sperimentali di cui prima abbiamo parlato, dei gruppi di piccole dimensioni, erano fra l'altro dei preadolescenti e così via. Levin ritenne di poter trasportare in qualche modo questi risultati delle ricerche di laboratorio nell'ambito del funzionamento dei gruppi anche molto più ampi e sostenne in sostanza che attraverso

la conoscenza delle dinamiche sottostanti al funzionamento di gruppi anche piccoli, ci si poteva rendere conto del funzionamento, si poteva spiegare il funzionamento anche di collettività molto ampie, anche di gruppi molto rilevanti, di gruppi molto vasti. Questa tesi resta indimostrata, in qualche modo è una delle lacune, diciamo così, della teoria leviniana dei gruppi. Questa tesi resta indimostrata e costituisce attualmente uno dei problemi ancora aperti della ricerca sui gruppi e su altre situazioni collettive più ampie. È ovvio che nelle situazioni collettive più ampie entrano in gioco dei meccanismi di tipo organizzativo, gerarchie per esempio, lo vedremo adesso nella definizione dei gruppi come questo problema si ponga, nelle collettività più ampie entrano in gioco delle ragioni di organizzazione complessa che certamente pongono in gioco delle variabili che all'interno della dinamica dei piccoli gruppi non sono immediatamente controllabili. Quindi la teoria leviniana dei gruppi, che poi vedremo più approfonditamente più avanti in questa stessa lezione, è estremamente ricca di significati, sia per la sua connotazione sociale di presa di posizione di valore da cui è derivata, sia per quello che dice sulla dinamica di gruppo, in quanto sulla dinamica di gruppo dice delle cose estremamente interessanti, però ecco, non riesce a dar conto di tutti i fenomeni di gruppo, così come Levin pensava di poter sostenere. È interessante notare che più o meno nello stesso periodo anche altri studiosi, soprattutto appartenenti a diversi movimenti di idee di ispirazione democratica, riconobbero l'importanza dei gruppi. Quindi l'impostazione leviniana non è un'impostazione isolata, diciamo così, all'interno di un certo quadro culturale. Nel quadro culturale, potrei dire proprio dell'America rooseveltiana, in pratica, venne a creare in sostanza un interesse estremamente rilevante a proposito dei gruppi. Levin diede uno dei contributi più importanti che poi la psicologia sociale ha ampiamente utilizzato, ma nell'ambito della psicologia industriale, per esempio, degli studi sui gruppi furono fatti e diedero dei risultati interessanti. Il filone di studi che maggiormente è stato utilizzato, è citato da questo punto di vista, all'interno, diciamo così, dell'organizzazione del lavoro, della psicologia industriale, filone di studi che in questo ambito è stato particolarmente significativo è stato quello che è iniziato con una ricerca di Rettlisberger e Dixon sui rapporti umani all'interno dell'azienda e che poi è diventato la base della teoria di Elton Mayo sulle relazioni industriali e sull'importanza dei rapporti umani per il funzionamento degli ambiti di tipo industriale. Questa digressione, diciamo così, su un ambito diverso da quello che è la psicologia sociale, mostra come l'intuizione leviniana, in fondo, di scoprire la nobiltà, se così si vuol dire, anche dei comportamenti collettivi, ha avuto un'incidenza culturale estremamente elevata. Come dicevo, l'opera leviniana è rimasta incompiuta, anche perché lo stesso Levin morì nel 1947, quando l'impostazione sistematica al lavoro sulla dinamica di gruppo che stava dando era appena agli inizi e molti suoi collaboratori continuarono a lavorare sulle stesse sue dimensioni, ma dando quasi per scontato che quello di cui si occupavano era la psicologia dei piccoli gruppi, quel tema che,

qualche minuto fa circa l'esigenza di trasportare le conoscenze che si hanno a livello di piccoli gruppi, a livello di gruppi più ampi, fu in qualche misura trascurata, anche se tutti gli autori erano consapevoli che questo problema continuava ad esistere. Ma erano ragioni di tipo contingente, quelli che fecero sì che l'interesse degli allievi leviniani dopo la morte del maestro si concentrassero in particolare sui piccoli gruppi e non continuassero viceversa a portare dei contributi teorici di respiro più ampio per collegare definitivamente la psicologia dei gruppi alla psicologia collettiva intesa in senso più ampio. Una cesura in qualche modo fra psicologia dei gruppi e psicologia collettiva, come vedremo poi anche in seguito, permane e deve essere, è uno degli argomenti su cui vale la pena impegnarsi maggiormente per procedere in una teoria della psicologia sociale più completa. Il dato interessante comunque è che la molteplicità di ricerche che sono state fatte sui gruppi sono state caratterizzate sia da metodologie, sono state fondate, sono state realizzate sia su delle metodologie di tipo sperimentale, sia su delle metodologie di ricerca sul campo. È evidente che mentre gli studi leviniani erano fatti in laboratorio, e i successori di Levin pure continuarono ad utilizzare la ricerca di laboratorio come strumento principe per indagare la realtà sociale, gli studiosi dell'ambito industriale, per esempio alla Rettlingsberger Dixon, alla Mayo, utilizzarono soprattutto degli studi di campo, cioè in situazioni reali, prendendo in considerazione delle situazioni reali. Non sto a soffermarmi, ecco, sulla differenza che c'è fra queste due modalità fondamentali di realizzare gli studi sui gruppi, è un problema di tipo metodologico che penso sia stato affrontato in sedi diverse da questa. Qui e noi, per noi è importante che vengano affrontati adesso dei discorsi più puntuali sui gruppi, dopo questa digressione iniziale che ha mostrato come il movimento della dinamica di gruppo e dell'interesse per i gruppi sia nato da delle contingenze storiche molto precise. La prima considerazione, la prima serie di considerazioni che voglio fare riguarda il modo con cui nel linguaggio corrente, nel linguaggio colloquiale, il problema dei gruppi viene affrontato. In altre parole, ci sono dei diversi modi in cui il senso comune percepisce i gruppi e noi vogliamo soffermarci proprio su alcuni dei modi più diffusi che all'interno del senso comune sono impiegati per definire il significato dei gruppi. I gruppi in sostanza sono oggetto della ricerca scientifica, ma contemporaneamente danno luogo a una serie di discorsi nell'ambito quotidiano, nelle routine quotidiane in sostanza, in cui il significato del termine gruppo assume delle variazioni, diciamo così, delle sfumature anche abbastanza distanti da quello che assume effettivamente all'interno della ricerca scientifica. E adesso ci fermiamo un momento sulle varie definizioni del senso comune a proposito dei gruppi. Esiste una classificazione del senso comune, dicevo, che possiamo considerare puramente descrittiva, legata alle dimensioni del gruppo e al modo con cui le persone stanno all'interno del gruppo. Per questo si parla normalmente di gruppi estesi, il problema che ponevo prima, se funzionano allo stesso modo dei gruppi di piccole dimensioni, è tutto riassunto, ecco,
anche nel senso comune.

da questo punto di vista, credo che non sia questa la sede per riprendere in considerazione questo aspetto. Ad ogni modo, gruppi estesi, cioè gruppi di grandi dimensioni, piccoli gruppi, faccia a faccia. Fermiamoci un momento, ecco, su questa categorizzazione, ecco, per vedere il significato che effettivamente assume. Gruppi estesi. I gruppi estesi non sono dei puri e semplici agglomerati di persone, in sostanza. Anche nel senso comune, la nozione di gruppo esteso è fortemente connotata nel senso di insieme di persone che però in qualche misura ha un obiettivo da raggiungere. Non è un puro e semplice insieme di persone che fanno la fila aspettando l'autobus o per pagare il biglietto del cinema, in sostanza. Gruppo esteso è un insieme di persone che tuttavia ha qualche obiettivo in comune, anche uno solo, anche poco, consapevole, però certamente un obiettivo in comune. E queste collettività organizzate ai fini di raggiungere un determinato obiettivo possono essere sia di tipo religioso, pensiamo alle cerimonie religiose, al modo con cui la gente partecipa in misura più o meno numerosa, di frequenza più o meno elevata alle cerimonie religiose, collettività organizzate di tipo professionale, e da questo punto di vista parliamo di tutti coloro che si occupano di determinati problemi e avendo a disposizione degli strumenti per poterli risolvere in modo specifico, possiamo considerare collettività organizzate anche dei movimenti politici. Naturalmente i livelli di organizzazione che questi movimenti possono avere sono più o meno elaborati, più o meno strutturati, ecco, ma certamente un qualche tipo di livello di organizzazione è necessario che ci sia proprio per avere sempre chiaro l'obiettivo che ci si pone di fronte. Quando invece delle gruppi di grandi dimensioni si prendono in considerazione i gruppi di piccole dimensioni, nel linguaggio corrente si dice piccoli gruppi e questo ha un significato immediatamente comprensibile in sostanza, si parla appunto di gruppi con un numero limitato di componenti, con un numero limitato di membri. Non è facile dire quanti componenti del gruppo ci debbono essere perché si possa parlare effettivamente di un gruppo di piccole dimensioni. Qualcuno dice che non devono essere meno di tre per essere un gruppo, perché due non costituiscono un gruppo. In realtà anche questa tesi può essere messa in discussione, perché in certe situazioni due persone possono funzionare da gruppo, ecco, ma ovviamente non è una situazione che è sempre, che non riguarda tutti i modi di stare insieme di due persone, quindi in certe circostanze anche due persone possono essere costituire un gruppo, ma si preferisce parlare di gruppo a partire da tre componenti, anche se appunto ci si riferisce a delle piccole dimensioni. Il problema è definire il limite esteso, diciamo così, il limite più elevato del gruppo di piccole dimensioni. E da questo punto di vista qualcuno dice 10, qualcuno dice 12, qualcuno dice 15. In realtà non è un problema risolvibile sul piano del numero esatto dei componenti. Credo che sia molto più importante considerare un piccolo gruppo, e gruppo veramente, non un semplice agglomerato di un numero limitato di persone, considerare un vero gruppo quando tutti i componenti che fanno parte di quell'insieme, di quel gruppo particolare, in sostanza sono
in grado

grado di avere degli scambi diretti fra di loro, quindi di avere dei contatti diretti, di potersi parlare, soprattutto di conoscersi fra di loro. È difficile parlare di piccolo gruppo quando delle persone, per esempio, anche in una piccola collettività di 15, una piccola organizzazione, una task force, diciamo, per esempio, di 15 persone, in una situazione di questo genere può essere che ci siano dei livelli gerarchici diversi, per cui le comunicazioni non avvengono in modo simmetrico e c'è sempre una modalità di comunicare formale dall'alto al basso. In queste situazioni, anche se il numero delle persone è relativamente limitato, è sinceramente difficile parlare di piccolo gruppo. È molto più importante avere presente il dato degli scambi diretti che le persone possono avere fra di loro per poter parlare effettivamente di un piccolo gruppo. E allora si può parlare di piccoli gruppi in una prospettiva di questo genere, facendo riferimento alle classi scolastiche, facendo riferimento al modo con cui funzionano delle famiglie, tutto sommato. Facendo riferimento a delle compagnie di amici. Oltre che gruppi di piccole dimensioni, si parla spesso anche di gruppi faccia a faccia. La definizione di gruppo di piccole dimensioni che abbiamo abbozzato in pratica fa pensare che i gruppi di piccole dimensioni, per essere veramente gruppi, devono essere faccia a faccia, cioè le persone possono avere degli scambi diretti, possono trovarsi fra di loro. I membri dei gruppi faccia a faccia, come è evidente, hanno delle interazioni dirette e in qualche modo continuative, non soltanto momentanee, non di un passaggio assolutamente breve fra di loro. I gruppi di lavoro, se si vuole, possono essere considerati come gruppi faccia a faccia tipici, a meno che all'interno dei gruppi di lavoro che si stanno considerando non si vengano a costituire delle, come dire, delle situazioni gerarchiche. L'organizzazione non richieda in sostanza un'organizzazione gerarchica di qualche tipo, per cui la dimensione faccia a faccia in qualche modo scompare perché prevalgono i rapporti formali. Però, appunto, i gruppi di lavoro normalmente, quelli che gli americani chiamano i flat groups, i gruppi in cui non ci sono gerarchie, sono tipicamente dei gruppi faccia a faccia. C'è poi una definizione, una classificazione di gruppi, nel senso comune sempre, centrata sui contenuti dei gruppi stessi. Da questo punto di vista, si tende a distinguere fondamentalmente fra gruppi primari e gruppi, secondari. Il problema, se si vuole, come dire, approfondire un minimo, ecco, anche questa classificazione legata al contenuto dei gruppi, è quello del sottolineare che nei gruppi primari le relazioni fra le persone sono dirette, queste relazioni sono spesso connotate sulla base di vincoli affettivi particolarmente intensi. I soggetti che fanno parte di questi gruppi primari hanno un sentimento di appartenenza molto netto, parlano con il noi in pratica, questo è il dato che normalmente viene chiamato in causa per mostrare che sono gruppi primari e in rapporto a questo legame, diciamo così, che sottolinea l'appartenenza di gruppo, si sviluppa un senso di lealtà particolarmente rilevante da parte dei soggetti nei confronti del gruppo medesimo. Contrapposti, se si vuole, ai gruppi primari sono i cosiddetti gruppi secondari, i quali hanno tipicamente degli obiettivi molto netti da raggiungere, non sono tanto legati da
dei sistemi di tipo affettivo, non sono tanto legati fra i componenti, non sono neanche tanto legati fra di loro da delle esigenze di tipo affettivo, da dei sentimenti profondi, ma sono legati fra di loro da delle ragioni d'ordine pratico, del fatto di dover raggiungere determinati obiettivi. Questo comporta, essendo fortemente connotato in senso organizzativo il gruppo secondario, che vi siano dei ruoli distinti, che le relazioni fra i componenti non siano relazioni in cui il dato faccia a faccia è valorizzato, ma è fortemente, le relazioni stesse sono fortemente formalizzate. Tutte le organizzazioni sociali, tutte le organizzazioni, se si vuole, ovviamente le organizzazioni si pongono tutte in un contesto sociale, sono costituite, costituiscono, per così dire, dei gruppi secondari. E questo deve essere tenuto ben presente anche in riferimento a quello che dicevamo all'inizio circa la necessità di distinguere fra gruppi di piccole dimensioni e gruppi di grandi dimensioni, la difficoltà di spiegare sulla base degli elementi che danno conto del funzionamento dei gruppi di piccole dimensioni anche quello che succede nelle grandi dimensioni. Quando ci si mette in mezzo, si potrebbe dire, insomma, si crea una situazione in cui è necessario dare importanza a un certo tipo di organizzazione dei rapporti, formalizzandoli in modo consistente, definendo dei ruoli precisi che non devono essere scambiati e così via, è molto difficile utilizzare gli stessi schemi interpretativi che si possono usare nei gruppi faccia a faccia, nei gruppi diretti e così via. Una classificazione ulteriore centrata sul tipo di organizzazione dei gruppi è quella che distingue fra gruppi formali e gruppi informali. I gruppi formali sono quelli che si formano dentro le istituzioni, hanno degli obiettivi definiti, si pongono come obiettivo delle attività per raggiungere l'obiettivo che è loro proprio, delle attività specifiche. Sono costituiti, se si vuole, da associazioni di vario tipo. Tutte le associazioni sportive, per esempio, sono gruppi con un livello di formalità abbastanza elevato. Possono essere delle associazioni di socializzazione religiosa, per esempio, possono essere delle associazioni che perseguono degli obiettivi di altro tipo. Al limite, i partiti politici sono dei gruppi formali. O addirittura, in riferimento ai partiti politici, le diverse sezioni che questi partiti attivano sul territorio e così via. Il livello importante, quello che c'è da sottolineare dei gruppi formali in sostanza, è che essi hanno un livello di organizzazione decisamente più elevato di quello che hanno invece i gruppi informali, che sono costituiti da delle aggregazioni spontanee all'interno delle quali si vengono a sviluppare delle relazioni intense, particolarmente approfondite in generale, ecco, in quanto pur essendo privi, insomma, di una normativa che regola i comportamenti dei singoli componenti, i gruppi informali hanno sempre un obiettivo più o meno esplicito da raggiungere. Tipicamente rappresentativo dei gruppi informali sono i gruppi d'amici, ma sono estremamente interessanti come gruppi informali quelli che in età adolescenziale costituiscono uno dei momenti di socializzazione più rilevante, diciamo così, per quello che riguarda gli atteggiamenti nei confronti dei valori, nei confronti dei significati dell'esistenza, in sostanza, degli adolescenti. Una funzione rilevante che non deve essere trascurata assolutamente nella dinamica sociale è quella costituita dai cosiddetti gruppi di riferimento. Esistono infatti dei gruppi di riferimento che costituiscono la base di atteggiamenti che le persone assumono
e dei valori che le persone

stesse acquisiscono nel corso del tempo proprio perché assumono come riferimento determinati gruppi di cui in qualche misura non fanno nemmeno parte. Gli individui rispetto ai gruppi di riferimento si identificano con essi anche appunto se non vi appartengono, spesso aspirano ad esserne totalmente membri. Una ricerca che fu fatta in Italia alla fine degli anni 50, inizio 60, probabilmente da Baglioni e d'Alberoni, due importanti sociologi emergenti in quel momento, insomma, poi diventati famosi, mostravano appunto come molti migranti dal nord, dal sud verso il nord dell'Italia, i più giovani in sostanza, assumessero come gruppo di riferimento non tanto la cultura contadina da cui provenivano, ma piuttosto il tipo di cultura industriale urbana che al nord si trovava. E per questo il loro inserimento nella cultura settentrionale non fu assolutamente difficile. L'ondata, seconda ondata probabilmente migratoria dal sud, infatti, riguardava moltissimi giovani e questi giovani non ebbero grandi difficoltà a inserirsi nella cultura del nord. Le definizioni connotate in senso scientifico sono invece, riguardano la struttura e le forze che fanno funzionare il gruppo e da questo punto di vista io vi porto semplicemente tre definizioni, quella di Kurt Lewin, quella di Sheriff e quella di Touchfeld. Quella di Kurt Lewin sottolinea che il gruppo è una totalità dinamica caratterizzata dall'interdipendenza fra i membri, definizione che è contrapposta sia a quella sommativa di chi sostiene che i gruppi sono persone singole che si trovano insieme, sia quella ispirata alla mente di gruppo, che era una delle tesi quasi metafisiche di certi studiosi dell'inizio della psicologia sociale. Sheriff parla dei gruppi in termini molto più sociologici, sottolineando che il gruppo è una struttura i cui membri sono legati da rapporti di status e di ruolo, per cui ci sono differenze di potere, funzioni diverse eseguite e soprattutto norme e valori comuni all'interno del gruppo. Touchfield, infine, uno studioso di cui parleremo molto nei prossimi incontri, sottolinea una dimensione più psicologica del gruppo. Ciò che costituisce un gruppo è che diversi individui sentono di appartenere.

0: crescere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla questa grande potenzialità che dà la tecnologia e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
1: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
3: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. And that, I think, it's a huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
3: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
1: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

0: Mio padre ci picchiava sempre quando eravamo cattive.
1: Continui. Padre. La prego, signorina Spillane, faccia uno sforzo. Padre.

0: Lei crede che sia giusto riportare in vita il passato?
1: Mi guardi negli occhi, dottor Young!
2: L'idea di questo film, Prendimi l'anima, è nata circa 20 anni fa. Nel 1980, quando uscì la pubblicazione del carteggio tra Jung, Freud e una ragazza allora sconosciuta di nome Sabina Spielrein, e questo carteggio rivelava un intreccio scandalistico, scabroso, perché questa ragazza che era arrivata a Zurigo malata di isteria e probabilmente anche di anoressia, viene affidata alle cure di un giovane medico, allora Jung, e tra i due scoppia una passione travolgente che soprattutto per quei tempi, ma anche oggi, era ovviamente tabù, il rapporto

rapporto tra l'analista e la propria paziente. Quello che mi ha colpito di questo carteggio erano le assenze, o meglio le censure, perché mentre di questa ragazza, di Sabina, si venivano pubblicando le lettere, una parte del diario e anche da parte di Freud la corrispondenza tra lei e il grande maestro, gli eredi di Jung avevano secretato queste lettere, cioè avevano impedito la pubblicazione. Ecco, questa censura, questa ostilità a pubblicare il carteggio originale di Jung mi aveva fatto intuire che ci fosse qualcosa dietro che andava scoperto. E allora ho cominciato a lavorare all'idea di indagare su questa storia, su questa vicenda, prescindendo un po' da quelli che erano gli aspetti, diciamo, più tecnici, più psicoanalitici. Perché? Perché mi ero reso conto che la società psicoanalitica nel suo insieme non aveva interesse a raccontare la vera storia di Sabina Spielrein, o meglio, erano state pubblicate molti saggi, molti libri, persino dei romanzi su questa storia, però tutto era concentrato sul rapporto, diciamo, analista-paziente e non tanto sul rapporto di cos'era veramente questa ragazza, diciamo sul rapporto umano di questa ragazza. E questo perché? Perché in quel momento c'era stata una specie di serrata da parte delle due grandi madri della psicoanalisi, cioè la scuola junghiana e la scuola freudiana, che quasi tacitamente si erano accordate per mettere un coperchio su questa pentola bollente della vicenda Sabina Spielrein. Perché? Perché nel momento in cui Sabina si innamora del proprio medico e il medico corrisponde, proprio in quei mesi, siamo agli inizi dello scorso secolo, Freud e Jung stavano dando vita ufficialmente alla società psicoanalitica, e l'idea che potesse deflagrare uno scandalo, perché era uno scandalo terribile quello di una ragazza affidata a un medico che intreccia con lei una passione amorosa, l'idea che potesse scoppiare uno scandalo avrebbe fortemente messo in crisi la nascita della società psicoanalitica. Per cui, come scrive un grande studioso della psicoanalisi, Johannes Cremerius, il potere non ha le candide. E in quel momento il potere rappresentato da questi due grandi geni, Jung e Freud, aveva tutto l'interesse a mostrare invece delle ali candide. E quindi questa storia era una storia troppo violenta per quel momento, e i due, maestro ed allievo, si alleano per marginalizzare Sabina. Lei chiede aiuto a entrambi e nessuno dei due è disposto a darglielo. Ecco, questa storia mi ha molto affascinato, mi ha molto attratto, perché mi sembrava che ci dovesse essere anche una rivalutazione di questa ragazza, che nel frattempo era stata capace di tenere testa a questi due grandi personaggi, di confrontarsi con loro e anche di dibattere con loro, non soltanto teoricamente, ma sulla propria pelle, che cos'era il disagio mentale, la malattia e soprattutto il venire fuori dalla malattia, perché poi Sabina ha avuto il grande merito, e con lei anche Jung in questo senso, ha avuto il grande merito e la grande fortuna di uscire da una malattia devastante.

0: Buongiorno, signorina Spirrein. Sono il dottor Jung. Il professor Bloider mi ha nominato suo medico curante. No, non la forza.
1: Vada via! Mi lasci morire!
2: Ecco, questa storia era per me una storia molto attraente, molto... come dire, mi inquietava e al tempo stesso mi affascinava l'idea di scoprire qualcosa di più. E allora mi sono messo alla ricerca di questo qualcosa di più. Ho cominciato a indagare, a prescindere dagli psicanalisti che bene o male mi aiutavano, ma al tempo stesso erano sempre concentrati soltanto sugli aspetti che riguardavano la loro disciplina. E ho cominciato ad andare oltre questo tipo di approccio verso la vicenda di Sabina. Quindi sono andato in Russia, da dove lei arrivava e dove lei poi è tornata una volta guarita e diventata medico lei stessa, perché poi diventa psichiatra.

psichiatra e psicoanalista e si specializzerà nello studio dei bambini e nel professare, come dire, nel dare ai bambini sin da piccoli il gusto della libertà per diventare uomini liberi. Torna in Russia, diventa appunto, dirige un asilo molto importante, molto innovativo che i bambini chiamano l'asilo bianco di Mosca e,

0: per dare ai bambini il piacere della libertà, la felicità della libertà, piano piano questa sua concezione della vita entra in conflitto con un'altra concezione, con la concezione funerea della regressione del comunismo, e cioè del potere di Stalin. E nonostante questo, nonostante l'asilo venga chiuso brutalmente da Stalin, lei avrà il coraggio di continuare la professione della psicoanalista, che in Russia in quel momento veniva messa fuori legge, e continuerà anche ad aprire degli asili clandestini, che per noi noi non possiamo renderci conto di quanto coraggio possa aver avuto una giovane donna a fare qualcosa di simile in un paese in cui chiunque osasse dire una parola veniva mandato in un gulag, come i suoi fratelli, tra i suoi fratelli, mandati in un gulag e uccisi. Quindi lei ha mostrato un coraggio veramente eccezionale, e credo che questo film, Prendimi l'anima, abbia il merito di restituire a Sabina quello che era di Sabina, cioè una vita improntata all'insegna della ricerca della libertà a qualsiasi costo.
1: Lo vede che cosa combina la sua paziente, dottor Jung? La dica di smettere!

0: La storia tra Sabina e Jung è una storia veramente travolgente, che evidenzia un intreccio molto singolare e di grande attualità, tra l'altro. Cioè, una ragazza arriva malata, molto malata, e chiede aiuto a un medico. Il medico è uno psichiatra, Jung in quel momento faceva soprattutto lo psichiatra in questo ospedale Burgolzi, e usava per la prima volta il metodo di Freud, quindi era, diciamo così, a livello pionieristico il suo approccio nei confronti di questa ragazza. Usa per la prima volta il metodo psicoanalitico, che per la ragazza è scioccante, perché la ragazza veniva da 6 mesi di ospedalizzazione, aveva sempre vissuto in ospedali tra la Russia e la Svizzera, e nessuno mai l'aveva portata alla soglia della guarigione. Incontrare un medico che, anziché tenerla ferma a letto con le camicie di forza, con queste cinghie terribili, con le calotte di cuoio, le dice: parliamo, dica tutto quello che vuole, io sono qui per ascoltarla. E questa ragazza viene affascinata da questo medico, che le consente per la prima volta di dire le cose più nascoste, le cose che lei ha nel profondo, che tiene come ibernate in frigorifero.
1: Ma che vi è saltato in mente? Avete distrutto mesi di duro lavoro.
2: Ha tentato di uccidersi, dottore.
1: La liberi.
2: Ma il professor Bloy...
1: Le ho detto di liberarla. Quanta stupidità. Mi allontano per qualche settimana e qui torniamo al Medioevo. Ci lasci soli.
2: Vada via, traditore.
1: Sabina, devi ascoltarmi. Non sono responsabile di quanto è successo qui. Non l'ho abbandonata. Sono stato richiamato. In Svizzera dobbiamo fare il servizio militare una volta l'anno. Perché ha tentato?

0: qui nessuno mi ama.
1: E piano piano tra i due si sviluppa una storia di grande, come dire, di grande fiducia reciproca. Jung poi, che in quel momento sta per entrare nel mondo dell'abisso, nel mondo del profondo, capisce che questa ragazza non è soltanto una ragazza malata, ma una ragazza con un sacco di energia, un sacco di passione, un sacco di intelligenza. E quindi ne è affascinato, come lei, di lui. E confida a lei, per esempio, i suoi sogni. E comincia a svilupparsi tra i due un rapporto che va al di là del rapporto tra paziente e analista. Perché piano piano Jung cede alla, come dire, alla vitalità, all'energia, alla forza di questa ragazza. E tra i due scoppia quello che non doveva scoppiare, cioè la passione, l'amore, e che travolge entrambi.
0: Che cos'è?
2: La mia anima.
0: La sua anima?
2: Ce l'ho da quando ero ragazzo. Gli uomini primitivi credevano che anche le pietre avessero un'anima. Io voglio che lei sia la custode della mia anima.
0: La custode della sua anima?
1: Soltanto che qui, ed è questa la forza di questa storia, comincia un qualcosa di molto inconsueto. La ragazza guarisce. In pochissimo tempo, in meno di un anno viene dimessa dall'ospedale, non solo, ma su suggerimento di Jung si iscriverà lei stessa a medicina, si laureerà brillantemente, diventa medico lei stessa. La ragazza guarisce, perché guarisce? Perché insieme alla terapia psicoanalitica viene introdotto l'elemento più importante, l'amore. Guarisce d'amore, guarisce per l'amore, guarisce grazie all'amore. Ma, ed è questo che è sconcertante ma al tempo stesso affascinante, si ammala il medico. Il medico si ammala d'amore, cioè lui non riesce a tollerarlo l'amore. Lui che indaga l'inconscio, l'esploratore dell'inconscio, come lo chiama Sabina, cede, proprio soccombe di fronte alla passione, scappa di fronte alla passione. E in una scena veramente straordinaria, quando porta Sabina all'opera, Jung scoppia a piangere. Lei lo guarda e dice, ma perché piange? Lui dice, maledetta felicità. Non è abituato alla felicità, non è abituato all'amore. E mentre lei dell'amore farà tutta la sua vita, cioè porterà, circonderà d'amore la propria esistenza, Jung non riuscirà mai ad avere un rapporto profondo con l'amore. E tutta la vita di Jung sarà improntata a dei tentativi d'amore, con una moglie da una parte molto fredda, molto rigida, e varie storie in cui è quasi sempre soccombente, che dimostrano la sua fragilità, la sua complessità, devo dire anche la sua umanità. Come medico in questa storia, in Prendimi l'anima, Jung è fatto a pezzi, perché il suo comportamento è inconcepibile, assurdo e vergognoso. Ma come uomo, è un uomo che ci colpisce, come tale ci affascina, ci inquieta, e tutto sommato non possiamo che comprenderlo. Non riesce a fronteggiare l'amore.
0: Hai la mano fredda. Cos'è successo?
2: Che sono così felice.
0: Allora perché piangi?
2: Maledetta felicità. È quello che diceva sempre mia madre quando ero piccolo. Voleva dire benedetta, ma io credo che avesse ragione. Maledetta felicità.

La sceneggiatura di questo film è stata una sceneggiatura molto sofferta perché è stata praticamente scritta una ventina di volte. Più di 20 anni ci sono voluti per fare il film e quasi ogni anno io riscrivevo la sceneggiatura. Perché? Perché era così difficile.

0: difficile, così laborioso, perché secondo me non potevo raccontare solo la storia di Sabina, di Jung e sullo sfondo la presenza di Freud, senza immettere dentro la ricerca che noi tanto stavamo facendo, perché man mano che noi lavoravamo su questo progetto andavamo a scoprire delle cose su Sabina, cioè tutta la parte della Russia, tutta la parte in cui lei ritorna in Russia una volta guarita, una volta terminata la sua vicenda d'amore con Jung, è stata una parte che noi abbiamo scoperto man mano nel tempo. E allora questa sceneggiatura andava modificandosi di continuo. La cosa singolare è che a un certo punto io avevo immaginato, disperato, di non trovare quasi niente, perché in Russia trovare qualcosa prima sotto il comunismo era impossibile per il controllo e le censure. E poi quando una volta il paese si è liberato dallo stalinismo, dalla repressione, dalle censure, è diventato forse ancora peggio per chi indaga, perché lì non c'è più nulla. Non c'è il denaro, la cultura non è assistita, lo Stato non ha nei confronti del patrimonio culturale del paese nessun interesse e quindi un ricercatore, io mi sono trasformato in detective per la storia di Sabina, un ricercatore non trova nulla. Disperato ho inventato l'idea che ci fosse un bambino sopravvissuto a questa vicenda del famoso asilo bianco, che ci raccontasse, quindi bambino oggi uomo anziano, ci raccontasse quella che secondo me doveva essere la vera storia di Sabina. Soltanto che la cosa singolare è che a un certo punto questo bambino è venuto fuori, cioè a forza di ricercare una cosa che io avevo immaginato e che ero convinto che bene o male dovesse esserci, abbiamo trovato l'ultimo bambino sopravvissuto dell'asilo bianco, che oggi ha 84 anni, che tra l'altro è il figlio della fondatrice di questa istituzione pedagogica, Vera Schmidt, e quest'ultimo bambino ha aperto a me gli scrigni del film. Quello che io avevo soltanto immaginato, fantasticato, adesso diventava realtà. Con la differenza che mentre avevo immaginato un asilo che non esisteva, adesso questo ex bambino mi raccontava il vero asilo di Sabina. E quindi la sceneggiatura è diventata una sceneggiatura che si è arricchita di un evento eccezionale, la presenza dell'ultimo sopravvissuto che raccontava adesso davvero la vera storia di Sabina Spierrein. Grazie a lui abbiamo cominciato finalmente a fare il film. E proprio grazie al racconto che lui ci andava facendo di questa stupenda, di questo stupendo ricordo e di questo stupendo personaggio che era Sabina, abbiamo potuto chiudere la sceneggiatura. Poi è intervenuto un altro elemento, ancora più fantastico e devo dire più fortunoso, che mentre noi stavamo girando il film si è fatta viva una ragazza che sapeva che noi stavamo facendo questo film dalla Francia, di nome Spierrein, che mi ha contattato dicendo: io so che voi state facendo un film su quella ricerca che io sto facendo da anni, mi chiamo Spierrein come Sabina e sto indagando in Russia per sapere se tra di noi c'è qualche rapporto e soprattutto sto indagando questa storia che mi affascina quanto affascina voi. I miei genitori, i miei parenti sono stati uccisi in un campo di concentramento, vengo anch'io dalla Russia e non ho rapporti, non so nulla, quindi io sto vagando nel vuoto per sapere che rapporto mi può legare a Sabina visto che arrivo dalla sua stessa terra. Ecco, anche questa seconda testimonianza è diventata un altro tassello fondamentale della sceneggiatura. E quindi io ho immesso dentro il film anche questa ragazza che stava conducendo una ricerca analoga alla nostra. Quindi queste due testimonianze, l'ultimo bambino sopravvissuto e questa ragazza che ancora oggi sta cercando di saperne di più della vita di Sabina, sono diventati per me l'elemento fondamentale, direi anche, come dire, la spinta finalmente per fare il film.
1: Entra, perché resti lì così?
2: Sono venuto a dirti che...
1: dobbiamo troncare la nostra relazione.
2: Sabina, sii ragionevole. Mia moglie...
1: Certo, Emma non ti vuole perdere.
2: Per il bene di noi tutti, ti supplico. Per favore, cerca di reprimere i tuoi desideri. Ti prego, Sabina, devi capire. Non possiamo creare uno scandalo.
1: Sei tu che dovresti cercare di capire. Tu stai rifiutando la parte migliore di te. Il nostro amore è la cosa più bella del mondo.
2: Tu mi ami perché ti ho salvata. Ora tu devi aiutare me.
1: Aiutare te.
2: Questa passione riuscirà a distruggermi. ci travolgerà entrambi.
1: Ma non è bellissimo?
2: No, no, no! No, non lo è. Per favore, ascoltami.
1: Io ti sto ascoltando.
2: No, noi possiamo continuare a vederci. Potresti venire a casa mia e diventare amica di Emma.
1: Cosa? Ma è sprecevole.
2: Qualche volta bisogna esserlo per sopravvivere. Prima di incontrare te, avevo il mio lavoro, la mia famiglia. Non mi facevano paura. Adesso sono malato, Sabina. Dammi un po' della comprensione, della pazienza che io ho dato a te. Non punirmi con il tuo amore.
1: Non puntarmi!
0: Allora, il rapporto con gli attori, a differenza del rapporto di realizzazione con tutta la complessità del film, è stato molto facile. Perché? Perché io ho scelto due attori, Emilia Fox e Ian Glen, per fare Sabina Jung, che hanno veramente creduto col cuore dentro di sé, sino nel profondo dell'anima, a questi due personaggi. E quindi prima di iniziare il film, entrambi si sono proprio immedesimati in questi ruoli, hanno studiato, per esempio Emilia, che tra l'altro aveva appena finito con Polanski di girare Il pianista, è entrata in analisi da uno junghiano per vedere quale potesse essere un rapporto simile con uno psicanalista che seguiva lo stesso metodo che seguiva Jung. E Ian Glen è andato a studiarsi tutto quello che c'era disponibile di Jung, ha visto, la BBC aveva fatto una lunga intervista a Jung, se l'è studiata sin dai particolari, ha cominciato a parlare come lui, a usare gli stessi suoi oggetti. Quindi quando degli attori intanto dedicano del tempo prima di fare il film, loro sono stati alcuni mesi, hanno rinunciato a degli ingaggi in America, perché sono tutti e due attori in grande ascesa, hanno rinunciato a degli ingaggi per concentrarsi su questo, sul diventare Jung lui e Sabina lei. Quando due attori entrano così profondamente nell'anima del personaggio, il regista ha la vita molto facile. E infatti io, quando mi sono messo a lavorare al film, ho trovato in loro una sponda straordinaria, non avevo molto da fare. Erano talmente preparati, talmente immedesimati, che io dovevo semplicemente seguire i loro sguardi, seguire le loro intenzioni, seguire il copione, e il film piano piano, direi quasi magicamente, veniva fuori. Per esempio c'è stata una scena un po' scabrosa, la prima scena d'amore tra Jung e Sabina, in cui i due attori ci tenevo che ci fosse il massimo di verità in questa scena. Per circa un mese discutevamo come farla, anzi ho addirittura lanciato un concorso dentro la troupe che avrebbe guadagnato $1,000 colui o colei che avesse partorito l'idea migliore per fare una inconsueta scena d'amore. E i $1,000 l'hanno vinta gli attori, perché tutti hanno scritto una paginetta o due su come fare questa scena, loro due hanno avuto l'idea più bella, che era quella di iniziare usando il metodo delle libere associazioni, che era appunto quello che Jung aveva utilizzato con Sabina, e piano piano portare queste associazioni, farfalla, grano, insomma tante parole concatenate che portavano una all'altra, e piano piano queste parole portavano al bacio. E dal bacio i due hanno cominciato a baciarsi, e poi dopo il bacio hanno cominciato ad avere un rapporto profondo, intimo.
2: Trasformata.
1: Farfalla.
2: Bellissima.
1: Natura.
2: Nutrirsi.
1: Gattino.

Nel film c'è una scena molto toccante, che è un po' il cuore di questa storia. Cioè Sabina, quando diventa pedagoga in questo asilo bianco, si appassiona a un bambino che ha dei problemi di comunicazione, forse è un bambino autistico, un bambino che non comunica col mondo. Tutti i giorni porta qualcosa, cerca di parlargli, ma questo bambino è assente, sta sotto un tavolo, non risponde al mondo. Un giorno lei ha l'idea di portare una scimmietta dentro questa scuola e quando il bambino vede questa scimmietta, che non aveva mai visto, un bambino piccolo, entro 4 anni, il rapporto con un essere non umano, con un essere animale, gli scatena qualche cosa, comincia ad aprire gli occhi, comincia a guardare e comincia a entrare in comunicazione con questa scimmietta. E la vittoria di Sabina, cioè l'apertura al mondo da parte del bambino. Perché Sabine riesce a conquistare al mondo questo piccolo bambino? Perché in definitiva fa con lui quello che Jung aveva fatto con lei. Anche lei si era presentata dal medico senza più rapporti di comunicazione col mondo, quasi non parlava più, non mangiava più. E il medico piano piano riesce a riportarla alla vita, con delle iniezioni di fiducia, con delle iniezioni come dire, di portare qualche cosa in quell'epoca Sabina e dentro questa scena al bambino che stimola la comunicazione. È una scena molto forte, molto profonda, che soltanto una ragazza che aveva sofferto qualcosa di simile poteva trasmettere a questo bambino malato.

0: Этот мальчик...
1: Quel bambino?
0: Был я.
1: Ero io.

0: Разжались.
1: Sentì che le mie mani si stavano sciogliendo.
0: Я впервые в жизни засмеялся.
1: Per la prima volta nella mia vita ho sorriso.

0: Никогда не забуду.
1: Non dimenticherò mai quello che la dottoressa Spillane fece per me.
2: È difficile chiedere a un regista qual è il filo conduttore, se segue un percorso, qual è la sua strada. Io ricordo sempre un'intervista che fece Jean-Luc Godard a Fritz Lang, in cui chiedeva al grande maestro perché sceglieva certi film, perché faceva cinema, perché si orientava in una certa maniera. E Lang a questa domanda risponde: ma io non lo so perché faccio i film, non so perché scelgo i film. E Godard dice: ma sa che pensandoci neanche io lo so. Credo che sia un po' di tutti noi non sapere esattamente perché facciamo questo lavoro, perché scegliamo la tal storia anziché un'altra. Se dovessi cercare un minimo denominatore comune ai miei film, forse quello che è più palese, più evidente, è un po' il rapporto col

Potere. Tutte le storie, bene o male, che io racconto hanno a che vedere col potere. La stessa storia di Prendimi l'anima è una storia di potere, perché il potere tra il medico e la paziente, il potere con i grandi, in questo caso Jung e Freud, nei confronti di una piccola presenza umana come la Sabina, oppure, non so, in Sostiene Pereira, il rapporto col potere, cioè un uomo che si batte contro la dittatura. Oppure in Iona che visse la balena, anche lì è il rapporto di un bambino che viene portato in un campo di concentramento e deve sconfiggere il male, che è il potere assoluto. Quindi direi che un po' forse la strada che illumina il mio lavoro è raccontare storie che hanno sempre a che vedere con qualcosa che bisogna superare, con qualcosa che bisogna combattere. E devo dire che, soprattutto dopo Iona, che ho visto nella balena, il mio cinema è molto cambiato. Io prima di Iona facevo un film un po' come era all'epoca, il 68, un po' contestatore, un po' contro tutto e tutti. Dopo Iona ho appreso una grande lezione. Questo bambino, che tra l'altro è vissuto veramente in questo campo di concentramento ed è uscito vivo, ed è diventato un uomo straordinario, uno scienziato olandese. Questo bambino mi ha insegnato una cosa molto importante, cioè che nella vita c'è sempre qualcosa di orrendo, c'è sempre l'inferno. Tutti noi viviamo nell'inferno, sono pochi quelli che non conoscono gli abissi. E la cosa importante però è riuscire a vedere la luce oltre al buio. Iona, per esempio, mi ha insegnato che nonostante tutto, l'inferno che pensa un bambino che ha 4 anni, vive per 2 anni in un campo di concentramento a Bergen-Belsen, e vede morire prima la madre e poi il padre. E pensa che cosa si scatena in questo piccolo animo umano. Ecco, nonostante tutto ciò, Iona è diventato un uomo straordinario. E mi ha insegnato che è bello raccontare delle storie in cui, partendo dal vuoto, dal nero, dal peggio, dall'inferno, si possa sempre aprire una porta e trovare una luce.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Siamo ancora i primi. Uninettuno è stata valutata come la migliore università telematica italiana. E non solo. Prima tra le telematiche, migliore di alcune università tradizionali. Sempre un passo avanti nell'innovazione. Grazie a chi ci ha scelto e continua a credere in noi. L'eccellenza non è un caso, è un impegno quotidiano. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

0: La prima occhiata. Dalla finestra al mattino, il vecchio libro ritrovato, visi entusiasti, neve, il mutamento delle stagioni, il giornale, il cane, la dialettica, docce, nuotare, vecchia musica, scarpe comode, comprendere, nuova musica, scrivere, piantare, viaggiare, cantare, essere gentili.
1: È una poesia di Brecht del 56, di poco prima che morisse. È una poesia che mi piace molto, si chiama La prima occhiata e mi sembra che sia proprio la prima occhiata al mattino, perché comincia proprio dalla finestra al mattino, come una specie di vademecum per la giornata. E mi sembra che ogni parola, come spesso nelle poesie, sia come una specie di decalogo interiore. Dalla finestra al mattino, subito dice il vecchio libro ritrovato, cioè che quindi ti mette subito nel desiderio di una giornata che sei andato a un libro che hai amato e che hai ritrovato, cioè qualcosa di te che però riguarda un discorso interno. Però subito ti dice visi entusiasti alla prima occhiata, cioè senza mai perdere di vista gli altri, la gente, no? Quindi, siccome nelle poesie ogni cosa è veramente significante, bisogna rileggerle mille volte per capirle tutte. I visi entusiasti ti immagini che uno che guarda da una finestra la mattina è il primo atto d'amore verso l'umanità. C'è chi guarda dalla finestra e tende a dire che schifo quello come è vestito, guarda quello come è parcheggiato, guarda, no? E invece cercare di vedere sempre il bello della gente, di entrare con quella parte di ognuno di noi che è migliore, cercare di non vedere la peggiore. Poi neve. E mi immagino Berlino, così è comunque quello che è la città per ognuno di noi, è una città invernale, come una città di mare può essere per chi vive, o chi vive a Roma, che ha tutti i suoi riferimenti. Neve, il mutamento delle stagioni, dice. Quindi dalla neve ti sei, dal concreto, dal reale, da ciò che è. Già ti senti di aver perso ciò che non è più, cioè che è stata l'estate, che è stato l'autunno. E poi comincia questa giornata, va avanti, questa giornata più che idealistica, una giornata mentale, che è il giornale, dice che proprio è l'atto di comunicazione. Aprire, comprare, vedere, leggere il giornale, poi adesso noi lo leggiamo tutti su internet, no? Come ci svegliamo. È proprio la voglia di sapere, di stare in mezzo a una grande comunità, di sapere che cosa succede a tutti in qualsiasi momento, da tutte le parti del mondo. E poi di nuovo però parte subito una dimensione molto intima, privata, il cane, che è l'affetto più semplice, no? È la relazione più semplice, quella che hai con i tuoi animali. Io poi ne ho tantissimi di animali, quindi il cane, la dialettica. La dialettica io non la considero, come dire, una cosa sterile o fredda. La dialettica per me è il cuore della relazione. Io credo tantissimo nelle parole, come ci credeva Brecht. E quindi è la conversazione. Poi chissà com'era in originale, purtroppo non parlo il tedesco, però siccome ho studiato filosofia so che esistono delle parole fondamentali in tedesco, per cui...

Non c'è traduzione in altre lingue e sicuramente la dialettica è una di queste. La dialettica significa tante cose. E poi ritorna in una dimensione intima, è dolce. E dalla doccia così, dalla pulizia alla mattina, però passa subito al nuotare, che invece è tutta un'altra dimensione esistenziale dell'acqua, no? Il nuotare è. Quando nuotiamo siamo proprio un'altra cosa, non camminiamo, non respiriamo, no? E poi questa cosa che mi commuove molto, che dice vecchia musica, perché la musica, per chi sa che la musica è importantissima nella propria vita, come lo era per Brecht, che è stato un grande, anche un grande scrittore di canzoni, e di liriche e di ballate, che ha lavorato in un modo così intenso e così proficuo con Kurt Weill, che è uno dei grandi musicisti del Novecento. Quando dice vecchia musica, significa la vecchia musica, non una musica, io mi immagino Boccherini oppure la musica Bach, la musica del Seicento, cioè una musica che per te appartiene a un altro periodo, la vecchia musica, cioè quando risenti una vecchia musica, qualcosa che per te ha significato in un tempo passato, no? E che ti torna. Poi scarpe comode, anche questo è bellissimo, perché mettersi le scarpe per affrontare la giornata, fare la scelta di un paio di scarpe, io non mai capisco quelle donne che si mettono delle scarpe complicate, con dei tacchi complicati, perché la possibilità di pigliare, andare, camminare o farsi una corsa, cioè di poter essere completamente libero nella pianta del piede, del tuo corpo, del movimento. È una cosa così bella e la trovo così forte che lui l'abbia messa come baricentro di un'esistenza, la scarpa comoda. Anche umoristica, buffa, antiretorica, per questo mi piace questa poesia. Scarpe comode e comprendere, poi dice. Cioè, non cercare di non fermarsi mai alla prima lettura delle cose, delle persone. Comprendere, tendiamo a dargli sempre un significato molto più cerebrale, ma comprendere invece è proprio ciò che ogni giorno ti allarga di un poco la coscienza e ti fa sempre ogni giorno una persona diversa, anche se hai 100 anni, se hai imparato una cosa nuova. È stata una giornata importante, se hai capito una cosa nuova, se hai compreso una cosa nuova. E poi dopo dice nuova musica, perché effettivamente la canzone, il pezzo di musica che senti per la prima volta, ripeto sempre per chi ama molto la musica, è un allargamento infinito, cioè è il presente che nel momento in cui lo fai, proprio perché è in collegamento con la vecchia musica, è presente che già si sta fabbricando il suo passato, cioè si mette in relazione con tutto ciò che è una fabbrica di ricordo, non so come dire, perché la musica è talmente emozionale che, non, che nel momento in cui la senti e la ami, sai che non si esaurisce là la relazione con una canzone o con un pezzo strumentale, diciamo, di qualsiasi natura, alto, basso, colto, incolto. Poi dice, sono quattro verbi bellissimi per me, scrivere, scrivere, perché scrivere è troppo bello. Se a qualcuno piace scrivere, non, è una cosa che, anche se ti mettono in prigione, ti danno una penna e un foglio di carta, sarai sempre felice. Non ti hanno levato in realtà quasi niente. Scrivere e poi piantare. Fatto che un uomo che sia poi un cittadino come Brecht, che abbia sempre, diciamo, a parte teorizzato, elaborato una teoria teatrale, però nei suoi personaggi, nelle sue relazioni, nelle sue opere teatrali, che sia così legato ai personaggi e alla, come dire, e alla vita di relazioni fra le persone, che non ci sia mai spazio per il giardino, no? Come se fosse una cosa. Non si trovano tracce. Io che sono un'appassionatissima giardiniera, cerco dilettante, però che ho un giardino,
grande.

grande, cioè un pezzo di terra, un pezzo di mondo lo considero, perché poi non è una cosa, diciamo, di tipo lussuoso, è proprio un pezzo di mondo, di campagna, un colle. Cerco sempre in tutti gli scrittori che mi piacciono di vedere quali sono stati i giardinieri e in che cosa e dove si trova. Nelle loro pagine ho un amore per la terra, un amore per le piante e ne ho trovati una sfilza. Anzi, posso dire una cosa, che quasi nessuno dei grandi scrittori che mi piace non è anche giardiniere. E questo, insomma, questo è tutto un altro discorso molto lungo, però, che mi sono fatta delle idee. Tutti i grandi scrittori sono giardinieri. Sarà un caso, ma secondo me non lo è. E lui, anche qui, anche in un'intera opera dove non si rileva mai una passione, diciamo, pratica per la terra e per le piante, per il giardino, invece che lo mette in una poesia così importante, che è una poesia così semplice ed esistenziale, che poi chi conosce le ballate di Brecht sa che in questa, che è proprio scritto verso l'epilogo della sua vita, in qualche modo è anche diversa, mettere un verbo così, piantare, metterlo dopo scrivere, insomma, credo che gli dia tutta l'importanza che questa cosa ha nella vita dell'uomo. Cioè il costruire, che non è co il costruire con materiale inorganico, come anche bellissimo, no? Credo, per chi sia ingegnere, architetto, penso che sia bellissimo poter costruire, disegnare e costruire. Credo che sia uno degli atti più creativi. Però costruire un giardino, piantare degli alberi, cioè, e tenendo anche conto del loro sviluppo, di ciò non che sono, ma di ciò che saranno. Quando tu da un pezzo sarai morto, no? Cioè, piantare un cedro, sapere che ha uno sviluppo di almeno 100 anni per diventare un albero adulto, poi a 100 anni un cedro ancora piccolo, cioè non sono certo quegli enormi cedri che ombreggiano i villini liberti che tanto amiamo. Insomma, che lui abbia messo questo verbo significa che dà proprio un, credo io, cioè ci vedo io, il fatto che abbia il desiderio di una costruzione naturale a grandissima gittata, cioè che non riguarda soltanto il te e ora, no? Piantare, non so, un viale di noci quando ti nasce un figlio, insomma, e vederli crescere quando c'ha 3 anni sono così. Quando ne compie 10 sono un'altra cosa, quando arriverà a 30 anni e quello è il suo viale di noci. Insomma, io penso che sia una cosa che dà un senso non poeticistico, però un legame molto, molto forte e molto creativo con lo spazio, con una relazione. Insomma, in fondo noi abitiamo questo spazio e dobbiamo fare qualcosa. Per amarlo. Insomma, scrivere e piantare, che gli abbia messi questi due verbi così belli e così importanti sulla stessa linea della poesia, è una cosa che proprio ci trovo una consonanza veramente stupefacente, non solo perché forse sono le cose che mi piace di fare di più a me, scrivere e piantare, allora vederle messe insieme mi ha fatto una specie di folgorazione. Io quando veramente sono esaurita zappo, vado in campagna e zappo, e sposto, e sarchio, e pacciano, e poto, e tengo l'orto, la vigna, il giardino, faccio tutto io. E quindi che Brecht abbia pensato che piantare sia così importante, che sia importante, lui era uno scrittore, io faccio una cosa più, diciamo, per certi aspetti bassa, scrivo per il cinema, cioè quindi una cosa che avrà comunque un'altra trasformazione. Non mi sentirei sufficientemente sicura per scrivere e pubblicare, perché comunque il cinema ti dà anche l'impressione di avere una mediazione che tanta gente, con la pagina bianca sei davanti all'assoluto e bisogna sentirsi molto forti, ecco, per dire ecco qua, leggete. Insomma, non mi sento così, non
di potermi prendere questo spazio nella vita degli altri. Il cinema è anche, hai sempre l'impressione che sia anche un po' un intrattenimento, quindi anche una cosa come più di servizio. Scrivere, piantare, viaggiare, cantare e poi essere gentili. Cioè, che chiuda tutta la giornata, una specie di elenco di cose dalla prima occhiata al mattino, con l'essere gentili. È una cosa talmente bella, semplicemente bella. Nessuno di noi nasce gentile. La gentilezza è un esercizio durissimo di self-control, di applicazioni di regole filosofiche che uno, cioè proprio del proprio modus vivendi, cercare di evitare sempre il conflitto, di mettersi sempre nella parte degli altri, di non rovinare neppure per un attimo la giornata a una persona che non conosci con una risposta stupida o greve o focosa, come tutti in qualche modo si giustificano dicendo ma io sono focoso, magari creando no? negli altri un del tutto superfluo torcibudella. Ecco che lui chiuda questa piccola, grandissima poesia con una specie di canto alla gentilezza, il be kind. Credo che sia una cosa, insomma, che vada molto molto al di là della semplice dichiarazione di intenti. Credo che sia proprio assolutamente un modo di vivere, un desiderio di vivere rapporti con gli altri. Perché se noi vediamo dei bambini piccoli, molto piccoli, chi ha dei figli sa che l'aggressività è una cosa del tutto innata e per certi aspetti anche benefica. Però con gli anni ti rendi conto, man mano che vai avanti, che un'aggressività non regolata e ingiustificata è veramente, mi sembra che sia proprio il più grande di tutti i guai, il più grande in assoluto, che va dall'erosione dei rapporti intimi, che è il grande, diciamo, dolore delle società satolle occidentali, che è il fatto che la gente non si riesca più ad amare, e poi scopri che in fondo l'erosione è stata fatta dalla mancanza della gentilezza minuta e quotidiana. Alla grande erosione della gentilezza generale, gli atti d'aggressività che sono di un governo verso un altro, della guerra, di tutte queste grandi cose, diciamo di cui parliamo sempre, però è evidente che viene da un moto interno che non si riesce ad avere la sufficiente coscienza per governarlo. Credo che della gentilezza. Adesso, per esempio, così in Italia da qualche anno, 10 anni, 20 anni, adesso non lo so esattamente da quando, comunque diciamo sono cosciente di quello che succede intorno a noi. C'è un grande mito della cattiveria, no? Stranamente la cattiveria è considerata un valore, essere cattivi, no? Che vuol dire essere spietati, affilati, dei giudici. Saper valutare e con sfrontatezza e spietatezza, quando ormai è diventato un aggettivo qualificativo positivo, quando si dice un film cattivo è come per dire un film buono, per paradosso, sono i luoghi comuni che piano piano portano allo spostamento delle parole, ma che poi al fondo sono dei luoghi comuni. Un film cattivo è un film cattivo. Cioè, è un film che è spietato verso dei personaggi che mette in scena, non li capisce, non li comprende, vuole vedere il lato miserrimo,
della vita, e quello non ci vuole niente a vederlo, non ci vuole niente. Basta uscire, prendere l'ascensore, dare uno sguardo alla tua portiera che si tinge i capelli di un colore assurdo e basta quello, fai 5 passi e puoi essere cattivo, no? Volersi porre in una posizione in cui sei sempre un perenne due occhi e io giudicante nei confronti di tutto e tutti è una cosa che ti può dare una soddisfazione, ma è molto a scartamento ridotto. Cioè, è la cosa che piano piano inquina tutti i rapporti, per cui vai sempre in. E vedo che tante volte un sacco di persone, un sacco di amici si rinchiudono dentro una galera senza nemmeno saperla, che è la sopraffina ironia feroce di tutto ciò che vivono. E che è in qualche modo la galera che più per me. Almeno, poi che se sono considerazioni del tutto personali e individuali, è la galera che più depaupera, cioè il fatto di poter vivere con sincerità, emozione e felicità anche delle piccole cose. Poi con la cattiveria o comunque con la mancanza di gentilezza, finisce che allontani anche il dolore, perché ti dai sempre una spiegazione e la, come dire, la attribuisci a un altro, no? Cioè, di qualsiasi cosa brutta che ti succede, qualsiasi moglie lasciata, è sempre l'altro lo stronzo, no? Cioè, questo modo impietoso di vedere il prossimo ti impedisce completamente anche di vivere il dolore per quello che il dolore è, che cioè succedono delle cose tragiche, senza motivazione, a volte senza spiegazione, che ti feriscono moltissimo. Che sono proprio l'essenza stessa del male dei rapporti fra gli uomini e che molto spesso tragicamente non è colpa di nessuno, cioè il cattivo non c'è e che bisogna accettare proprio la vita per quello che è, in tutti i suoi passaggi e nelle sue terribili giravolte. E così questa poesia mi piace molto perché mi sembra che. Diciamo che provo una grande. Mi fa sentire meno sola, ecco. Ogni tanto se uno se la rilegge dice, vabbè, c'era lui che era un genio, era un uomo così intelligente, così profondo, che ha vissuto una vita così aspra, difficile, però anche felice. E in fondo aveva delle priorità e sono le stesse. Quindi insomma. Forse ci siamo in tanti nel mondo in questo momento che desideriamo piantare, scrivere, essere gentili. Io quando lavoro diciamo che è sempre molto difficile parlare del perché uno fa un lavoro, è molto più facile spiegare tecnicamente come fai certe cose, ma proprio la prima motivazione interna è molto complessa. Io ho cominciato a fare il cinema, a raccontare, cioè quindi a inventare dei personaggi e delle storie, penso da una forma di violentissima mitomania infantile che ho avuto, cioè dicevo delle balle incredibili, anche molto costruite, anche complicate, che mi mettevano, cioè venivano scoperte a scuola, a casa, era diventato quasi un problema da psicologo, diciamo, quando ero molto piccola. Infatti quando ho visto i 400 colpi di Truffaut, che c'è il ragazzino Antoine Doinel che per una difficoltà del compito che non aveva studiato, eccetera, dice non l'ho potuto fare perché mia madre è morta. Cioè, io proprio, quando ho visto quel ragazzino, ho detto, ecco, lui è mio fratello. Antoine Doinel è mio fratello. Diciamo, quindi ho cominciato a elaborare delle grandi balle. E piano piano questa cosa mi ha fatto smettere di dire balle, nel senso le balle ho cominciato a organizzarle. Questa è stata la prima l'incipit, diciamo, posso dire anche un po' scherzoso, ma non tanto, che mi ha portato a voler diventare una narratrice di storie per il cinema. E poi sicuramente appena organizzo una balla, i personaggi non sono ba mai balle. Chiamiamoli così, film, balle, non sono mai balle che vanno a scredito di qualcosa o di qualcuno.
anche quando raccontavo delle balle, erano sempre delle balle meravigliosamente epiche, dove tutti facevano una figura meravigliosa, dove un moriva in modo straziante, oppure succedeva qualcosa, ma mai una balla di tipo per mettere qualcuno in difficoltà, in cattiva luce, una cosa alla quale ho pensato molto, anche in analisi, che tipo di balle andavo a raccontare. Erano sempre delle balle in cui i miei fratelli, i miei genitori, i miei professori, persone assolutamente immaginarie che mia madre poi a un certo punto voleva conoscere, crollava il castello. Erano sempre persone meravigliose. Quindi anche nei miei film. Purtroppo, perché anche questa è una cosa che mi è stata molto rimproverata, forse anche a ragione, che tendo a fare dei personaggi, tendo a mettere in scena solo delle belle persone. Non è che la vita sia fatta solo di queste, però è come se tutto ciò che non mi piace, tutte le persone che in qualche modo non riesco a entrarci in contatto, restano fuori campo, non riesco a filmarle. E quindi forse la relazione con questa poesia, diciamo, rispetto al mio lavoro è proprio questo, cioè questa voglia di essere gentili anche verso le persone che metti al mondo tu e che prima non c'erano e alle quali dai un nome, un cognome, un'età, una professione, poi gli scegli una faccia, una voce, un destino. Cercare di essere gentili con queste persone che a tutti gli effetti, a chi vive in un mondo di immaginazione, per me ci scrivo per un anno una sceneggiatura, diventano i miei migliori amici, le persone con le pa quali passo tante ore quanto le passo con i miei figli o con mio marito o con i miei amici, le persone più care. E quindi alla fine credo che questa cosa attiri un pubblico che secondo me un po' la sente come me, cioè che va a vedere film e i miei film piacciono a delle persone che in qualche modo mi sono simili, sono più, ho anche un pubblico forse più ristretto, delle persone che hanno nella vita un sentimento consimile. A volte mi è capitato di piacere a delle persone che non mi piacciono per niente, che sono entrate in crisi, perché ho detto ma com'è possibile? No? Sarà capitato a tutti, no? Di fare qualcosa che riscuote il plauso di una persona che ti fa spavento, ti fa paura o che pensi che abbia qualcosa. Insomma, però in generale devo dire che le persone che mi scrivono così, che mi mandano mail, eccetera, generalmente il mio pubblico è fatto di disperati, epilettici, ex tossicomani, persone piene di problemi. Quasi mai mi scrive una persona felice. E mi dice, guarda, ho tutto dalla vita, i tuoi film mi piacciono. Cioè, credo che non so perché io non sono una persona infelice, a tratti sì, tendo però a stringere un legame con proprio i più sconnessi, ecco, di qualsiasi età essi abbiano. E questa è una cosa che a volte mi fa molto piacere, a volte un po' mi spaventa. Che dico, ma insomma, ma dove sto andando a parare? Beh, naturalmente non è che considero la gentilezza, come dire, che deve essere un imperativo etico. Non voglio nemmeno dire una cosa edificante, come se ci fosse più gentilezza nel mondo, perché purtroppo non è così semplice. Però anche perché per esempio nei paesi dove c'è molta gentilezza formale, non è detto che siano meno sanguinari, ci sono dei paesi in Oriente, io adesso sto per fare un film in India, ho fatto dei lunghi sopralluoghi, sono stata molto. L'India è sicuramente un paese molto gentile, dove le relazioni fra le persone sono incredibilmente facili e senza punte e quindi io ci sto molto bene. Però è così anche la Cina, che invece è un paese che ha delle sacche veramente di spaventose, sanguinarie. E quindi non penso, cioè, come dire, è anche stupido pensare che ci possa essere qualcosa che possa modificare il mondo, la storia dell'umanità per intero e totalmente con una cosa sola. Però credo che farebbe sicuramente meglio a noi. Se non al mondo, quello di azionare proprio il superio nel controllo dell'aggressività.
del gesto aggressivo, del pensiero aggressivo, perché alla fine passiamo una giornata comunque più intensa e più proficua, anche fosse soltanto una cosa di opportunismo. Siamo riusciti, penso, se abbiamo imbrigliato tutte le... Non credo affatto.

devono essere sempre legati al prossimo. Siamo troppo evoluti per permetterci delle relazioni primordiali con il nostro prossimo.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Tempo verrà in cui, con esultanza, saluterai te stesso arrivato alla tua porta, nel tuo proprio specchio, e ognuno sorriderà al benvenuto dell'altro e dirà: siedi qui, mangia. Amerai di nuovo il tuo straniero, amerai di nuovo lo straniero che era il tuo io. Offri vino, offri pane, rendi il cuore a se stesso, allo straniero che ti avrà amato per tutta la tua vita, che hai ignorato per un altro e che ti sa a memoria. Dallo scaffale tira giù le lettere d'amore, le fotografie, le note disperate, sbuccia via dallo specchio la tua immagine, siediti, è festa, la tua vita in tavola. Questa è una poesia di Derek Walcott, che è uno dei più grandi poeti contemporanei, premio Nobel qualche anno fa per la poesia. È una poesia a cui sono molto, molto affezionato, al tal punto che è inserita nella sceneggiatura del mio ultimo film, La Febbre, che è attualmente in post-produzione. È una poesia che mi ha toccato molto perché innanzitutto sono uno che ama molto la poesia, ascolto molti poeti perché sono persone da ascoltare. Purtroppo questa è una società in cui i poeti vengono ascoltati soltanto postumi, nel senso tristemente riconosciuti solo dopo la morte. Questa poesia è importante per me perché tocca il tema del riscatto personale, del ritrovarsi, e questo è un tema che mi sta molto a cuore. Io non sono un poeta, sono un regista, faccio cinema, però faccio cinema per amore, soltanto per quello, non è più una professione che rende professionalmente sul piano economico, sul piano dell'immagine, è una professione molto faticosa e se non si fa per amore non è possibile farla. In questo mi accomuna il tipo di cinema che faccio, il tipo d'amore che ho per il cinema, un po' un sentire che è quello dei poeti. Io ho grande stima per i poeti perché sono persone che fanno un uso muscolare, tonico delle parole, cioè non fanno sprechi di parole, una parola è una parola, un aggettivo, un punto è un punto, anche i silenzi stessi fra una parola e l'altra

Sono molto spesso parole anch'esse, questo mi colpisce molto, in una società dove invece le parole o le immagini non costano nulla e quindi viviamo l'abbondanza dell'immagine e della parola. Io trovo che in questo momento fare cinema significa andare a scoprire un nuovo sentire. Fare cinema per me significa ritrovare degli spiragli di speranza all'interno di questa società, che è una società che molto spesso spiragli di speranza non ne dà. I poeti in questo, secondo me, sono le persone che in qualche modo invece sono quelli che ci stanno dando da più tempo segnali interessanti. Tempo fa c'era una persona di cui ho molta stima che mi disse una cosa, mi fece un paragone. Durante la guerra, nei sottomarini, nella Seconda Guerra Mondiale, venivano messe delle gabbiette con degli animali molto delicati, che potevano essere dei coniglietti o dei canarini. E servivano in qualche modo a dare l'allarme quando c'era mancanza d'ossigeno nel sottomarino, non c'erano strumentazioni tecniche che potevano dare questa cosa qua. Ecco, io trovo che nella nostra società i poeti sono un po' quei coniglietti, cioè sono quelle persone che quando annaspano danno la sensazione di un'asfissia, di una mancanza d'ossigeno, e da troppi anni sento che i poeti stanno urlando, implorando in qualche modo l'apertura di varchi di spiragli di speranza, proprio nel senso che si sente l'assenza totale di ossigenazione di questa società. Sono molto attaccato alla poesia perché la poesia è fatta dai poeti e i poeti, secondo me, sono delle persone che ci danno degli insegnamenti molto importanti in questo senso. Cito una persona che probabilmente non ha nulla a che fare con la poesia, ma Paolo VI nella enciclica Populorum Progressio disse una cosa molto importante che poco è stata raccolta da tutta la società in generale. Disse: questo è il tempo in cui non siamo più chiamati a essere maestri, ma siamo chiamati a essere testimoni. E questa è una cosa che mi ha colpito molto, questa è l'epoca della testimonianza. I poeti sono dei testimoni assoluti della loro vita, della loro società, delle contraddizioni che vivono all'interno della loro società. Ultimamente mi ha fatto molto impressione un'immagine straordinaria, quando Carlo Azeglio Ciampi, il Presidente della Repubblica, ha conferito il titolo di senatore della Repubblica a Luzzi. Vedere questi due uomini da posizioni diverse, ma da posizioni alte e di saggezza, sono due persone che stanno dicendo delle cose intelligenti da tanti anni e anche loro purtroppo sono inascoltati molto spesso, ma vederli insieme all'interno degli apparati ufficiali della Repubblica mi ha dato in qualche modo una sensazione di grandissima garanzia. Sapere che ci sono persone così, che in qualche modo stanno nelle posizioni di comando, di grandi responsabilità dello Stato, mi ha fatto stare bene. È stata una delle più belle immagini che ho visto recentemente nei telegiornali o sui giornali. Questo lo dico perché il mio rapporto con la poesia è un rapporto di sguardo. La poesia lancia uno sguardo oltre il detto, oltre il visto. Il poeta è uno che guarda le cose nel loro divenire, non nel loro essere. Questa è una cosa che mi colpisce moltissimo. Credo che il cinema dovrebbe fare anche questo. Non ho mai amato il cinema di denuncia e basta, perché non lo trovo costruttivo. A me piace più chi fa qualcosa a favore che chi qualcosa contro, no? Preferisco chi costruisce a chi distrugge il lavoro degli altri. I poeti in questo senso, secondo me, fanno un lavoro straordinario, cioè non fanno mai un atto contro, ma fanno sempre un atto artistico di sensibilità a favore di qualcosa. Erroneamente, purtroppo, la poesia ci viene insegnata come qualcosa invece di melenso, di sdolcinato, oppure ci viene insegnata attraverso l'uso della memoria nella scuola, che è una forzatura terribile, fa odiare la poesia poi ai bambini da lì in avanti. È quel meccanismo che ti fa rimediare il soldino alla cena di Natale, quando dice la poesia di Natale, o quella di Pasqua a primavera. E purtroppo questo invece è un pessimo canale di divulgazione della poesia, perché la poesia è invece tutt'altro, secondo me. Come dicevo prima, è muscolare, è tonica, la trovo molto, il termine forse è improprio, ma maschia, nel senso la trovo molto forte, non la trovo sdolcinata, non la trovo femminile nel senso negativo della parola, ma la trovo femminile nel senso positivo della parola invece. Ho avuto un rapporto molto profondo con la poesia in generale nei miei film, perché se penso per esempio a Senza pelle, dove c'è il protagonista, che è Kim Rossi Stewart,

è un ragazzo che vive il disagio mentale, quindi un disagio molto forte, una malattia infame, ma fortemente collegata ai poeti. Basta pensare ad Alda Merini, per esempio, con tutte le sue poesie che raccontano il disagio attraverso uno sguardo poetico. In quelle poesie con Kim costruimmo insieme il percorso poetico. Mi divertii molto perché fu un'esperienza mia di entrare proprio nella parola, nel taglio, nel linguaggio. E fu una cosa che per me fu un'esperienza molto bella, perché era bello sentire la poesia circolare. Per chi ha visto il film lo ricorderà, chi non l'ha visto lo invito a vederlo, perché era molto bello sentire queste poesie su questi sfondi urbani, metropolitani, caotici, confusi, e diventava un grandissimo contrappasso che dava un po' un respiro, un ritmo a una vita che invece il ritmo lo ha esagerato a tal punto quasi da negarlo. I poeti in questo momento ci stanno dando un grandissimo messaggio di speranza. Ecco, dico, non amo il cinema di denuncia, se non altro, se non è un cinema che denuncia lasciando però opportunità alla speranza. Allora, se c'è denuncia, c'è speranza, ci sto, mi interessa. I poeti fanno questo, lasciano sempre porte aperte alle soluzioni. C'era un poeta greco, un filosofo greco, che diceva una cosa molto bella, che la ricchezza è quella cosa che puoi portare con te salvandoti in un naufragio. E chiaramente dà un senso estremamente agile di quello che è la poesia, no? È qualcosa che puoi portare con te senza appesantirti. E quella credo che sia la grande ricchezza. Ho scoperto con piacere, ho visto ultimamente un'indagine, che l'editoria sta facendo un salto di vendite pauroso proprio con i testi di poesia. E questo per me è un segnale molto forte, vuol dire che ci sono persone che stanno accendendo le antenne, stanno ascoltando i poeti. Cioè, i libri di poesia sono stati generalmente sempre quelli più invenduti o comunque meno venduti. Questa inversione di tendenza mi lascia sperare che ci siano degli spiragli molto più ampi di speranza davanti a noi. Fare cinema in questo senso la significa mantenere uno sguardo poetico sulla vita. Io credo che sia finito l'epoca dei realismi cinematografici, perché non è più epoca del realismo nel cinema. Cioè, credo che oggi il cinema non possa praticare il realismo, perché c'è un linguaggio che lo pratica più violentemente, più naturalmente del cinema, che è la televisione. Quando la televisione oggi ci fa vedere le guerre in diretta, ci fa stare sul luogo di un incidente, ci mostra i grattacieli dell'11 settembre, credo che abbia toccato le punte più alte del realismo, e quindi il cinema non può confrontarsi con questo. Quindi viene riconsegnata, secondo me, a 100 anni dalla sua nascita, al cinema l'opportunità invece di reinterpretare la realtà, che è il suo vero compito, secondo me. E il cinema, per fare questo, ha bisogno di sensibilità autoriali simili a quelle dei poeti. Ci vuole uno sguardo poetico sulla vita, ci vuole uno sguardo delicato, particolare, che non sia soltanto legato al realismo, ma che vada a toccare quelle aree che sono le aree dell'intangibile dell'essere umano, della vita in generale. Oggi c'è bisogno di questo, la gente sta domandando questo. E paradossalmente, in genere, in un paese dove c'è un regime economico liberale, per cui c'è un'economia di mercato e dove quindi la domanda dovrebbe generare un'offerta, paradossalmente a questa domanda viene trovata sempre meno risposta, se non appunto attraverso percorsi personali. Il mio auspicio è che la poesia possa avere negli anni a venire, nel tempo a venire, spazi nuovi, e credo che il nuovo cinema italiano in generale sta appoggiando sempre di più uno sguardo poetico sulla realtà. Credo che sia anche una delle poche possibilità che ha il nostro cinema, perché non siamo competitivi col cinema in grande intrattenimento internazionale, non abbiamo i mezzi per poterlo farlo. E quindi una delle nostre peculiarità è proprio questa. Rivedevo giorni fa, vedo molto il digitale, seguo in questo momento, forse l'unica televisione che vedo è quella digitale con i satelliti, perché è una televisione che mi consente una grande libertà di palinsesto, costruisco io il palinsesto a mia volontà e piacimento, e la vedo molto spesso all'ora tarda, e nell'ora tarda passano le cose più belle in genere. Vedevo tempo fa i film che hanno segnato il passaggio della storia del cinema italiano, cioè Ladri di biciclette l'hanno fatto poche sere fa, e scoglievo in quel film, oltre che a un aspetto realistico, che è quello che ha segnato forse la storia di quel film, invece un grandissimo sguardo poetico. C'era uno sguardo meravigliosamente poetico sulla vita, su quegli anni, che ti riesce a far capire esattamente quali erano gli stati d'animo di quell'epoca. Io credo che oggi noi abbiamo una società
Quindi dove c'è un cinema che è nato in qualche modo, perché il vero cinema è nato col dopoguerra in Italia, che era un cinema fatto per un popolo che usciva dagli orrori della guerra. Oggi noi stiamo cercando, secondo me, di fare un film, che è un cinema invece che è fatto per un pubblico che esce dagli ipermercati. E quindi credo che fare cinema oggi sia mantenere questo sguardo poetico proprio nel costruire speranza, nel costruire un divenire, secondo me, nella ricostruzione delle anime, del nuovo sentire. Purtroppo, per esempio, tanti poeti non sono conosciuti. Spesso non sono conosciuti neanche quelli che sono già trapassati. Nel mio ultimo film, La Febbre, oltre a questa citazione di Derek Walcott, di cui sono molto orgoglioso perché ho ricevuto una liberatoria di Derek Walcott per poterla utilizzare, la cosa che mi ha fatto piacere, ho fatto un viaggio attraverso i cimiteri italiani su tutte le tombe dei poeti più importanti, quelli che perlomeno io considero più importanti o a cui sono più affezionato. E ci sono poeti come Sbarbaro, Michael Statter, Penna, che sono assolutamente non conosciuti, cioè i giovani non sanno chi sono queste persone, o lo sanno molto pochi. Quindi credo che iniziative come quelle che state portando voi sono già, secondo me, un'apertura di nuovi, oltre a quelli che si aprono normalmente, spiragli proprio su questo sguardo. L'idea dei maestri e dei testimoni, una volta i poeti si chiamavano maestri, io oggi vorrei chiamarli soltanto testimoni, perché credo fortemente oggi che questa è l'epoca della testimonianza. Non voglio sapere più che cosa dici, ma voglio sapere che cosa dici mentre vivi, cioè come lo stai vivendo. E a questo, secondo me, c'è una nuova sensibilità, un nuovo sentire. I poeti danno questo. Quando cercavo un personaggio per il film, La Febbre, quest'ultimo film che ho fatto, pensai a Mario Luzzi proprio, pensai che volevo usare un poeta, poi non fu giusta come intuizione perché avevo bisogno di un attore, però avevo pensato a questa figura perché era proprio una figura che fisicamente era testimonianza di questo sentire in divenire. Io credo che oggi, soprattutto nel nostro paese, dovremmo superare un po' quella paura che ci mortifica, che ci blocca, che ci mummifica in generale, che è la paura di sbagliare. I poeti hanno una cosa straordinaria, non hanno mai paura di sbagliare. Nelle loro poesie c'è una certezza, nelle loro opere, secondo me, che non nasconde nessuna timidezza nei confronti del dire. E questo osare, secondo me, è una cosa che nel nostro paese, nella nostra società, dovrebbe essere ascoltata con molta attenzione. Sbagliare credo che sia un diritto, in alcuni casi addirittura un dovere. Senza l'errore, senza lo sbaglio, non ci sarebbe stata mai crescita dell'umanità. Ma se uno non si fa carico del rischio e della responsabilità di fare uno sbaglio, non si fa carico neanche di progredire, di crescere, di costruire qualcosa di valido. I poeti questa paura non ce l'hanno e questo, secondo me, è un grandissimo insegnamento per noi tutti. Molto spesso siamo mortificati dalla paura di sbagliare perché c'è quel detto tutto italiano, tengo famiglia, e quindi in nome della famiglia mando giù e sto zitto. Io credo che bisognerebbe assolutamente rovesciare questo detto poco poetico ma molto poetico al tempo stesso, il tengo famiglia, in un fatto positivo. E quindi dire perché non inquino, perché tengo famiglia, perché lavoro per il bene della mia collettività, del mio gruppo, del mio clan, perché tengo famiglia, perché mi impegno a riversare amore in quello che faccio, perché tengo famiglia. Ecco, questa frase tengo famiglia, secondo me, è una frase poetica allora in questo senso. Trovo che in questi percorsi la poesia può essere adattata allora al nostro vivere quotidiano. Trovo una grandissima connessione tra il nostro vivere quotidiano e l'intangibile poetico. Se noi riusciamo a rimettere insieme queste due cose, e non è difficile, basta stare attenti, basta sapere ascoltare. Una delle cose che mi piace più della poesia è che premette all'ascolto. Noi non siamo più abituati ad ascoltare perché siamo divorati da una quantità di suoni, rumori, parole, immagini. E quindi l'ascolto è una cosa che un po' abbiamo perso, abbiamo dimenticato, ci annoiamo facilmente. Spesso conosco persone che quando stanno in campagna e sentono il silenzio si agitano, non sono più abituati neanche ad ascoltare il silenzio. La poesia permette l'ascolto,
anche se la leggi tu in silenzio nel tuo libro, stai ascoltando qualcosa che ti arriva.

E quell'ascolto, secondo me, è una cosa molto importante. Una società che rimpara, perché di questo si tratta di fare, riapprendere, l'ascoltare, è una società che allora guarda il suo divenire, secondo me, con un'ottica di speranza e di positivismo, secondo me, di cui c'è tantissimo bisogno. Vorrei rileggere la poesia di Eric Walcott, perché uno l'ho letta male prima, e poi secondo me ci sono un sacco di cose che vanno, secondo me, evidenziate. La poesia è tratta da un libro pubblicato molto piccolo, peraltro, si chiama Mappa del Nuovo Mondo. Il titolo della poesia è Amore dopo amore. È una delle mie preferite, ma non è l'unica, purtroppo qui ho solo quella. Tempo verrà in cui, con esultanza, saluterai te stesso arrivato alla tua porta, nel tuo proprio specchio, e ognuno sorriderà al benvenuto dell'altro e dirà: siedi qui, mangia. Amerai di nuovo lo straniero che era il tuo io. Offri vino. Offri pane, rendi il cuore a se stesso, allo straniero che ti avrà amato per tutta la tua vita, che hai ignorato per un altro e che ti sa a memoria. Dallo scaffale tira giù le lettere d'amore, le fotografie, le note disperate, sbuccia via dallo specchio la tua immagine. Siediti, è festa, la tua vita è in tavola. Io amo tantissimo questa poesia perché dice: fermati un attimo a guardare chi sei. E guarda che sei nello specchio di fronte al quale tu ti stai riflettendo, se c'è una persona o ce ne stanno due. È matematico che ce ne siano due, perché la vita ci costringe in qualche modo a essere qualcos'altro da quello che siamo veramente. E questo è anche tollerato, perché è umano. La poesia non giudica, secondo me, i vizi umani o non esalta le virtù umane. La poesia è umana e basta, in tutti i suoi aspetti. E dice una cosa: se per caso riesci a riconoscere quell'altro che sta là dentro e riesci a stabilirci un rapporto diretto, cioè quella cosa che hai dimenticato, il rapporto con te stesso, è una cosa straordinaria questa qui. Quante volte noi siamo tolleranti nei confronti della vita quotidiana, cioè dei nostri screzi sul lavoro, i nevrotismi che ci sono all'interno della metropoli in cui stiamo, la competizione, eccetera, e quanta poca tolleranza abbiamo nei nostri confronti, di noi stessi proprio. A tal punto siamo intolleranti che molto spesso trascuriamo aspetti invece fondamentali della nostra personalità. E qui il poeta dice una cosa, cioè siediti, cioè offrigli a quell'altra persona di sedersi un attimo, di avere un confronto diretto e offri da mangiare. E dice: offri da mangiare il minimo, dice, offri il pane, offri il vino. Cioè già in questo c'è un rapporto addirittura eucaristico, cioè torna a essere in qualche modo santità, ecco dove dicevo testimonianza, non maestro, di te stesso. Rendi il cuore a se stesso, è una cosa bellissima, omaggia il tuo cuore. Cioè, io quando scrivo cinema non riesco mai a distinguere. Non distinguere, diciamo a giudicare un personaggio a monte delle sue azioni. Detesto il cinema che giudica il personaggio già in scrittura. Cioè, quando io vedo un film e vedo un personaggio che è già cattivo o che è già buono, questo mi dà fastidio. La poesia fa questo, mantiene questo aspetto di grandissima tolleranza nei confronti del male che sta nel bene e del bene che sta nel male. E dice: rendi il cuore a se stesso, allo straniero che ti avrà amato per tutta la tua vita, che hai ignorato per un altro e che ti sa a memoria. A se stessi non si può mentire. Questo è meraviglioso. Questo ritorno a una pulizia col personale, con la propria anima, e credo che sia il più grande auspicio che chiunque faccia questo lavoro, ma chiunque in generale. Io spero che le mie figlie, cioè le amiche delle mie figlie, le persone che io conosco, tutti quelli che incontro abbiano un rapporto con se stessi di profonda stima e di accettazione. Dallo scaffale tira giù tutte le lettere d'amore, le fotografie, le note disperate, sbuccia via dallo specchio la tua immagine. E questo è straordinario per me. Sbucciare, cioè come se fossimo una banana. Io feci un film che si chiamava Senza pelle, che era proprio, diceva, la pelle è il nostro ultimo confine. Era la descrizione che avevo dato, secolarizzando in qualche modo decenni di psicanalisi sull'ego, sul sentire, sul proprio se stesso, e dire che noi abbiamo un confine, cioè oltre la nostra pelle poi c'è il resto.

del mondo. Il malato di mente, cioè la persona che soffre il disagio mentale, in realtà è qualcuno che non ha confini, questa pelle non ce l'ha, la oltrepassa. E in qualche modo è lo stesso sentire dei poeti. I poeti secondo me sono senza pelle. E un poeta ci dice sbuccia via dallo specchio la tua immagine. Cioè sbuccia via quella costruzione, quella maschera che ogni giorno sei costretto a portare avanti per essere accettato. E riconosciti. E a quel punto, quando riuscirai a fare quello, fai la cosa più semplice del mondo. Siediti. È festa. Ti sei ritrovato. La tua vita è in tavola. Vedere la vita come qualcosa che ti è apparecchiato davanti. E che non c'è altro che gioire nel mangiarla, nel consumarla. Secondo me è un'immagine straordinaria, perché è l'immagine che tutti i giorni io vorrei avere della mia vita costantemente. E la mia vita è apparecchiata tutti i giorni. Non trovo mai, in un momento, neanche nei peggiori della mia giornata, aspetti non accettabili. Perché tutto mi offre la possibilità di una valutazione, di un essere se stesso, di misurarmi con me stesso all'interno anche delle difficoltà. Per carità, poi che ci si riesca o no è un altro discorso, ma il tentativo di farlo, secondo me, rende tutto più accettabile. Ecco perché credo che forse fare cinema è l'unico mestiere che posso fare, perché questo, secondo me, è il mio compito in qualche modo. Essere una sensibilità in prestito degli altri, che non hanno tempo per poter curare le proprie sensibilità. E quindi se il cinema diventa anche sensibilità nei confronti degli altri, se l'autore è un'antenna, che percepisce delle onde, delle attenzioni, degli sguardi e li rivolge di nuovo al pubblico, allora questo ci sto bene, ci sto d'accordo. Ecco perché il cinema di denuncia e basta non mi piace, cioè la vita a volte fa già abbastanza schifo da sé che non vale neanche secondo me il merito, la pena di doversela rivedere di nuovo proposta sullo schermo. Ma se dentro a quella riproposizione c'è speranza, c'è un'apertura, c'è una luce, allora questo c'è, il gioco vale la candela e vale la pena anche di prendersi dei rischi di sbagliare, dei rischi di andare anche forse al di là di quello che volevi raggiungere, ma secondo me c'è un merito, ci hai provato. Finisco con una frase di un poeta che però era un grande maestro di cinema, perché Pasolini è stato secondo me il più grande poeta cinematografico in assoluto. E lui diceva una cosa, adesso non ricordo esattamente le parole, ma il senso era questo: anche nel peggiore film di serie B riesco a trovare sempre tracce di vita, e dove c'è vita c'è cinema e viceversa. Questo secondo me è un metodo di giudizio straordinario di un autore che secondo me, in un'epoca in cui si è molto spesso implacabili con le opere degli altri, è vero, anche nel peggior spettacolo traspare vita. E dove c'è vita c'è cinema, ma c'è anche soprattutto poesia.

0: International Telematic University Uninettuno. A model of excellence at global level. Log on to www.uninettunouniversity.net, the space where brilliant minds meet. Choose the best to build your future successfully. Enroll at Uninettuno University.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Cultura, Turismo, Territorio e Valori d'Impresa della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
2: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
3: Io sono Socrate AI, la vostra guida nell'universo digitale di Uninettuno. Come filosofo conduco il dialogo e non impongo verità. Rispondo

0: alle vostre domande attingendo al sapere contenuto nel cyberspazio didattico di Uninettuno. Vi indico sempre le fonti di ogni risposta, perché possiate verificarle e comprenderle con sicurezza. In questo modo vi offro un sapere certo, aperto, basato sulla fiducia nel metodo e sul dialogo costante, che vi consente di esplorare, ma soprattutto di sviluppare il senso critico della conoscenza. Cliccate su di me per saperne di più. Buon viaggio verso la ricerca della verità e la conquista del sapere.
1: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

Dunque, fra i tanti, infiniti, sconfinato numero di versi possibili che a un certo punto, quando mi viene richiesto, mi raggiungono, credo che quello che rappresenta maggiore continuità, dia maggiore continuità a questi 66 anni di vita che ormai ho alle spalle, maturati in queste ore, sia un verso di Dylan Thomas che dice più o meno: la palla che un giorno lanciai alta in giardino non è mai più ricaduta. Ecco, io credo, spero, mi auguro, voglio aver avuto nei riguardi dell'improbabile, del sogno, dell'attesa, questo tipo di atteggiamento, quello di un ragazzino che al centro di un giardino lancia per aria una palla ed è ancora lì che l'aspetta. E sono passati anni e anni e anni. Ma si illude che questa palla stia ancora lassù e che quindi tutto quello che era improbabile, molto lontano dalla realtà, molto più vicino alle attese del sogno, alle vigilie, ecco, sia ancora assolutamente praticabile, frequentabile, non sia diventato invece un rapporto con la vita esclusivamente legato a delle ragionevolezze, a dei tornaconti, delle somme, delle sottrazioni, a quella forma di atteggiamento nei riguardi della vita definito professionale, che tanto aborrisco e nei riguardi del quale ho tante riserve. Ecco, questo è praticamente forse uno dei modi, uno degli approcci più aderenti a quella che è poi tutta la mia vita, nelle mie scelte, le più bizzarre, da quella di musicista quando fui ragazzo, a quello di cineasta un po' più avanti, insomma, che hanno sempre in qualche modo frequentato molto l'altrove, hanno sempre cercato di dilatare, di allargare il mondo del possibile, facendolo diventare anche un po' impossibile, del pensabile impensabile, del razionale in irrazionale. Tra le persone che naturalmente mi hanno nutrito, hanno fatto sì che nel mio DNA esistesse questo potenziale o questo limite. Ce ne sono alcune che mi hanno addirittura generato, concepito. Io sono stato concepito il 3 febbraio del 1938 in una stanza del secondo piano dell'Hotel Pax Helvetia di Roma, quindi pochissime persone sanno al mondo. Tutti sanno il giorno della loro nascita e anche loro, pochissimi sanno il giorno del proprio concepimento, proprio perché secondo me in quel momento l'unione di mio papà e della mia mamma ha prodotto questa cosa che poi sono io, e io ho cercato di risalire a quel momento alle condizioni psicologiche, culturali, socio-economiche che stavano vivendo in quei momenti i miei genitori per capire il perché io poi sia una persona così, che è.

sovrapponibile, riconducibile a tante altre persone, non nulla di assolutamente eccezionale, però con delle peculiarità. Ecco, un ruolo molto importante nella formazione dell'attesa, nella formazione del miracolo, nella formazione, nella frequentazione dell'eccezionale, dell'improbabile. Ecco, l'ha avuto sicuramente mia madre. Mia madre ha perso il suo marito, quindi noi abbiamo perso nostro papà quando avevamo 12 anni e quindi a un certo punto si è trovata a ricoprire questo duplice ruolo di madre e di padre, con un senso anche di colpa, come molto spesso hanno le mamme quando non sanno di non aver dato un papà ai loro figli, si colpevolizzano e quindi vogliono dare ancora di più di quello che hanno gli altri ragazzi che invece dispongono di mamma e papà regolari. E quindi noi abbiamo avuto, io, mio fratello e mia sorella, un'adolescenza, una prima adolescenza, non soltanto una prima adolescenza, sfolgorante. Questa galleria, questa fantastica casa piena di quadri dell'Ottocento, che era una delle raccolte più straordinarie d'Italia, che mio padre era riuscito a raccogliere attraverso sacrifici e intuito, fu dilapidata nell'arco di 15 anni, tre lustri, per soddisfare, per rincorrere, perché noi non mancasse assolutamente nulla, proprio sotto questo aspetto, insomma, il momento in cui io dicevo: mamma, mi piacerebbe fare il diplomatico, ecco, mia madre improvvisamente si attivava e mi portava dai cardinali, dai vescovi, dalle università, e qualunque cosa io sognassi, immaginassi, abbiamo avuto questa madre straordinaria che ci è venuta appresso. Forse perché veniva dalla cultura contadina, da un mondo contadino al quale le aveva negato un po' tutto e voleva in qualche modo, ecco, vedere nei figli, risarcire i propri figli attraverso questa compensazione. E poi ci sono stati gli amici della provincia, che sono fondamentali. La provincia è un territorio, un humus, è un luogo, è un terreno nel quale una sorta di rivendicazione, di necessità di essere rivendicati, dall'ingiustizia di essere nati lontani dai grandi luoghi dove accadono i veri eventi, e che in qualche modo fa sì che tu maturi per gran parte della tua giovinezza questo senso dell'attesa. Altro dato è probabilmente i complessi di inferiorità, la grande timidezza nella quale sono cresciuto, che mi ha fortemente formato, perché io praticamente, essendo bruttarello, non avendo nessun tipo di capacità seduttiva nei riguardi soprattutto dell'altro sesso, le ragazze mi piacevano, soprattutto quelle molto carine, mi continua anche a piacere, vuol dire immensamente. Volevo io a mia volta piacere, non avevo gli strumenti per farlo e quindi ho dovuto praticamente subire questo ruolo di timido, di complessato, di chi osserva vivere gli altri. Ma questo, anziché penalizzarmi, ha fatto sì che poi io mi sia reso conto, abbia immagazzinato una serie sterminata, sconfinata di informazioni sull'essere umano, perché l'ho visto vivere, mentre gli altri miei amici si esibivano sul palcoscenico della vita, io invece stavo in un angolo a veder vivere gli altri, e questo mi è servito. Quindi tutta una serie di elementi, e poi questo senso molto forte dell'amicizia, che in provincia è praticamente sinonimo totale dell'amore, cioè l'amico del cuore, gli amici sono qualche cosa con i quali si spartisce veramente tutto. Io credo che addirittura l'amicizia sia un sentimento più profondo, più autentico dell'amore, in quanto nell'amicizia, soprattutto fra i maschi, si arriva a confidare di se stessi anche le debolezze, anche i cedimenti, anche le cadute, anche le paure, mentre con le donne ci è sempre stato un po' difficile farlo, abbiamo sempre in qualche modo finto una rassicurazione, una sicurezza, una sfrontatezza, un macismo che in realtà poi non era totalmente autentico. Io penso che ognuno di noi abbia avuto dei modelli ai quali ispirarsi e sarebbe assolutamente presuntuoso, ingiusto e scorretto disconoscerli. Io in ogni ambito, in ogni reparto, in ogni scomparto del mio andare a sognare, a progettare me stesso, ho avuto naturalmente dei modelli, ma molto spesso anche di carattere puramente estetico. A un certo punto, se ho tentato la carriera del giornalista, era perché i giornalisti di Bologna erano dei ragazzotti molto piacenti, che si vestivano in modo molto originale, molto bene, avevano quell'atteggiamento un po' alla Bogart, parlo degli anni 50, e piacevano molto alle donne.

donne, ecco, quindi al di là del fatto che scrivessero degli articoli orrendi, forse degli analfabeti o in realtà forse invece dei profondi conoscitori della realtà che dovevano andare a descrivere, a riportare, il fatto estetico secondo me ha avuto un ruolo sempre molto importante. Successivamente nel jazz è stata la stessa cosa, se ho scelto di diventare jazzista è proprio perché avevo davanti a me letto una serie di biografie straordinarie di alcuni jazzisti che mi avevano profondamente colpito, sedotto. Ma il maestro più maestro di tutti, quello che veramente più di tutti ha influito sulla mia vita e sulla mia scelta definitiva professionale, Federico Fellini. Io entrando in quel cinema quel pomeriggio, una sala dei Ferrovieri, un cinema rionale, e vedendo 8:30 ho scoperto che cos'era il ruolo del regista. Noi di Bologna non avevamo nessuna idea di che cosa fosse un regista, sapevamo cos'era un film, sapevamo cos'erano gli interpreti, sapevamo cos'era una trama, sapevamo se ci piaceva o non ci piaceva, ma il ruolo del regista immaginavamo fosse una specie di vigile urbano, di organizzatore del traffico, non lo so, di qualche cosa che insomma prescindeva comunque la creatività. Vedendo 8:30 ci si rende conto invece che attraverso questa figura di Mastroianni che invece il cinema ha un potenziale fantastico ed è nelle mani di questo autore. Io sono uscito da quel film veramente completamente modificato, tant'è vero che molti e molti anni dopo, quando sono diventato amico di Federico, quando Federico ormai non era più Fellini, faticava tantissimo a trovare opportunità di lavoro, mi ricordo che una delle cose che lo divertiva di più era il fatto che io tutte le volte che lo incontravo gli ricordavo questa sua responsabilità nei riguardi della mia carriera, della mia scelta professionale, perché se ero diventato regista ero diventato proprio per lui. I mezzi sono molto importanti, a patto che ci se ne liberi, che non rimangano condizionanti per tutta la vita, cioè devono servire per insegnarti a camminare, ecco. Ma devono servirti soprattutto per insegnarti a scoprire qual è il tuo tono di voce, qual è la tua calligrafia, qual è una tua identità, in che modo loro hanno scoperto la loro identità, in che modo loro sono riusciti attraverso il loro mezzo di espressione a dire agli altri chi erano. Ecco, questa è la cosa che ti insegna il maestro, non ti insegna a fare i film alla Fellini, perché questa sarebbe una lezione stupida, è goffa. Tant'è vero, se noi pensiamo quanti assistenti, quanti aiuti registi avrà avuto Federico Fellini nella sua vita, probabilmente centinaia, non è uscito uno. Non è uscito uno che è stato mesi, mesi, anni sul set a condividere con lui la sua creatività, ma non è uscito uno che poi sia riuscito a diventare qualcosa o qualcuno di significativo. È evidente che c'è qualche cosa che non si apprende, come non si insegna la poesia, perché dopo andare a tutte le scuole del mondo, non si insegna il talento in genere, non si insegna la vocazione, si insegna in me soltanto la passione, che è un dato assolutamente trascurabile. Non così trascurabile probabilmente come lo sto definendo io, ma sicuramente secondario se è sprovvisto di quella che è la vocazione. Quindi la vocazione è in te e tu impari solo ciò che già sai. E il maestro ti serve soltanto a una funzione maieutica per riuscire a capire, a tirarlo fuori, a scoprire quello che tu in realtà sei e per evitare il tragico errore che io commisi quando avevo l'età giusta per essere felice, di illudermi di diventare un grande jazzista senza avere il talento sufficiente per poterlo diventare. Il jazz è una musica fortemente competitiva, andare a suonare la sera è come andare a fare jam session, è come andare a fare i cazzotti. E c'è stato un periodo della mia vita per molti anni in cui io ero sempre il peggiore. Tutte le sere tornavo a casa sconfitto da queste sfide. A un certo punto, fortunatamente, con un minimo di buonsenso, mi sono reso conto che probabilmente per il jazz non avevo tutto il talento necessario per diventare un grande musicista. Ho preso questo mio clarinetto e l'ho messo dentro l'astuccio e ho concluso questa mia attività. È stato il momento più doloroso, più difficile. Lo ricordo ancora come una cosa, come una serie di notti veramente insonni in cui guardavo il soffitto e immaginavo che tutto era completamente finito, tant'è vero che andai a vendere pesce surgelato alla Findus come direttore commerciale, quindi passando da Benny Goodman a Louis Armstrong, ai filetti di soglio alla primavera, ai pisellini di pesce, ai bastoncini di pesce, quindi rinunciando, abdicando al sogno, che è una cosa assolutamente errata. Io sostengo, credo di poterlo dire in modo assolutamente

legittimo che ogni essere umano dispone di un talento. Ogni essere umano rappresenta un'eccezione. Ogni essere umano rappresenta il prescelto. E in quanto tale avrebbe anche il dovere di cercare se stesso, non di rassegnarsi a quello che fa il vicino di casa perché è l'amico o quello che gli suggerisce la ragazza o quello che pensa che le possa rendere immediatamente di più per poter in qualche modo affrontare quelle che sono le esigenze della vita. Ma cercare la realizzazione di sé, cercare una professione, un mestiere, un qualche cosa che contraccambi questa tua passione, questo tuo amore, che risponda a questo tuo amore e per il quale tu abbia veramente una vocazione, fa sì che tu diventi innanzitutto un essere umano socialmente molto più apprezzabile e molto più apprezzato perché sei molto meno rancoroso delle migliaia, milioni di persone che svolgono attività con odio, non vedendo l'ora proprio di finire, di andare in pensione, di chiudere, quindi dando la parte peggiore continuamente di loro stessi e soprattutto senza dire agli altri chi sono, che è, secondo me, e rimanendo veramente spesso pubblico passivo dell'esibizione di pochissimi. Quindi io credo che la ricerca della propria vocazione, del proprio talento, che può essere svolta e fatta in qualunque ambito, in qualunque contesto, non parlo certo né di regia, né di pittura, né di poesia, ma può essere benissimo chiunque, uno che ripara la lavatrice, può essere un uomo geniale, pieno di talento, che si trova totalmente realizzato nel riparare le lavatrici. Ecco, questo secondo me è un suggerimento che se mi fosse stato dato quando io avevo gli anni per fare le scelte giuste, avrei probabilmente perduto una ventina d'anni in meno a cercare me stesso. In questa ricerca la cosa che conta di più è il confrontarsi con gli altri, cioè non svolgerla assolutamente da soli. Perché da soli si producono questi che sono, adesso non voglio che scendiamo in dettagli, ma qui molto spesso su questo tavolo si ammucchiano delle proposte che sono il frutto di autoindulgenze, di percorsi totalmente in solitario in cui uno crede attraverso un DVD, un VHS, un testo mandato via email, di aver scritto la cosa più straordinaria del mondo, senza rapportarsi in alcun modo con quello che è l'esistente, con quello che è invece chi altri fa con maggiore buonsenso, con maggiore vocazione. Ecco. Quindi il confronto con gli altri secondo me è assolutamente molto importante, ma è anche molto importante, anche se è considerato da certi critici schizzinosi come un dato secondario, la risposta che ti viene dalle persone, cioè sotto l'aspetto emotivo. Cioè, se la tua emozione si traduce in emozione altrui, se nel momento in cui tu racconti una sequenza in un tuo film ti accorgi che le persone che stanno vedendo il tuo film, si emozionano allo stesso momento per la stessa ragione, ecco, a quel punto tu sei estremamente più rassicurato in due cose: nel fatto che tu sai raccontare le emozioni e anche nel fatto che il mondo ti assomiglia molto di più, è molto più praticabile, è molto più frequentabile, ti fa meno paura. Siamo più simili, siamo più uguali. Ecco, questo mi sembra che sia molto importante da dirsi. Credo che un dato non trascurabile sia questo della non ostinazione nei riguardi di un progetto di vita. Io ho finito proprio in queste ore di realizzare un film il cui titolo è Ma quando arrivano le ragazze, che affronta questo tema. La differenza dolorosa che c'è fra passione e talento. Cioè noi siamo circondati da un'infinità di persone che sono all'inseguimento, dedicano tutte le loro forze, le loro risorse, non solo le loro, ma quelle dei loro familiari, di tutto un complesso di persone e di cose, alla loro passione, senza verificare se vi è poi alle spalle un talento, se vi è alle spalle una vocazione, perché con la passione si va poco in là. C'è un certo punto che con la passione tu fatichi, ti impegni caparbiamente, ce la metti tutta per battere gli altri, ma poi improvvisamente arriva uno dotato di talento che ti passa avanti senza neanche guardarti, non te ne accorgi neppure, lascia una nuvoletta come nei cartoni animati. Ecco, questa è la cosa, la grande ingiustizia del mondo è questa. E siccome ribadisco il fatto che a mio avviso ognuno di noi in realtà ha qualche cosa di sé, assolutamente straordinario e unico da comunicare agli altri. Il nostro dovere, il nostro compito è individuare lo strumento attraverso il quale questo debba accadere. Dal momento in cui sono

uscito da quella sala cinematografica dei Ferrovieri dopo aver visto 3 e mezzo, dopo aver capito il potenziale che il cinema offriva a chi l'avesse potuto utilizzare, sono trascorsi tutti gli anni difficili dell'attesa. E più sono e meglio è. Io penso che di dover essere riconoscente alle difficoltà degli inizi. Io penso che di essere stato fortunato a non aver avuto immediatamente al primo film un successo, non che non mi sarebbe piaciuto, penso a Orson Welles con Quarto Potere, insomma un po' l'abbiamo invidiato tutti, però credo che per arrivare a una consapevolezza e per in qualche modo centellinare anche un po' quello che è il percorso, quelle che sono le tappe, per rendersi conto che c'è un'evoluzione, non un'involuzione, secondo me. Specialmente nelle età più giovani, perché la cosa ingiusta del mondo è quando i sacrifici, quando le fatiche, quando le difficoltà, quando le ghettizzazioni sono rivolte tutte nei riguardi della terza età, quando sono le persone anziane che vengono tagliate fuori dai giri. Ecco, questa è una cosa che non sopporto. Ma che i giovani abbiano davanti a loro salite, è assolutamente doveroso, è giusto, è propedeutico, forma in loro quella tempra necessaria, indispensabile per verificare poi fino a che punto, ecco, sono disposti a in qualche modo a supportare questa loro vocazione, questo talento. Sono passati 4 anni durante i quali io a Bologna ho cercato di costituire un gruppo alternativo attraverso dei ragazzotti di lì, molto folcloristici, molto pittoreschi e molto poco competenti, come d'altra parte ero poco competente io. Sono venuto a Roma, ho fatto un po' l'assistente volontario e poi finalmente attraverso un mecenate locale siamo riusciti a produrre questo nostro primo film, che fu un disastro di dimensioni catastrofiche, al quale seguì un secondo film, sempre prodotto da questo mecenate, che fu un disastro equiparabile al primo, e dopo questi due grandi insuccessi una città come Bologna ti proibisce di restare, cioè ti scaccia. Tu devi fuggire perché sei oggetto dell'irrisione di tutti. La provincia è, non so se vi ricordate già dei film di Germi, la provincia è spietata in queste cose, anche perché lì ti conoscono tutti. E poi tu avevi fatto di tutto per farti conoscere nel momento in cui stavi facendo quei due film, quindi non ti eri certamente nascosto. E questo ce l'hanno così tanto fatto pagare, per cui questo gruppo si dissolse improvvisamente come neve al sole. Io una notte mi ricordo che caricai su questa mini moto. Avevo due bambini allora, due miei figli e mia moglie, e scappammo a Roma, che si dimostrò com'è una città straordinariamente accogliente perché indifferente. E fui immerso, grazie al cielo, in questa grande indifferenza generale di tutti, che non sapevano e non volevano sapere chi io fossi. E quindi questa mia vigilia di altri 4 anni, questa mia attesa di altri 4 anni prima di potermi riproporre, ricandidare come regista di fronte ad alcuni che andavo a incontrare, che non facevano altro che dirmi: l'unica chance che hai è quella di cambiarti nome. E furono trascorsi in un modo che oggi ricordo quasi con nostalgia, perché eravamo in tantissimi in giro sui marciapiedi a Piazza del Popolo, in via del Babuino, in via Condotti, in via della Croce, nei bar, nei ristoranti, con un nostro copione sotto il braccio, con un nostro progetto sotto il braccio, moltissimi. Aspettavamo da 2 anni, da 3 anni, da 5, c'era gente che aspettava da 10 anni, ma era assolutamente normale, nessuno si colpevolizzava perché in qualche modo frequentava un sogno. Nelle città del nord, più pragmatiche, più legate ai conti economici, è evidente che questo non ha permesso, non è legittimato. Io là questo tipo di attesa non l'avrei più potuta in alcun modo pretendere. E quindi Roma mi accolse così, con la sua indifferenza, e mi permise di aspettare fino a un certo punto in cui Ugo Tognazzi entrò del tutto casualmente in un mio progetto. Fece questo film totalmente gratis, era l'attore più pagato di quell'anno, aveva fatto il Romanzo Popolare di Monicelli, aveva il box office più alto dell'anno. Lui entrò in questo mio film candidandosi lui stesso come protagonista, e io feci questo mio film in una condizione di sudditanza psicologica come credo nessun regista al mondo abbia mai vissuto un set, nel senso che alla fine di ogni inquadratura, anziché dire stop, dicevo grazie. Grazie, lui mi diceva: ma facciamo un'altra, forse viene. No, no, Ugo, era meravigliosa, grazie. È troppo

Bella, grazie, grazie. Ero tutto un grazie. Non gli ho mai dato un suggerimento, non gli ho mai detto nulla, l'ho soltanto guardato recitare. Dopo molti anni, quando le situazioni erano molto mutate, nel senso che a me cominciava ad andarmi abbastanza bene, a lui cominciava ad andare veramente non bene. Poi l'ho richiamato, abbiamo fatto un altro film assieme e lì invece i ruoli sono stati rispettati. Era un film sul calcio che si chiamava Ultimo Minuto. In questa professione una delle cose che ho imparato è che, contrariamente a quello che si dice o si pensa, o tutti gli stereotipi, il modo migliore per approcciare qualcuno che diventerà poi tuo complice in un'avventura cinematografica è un approccio di tipo umano. Cioè, da molti anni ho abolito per esempio i provini. Ecco, non mi interessa vedere come recita una scena. Ecco, i provini assomigliano molto anche agli esami. Io mi ricordo che per esempio, ero uno che studiava anche abbastanza. Gli esami non rendevo per niente perché ero timidissimo, impacciatissimo, soprattutto terrorizzato. Mi si svuotava completamente la mente, ero di fronte a un bianco assoluto e non riuscivo a dire una parola. Ecco, l'incontro umano invece fa sì che tu ti renda conto se la persona che hai davanti è capace di essere sensibilizzata, condivide con te un certo percorso emozionale. E se è di una qualità notevole, e se soprattutto è una persona con la quale ti piacerà stare. Perché poi la cosa più importante è, ma mi piacerà stare 2 mesi e mezzo tutti i giorni con questa persona o no? A me della sua professionalità veramente me ne frega niente, non mi interessa, non mi serve, la professionalità la metto io. Lui deve portare la sua umanità, la sua simpatia, la sua capacità appunto di dare se stesso, di regalarsi, di affidarsi soprattutto al progetto. Ecco, io credo che il talento abbia molto a che fare con questa capacità di dirsi, con questa scoperta di se stesso, anche con questa. Perché che cosa manca di più, come diceva Simone Weil, alla società occidentale di questi ultimi decenni? L'attenzione. Non c'è più nessuno che ci ascolta, tranne appunto questi oggetti meccanici che lo fanno per ragioni diverse, ma è molto difficile che le persone vengano ascoltate. E quindi le persone sono tutti ascoltatori di altri, pochissimi, sono cinque che parlano, cinque che dicono sempre la loro opinione e ci sono milioni, 50 milioni di persone che ascoltano sempre quei cinque. Ecco, l'attenzione nei riguardi di qualcuno è qualcosa che fa sì che uno si educhi improvvisamente ad essere ascoltato e quindi probabilmente, e questa è una forma che io suggerisco nella realizzazione di un rapporto, nell'avvio soprattutto di un rapporto, farlo iniziare con una dichiarazione di debolezza sempre, cioè esordire continuamente con una dichiarazione di debolezza. Quando incontri qualcuno, la prima cosa che devi dire di te stesso che tu non conosci è qualcosa che non attenga alla tua forza, che non attenga alla tua sicurezza, ma che attenga alla tua paura, alla tua debolezza, alla tua fragilità. Ecco, attraverso questo, che non è un espediente, è un modo per ottenere dall'altra parte altrettanta fiducia, cioè diventi molto estremamente più credibile. E l'altro si apre e quindi tutti i preliminari vengono praticamente rimossi, buttati alle spalle, e quindi nessuno di noi due finge di essere quello che non è, che è già una cosa assolutamente importante, per arrivare poi molto, molto, molto difficilmente, molto, molto lentamente a dire chi sei. Lo puoi dire attraverso un pezzo di carta, lo puoi dire attraverso una telecamera, lo puoi dire tagliando i capelli a una persona o andando a fare pulizie delle scale di una società di assicurazione. Lo puoi dire in molti modi, chi sei, agli altri, ma l'importante è che tu lo dica, l'importante è che tu non te ne vada da questa vita senza averlo detto. È evidente che per poter in qualche modo essere coerente con tutto quello che ho detto fino ad oggi, bisogna avere un'idea di un mondo un po' più largo, un po' più grande di quello che solo la ragione ti fa percepire. Quindi io probabilmente debbo questa, questo

mia peculiarità, al fatto che al tipo di educazione che mi è stata impartita da bambino, che è un tipo di educazione molto legata alla sacralità della vita, per esempio, ecco,

la stessa maniera nei riguardi dei miei figli, però non sono andato poi così tanto lontano e vedo che c'è un grande recupero di rispetto proprio nei riguardi di quel grande buon senso del quale essi erano portatori. Nell'interlocuzione, uno degli aspetti fondamentali della mia esistenza è avere una terza interlocuzione. Cioè, io mi sono accorto da molti anni che non mi è più sufficiente la persona che mi è davanti. Io di fronte a certe ingiustizie, a certi problemi, a certi momenti di angoscia, ma a certi momenti soprattutto di gioia, perché poi sono quelli nei quali tu in qualche modo ti senti di appartenere a qualcosa, a un mondo molto estremamente più vasto, che c'è qualcosa di molto più grande delle persone che ti stanno attorno davanti. Ecco, io ricorro a una terza interlocuzione che ha a che fare con la trascendenza, che ha a che fare con la spiritualità, che ha a che fare col sacro, che ha a che fare col divino, che ha a che fare con la sacralità di tutto ciò che ci circonda, anche del nostro lavoro e soprattutto degli altri. Perché se noi recuperiamo questo senso di sacro, che era straordinario, non a caso ho fatto dei film di ambito medievale, proprio perché ero fortemente attratto dalla sacralità dell'insieme, di tutto il contesto. Noi recuperiamo anche una sacralità dell'altro. E la sacralità dell'altro è, secondo me, l'elemento essenziale per rimettere in piedi una società così confusa, in così grave difficoltà, in così gravi crisi. Ecco, purtroppo un mondo che si ostenta, si dichiara così, così definitivamente laico. Ecco, mi sembra un mondo insufficiente, troppo piccolo, troppo ristretto, poco interessante, i cui discorsi finiscono subito, come sono incominciati, privo di prospettive, e che quindi non mi affascina, non mi interessa, non mi aiuta a scrivere, non mi aiuta a immaginare, non mi aiuta a attendermi quei miracoli che mi attendo tutte le mattine quando mi sveglio. Nella mia lunga attività, perché sono quasi 35 anni che svolgo questa attività, io sono stato nella prima parte del mio percorso naturalmente un questuante, lo continuo ad essere ancora in parte oggi, ma meno di prima certamente, comunque colui che inviava messaggi, lettere, che lanciava palle verso il cielo, augurandosi che non ricadessero, ricadevano regolarmente. Ho deciso da allora che se mi fosse capitato di essere io il destinatario di quei messaggi, di quelle bottiglie contenenti i messaggi, di quelle lettere accorate, di quelle telefonate, di quelle email in cui mi si chiede anche solo di guardare una cosa, di leggere una cosa, io avrei in qualche modo risposto a tutti, cosa che faccio, con grande fatica, perché non è facile, ecco, svolgere questo ruolo, però proprio perché era troppa la sofferenza. Quel silenzio che ricevevamo in cambio dei nostri messaggi era troppo doloroso. E devo dire che nelle lettere che io scrivo di risposta, nel telefonato, in ciò che comunque rimando, non c'è mai una volta l'intenzione di scoraggiare. Io non mi sento assolutamente legittimato a spegnere una luce, a dissuadere un sogno, a dissuadere un'attesa, anche se il documento che mi viene mandato è esplicito, cioè io leggendolo dovrei dire: ma tu perché scrivi? Scusa, ma perché non fai un'altra cosa? Invece, malgrado ciò, io so che probabilmente all'interno di questa cosa informe, ecco, probabilmente questa è una fase, un momento di un passaggio che probabilmente preluderà a qualcos'altro. Siccome io mi sono sbagliato nella mia vita, nei giudizi, specialmente all'inizio, quando ero un po' presuntuosetto nei riguardi di alcuni attori, oggi anche molto famosi, mi sono sbagliato in senso negativo, ne ho anche indovinati parecchi. Ma insomma, da quel momento io ho deciso che non avrei mai più, non mi sarei mai più responsabilizzato nel negare la possibilità di continuare a frequentare un'attesa da parte appunto dei tanti che secondo me debbono invece farlo. Purtroppo ho la sensazione che le attese, i sogni, siano in grande ribasso. Ho la sensazione, girando molto, andando a fare incontri molto spesso nelle università, nelle scuole, mi rendo conto che sono un sacco di ragazzi che sono molto, molto, molto depressi, molto avviliti, che sono più che altro alla ricerca di un alibi per
per il loro insuccesso, per il loro fallimento, arrivare presto ad avere un alibi, un certificato che

che dica, beh, mica è stata colpa mia, qua tanto funzionano tanti figli di puttana, vanno avanti, io no, mi raccomandate. Ecco, questo mi sembra che sia uno dei modi più scorretti, più suicidi per affrontare la vita, soprattutto a questa età.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più,

0: La sua tesi in valorizzazione e narrazione del patrimonio culturale ha il titolo La comunicazione digitale nella valorizzazione del patrimonio culturale, uno studio su orti botanici e giardini storici. E subito la copertina della sua tesi mi ha fatto pensare a una corteccia di albero, non so se è un caso oppure voluto, ma è vero che, mi fa molto piacere, Paola Garavani affronta un tema in realtà che è stato fino a non molto tempo fa un po' collaterale rispetto agli studi storico-artistici o per esempio legati alla museologia, appannaggio più che altro degli architetti paesaggisti, vale a dire, lo dice la nostra Costituzione, il ruolo e la necessità di tutelare il patrimonio paesaggistico, in particolar modo l'enorme patrimonio che abbiamo di ville storiche, giardini storici e orti botanici. Adesso c'è un'attenzione diversa, tra l'altro abbiamo scoperto con Paola poi di aver seguito in momenti diversi uno stesso corso della Fondazione Scuola Patrimonio, ma anche questo è un dato interessante, che due anni fa ha proprio dedicato un corso molto complesso con vari moduli e esami sul tema dei giardini storici. Ecco, per me storica dell'arte era un po' una novità, perché fino a qualche anno fa non se ne parlava nemmeno, e invece quanto è importante appunto per la tutela del nostro patrimonio questo enorme mondo appunto dei giardini e degli orti, e quanto è importante anche dal punto di vista della comunicazione, perché sono luoghi aperti al pubblico. Forse in Italia non c'è molto l'abitudine rispetto ai paesi anglosassoni di visitare questi parchi, questi giardini, queste ville, ma insomma sta entrando nell'abitudine delle famiglie, anche dei turisti culturali. E Paola ha appunto affrontato questo tema partendo da un discorso storico, arrivando fino ad oggi e poi focalizzandosi su alcuni casi studio, quindi c'è sia una parte storica teorica che una parte normativa naturalmente, con poi appunto degli affondi su come questi luoghi oggi valorizzano appunto il proprio patrimonio.
1: Grazie. Allora, l'intento di questo lavoro è proprio quello di andare a studiare attraverso l'esame di alcuni casi concreti come la comunicazione digitale possa favorire la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e in particolare il giardino storico. Il giardino nasce nell'antichità come un semplice orto destinato all'alimentazione, ma ben presto diviene anche un luogo di svago e di riposo, come ci testimoniano ad esempio gli affreschi delle ville dell'antica Roma. Nel Medioevo è sia un luogo in ambito monastico dedicato alla riflessione e alla preghiera, ma anche luogo di ambientazione di storie di amor cortese. Nel Rinascimento, da Hortus Conclusus, comincia ad aprirsi verso il paesaggio e diviene un elemento di completamento delle dimore patrizie, che testimonia la ricchezza e la potenza di un casato come quelle delle ville medicee, ma è anche un elemento, un trade union tra l'architettura e la natura. Infine, a metà del Cinquecento sorgono quelli che sono stati i casi presi in esame, a livello nazionale 3 orti botanici e a livello locale 3 ville storiche della Tuscia Viterbese. La principale attività che deve svolgere un giardino storico per la sua gestione è quello di riuscire a equilibrare le esigenze di tutela e di conservazione con quelle di fruizione e valorizzazione. Tra gli strumenti a disposizione per la tutela abbiamo innanzitutto l'articolo 9 della Costituzione. Nell'81 viene emesso un documento specifico sui giardini, che è la Carta di Firenze. Nel 2004 il codice dei beni culturali e del paesaggio. Qui possiamo vedere delle immagini recentissime di progetti che sono stati realizzati col finanziamento del PNRR, quali ad esempio la realizzazione di una nuova segnaletica a Villalante e il recupero dei giardini dell'entrata monumentale del castello di Vignanello. Le ville storiche orientano, diciamo, la loro attività soprattutto in 3 direzioni: quella della tutela del patrimonio storico e architettonico, quella della tutela

tutela del verde storico, in molti casi ci sono alberi monumentali, esemplari secolari, e comunque sempre contemperando queste esigenze con una sempre maggiore possibilità di accessibilità e fruibilità da parte di tutto il pubblico. Gli orti botanici nascono nello stesso periodo, a metà del Cinquecento, in relazione a ambienti universitari, e si dedicano principalmente all'attività di ricerca. Ancora oggi i principali filoni di attività riguardano la tutela della biodiversità e la ricerca di modi per fronteggiare gli effetti del cambiamento climatico. Per quanto riguarda il lavoro di analisi nella metodologia, ho fatto riferimento prima di tutto al modello di Kotler, che vede il rapporto tra l'istituzione e il visitatore come un percorso che si articola in cinque fasi, che vanno dalla fase di conoscenza, di approfondimento delle informazioni, e infine dopo la visita, se il visitatore appunto è soddisfatto, ha anche voglia di condividere questa sua esperienza sui social media, e quindi di aumentare quindi la comunicazione e la conoscenza dell'istituzione. Per quanto riguarda i siti web, ho fatto riferimento alle euristiche di Nielsen, che riguardano tutte le necessarie caratteristiche per la sua usabilità e accessibilità. Per i social media ho monitorato per 3 mesi la pubblicazione dei post sul profilo Facebook, andando a vedere sia la frequenza, la tipologia delle tematiche trattate e sia il ritorno da parte del pubblico. E in queste immagini sinteticamente vediamo cosa è emerso in termini di utilità, di utilizzo della comunicazione digitale, che possiamo riferire principalmente a 3 ambiti. Innanzitutto la possibilità di condividere il nostro patrimonio e collaborare. In questo esempio vediamo la digitalizzazione dell'erbario di Padova ha permesso di innanzitutto creare una memoria digitale di un patrimonio molto fragile, di poterlo condividere online con studiosi di tutto il mondo e realizzare quindi in collaborazione dei progetti internazionali. Un secondo filone è quello dell'accessibilità. In questo caso parliamo di accessibilità cognitiva, ad esempio realizzando delle guide che sappiano utilizzare più codici comunicativi, quindi non soltanto la parola scritta, ma le immagini, i simboli, anche il fumetto, per migliorare la comprensione da parte di tante tipologie di utenza. Un terzo filone è quello dell'utilizzo sempre più importante della narrazione, non soltanto della descrizione, perché sappiamo che oggi ormai lo storytelling è uno strumento potente per un brand, per farsi conoscere, attraverso le storie possiamo emozionare e quindi dare al nostro visitatore un'esperienza più coinvolgente. Anche dalle testimonianze delle persone che ho incontrato che operano in queste istituzioni emerge principalmente l'importanza della centralità delle persone della necessità di attivare un circolo virtuoso di comunicazione dove il visitatore non è soltanto un fruitore, ma attraverso una maggiore conoscenza e una presa di coscienza delle tematiche ambientali si sente più coinvolto e partecipa in maniera più attiva. Questi risultati poi li ho confrontati con alcune altre istituzioni che sono molto impegnate sul fronte della comunicazione digitale. Qui vediamo la Veneria Reale di Torino, la Reggia di Caserta e l'Oasi di Ninfa nel Lazio. Soprattutto quello che emerge è la ricerca di un'integrazione fra l'esperienza reale e virtuale, quindi cercare di utilizzare tutti gli strumenti digitali per favorire sia la conoscenza online che on site. Nelle foto vediamo un progetto molto che mi è piaciuto moltissimo della Venaria, dove sono stati coinvolti gli studenti per realizzare dei reportage della loro esperienza diretta di visita da poi ricondividere online. E ho scelto questa foto perché secondo me è emblematica proprio del coinvolgimento, perché si vedono i ragazzi distesi sul pavimento per realizzare una bella inquadratura da poter poi utilizzare nei loro reportage. È importante fare rete, queste istituzioni è bene che mettano insieme le loro forze, le loro capacità, le loro competenze e le energie per valorizzare il territorio, come nel caso della Garden Route, che ha creato una serie di itinerari tematici che consentono al visitatore di prendere sempre più coscienza di tutte le opportunità che il territorio offre. Infine quelli che sono i risultati di questo

0: studio. Per poter fare una buona comunicazione digitale dobbiamo avere una visione olistica che tenga conto sia delle variegate esigenze dell'utenza, sia di tutte le possibilità che il digitale offre. E abbiamo anche bisogno di formare delle professionalità specializzate che sappiano gestire questa complessità. Alcuni punti da tenere in considerazione sono: innanzitutto dobbiamo sempre mantenere un contatto aperto, regolare con la nostra utenza e mantenere vivo il loro interesse, quindi non accontentarci di riuscire a portarli in visita una sola volta, ma di instaurare una relazione duratura. Un secondo punto è quello di collaborare con tutti gli stakeholder, quindi sia dal punto di vista pubblico che privato, e molto importante è restare sempre in ascolto del pubblico per recepire i feedback come spunto di miglioramento per fornire un servizio sempre più adeguato alle esigenze della clientela. Qual è il quadro che emerge come possibilità di sviluppo futuro? Innanzitutto un giardino che non è soltanto un luogo di bellezza da visitare e dove fruire del patrimonio architettonico, storico e naturalistico, ma anche un luogo di formazione continua, sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista civico. Un luogo che può diventare sempre più identitario per le comunità locali, che con la frequentazione lo sentono come proprio e quindi sono più motivati anche a tutelarlo. Infine, un giardino sempre più accessibile a tutti, perché come ci dice la Convenzione di Faro, tutti abbiamo diritto di fruire del patrimonio culturale, ma è anche importante creare quelle condizioni affinché ciascuno di noi possa contribuire attivamente alla co-creazione di valore e al miglioramento. Grazie.
1: Grazie. Grazie Paola. C'è qualche domanda, no?
2: Bellissimo tema.
1: Sì, bellissimo tema. Poi quello che emerge dal suo lavoro è che effettivamente i giardini storici oggi sono un luogo nel quale si mettono un po' alla prova quelle che sono le sfide oggi del patrimonio, quindi inclusività, sostenibilità, accessibilità, anche il tema della sostenibilità energetica, perché ovviamente un giardino vuole impiego di acqua, eccetera. Però questo forma, come diceva lei, gli utenti anche dal punto di vista civico, al tema ambientale, del rispetto delle risorse, insomma, quindi sono tutti temi.
2: Magari una domanda, ma un esempio particolarmente virtuoso, vabbè, un po' quelli che ha fatto, oppure insomma, potrebbe citarne.
0: Un altro esempio che mi viene in mente è ad esempio il Museo Egizio, che ha realizzato attraverso l'utilizzo delle tecniche di in 3D, innanzitutto ha permesso la realizzazione di un giardino vero nel cortile appunto delle sue strutture, partendo da quelle che erano le testimonianze archeologiche, e ha anche la possibilità di animare queste antiche testimonianze, rendendo una sorta di animazione, che è stato proiettato in videomapping. Quindi recuperare l'antico con le nuove tecnologie per sensibilizzare sempre di più il pubblico.
1: Signora Paola Garavani, la Commissione, considerato il curriculum degli studi delle compiute e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 con lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in scienze della comunicazione. Applausi.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Law and Economics della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. E il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione.

0: socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Questa tesi si apre con il contributo pionieristico di René Spitz, che attraverso un'osservazione condotta da un vertice psicoanalitico dimostra, in contesti come ospedali e orfanotrofi, una deprivazione affettiva precoce possa interrompere il processo evolutivo, con ricadute significative sul piano somatico e alimentare. Alla luce dei suoi studi, l'anoressia non appare come un semplice disturbo del comportamento, ma come la risposta profonda del bambino a cure anonime e impersonali. La sua ricerca ha ispirato molte letture successive, in particolare alcune in ambito psicoanalitico, hanno accolto nel rifiuto alimentare non solo un bisogno negato, ma anche l'emergere di un desiderio autonomo che va oltre la dimensione biologica e si struttura nella relazione primaria esprimendosi in un gesto paradossale di negazione. Come nella bestemmia ripetuta meccanicamente dal blasfemo, si cela un disperato bisogno della presenza di Dio, allo stesso modo il rifiuto del cibo del bambino rivela un assoluto bisogno di amore. Per Melanie Klein, in continuità con la metapsicologia freudiana, il gesto infantile non è simbolicamente estraneo al gioco più comune del bambino. In questa prospettiva, il cibo e il seno non rappresentano soltanto il nutrimento fisico, ma diventano oggetti carichi del conflitto tra amore e aggressività nei confronti della madre, percepita inizialmente come un essere capace di soddisfare ogni bisogno naturale. Attraverso concetti come la posizione schizoparanoide e la posizione depressiva, la Klein descrive il percorso del bambino verso una maggiore integrazione.

dell'oggetto e una più ampia tolleranza dell'ambivalenza che esso comporta. Quando però prevalgono angosce persecutorie e un senso di colpa non elaborabile, può emergere un sintomo come il rifiuto del cibo. Dunque, in questa cornice teorica, l'anoressia si configura come una difesa contro l'angoscia legata al danneggiamento o alla perdita dell'oggetto amato. Il sintomo non è semplicemente un rifiuto, è anche la manifestazione di un mondo interno profondamente conflittuale che può essere indagato attraverso la tecnica del gioco usata come strumento terapeutico. In seguito ho presentato un contributo clinico di Ammaniti, illustrando due disegni di ricerca in cui l'anoressia infantile viene interpretata come il segnale precoce di un disagio relazionale. Nel primo studio il disturbo viene associato, tra gli altri fattori, a modelli di attaccamento insicuro o disorganizzato e alla trasmissione intergenerazionale del trauma. Il secondo invece si focalizza sulle continuità evolutive dell'anoressia che attraversa l'infanzia e prende nuova forma durante l'adolescenza secondo specifici pattern multifattoriali. Prende così vita un confronto tra due paradigmi interpretativi, quello psicoanalitico che interpreta, che legge l'anoressia come l'espressione simbolica di un conflitto strutturale e quello della teoria dell'attaccamento che interpreta il sintomo come l'effetto di relazioni disfunzionali e modelli di cura non regolati. Alla prospettiva bolbiana di Ammaniti ho affiancato quella di Lacan, che interpreta l'anoressia nervosa come il rifiuto radicale del desiderio dell'altro, un gesto con cui il soggetto si sottrae all'ingranaggio del bisogno, opponendo un silenzio o un rifiuto al linguaggio che lo definisce e lo determina. In questa visione il sintomo anoressico non è solo il segno o l'espressione di una sofferenza psichica, ma è anche l'affermazione paradossale dell'identità del soggetto, che sembra voler dire non voglio essere ciò che tu vuoi per me. In linea con questa prospettiva, anche se da angolazioni differenti, si collocano gli studi dell'antropologa Margaret Mead e della filosofa Michela Marzano, che consentono di ampliare il campo di analisi e interpretare l'anoressia come un gesto culturale e politico, in particolare in relazione al corpo femminile e alla sua rappresentazione nella società contemporanea. In questa chiave il sintomo non parla solo del soggetto, ma anche della cultura, ma anche dello spazio che la cultura concede o nega al suo desiderio, e rivela quanto la sofferenza individuale possa intrecciarsi alle norme sociali, agli ideali estetici e ai codici impliciti che regolano l'appartenenza e il riconoscimento. Infine, dal punto di vista neuroscientifico, le evidenze più recenti hanno individuato nei soggetti anoressici alterazioni significative in specifiche aree cerebrali, come l'insula e il circuito della ricompensa. Anche i meccanismi neurobiologici legati alla regolazione emotiva risultano disfunzionali, con disattivazioni, con attivazioni atipiche della amigdala e delle cortecce prefrontali. A partire da questi dati sono stati sviluppati alcuni trattamenti sperimentali che utilizzano la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente diretta, che modulano l'attività neuronale sui circuiti cerebrali alterati. Altri approcci promettenti includono l'uso della realtà virtuale per lavorare sulla percezione del corpo in ambienti controllati e sicuri e nuove strategie farmacologiche mirate. Tutti questi interventi muovono nella direzione di una terapia personalizzata che tenga conto sia del profilo neurobiologico che della storia individuale del soggetto, poiché il sintomo resta sempre un segno, per quanto inscritto nei circuiti neuronali, resta sempre un segno che chiede di essere ascoltato e interpretato.
Vorrei concludere.

0: con una riflessione sul piano epistemologico. I modelli teorici non devono necessariamente escludersi, ma possono dialogare, accettando che la sofferenza umana possa richiedere diversi livelli di interpretazione, di cura e di ascolto. Probabilmente l'anoressia necessita di uno sguardo in grado di attraversare più piani, quello biologico e neurologico, quello relazionale e quello simbolico e soggettivo. E un approccio integrato può essere una via efficace per restituire senso e speranza a chi affronta questa esperienza dolorosa. Grazie.
1: Perché riferimento a una filosofa in questo contesto che amplia il discorso a livello neuroscientifico? Forse una via possibile potrebbe essere quella di introdurre il tema dell'utilizzo clinico della ricerca neuroscientifica, perché ci sarebbe un gap, no?
0: Sì.
1: Tra la ricerca neuroscientifica, sì. Biologica sui funzionamenti, sui meccanismi.
0: Io ho cercato,
1: diciamo, e poi la dimensione poi clinica.
0: Io ho cercato di non approfondire particolarmente una teoria a dispetto di un'altra, ma di offrire una visione interdisciplinare che potesse cogliere appunto i vari aspetti che possono emergere quando si osserva appunto questo tipo di disturbo. Anche, diciamo, ispirata, se posso dirlo, dalla visione freudiana, in cui la singolarità del soggetto è, come dire, assolutamente inattaccabile, per cui di fronte a un paziente con questo disturbo non si può partire da una convinzione a priori, ma qualcosa che riguarda profondamente il soggetto. Ho poi voluto, diciamo, esporre anche la parte neuroscientifica, visto che è la specializzazione che ho scelto e che comunque contribuisce in maniera sempre più significativa a integrare l'aspetto simbolico. E ho voluto accennare, devo dire, in maniera breve anche alla filosofa, perché comunque spesso questo che è stata anoressica, perché comunque questo disturbo spesso tocca le giovani donne. E quindi lei più di altri può raccontare la sua esperienza e il modo in cui l'ha vissuta, quindi come una qualcosa che le si imponeva dall'esterno, qualcosa che appunto che determinava una profonda sofferenza, in quanto non poteva essere, penso, donna nel modo in cui lei poteva essere o voleva essere.
2: La commissione ha ascoltato la presentazione, ha valutato il curriculum, attribuisce un punteggio totale di 110 su 110. Inoltre le attribuisce la lode. Per l'autorità conferita dal magnifico rettore, la programma dottoressa in processi cognitivi e tecnologie. Complimenti.

0: sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della nazionale italiana di pallavolo.
1: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista. Per la precisione, la mia disciplina è il ciclismo su pista.
2: Sono studente Uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
3: Mi sono iscritta a psicologia.
1: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
0: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studio.

0: sport.
1: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
0: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
0: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
1: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. Sono il professor Landino, mi occupo di progettazione e gestione di sistemi informativi, in particolare nell'ambito dei beni culturali, nonché di tematiche relative a conservazione digitale e standard di metadati per l'ambito beni culturali in generale. Vi presento il corso di archivi digitali, Digital Curation e Preservation. Il corso sarà tenuto anche dalla professoressa Storti, che è un funzionario del Ministero della Cultura che si occupa di sistemi informativi per la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, nonché della gestione di alcuni sistemi di conservazione digitale. Le aree tematiche su cui verterà questo corso sono quelle di dati, informazioni, archivi, formati e metadati. Si tratta di un'area relativa alle definizioni di base e tutte quante quegli elementi che riguardano la gestione dei dati e informazioni, con particolare riferimento poi ai formati degli oggetti digitali e ai metadati descrittivi e funzionali, tecnici, strutturali che sono necessari per la corretta gestione dei processi di conservazione digitale e in generale della digital curation. Tratteremo di sistemi informativi, archivistici e bibliografici, sia per quanto riguarda la gestione delle descrizioni archivistiche e bibliografiche, sia poi il loro uso come sistemi di fruizione e di gestione di beni culturali. Avremo sempre l'attenzione alle finalità poi del corso per spiegare questi sistemi. Inoltre, entreremo poi nel dettaglio delle normative e linee guida per la gestione del patrimonio culturale digitale, sia per quanto riguarda

e i processi di digitalizzazione di beni culturali, sia per quanto riguarda tutte quante una serie di aspetti accessori, integrativi e complementari che sono quelli relativi a la gestione dei diritti di copyright, gli elementi relativi alla privacy e anche a quelle normative di tipo nazionale e internazionale per la conservazione del patrimonio. Uno degli argomenti generali, trasversali del corso è quella della digital curation, cioè della gestione di tutto quanto il ciclo di vita delle risorse digitali, dalla loro costruzione alla loro conservazione nel lungo periodo, quindi una conservazione a futuro uso dei posteri e di tutti quanti quegli elementi che sono necessari per la corretta gestione di questo processo. Oltre a questo parleremo di conservazione digitale e social media web archiving. Durante il corso verranno descritti i processi di conservazione digitale, gli strumenti da utilizzare, le problematiche generali che vengono affrontate con la conservazione digitale. In più saranno anche trattati due argomenti specifici relativi al social media archiving e al web archiving. In particolare il web archiving è quel processo di conservazione dei contenuti dei siti web disponibili online ed è una delle peculiarità, tra l'altro, di questo corso e serve a rispondere alla necessità di una conservazione storica dei contenuti disponibili sui siti che per loro natura sono soggetti ad essere persi e quindi a essere persi anche come memoria, sia per un uso come documentazione storica che può essere utilizzata per ricerca storica nel futuro, anche per l'attestazione di diritti, di problematiche particolari che possono essere gestite attraverso la conservazione di questi contenuti. Parleremo poi di social media web archiving in quei casi in cui oltre alla conservazione dei siti web andiamo a conservare i contenuti dei vari social media. Anche questa è una tematica estremamente attuale, necessaria anch'essa per la corretta conservazione della memoria storica per il futuro. Gli obiettivi, quindi generali di questo corso è quello di fornire strumenti e conoscenze per la gestione di tematiche estremamente attuali, quelle che vanno per la gestione di archivi digitali, del processo di digital curation e dei processi di conservazione digitale. Negli ultimi anni si è assistita a un'esplosione enorme dei contenuti digitali, quindi c'è la necessità di adeguarsi, di avere degli strumenti metodologici e conoscitivi per adeguarsi all'evoluzione tecnologica, alla corretta conservazione degli oggetti che vengono prodotti, elementi che implicano la conoscenza di formati, la conoscenza di metadati, di strumenti di gestione dell'informazione. Si configura quindi anche la necessità di una figura professionale nuova che sia in grado di governare e gestire opportunamente tutti quanti questi processi. Il corso vi fornirà questi strumenti, vi dettaglierà quelle che sono delle metodologie e dei meccanismi di approccio che saranno indispensabili per una figura professionale in grado di gestire correttamente i processi di archivi digitali, digital curation e preservation. Grazie.

Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che

0: travalica lo spazio in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro da sempre.
1: Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uni Nettuno. UniNettunoUniversity.net.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uni Nettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.

Ben ritrovati e ben ritrovate in questa nuova lezione. Oggi parleremo di framework e strategia per il social media, quindi andremo a capire tutti gli step necessari ed ingredienti che un brand deve utilizzare per conseguire questa attività. Vediamo gli argomenti. Tratteremo il funnel del digital marketing e come creare un framework e la strategia di social media marketing. Passiamo al primo argomento, il funnel del digital marketing. Andremo a vedere cos'è e come si può utilizzare questa fase di analisi prima di poter passare ai framework. La definizione di digital marketing funnel è la seguente. Descrive ed analizza il percorso del consumatore nel processo di acquisto di un prodotto o servizio. E la metafora dell'imbuto, che in inglese è funnel, è dovuta alla progressiva scrematura fino alla scelta del prodotto. Andremo a vedere un esempio dopo, ma essenzialmente cerca di capire proprio dall'A alla Z cosa fa il consumatore quando è online e quali canali tocca, in che modo è interessato in ogni fase di questo percorso. Inizia con la consapevolezza dell'esistenza di un brand e arriva fino al momento dell'acquisto. Quindi può nascere da zero essenzialmente fino a quello che è considerato alla fine, ovvero l'acquisto del prodotto. Dopo l'acquisto però c'è una fase importantissima che è quella dove il cliente fidelizzato può diventare testimonial o brand ambassador. Che cosa significa? Significa che una volta acquistato il prodotto, diciamo, può sia riacquistare, che è una cosa che ovviamente l'azienda diciamo, ha un interesse forte che avvenga, ma anche poterne parlare con altri utenti, consumatori e quindi promuoverne l'utilizzo verso gli altri. Il numero di persone che escono da clienti che hanno fatto l'acquisto dal funnel di vendita è minore rispetto a quello di chi vi entra. Quindi di nuovo la forma funnel rispecchia questa scrematura dove diciamo, la fase di interesse può toccare moltissime persone, numeri molto grandi, ma diciamo, chi poi procede con la fase di acquisto normalmente è un numero molto più piccolo. Una buona strategia ottimizza proprio questo rapporto e permette di intercettare solo i clienti veramente interessati. Qui, diciamo, la fase critica è quella dove le persone che entrano in questo imbuto devono essere le più qualitative. Quindi non è importante soltanto la quantità, ma l'ottimizzazione

di questo rapporto passa attraverso la qualità e poi andremo a vedere per ogni step del funnel anche alcune attività vere e proprie che i brand possono fare per ottimizzare e assicurarsi un maggior numero di acquisti dato un certo numero di persone interessate. Vediamo le fasi del Digital Marketing Funnel. La prima è la fase di awareness, ovvero di consapevolezza. La seconda è la fase di interest o di interesse. La terza è la fase di consideration, ovvero considerazione. E la quarta è la fase di purchase o acquisto. E l'ultima, la retention o loyalty, quindi quella di fedeltà. Andiamo ad esplorare un pochino più in dettaglio ognuna di queste fasi. La fase dell'awareness si manifesta in questa fase l'influenza della pubblicità. Il consumatore prende consapevolezza dell'esistenza di un brand, di un prodotto o di un servizio. Quindi, in questo caso, si può fare un esempio dove un brand deve lanciare da zero e quindi l'awareness è all'inizio inesistente. E cerca di quindi aumentare e far crescere da zero questa conoscenza iniziale. Oppure il caso di un brand esistente che gioca nel mercato da più tempo e cerca di aumentarla rispetto a quella che ha attualmente. In tutto in questa fase, ovviamente, la necessità è quella di anche misurare, diciamo, questa awareness, che purtroppo però è una delle fasi più complicate, proprio perché si tratta di uno stadio iniziale e quindi la misurazione spesso e volentieri avviene con addirittura analisi qualitative, non solo quantitative, cercando di intervistare i clienti prospettici che appunto non sono ancora ingaggiati nel resto del percorso. La fase di interesse invece vede il consumatore valutare le diverse possibilità e raccogliere più informazioni sul prodotto. Quindi passa da conoscere, sapere, diciamo, avere un input su questo brand, l'awareness, ad avere un minimo interesse. Quindi la fase successiva vede già un qualcosa di più attivo rispetto all'awareness che può essere più passiva come fase, dove si iniziano anche a raccogliere magari più informazioni piano piano. E infatti, passando alla fase della considerazione vera e propria, vediamo il consumatore, dopo aver raccolto le informazioni di cui ha bisogno, iniziare ad acquisire familiarità col possibile acquisto. Quindi, nella precedente fase, inizia a raccogliere e ricercare informazioni che siano sul prodotto, sui competitor, su varie alternative, possibilità. In questa fase, invece, cerca già di pensare a come potrebbe acquistare, quando potrebbe acquistare. Quindi si va sempre più giù in questo funnel e c'è una maggiore probabilità alla conversione, che è diciamo, il rapporto essenzialmente fra l'interesse e l'acquisto in termini tecnici essenzialmente, e sta andando sempre più avanti. Infine, dicevamo, c'è la fase di acquisto e di fedeltà, dove una volta completato l'acquisto, il consumatore verifica se le sue aspettative sono state soddisfatte e in caso affermativo sarà propenso a comprare nuovamente da quel brand e a consigliarlo ad altre persone. Giusto menzionare che dalla fase di considerazione e alla fase di acquisto, ovviamente abbiamo detto sì, c'è un'ulteriore scrematura delle persone che poi vogliono veramente acquistare in quel momento, e in generale queste fasi del funnel possono durare tempi molto diversi in base alla tipologia di acquisto, in base alla tipologia di utente, quindi ci sono tante variabili e tante caratteristiche che possono determinare le tempistiche soprattutto, ma anche le percentuali, i rapporti, diciamo, la quantità di scrematura che avviene in ogni fase del funnel. Nella fase di acquisto e di fedeltà, quindi l'utente acquista,
ma ci diciamo che poi

essere soddisfatto prima di tutto dell'acquisto per poter, diciamo, intanto, come dire, lasciare un buon feedback, per esempio, su, come abbiamo visto, i siti di recensioni, o parlarne con altri. E quindi, ripeto, c'è l'aspetto di acquisto ripetuto, che per i brand è estremamente importante, visto che ci sono dei costi di acquisizione che normalmente sono importanti per ogni singolo utente, e quindi riacquisirlo nel tempo ovviamente sarebbe inefficiente, e anche di promozione. Quindi la volontà del brand è che ogni utente poi sia il miglior, come dire, promotore della propria prodotto o servizio. Si dice infatti che la word of mouth, il passaparola, come dire, che non è uno strumento nuovo, però rimane ancora uno dei più efficaci, perché ovviamente la soddisfazione, diciamo, e comunicazione di quel prodotto, diciamo, che è stato acquisito, è stato acquistato, è molto più efficace se viene da un utente stesso che il brand che lo promuove. Vediamo un esempio in questo grafico di un funnel, e prima di tutto descrivo quelle che vengono considerate delle fasi. TOFU è un acronimo per Top of Funnel, che significa la fase più alta del funnel. E le fasi più alte del funnel, l'abbiamo visto, sono quella dell'awareness e dell'interesse. La parte MOFU, che sarebbe middle of funnel, vede le parti di considerazione ed azione. Qui sono, hanno una nomenclatura leggermente diversa, ma il concetto è quello di appunto considerazione ed acquisto. Infine, la parte bottom of funnel è soprattutto la parte di loyalty, dove abbiamo detto c'è l'idea di fidelizzazione e promozione da parte degli utenti stessi che hanno acquistato. E la parte di top of funnel e di awareness, qui sulla destra vediamo degli esempi di canali e o attività che possono rappresentare o essere inseriti all'interno di questa fase. Quindi, qui ci sono diverse tipologie che includono anche altri canali oltre quelli del social media, ma fanno capire meglio come poi si possa pensare al social media anche all'interno, in un modo integrato nel digital marketing. Vediamo qui alcuni esempi. I blog articles, gli online ads, quindi ci sono tutte, o video, tutte attività di pubblicità essenzialmente, che, come abbiamo detto, cercano di far capire all'utente una fase iniziale del funnel. Chi è il brand, che cosa fa, quindi delle cose più generiche, se vogliamo. E la parte di social media normalmente gioca un ruolo importante in questo. Perché? Perché nei social media l'attività normalmente principale che avviene è un'attività di entertainment, di scambio, non è una piattaforma dove gli utenti vanno con la prima intenzione di acquistare un prodotto, vanno come abbiamo visto, con l'intenzione di usufruire di notizie, di parlare con amici, colleghi, e quindi il modo di porsi di un brand all'interno dei social media parte molto spesso dalla fase di awareness, una fase generica, e quindi in modo abbastanza iniziale. Nelle fasi di interesse e di considerazione vediamo un passo in avanti verso dei contenuti più specifici, che possono essere delle guide, che possono essere dei webinar, quindi diciamo, degli eventi, delle conferenze online dove si tratta un argomento più in modo specifico. Oppure si passa qui dalla fase di awareness a una pubblicità, diciamo, più generica, a una pubblicità più targeted, quindi più specifica, più personalizzata. Nella fase di considerazione ci sono canali come quello dell'email, dove si può contattare uno a uno, quindi il consumatore, e personalizzare ulteriormente, in base anche alle informazioni a disposizione, la campagna, la promozione, la pubblicità, la comunicazione.
e

di product videos, quindi si può iniziare a far vedere il prodotto, si può far iniziare a fare far vedere le caratteristiche, i vantaggi, quindi si inizia ad andare sempre più avanti. Nella fase di azione o di acquisto si passa ad attività che sono ovviamente più di soddisfazione, di supporto, che possono essere l'onboarding di un cliente, quindi la fase di supporto di nuovo o di anche diciamo in modo telefonico, quindi possono essere modalità anche più analogiche oltre che digitali, dove si essenzialmente si passa alla soddisfazione assicurarsi della soddisfazione del cliente. Nella parte di loyalty vediamo attività importanti come quella del referral programs, dove diciamo per promuovere, incentivare la condivisione, come dicevamo prima, la promozione da parte degli utenti stessi, si creano dei meccanismi veri e propri di incentivi che possono essere economici, possono essere di vantaggi diciamo esclusivi, quindi ci sono diversi tipi di modalità, ma cercano di spingere essenzialmente che questa ulteriore step poi avvenga. Perché non sempre, ovviamente, anche se l'utente è soddisfatto, poi necessariamente fa quell'ultimo passaggio di condivisione. E infine, per continuare sul discorso della fidelizzazione, ci possono essere eventi, ci possono essere analisi qualitative, quindi ulteriori approfondimenti con l'utente stesso post acquisto per capire come si trova, se ci sono degli input, delle cose da aggiungere e via dicendo. Vediamo un esempio anche delle percentuali di scrematura di processo, come dicevamo prima. Quindi partendo dal top, dalla parte più alta del funnel, vediamo che si considera un 100%, quindi del totale di persone interessate, a in ogni fase del funnel quasi dimezzare, anzi nelle ultime ad arrivare fino al 3% del totale delle persone che hanno visto o diciamo conosciuto quel brand a essenzialmente ad acquistare. Quindi per questo motivo, come dicevamo, diciamo quanta e quale, come dire, acqua, se vogliamo usare anche questa analogia, entra dall'imbuto, è il primo fattore più importante a livello di qualità per ottimizzare questa percentuale, ma ad ogni fase diciamo essere più rilevanti più personalizzati diciamo a livello di comunicazione, più si riesce a ottimizzare questo rapporto. Tendenzialmente la media diciamo globale di questo tipo di attività è difficile che arrivi a numeri molto diversi da quelli che vediamo in questa slide, quindi tendenzialmente la conversione diciamo dall'interesse iniziale del 100% alla fase di acquisto è difficile che vada ben oltre il 3, il 4%, proprio perché diciamo ci sono tante fasi, tante diverse possibilità e quindi si arriva a questi numeri. Passiamo all'approccio flywheel, che è leggermente diverso da quello del funnel. Questo approccio vede i clienti come parte dell'input di marketing e di vendita, non come risultato. Incorpora i vantaggi del funnel ed ha come obiettivo la crescita e non l'attrazione di nuove lead. Cosa significa? Significa che anziché vedere l'imbuto che arriva alla fine all'acquisto, mette al centro di questo modello il consumatore e diciamo disegna intorno tutte le fasi. Questo modello si chiama flywheel, che in inglese significa volano, e quindi ha una forma anziché di imbuto, una forma circolare essenzialmente.
E come funziona? Fa leva su il feedback degli utenti, le recensioni e il buzz sui social media, quindi utilizza ancora di più i social media e i temi di cui si tratta per costruirlo.

in qualche modo stravolto o rivisto il modello flywheel mettendoli al centro. Qui in questo grafico vediamo la etichetta di CRM. Cosa significa? Significa che per fare tutto ciò il CRM, che è un Customer Relationship Management, quindi un database essenzialmente, che ha tutte le componenti, le variabili, le informazioni di interesse, di acquisto, di demografica, che abbiamo visto anche nelle lezioni precedenti, sono il cuore pulsante di questo modello. E vengono poi sfruttate per quelle fasi che nel funnel sono di marketing o di sales, perché nel funnel, l'abbiamo visto, nella fase di awareness in alto, si parla di pubblicità, di diciamo comunicazione più generica, quindi vero e proprio marketing. Più si va a fondo, più si può chiamare un'attività di sales, perché c'è un'attività di convincimento essenzialmente e di ulteriore personalizzazione uno ad uno, comunque più stretta. E quindi queste fasi vengono messe e disegnate attorno al consumatore. E si cerca di capire tramite delight, che significa diciamo quello di deliziare essenzialmente, attrarre ed ingaggiare diciamo il consumatore, come costruire tutto intorno a lui o lei. E infine ci sono nell'ultimo cerchio le definizioni di quelli che sono strangers, quindi diciamo persone ancora non molto fidelizzate, prospect, che sono persone un po' più interessate, customer, quindi consumatori che hanno già acquisito, o promoters, che abbiamo detto sono quelli che magari hanno già promosso il brand o il prodotto. Vediamo l'integrazione con gli altri canali del social media e del funnel. Qui vediamo il framework peso, che prende in considerazione tutte le forme importanti di media che sono rilevanti per il marketing, e funge anche da utile strumento di pianificazione e consente di cercare opportunità che sorgono dalle aree che si sovrappongono. Vediamo un po' più nello specifico. Questo è il framework peso, acronimo per paid, quindi attività a pagamento, pubblicitarie, earned, quindi attività essenzialmente ottenute dal brand, shared, che è cose condivise dal brand o da utenti terzi, e owned, quindi properties o attività che sono di proprietà, asset in qualche modo del brand. E qui vediamo per ognuna alcuni esempi. Nella parte paid vediamo appunto advertorials, che sono pubblicità, la promozione dei boosted post, quindi i post sui social media che sono dei singoli atomi, diciamo dei contenuti essenzialmente, si possono e si devono promuovere, perché all'interno dei social media le piattaforme stesse hanno un interesse per prendere diciamo più ovviamente fondi dai brand, in modo tale che più persone le vedano. Quindi questa è un'attività necessaria per i brand, per far sì che siano visibili i propri contenuti a più persone. E in generale, quindi, diciamo, come vedete, tutte forme di advertising. Nella parte earned vediamo media relations, influencer, blog relations, word of mouth, quindi passaparola, link building, quindi tutte attività dove si cerca un modo qualitativo di far parlare di sé in qualche modo, quindi la parte media, quindi in modo tale che dei publisher possano parlare, sia online che offline, quindi stampa online, offline, possa parlare del brand, oppure l'influencer che abbiamo toccato nella lezione precedente, quindi degli opinion leader che possano promuovere questi contenuti stessi. La parte shared invece vede una maggiore necessità di partnership,
sponsorship.

quindi attività che comunque coinvolgono anche terzi rispetto al brand stesso. Ed infine la parte owned ha gli asset, come dicevamo, quindi del brand, che è il sito web, i contenuti, che siano di video, che siano di testo o generati anche dagli utenti stessi, e attività come newsletter, storie, diciamo, legate all'azienda, diciamo, agli employee, agli impiegati, o case studies, quindi, diciamo, diversi modi di raccontare il brand e le attività che fa. Chiudo con il punto importante, che è quello di guardare non solo le diverse componenti di questo framework peso, ma anche la necessità di guardarne la sinergia e quindi dove si trova all'interno di ognuno di questi anche una intersecazione fra le varie attività e modi di porsi per il brand. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le principali fasi del funnel di digital marketing e in quali di quelle che abbiamo visto si utilizzano i social media? Passiamo al prossimo argomento. Come creare un framework di social media marketing? Un framework è un modo di strutturare e costruire una strategia, quindi capire quali sono gli ingredienti e gli step necessari per metterla a terra. E in questa parte andremo quindi a capire ogni singolo aspetto da valutare. Prima di tutto, capiamo anche perché serve avere un framework. Perché senza una strategia il rischio è di essere solo presenti e di non essere in controllo dei valori del brand. Quindi, i social media, l'abbiamo visto in più occasioni, sono una piazza, un modo di relazionarsi con i clienti diverso dai media tradizionali. Una relazione a due vie, una relazione e comunicazione continua. La sola esistenza, presenza di un brand nei social media non è sufficiente. Anzi, nel momento in cui non è curata, non è definita una strategia, può essere totalmente controproducente, deleteria addirittura per il brand. Perché? Perché è pubblica, perché può appunto, diciamo, dare dei messaggi contrastanti da quelli che vorrebbe dare. E si è anche meno efficaci nella produzione del contenuto. Il framework serve, quindi queste regole di ingaggio, di costruzione della strategia servono per essere più efficaci, per avere più chiari gli obiettivi e per avere più chiare anche le modalità di messa a terra. E si rischia di non poter giustificare il ritorno sull'investimento. Questa è una fase, un obiettivo importantissimo perché, come abbiamo visto, la necessità di impiego di risorse, investimenti, di strumenti, quindi è un tipo di canale, è un tipo di attività che richiede moltissimo, moltissimo pensiero e moltissimo investimento. Non sapere, sin dall'inizio come andare a misurarlo, è ovviamente deleterio perché non giustificherebbe poi proprio l'investimento stesso. E per definire un framework, il primo step è la definizione degli obiettivi, che in questo caso chiamiamo con l'acronimo SMART. Vediamo ognuno di questi passaggi cosa significa. La S sta per specific, quindi non si può partire da un obiettivo estremamente generico, voglio migliorare sui social media. Deve essere specifico. È chiaro. Deve essere anche misurabile. Come dicevamo prima, si deve capire sin dall'inizio quell'obiettivo, come si andrà a misurare sin dall'inizio. Deve essere attainable, ottenibile, quindi in base agli investimenti possibili, in base ai valori del brand, sia quindi fattori economici, ma anche fattori diciamo legati alle possibilità del brand, sia da un punto di vista di valori, sia da un punto di vista di anche risorse operative, di capacità produttive anche, come abbiamo visto, c'è la necessità di produrre
continuamente contenuti rilevanti, quindi questi aspetti devono essere fattibili, è uno studio di fattibilità in qualche modo, rilevanti, quindi possono essere specifici, possono essere fattibili, misurabili, ma se non si è analizzato il target o se si è analizzato ma non si produce quello che essenzialmente chiede, vuole e che può cambiare nel tempo, purtroppo ovviamente non si raggiunge il risultato voluto. E time bound, quindi necessario che ci sia un lasso temporale chiaro, specifico, definito. Quindi voglio ottenere questo risultato entro questo tempo. E questo rende possibile anche la pianificazione in modo più preciso, misurazione, quindi è necessario per ogni step del framework. E ci sono 6 domande chiave che vanno indirizzate. La prima è: per quale motivo essere sui social media? Quindi si deve capire l'obiettivo, come abbiamo detto prima. Non è può essere deleterio dire devo essere sui social media perché ci sono gli altri. Deve esserci un obiettivo molto chiaro. Chi è il target audience? Quindi non posso esserci e capirlo dopo, devo capirlo all'inizio. Quali contenuti saranno condivisi? Quindi capire, e questo si capisce anche nello studio di fattibilità e di target audience, di cosa andrò a parlare. Quando saranno condivisi? Quindi non è necessario sapere solo come o cosa, ma quando, per parlare e produrre contenuti nel momento in cui il target di riferimento vuole e ha bisogno di quel contenuto. Dove saranno condivisi? Ci sono tanti social media, come abbiamo visto, e all'interno di ogni social media ci sono tante modalità di mettere questi contenuti davanti all'audience. Quindi la scelta è molto importante. E anche come saranno misurati ognuno dei contenuti, ognuna delle campagne. Il primo passo è la conoscenza del target audience tramite le buyer personas. Cosa sono le buyer personas? Sono, qui ne vediamo un esempio, delle schede essenzialmente che riassumono tutte le informazioni che si ritengono chiave, rappresentative di un gruppo di target identificato. E questo si fa attraverso l'identificazione di una persona che le racconta un po' tutte. Quindi ovviamente è esemplificativo, ovviamente è fittizio. Quindi qua, quando vediamo Lucia Rossi, ovviamente il brand va a dare nomi e cognomi fittizi, foto, diciamo, generica a scopo prettamente, unicamente, come dire, esemplificativo e visuale, e va a scrivere una serie di informazioni. Prima di tutto qui vediamo una sorta di motto: voglio realizzarmi come donna e come mamma, facendo vedere tutti che ce la posso fare. Quindi quale può essere, diciamo, un motto della persona, del target che si sta cercando di indirizzare. Si trovano delle informazioni come il numero di l'età, dove, diciamo, può vivere, se è, diciamo, stato civile, diciamo, figli, animali, eccetera, eccetera. E una breve descrizione, insomma, del tipo di persona, di attività del target. Quali sono gli obiettivi di questa buyer personas? Quindi trovare un lavoro sicuro ma flessibile, educare i propri figli con sani principi, viaggiare con frequenza. E quali sono le frustrazioni? Non avere un'indipendenza economica, paura di fallire. Quindi obiettivi e frustrazioni che possono essere risolti dal brand o dal servizio che vuole essere proposto. Gli interessi: appassionata di cucina, ama i film, reality. I media: dove usufruisce dei contenuti quando è online? Come dicevamo prima, non è solo il cosa, il come, ma il dove. E la tecnologia, quindi essenzialmente come, diciamo, può essere raggiunta se utilizza lo smartphone, se utilizza la TV, eccetera, eccetera. Quindi racchiude tutte queste cose, esemplificativa, e aiuta, diciamo, a anche un po' concretizzare quello che è un'analisi quantitativa all'inizio del lavoro. Il secondo step è la conoscenza dei competitor.
Quindi guardare sui social media

l'attività degli altri brand, competitor diretti, quindi che vendono lo stesso prodotto o servizio, o anche indiretti, che magari vendono altre cose, ma che possono essere fonte di spunto per portate sul brand che sta cercando di fare questa cosa, è una parte molto importante perché spesso e volentieri ci sono brand che hanno lavorato, investito molto di più e molto prima, o altri che anzi hanno fatto, come dire, errori e cose da diciamo evitare, e quindi è giusto che sia fatta questo step di analisi che guarda fuori nel mercato. Il terzo step è la costruzione di un content calendar. Abbiamo detto quando, quindi con un calendario, si mettono i contenuti all'interno di giorni, ore, essenzialmente settimane. E qui vediamo, sempre esemplificativo, per ogni canale che si sta, sul quale si fanno le attività, all'interno di ogni giornata, ogni settimana, quelli che possono essere i topic, i temi che vogliono essere trattati, le specifiche attività, e il calendario aiuta anche nel seguire eventi, celebrazioni, quindi nel capire come a Natale, diciamo in alcuni momenti, che ovviamente hanno un particolare significato, possa esserci la necessità di personalizzare o adattare alcuni contenuti a quel momento. Il quarto, l'abbiamo detto, è la tracciamento, misurazione ed ottimizzazione. Qui vediamo un grafico estremamente esemplificativo, ma di quelle che vengono chiamate dashboard, cioè reportistica, grafici, diciamo. Un insieme di grafici che hanno l'andamento nel tempo o la quantificazione di alcune KPI, quindi di alcuni indicatori, key performance indicator, che misurano la bontà e la qualità di quello che si sta facendo. E vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le fasi chiave di una costruzione di una strategia per i social media? Questo era l'ultimo argomento. In questa lezione abbiamo visto quindi il digital marketing funnel, cos'è e tutte le attività che lo compongono al di fuori del social media, in modo da capire dove la parte di social media vada a giocare, in quale momento, dalla fase di awareness più generica alla fase di acquisto e di promozione del bene o del prodotto. E per quale motivo il social media è inserito in ognuna di queste fasi, di questo percorso dell'utente nel digital. Successivamente abbiamo visto i framework per creare, disegnare una strategia di social media marketing, quindi le regole di ingaggio e gli ingredienti necessari per definire sin dall'inizio degli obiettivi che siano poi misurabili e una pianificazione che si possa mettere a terra per conseguire quegli obiettivi. Andiamo a vedere gli spunti di riflessione. Quali sono le principali fasi del funnel di digital marketing e in quali si utilizzano i social media? Quali sono le fasi chiave di una costruzione di una strategia per i social media? La lezione è finita. Grazie per l'attenzione, per tutti i riferimenti potete consultare il sito web, arrivederci.

0: Unni Nettuno è ancora una volta la migliore università telematica italiana, valutata da Ambur come la prima tra tutte le università telematiche italiane, migliore anche di alcune università tradizionali. Un riconoscimento all'innovazione, alla qualità e alla visione internazionale. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Unni Nettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso

di laurea di Uninettuno in istituzioni pubbliche e media digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, io sono Antonio Laurino, sono docente a contratto all'Università di Bologna e all'Università di San Marino e mi occupo di didattica della scrittura, di italiano scritto quindi, e in particolare di didattica della scrittura accademica, professionale e più in generale funzionale. Sono qui per illustrarvi i contenuti del corso Processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing. Questo corso si suddivide in alcune macro aree. Innanzitutto ci occuperemo della scrittura funzionale, del processo e del prodotto. Daremo quindi una definizione di scrittura funzionale, diremo che si tratta di una scrittura che quotidianamente pratichiamo e soprattutto capiremo come si arriva consapevolmente o meno, ma d'ora in avanti maggiormente consapevolmente, alla produzione di un testo, quindi attraverso un processo di scrittura funzionale che si suddivide in diverse fasi, un processo che può essere ottimizzato e vedremo alcune tecniche di ottimizzazione di questo processo di scrittura e soprattutto un processo che poi prevede la produzione, quindi un prodotto e il prodotto naturalmente non può che essere il testo. Parleremo di testualità, analizzeremo diverse tipologie di testi e soprattutto daremo una serie di indicazioni, potremmo dire di principi, di buona scrittura per fare in modo che il nostro testo possa aspirare ad essere non solo corretto ed adeguato, ma soprattutto efficace. Successivamente parleremo della scrittura professionale, dalla carta allo schermo. Ci concentreremo quindi sulla cosiddetta comunicazione scritta d'impresa. Vedremo che ognuno di noi, svolgendo una professione non per forza di scrittura, ma più in generale della comunicazione, affronterà quotidianamente compiti di scrittura. Ed è quindi importante definire quelle che sono le competenze, le abilità degli scrittori e delle scrittrici d'impresa, potremmo dire. I business writer. E oltre a questa prima definizione, cercheremo anche di approfondire le nozioni che riguardano il tono e lo stile dell'informazione, quindi burocratese da un lato, aziendalese dall'altro, e capiremo quali sono i tratti, di questi due stili di comunicazione, tratti naturalmente da evitare. Quindi dovremo fare in modo di evitare che il nostro testo abbia un tono aziendalese o burocratese. Inoltre parleremo ampiamente della declinazione della scrittura professionale digitale, quindi di web writing e dei relativi principi di scrittura per il web, e poi di social media writing, quindi della produzione della scrittura di contenuti dedicati e rivolti ad un'utenza digitale e rivolti quindi ad un contesto, digitale. Vedremo quindi una serie di accorgimenti che si aggiungeranno ai principi di buona scrittura che avremo già visto. Dopodiché parleremo dei testi professionali, dandone una panoramica e facendo alcuni focus. Ossia, introdurremo una serie di tipologie testuali, tra quelle più

comuni e più utili nel mondo del lavoro oggi, con cui ragionevolmente ognuno di noi si troverà a confrontarsi. Ci saranno quindi per ognuna di queste tipologie testuali, per ognuno di questi tipi di testi, delle definizioni della loro natura e anche rispetto alla rilevanza che i testi che si è scelto di affrontare e di proporre hanno all'interno dell'ecosistema, possiamo dire, testuale contemporaneo. Dopodiché, sempre per ognuno di questi testi, proporremo alcune caratteristiche testuali, elencheremo alcune caratteristiche testuali. E infine, per ognuno di questi testi, ci sarà un certo numero di esempi. Esempi concreti, quindi tratti dalla realtà testuale, appunto. Esempi che quindi presenteranno dei punti di forza e dei punti di debolezza, di cui discuteremo, ed esempi che analizzeremo nel dettaglio. Infine, ci occuperemo del rapporto tra scrittura e intelligenza artificiale, vedendo le implicazioni, i principi e le applicazioni. Oggi, infatti, gli strumenti di intelligenza artificiale, e preciso generativa, ci aiutano a scrivere, possono aiutarci ad affrontare compiti di scrittura che di solito sono sempre cognitivamente impegnativi. Vedremo quindi innanzitutto una definizione di intelligenza artificiale generativa. Vedremo quali sono le implicazioni sul processo di scrittura e sul nostro modo di scrivere, di produrre contenuti scritti. Inoltre proporremo dei principi, delle linee guida, potremmo dire dei prompt, daremo quindi delle istruzioni, come si definiscono, per cercare di ottenere i testi che vogliamo, quindi un prodotto che ci soddisfa, interagendo e dialogando in modo proficuo con l'intelligenza artificiale generativa. Infine, vedremo anche alcune applicazioni, cioè concretamente produrremo dei testi, in particolare con due strumenti, ChatGPT e Gemini. Produrremo quindi dei testi e cercheremo di applicare tutti quei principi teorici che avremo visto in precedenza. Bene, la presentazione si conclude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e la visione e vi ricordo che i materiali di approfondimento, i materiali didattici di questo corso sono presenti sul sito di Ateneo all'interno della sezione relativa al corso di processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione in cui parleremo di la trasformata di Laplace nello studio dei sistemi a tempo continuo. Gli argomenti della lezione sono la trasformata di Laplace, il modello nel dominio complesso, la struttura e il calcolo delle soluzioni, la funzione di trasferimento e il calcolo della risposta forzata, la risposta ad ingressi canonici. E iniziamo con il primo degli argomenti, la trasformata di Laplace. Bene, questo è un argomento estremamente interessante ed importante per lo studio dei sistemi dinamici, perché la trasformata, questa operazione di trasformazione introdotta da Laplace, consente di affrontare e di studiare i sistemi dinamici nel dominio dei numeri complessi, studiando delle funzioni razionali, dei rapporti di polinomi. Quindi lo studio delle equazioni differenziali diventa uno studio nel dominio della variabile complessa di funzioni polinomiali. Una questione estremamente importante che poi apre orizzonti veramente importanti per lo sviluppo, in particolare nel contesto dell'ingegneria. Bene, iniziamo quindi con la definizione. La definizione è la seguente: data una funzione del tempo definita da 0 all'infinito, quindi t appartiene all'intervallo 0-infinito, bene, la trasformata, l'operazione di trasformazione è la seguente: la L trasformata, vedete, L di f di t, è l'integrale tra 0 e l'infinito della funzione f di t moltiplicata per elevato a meno st in dt. Quindi la funzione f definita da 0 all'infinito viene moltiplicata per elevato a meno st. S è un numero complesso, è un numero che appartiene al piano complesso, e si ottiene facendo questa integrale. Se questa funzione è integrabile, f di t per elevato a meno st, o meglio nei punti del piano complesso S in cui questa funzione è integrabile, questo oggetto definisce una funzione f del piano complesso, dei punti del piano complesso. Bene, andiamo un momento sul tablet per capire com'è possibile che questa funzione effettivamente possa essere integrabile. Ed in effetti questa proprietà vale per una vasta gamma di funzioni. Quindi noi abbiamo una funzione del tempo definita da 0 in poi, e noi ne facciamo l'integrale da 0 fino all'infinito. Bene, questa funzione, poiché è moltiplicata, f di t è moltiplicata per elevato a meno st, ora vedete, è chiaro che per un alfa eventualmente positivo, se la funzione f di t non tende a zero rapidamente al crescere del tempo, ma negativo se la funzione f di t di per sé tende verso lo zero al crescere del tempo, quindi per un alfa reale esiste, scusatemi, un alfa reale tale che per ogni s che è maggiore o uguale di questo valore di alfa, la funzione è integrabile, quindi quello che si ottiene è una funzione di s, f di s, ben definita. Quindi f di s è ben definita per una vasta classe di funzioni del tempo. Quali sono le proprietà? Bene, potete subito verificare scrivendo proprio dalla definizione che la trasformata di Laplace soddisfa la

proprietà di linearità, cioè la trasformata di una combinazione lineare di due funzioni f1 ed f2 con coefficienti alfa e beta è uguale ad alfa volte la trasformata di f1 più beta volte la trasformata di f2. Vedete, la funzione la indichiamo nel dominio del tempo con la lettera minuscola, la sua trasformata la indichiamo invece con la lettera maiuscola. Inoltre vale questa proprietà, il teorema della derivazione. La trasformata di Laplace della derivata è uguale a s volte f di s meno f di 0, cioè s volte la trasformata di Laplace della funzione non derivata meno f di 0. Ecco, la dimostrazione di questo risultato è relativamente semplice. Basta considerare l'integrale della derivata della funzione f di t per elevato a meno st. L'integrale della derivata è uguale a questa funzione, per definizione di integrale, calcolato tra 0 e l'infinito. Bene, sviluppando questa relazione si ottiene questo risultato. Teorema della traslazione in S ci dice che la trasformata di Laplace della funzione f di t moltiplicata per e elevato ad alfa t è uguale alla traslazione in S di alfa, alfa è un numero reale, sulla ascissa, sulla variabile, diciamo, di Laplace, sul numero complesso S. Quindi è uguale a f di S meno alfa. Moltiplicare in t per e elevato a alfa t corrisponde in S a traslare di alfa. Bene, la prova di questo risultato è anche molto semplice. Scrivete, in base alla definizione, scrivete e elevato a meno st, se moltiplichiamo per e elevato ad alfa, diventa e elevato a meno s meno alfa t. E quindi ecco che viene f di s meno alfa. Poi il teorema della derivazione in s, invece. La L trasformata di t per f di t è uguale a meno la derivata rispetto ad s di f di s. Ancora una volta, di verifica semplice, vi suggerisco anche di farlo. E quindi andiamo agli spunti di riflessione. Si rifletta sulle dimostrazioni delle proprietà enunciate e sulle loro ascisse di convergenza. Poi, un secondo punto, quali le caratteristiche delle funzioni che ammettono trasformata con un'ascissa di convergenza nulla? Bene, passiamo adesso al secondo argomento. Il modello nel dominio complesso, la struttura e il calcolo delle soluzioni. Bene, l'introduzione, dalla definizione stessa e dalle poche proprietà che abbiamo adesso enunciato, si possono subito dedurre una serie di risultati, di cose molto interessanti e molto estremamente utili, come capiremo subito. Infatti possiamo subito fare la trasformata di Laplace di questa uguaglianza. Queste sono x punto è uguale a x più bu, o questo è un vettore, è chiaro che la trasformata di Laplace di un vettore di funzioni è uguale alla trasformata delle singole componenti. E quindi noi lo scriveremo semplicemente, la trasformata di x sarà x grande di s. Ma per il teorema della derivazione, la trasformata di Laplace di x punto è s x di s meno x con 0. E la trasformata di ax più bu è axs più bu con s, dove x di s e u con s sono le trasformate di Laplace di x di s e u con s. E a e b sono le matrici a e b, e questo per la linearità dell'operazione di trasformazione. Bene, se adesso arrangiamo bene le cose, vedete, portiamo ax di s a destra e poi scriviamo si meno a, viene si meno a per x di s uguale x con 0 più bu di s. Se poi moltiplichiamo ambo i membri per si meno a meno 1, abbiamo finalmente che x di s è uguale a si meno a meno 1 per x con 0 più si meno a meno 1 per
per B per udienza.

E otteniamo quindi immediatamente una formula che già ci dà, addirittura ci dice a che cosa è pari la trasformata di Laplace della x e ci dice in funzione di x con 0 e della trasformata di Laplace dell'ingresso. Vedete, non devo risolvere nessuna equazione differenziale. In S, la x di S è SI meno A a meno 1, quindi basta calcolare SI meno A a meno 1, moltiplicarlo per x con 0 e si ha l'evoluzione libera in S e questa è invece l'evoluzione forzata. Per avere l'evoluzione forzata bisogna calcolare SI meno A meno 1 per B e poi avere la trasformata di Laplace dell'ingresso U di S. Bene, dalle precedenti relazioni inoltre, andiamo sul tablet perché qua vediamo subito, possiamo subito dedurre una serie di cose. Perché vedete, se noi abbiamo x punto uguale a x e noi sappiamo che x di t è uguale ad e elevato ad atx con 0, noi abbiamo subito che la L trasformata di e elevato ad at è uguale a 1 su s meno a. Notate che questa è proprio uguale a si, se volete, meno a. A meno 1, quando A è uno scalare, questa è 1 su S meno A. E quindi la trasformata di E elevato ad AT è 1 su S meno A. La trasformata inversa di 1 su S meno A è E elevato ad AT. Notate che qua ho scritto E elevato ad AT per delta meno 1 di T. Bene, questo delta meno 1 viene aggiunto, tenete presente che delta meno 1 di T è uguale a che cosa? Alla funzione che vale 1 da 0 in poi, la funzione di Heaviside, la funzione di Heaviside. E questo delta meno 1 viene aggiunto per tenere conto del fatto che elevato ad AT è definita, la si deve pensare definita da 0 in poi, perché viene dall'antitrasformata di una funzione. O come caso particolare, se A è uguale a 0, la trasformata di delta meno 1 dell'ingresso che vale 1 da 0 in poi, quindi della costante, è uguale a 1 su S e l'antitrasformata di 1 su S è delta meno 1 di t. Per esempio, la L trasformata della funzione seno di omega t, ricordate, queste che stiamo considerando sono le funzioni, la funzione e elevato ad alfa t e sono le funzioni e le funzioni seno di omega t, eventualmente moltiplicate per e elevato ad alfa t. Queste sono le leggi temporali dei modi naturali e quindi sono funzioni importanti che per noi svolgono un ruolo importante. Allora, la L trasformata del seno, per esempio, come si ottiene? Basta ricordare che il seno è uguale a e elevato a j omega t meno e elevato a meno j omega t diviso 2j. Bene. Se adesso quindi la trasformata di questo per la linearità sarà uguale a 1 su 2j, poi per la trasformata di elevato a j omega t, che è uguale a 1 diviso s meno j omega, meno 1 diviso s più j omega. Bene, se adesso sviluppiamo questo calcolo, facciamo il denominatore comune, otteniamo proprio omega diviso S quadro più omega quadro. E quindi abbiamo che la trasformata del seno è omega diviso S quadro più omega quadro. L'antitrasformata, quindi, della funzione omega diviso S quadro più omega quadro è seno di omega t per delta meno 1 di t, per quello la stessa questione che ho detto prima. Bene. La trasformata della funzione coseno è allo stesso modo. Basta ricordare, guardiamolo sul tablet, che la funzione coseno di omega t è uguale alla e elevato a j omega t meno, anzi più, e elevato a meno j omega t diviso 2 questa volta. Quindi la L trasformata sarà uguale a 1 mezzo 1 diviso s meno j omega più 1 diviso s più j omega. Se sviluppiamo questo calcolo, facciamo il denominatore comune, eccetera, abbiamo che la trasformata di Laplace del coseno è s,
Questa volta vedete S, prima c'era omega, questa volta c'è S, diviso S quadro più omega quadro, e l'antitrasformata della funzione S su S quadro più omega quadro è coseno omega t per delta meno 1 di t. Bene, quindi sappiamo già fare le trasformate di Laplace delle funzioni elementari. Quindi, che cosa abbiamo capito finora? Che la trasformata di Laplace di x di t, che in t era uguale a cosa? Era uguale ad e elevato ad at per x con 0, evoluzione libera, più l'integrale fra 0 e t di questo elevato ad at meno tau b u di tau in d tau. Questa cos'era? Questa era la matrice delle risposte impulsive u di tau in d tau. Se ne faccio la trasformata, noi abbiamo visto che otteniamo si meno a meno 1 x con 0 più si meno a meno 1 b u di s. Vedete, si meno a meno 1 x con 0 è la trasformata di Laplace di questo, questa è la trasformata di Laplace di questo. E quindi la trasformata di Laplace di e elevato ad t è si meno a meno 1. Allora adesso sappiamo fare la trasformata di Laplace non solo di una funzione, ma addirittura di una matrice di funzioni. E elevato ad at, la trasformata di Laplace è si meno a a meno 1. Non solo, abbiamo anche che, vedete, questa in verde, l'evoluzione forzata nello stato ammette questa trasformata. Bene, da questo deduciamo una proprietà molto importante che è di per sé un teorema, il teorema della convoluzione, perché scopriamo che lì, vedete, più una proprietà molto generale, che la trasformata di Laplace dell'integrale fra 0 e t di h di t meno tau è elevato ad at meno tau b, era la nostra, ricordate, matrice delle risposte impulsive nello stato, h di t meno tau per u di tau in d tau, questa è un'integrale di convoluzione fra questa h e questa u, è uguale in s al prodotto delle funzioni h di s per u di s. Quindi questo semplifica enormemente il calcolo, perché riduce il calcolo di un'integrale di convoluzione al prodotto in S. In S basta fare i prodotti, basta calcolare si meno a a meno 1. Poi eventualmente moltiplicarla per b per avere la h e moltiplicarla per la trasformata di Laplace dell'ingresso per avere la risposta forzata in S. Quindi riassumiamo. La trasformata di Laplace della funzione φ di t, che è elevato ad t, è si meno a meno 1 e la chiameremo la φ di s. La trasformata di Laplace di h di t, che è elevato ad t per b, è si meno a meno 1 per b, la chiameremo h di s. La trasformata di Laplace della x è, evoluzione libera, φ di s per x con 0 più h di s per u di s. La trasformata di Laplace della matrice di transizione per x con 0 più la trasformata di Laplace della risposta impulsiva nello stato per u di s. E quindi per l'uscita la stessa cosa, molto semplice, applichiamo la trasformata, qua la trasformata della y è uguale a c volte la trasformata di x più d volte la trasformata di u. Sostituiamo a x di s l'espressione che abbiamo calcolato prima, si meno a meno 1 x con 0 più c si meno a meno 1 b u di s, quindi premoltiplichiamo per c, mettiamo in evidenza, vedete, c si meno a meno 1 b più d con la u di s, e abbiamo l'espressione finale, che è y di s uguale a questa psi di s, che è c si meno a meno 1, che è la trasformata di Laplace della psi di t, per x con 0, l'evoluzione libera in uscita, più W di S per U di S, dove W di S è C si meno A meno 1 B più D. Vedete, quindi il calcolo in S per della risposta forzata Y di S, W di S, è immediato, nel immediato. Bisogna calcolare l'attrice inversa di questa matrice, si meno A meno 1. Attenzione, questa è una matrice fatta di numeri, ma c'ha una S sulla diagonale principale, è la matrice S sulla diagonale meno la matrice A. E quindi abbiamo x di S uguale φ di S per x con 0 più h di S per u di S, y di S uguale psi di S per x con 0 più w di S per u di S. Le risposte libere nello stato
e in uscita le risposte

risposte forzate nello stato e in uscita. La risposta libera è phi di s per x con 0, dipende solo da x con 0. La risposta forzata è uguale a h di s per u di s, w di s per u di s. Quindi semplici operazioni di moltiplicazione. Phi di s è si meno a meno 1, h è phi per b, psi è c per phi, w è c per phi per b più d. Il calcolo quindi si riconduce tutto a quello di phi di s. La funzione w di s si chiama la funzione di trasferimento. Va bene? Allora, passiamo adesso, andiamo a vedere un po' più in dettaglio il calcolo dell'evoluzione libera. Vediamolo anche in relazione ai calcoli che abbiamo fatto nel dominio del tempo. Quindi, calcolo delle soluzioni, la risposta in evoluzione libera. Abbiamo A, B, C e D e X con 0, come sappiamo. L'evoluzione libera è phi di S per X con 0, quindi SI meno A meno 1 per X con 0. Bisogna calcolare SI meno A meno 1 per X con 0. L'evoluzione libera in uscita, basta premoltiplicare per C e si ottiene l'evoluzione libera in uscita nel dominio di Laplace. Vediamo come questo ci restituisce, ecco, o meglio, come si sviluppa nel dettaglio il calcolo. La phi di S che cos'è? SI meno A meno 1. Cosa è SI meno A meno 1? Vi ricordo che questa SI meno A meno 1 si calcola come? È una matrice SI meno A, della quale si considera la matrice aggiunta, le si traspone e la si divide per il determinante. Il determinante è un polinomio D di S, in generale un polinomio di grado n, perché questa è una matrice n per n e le s ce ne sono una in ogni elemento della diagonale. Bene, se uno però sviluppa i calcoli, fa il minimo comune multiplo dei polinomi a denominatore, eccetera, scopre che la phi di s ha un'espressione di questo tipo. È una matrice n per n di funzioni che dipendono da s e sono polinomi che hanno grado al più n meno 1, poi con le semplificazioni che eventualmente si fanno con i polinomi a denominatore, il risultato è questo, è un e di s diviso m di s, dove m di s è un polinomio ed è chiamato, è detto, è il polinomio minimo della matrice. Ed è un fattore del polinomio d di s che mantiene però tutti gli zeri del polinomio d di s. Phi di S così calcolata è una matrice di funzioni razionali strettamente proprie, che vuol dire è una matrice n per n i cui elementi sono un rapporto di polinomi, il polinomio che sta a denominatore a grado maggiore del polinomio che sta a numeratore. Il grado del polinomio a denominatore è minore o uguale ad n, perché può darsi che ci siano state delle semplificazioni. Questo oggetto ammette una espansione in frazioni parziali. Bene, vi ricordo che cosa è, andiamo sul tablet un momento, vi ricordo che cosa è l'espansione in frazioni parziali. Data una funzione, non so, un rapporto di polinomi, s più 1 diviso s per esempio per s più 2, ecco questa è una funzione razionale, strettamente propria, perché il grado del denominatore è maggiore del grado del numeratore. In questo caso il grado del denominatore è uguale a 2 e il grado del numeratore è uguale a 1. Bene, questa si può scrivere come R1 diviso S più R2 diviso S più 2, dove R1 che cos'è? R1 non è nient'altro che il primo membro, cioè S più 1 diviso S più 2, vedete R1 è uguale a questo, moltiplicato per S, e quindi levando l'S al denominatore, e calcolato in S uguale 0. E quindi in questo caso si ottiene che questo è uguale a un mezzo. Quindi questo R1 è un mezzo. R2 è uguale a S più 1 diviso S per S più 2 moltiplicato per S più 2, in modo che si semplifichi il denominatore, calcolato in S uguale meno 2, perché moltiplico per S più 2. E questo mi viene uguale a meno 1

meno 1 diviso meno 2 fa un mezzo ancora una volta. E quindi con anche R2 in questo caso è uguale ad un mezzo. Verificate che un mezzo diviso S più un mezzo diviso S più 2 fa proprio S più 1 diviso S per S più 2. E questo vale in generale per una funzione razionale, rapporto di polinomi, ma vale anche quando al numeratore c'è una matrice, come avremo poi occasione di vedere anche svolgendo alcuni esempi e alcuni esercizi. Bene. Se adesso ci mettiamo nella situazione particolare, nel caso particolare in cui n sia uguale a 3, ricordate, sviluppiamo gli stessi calcoli che abbiamo fatto nel caso dei sistemi a tempo continuo, scusate, nel dominio del tempo, sviluppiamoli anche in questo caso. Mettiamoci nel caso in cui n sia uguale a 3 e cal se calcoliamo SI meno A a meno 1, avremo per questa matrice un'espressione del tipo R diviso S meno lambda più RA più JRB diviso S meno alfa meno J omega più RA meno JRB diviso S meno alfa più J omega. Bene, se adesso qua andiamo a sviluppare i conti, e vi invito a farlo, qui io li ho riportati per completezza in modo tale che voi abbiate anche una traccia dei conti fatti, ma vi invito proprio a farli perché dovete farli voi per capire bene i passaggi numerici, otteniamo che φ di t, vedete, è uguale a e elevato a lambda t per r più 2 e elevato ad a t ra coseno omega t più rb seno di omega t. E riotteniamo proprio la stessa espressione che potete andare a verificare, vedete, dove r è uguale a u per v trasposto, ra a questa espressione, rb a questa espressione. Le espressioni che avevamo a suo tempo ottenuto facendo i calcoli nel dominio del tempo. Quindi se andiamo a scrivere l'evoluzione libera, XL di S, con le stesse posizioni che avevamo fatto a suo tempo, otteniamo l'espressione finale, che in questo caso è un'espressione di questo tipo. Ebbene, se noi adesso andassimo a fare l'antitrasformata di questa funzione, si ritrova l'espressione dell'evoluzione libera calcolata in T, che è esattamente questa. Anzi, vi invito a fare quel calcolo, date le proprietà delle trasformate e le antitrasformate. Sappiamo trasformare le funzioni seno e coseno per verificare che effettivamente recuperiamo la stessa espressione. Nel caso generale in cui effettivamente viceversa la matrice sia una matrice regolare, quindi ci sia lo stesso autovalore ripetuto più volte, la situazione si complica un poco soltanto da un punto di vista, direi formale, ma nella sostanza rimane la stessa. Vedete, nell'ipotesi di m autovalori reali, una A regolare ammette la seguente espansione in frazioni parziali. Supponiamo che gli zeri di ms siano semplici, quindi e soltanto reali, vedete? L'espansione che si ottiene è questa, e in questo caso queste matrici R con I non sono più U per V trasposto, come nel caso precedente, ma sono prodotti di matrici, di questa matrice fatta degli autovettori destri, che sono ciascuno soluzione di questa equazione, perché questa volta di soluzioni di questa equazione ce ne sono più di una, ce ne sono in realtà mi con i indipendenti, quindi prendo tutte le soluzioni di questa equazione in corrispondenza dell'autovalore lambda i, e ottengo questa matrice. Bene, questa matrice moltiplicata per la matrice dei vettori riga che si ottiene quando si fa l'inversa della matrice degli autovettori destri, ci dà proprio queste espressioni dei residui. Bene, adesso vediamo invece il calcolo della risposta, delle soluzioni, della risposta in evoluzione forzata. Quindi supponiamo di avere un ingresso che è definito da 0 all'infinito, e supponiamo di averne fatta, calcolata la trasformata di Laplace. Calcoliamo la trasformata, abbiamo che xf di S, l'evoluzione forzata, è uguale a h di S per u di S, cioè SI meno A a meno 1,
per B, che è H di S, per U di S. E YF di S è W di S per U di S, cioè uguale a C, SI meno A meno 1 per B, più D per U di S. Bene, spunti di riflessione su questo argomento. Si precisino le dimensioni delle matrici nelle precedenti espressioni.

lezioni precedenti. Bene, passiamo al prossimo argomento, la funzione di trasferimento e il calcolo della risposta forzata. Bene, adesso andiamo un momentino a vedere l'espressione della risposta forzata. Noi sappiamo la risposta forzata è W di S per U di S. Andiamo un attimo ad analizzare come i suoi componenti. Quindi W di S è C fi B più D, che è la trasformata di Laplace della risposta impulsiva e si chiama la funzione di trasferimento. Essa è un modello del comportamento forzato. Certo, perché la W di S per U di S mi dà la risposta forzata in S. Notate che la risposta impulsiva, per avere la risposta forzata, devo fare l'integrale di convoluzione della risposta impulsiva con l'ingresso. Invece la funzione di trasferimento, che è di fatto la trasformata di Laplace della risposta impulsiva, mi dà, moltiplicata per la trasformata di Laplace dell'ingresso, mi dà la risposta forzata in S. Quindi in S, nel dominio della variabile di Laplace, il calcolo della risposta forzata è un prodotto di W di S per U di S. La funzione di trasferimento è una matrice di funzioni razionali proprie. È strettamente propria la matrice, le funzioni cioè sono strettamente proprie, il grado del numeratore è minore del grado del denominatore, se D è uguale a 0, altrimenti sono funzioni razionali proprie. Qualcheduna di quelle funzioni avrà il grado del numeratore uguale a quello del denominatore. Il polinomio a denominatore ha come zeri gli autovalori di A associati ai modi eccitabili ed osservabili. Queste sono considerazioni molto importanti. Riflettete molto su questi aspetti che in qualche modo già tutte le lezioni precedenti ci aiutano a comprendere. Bene, qual è l'espressione di questa W di S? Andiamola a vedere. Nel caso di lambda con i distinti, in realtà anche nel caso di A regolare, la forma è molto molto simile, se non identica. Bene, vedete, la W di S è D più la somma di termini di questo tipo, R diviso S meno lambda. Oh, questa è l'espressione scritta nel caso, questo sarà uno scalare, RA, RB sono degli scalari, nel caso di sistemi a un ingresso, altrimenti sono delle matrici che hanno dimensioni pari al Q per P, ingressi e uscite, ma nel caso scalare di un ingresso, di un solo ingresso e una sola uscita, questo è un coefficiente, quindi la sommatoria di espressioni del tipo R diviso S meno lambda più la sommatoria di espressioni di questo tipo. Al solito queste vedete scritto, come già vi ho detto più volte le scorse lezioni, il senso della fisica, qua queste sommatorie sono mute, è chiaro, va inteso che qua questi alfa, i, RA, RB, omega, R, lambda, eccetera, sono tutti termini che dipendono dall'indice della sommatoria. I termini fondamentali sono questi e sono nient'altro che poi di fatto i termini che danno vita a che cosa? Alle leggi di moto che sono associate agli autovalori. Oppure questa espressione, se si pone tau uguale a 1 su lambda, la costante di tempo, e si usa lo smorzamento e la pulsazione naturale, si ottiene questa espressione. Questa è l'espressione formale, diciamo, che viene molto spesso utilizzata per definire la funzione di trasferimento. Se U di S è una funzione razionale, cioè se io applico un ingresso la cui trasformata è una funzione razionale, e questo è molto spesso il caso che poi a noi interesserà in seguito, in particolare nella parte progettuale del corso, bene, in questo caso anche la yf di S è una funzione razionale che può essere espansa in frazioni parziali e antitrasformata. Cioè, vedete, quindi io ho la W di S, la moltiplico per la U di S e ho la risposta forzata. Queste, fatti i prodotti di numeratori e denominatore, vedete, il numeratore sarà un polinomio, il denominatore un polinomio, il grado

del denominatore è maggiore del grado del numeratore, perché ciascuna di queste due aveva, era un rapporto di polinomi, ma il grado del denominatore era maggiore del grado del numeratore, e ottengo quindi un'espansione in frazioni parziali che è di questo tipo. Ma se l'espansione in frazioni parziali è di questo tipo, vedete, io poi la so anche antitrasformare. E ne posso fare, perché vedete, l'antitrasformata di questa è nient'altro che una somma, e sono termini del tipo R per elevato a P per T. E l'antitrasformata di questa, invece, sono termini del tipo seno-coseno che già conosciamo. Spunti di riflessione. Si calcoli la funzione di trasferimento per il sistema meccanico e per il sistema elettrico proposti nelle precedenti lezioni. Si calcolino le funzioni di trasferimento del motore elettrico proposto nelle precedenti lezioni, assumendo la posizione e la velocità angolare come uscita. Con riferimento ai sistemi indicati, si calcolino le risposte forzate all'ingresso a gradino. Ricordate, l'ingresso a gradino ha funzione di trasferimento 1 su S. Una volta che voi avete la W di S, moltiplicate per 1 su S, ottenete una funzione razionale, si tratta di espandere frazioni parziali e antitrasformare. Bene, passiamo al prossimo argomento, la risposta ad ingressi canonici. Bene, questo è un altro argomento interessante, importante, in particolare per la parte di progetto. Gli ingressi canonici sono degli ingressi che sono, adesso vedremo, derivati tutti dall'ingresso impulsivo e che hanno, al pari dell'ingresso impulsivo, la proprietà di caratterizzare in modo preciso tutti i comportamenti forzati. Voi ricordate, la risposta impulsiva, se conosco la risposta impulsiva, posso calcolare la risposta forzata. Se conosco la funzione di trasferimento, mi calcolo la risposta forzata in S moltiplicando per S, in T facendo l'integrale di convoluzione. Bene, ci sono tutta una famiglia, quindi potremmo dire, si usa dire anzi, che l'ingresso impulsivo è un ingresso che è un po' un benchmark per il nostro sistema dinamico, in quanto se ho la risposta all'ingresso impulsivo, di fatto ho una informazione che mi permette di calcolare tutte le risposte forzate. Gli ingressi canonici sono una classe di ingressi che possono essere considerati anche essi degli ingressi canonici. Sono tutti derivati dall'impulso nel seguente modo. Vedete, una classe particolare di ingressi. U di t, t alla k su k fattoriale per delta meno 1 di t. E viene indicata come delta meno k più 1 di t. Questo è l'ingresso canonico di ordine. Vedete? K più 1. L'ingresso canonico di ordine 0, l'ingresso canonico che in realtà è l'ingresso canonico, vedete, se assumo k più 1, qua questo sarebbe l'ingresso di ordine 1, è il gradino unitario. È il gradino. Questo delta meno 1 di t, che cos'è? È l'integrale dell'impulso. L'ingresso canonico di ordine 2 con k uguale 1, qual è? È u di t uguale t per delta meno 1 di t. Che cos'è? È l'integrale del gradino. Allora, il gradino è l'integrale dell'impulso. La rampa è l'integrale del gradino. La rampa parabolica, l'ingresso canonico di ordine 3, u di t, t al quadrato su 2 per delta meno 1 di t, è la rampa parabolica, questo sale come una parabola, e così via. Questi sono tutti ingressi canonici, perché? Perché vale, vedete, intanto se noi indichiamo con w di meno k più 1 di t l'integrale di convoluzione tra la risposta impulsiva e questi ingressi, quindi se assumiamo per esempio il gradino unitario come ingresso, questa si chiama, viene W a meno 1 ed è la risposta indiciale, si chiama la risposta al gradino unitario, la risposta al gradino unitario, W a meno 1 di t. La risposta alla rampa si chiama la W meno 2 di t, eccetera. Questi ingressi, se io considero le risposte forzate a questi ingressi, ho delle funzioni W meno K più 1 di T, che sono anch'esse, hanno le stesse proprietà della risposta impulsiva in qualche misura.
Vedete, qua ricordo

la proprietà del gradino. Qua vi scusate degli ingressi canonici. Oh, notate che proprio come gli ingressi canonici di ordine superiore si ottengono integrando dall'ordine inferiore, derivando si scende nell'ordine degli ingressi canonici. Cioè la derivata dell'ingresso canonico della rampa mi dà il gradino, la derivata del gradino mi dà l'impulso e così via. Bene, vale questa proprietà, ecco perché si chiamano ingressi canonici, che la risposta forzata è uguale alla risposta forzata dell'ingresso canonico di ordine K moltiplicata per la derivata di ordine K dell'ingresso. Se ho la risposta impulsiva faccio l'integrale di convoluzione con l'ingresso. Se ho la risposta indiciale faccio l'integrale di convoluzione con la derivata dell'ingresso. Quindi capite che tutti questi ingressi canonici hanno delle risposte forzate, che sono questi oggetti W meno K, che hanno un significato pregnante perché sono dei modelli del sistema. E questo lo si può verificare facilmente utilizzando i teoremi di Laplace oppure utilizzando questa proprietà che vi invito a verificare in base all'ultima delle proprietà che abbiamo indicato quando abbiamo introdotto la trasformata di Laplace. La risposta forzata di ingressi canonici. Adesso, se andiamo a dare questo ingresso, quindi canonico di ordine k più 1, diciamo, che è t alla k su k fattoriale delta meno 1 di t, abbiamo Uds uguale 1 su s alla k più 1, in base alla proprietà precedente. La risposta forzata è W di s per Uds. Il polinomio a denominatore, se indichiamo con nd numeratore e denominatore della W, s alla k più 1 è ciò che caratterizza la trasformata di Laplace di Uds, che ha solo il denominatore s alla k più 1, numeratore 1. Se faccio l'espansione in frazioni parziali, questa qua è un'espansione in frazioni parziali, vedete che ci stanno dds, suppongo che sia fatta dal prodotto di termini del tipo s meno p, e qua abbiamo l'espansione in frazioni parziali dovuta al fatto che qua compare un polo. Questo vedete, questo 0 in S uguale 0 del denominatore, che si chiama polo, questo polo in 0 è di ordine K più 1, quindi qua l'espansione in frazioni parziali viene di questo tipo. Bene, se adesso io vado a fare l'antitrasformata, e le sappiamo fare le antitrasformate, in base alle proprietà che abbiamo visto finora, abbiamo che la YF di t, antitrasformando questi termini, otteniamo a 0 t alla k su k fattoriale, eccetera, più a con k per delta meno 1 di t. Più l'antitrasformata di questi termini è una cosa del tipo RH per elevato a pht per delta a meno 1 di t. Vedete che ci sono due parti, una parte che ha la stessa struttura grosso modo dell'ingresso. Vedete, in ingresso c'era un polinomio omogeneo di ordine k, potremmo dire, e qua c'è un polinomio di ordine k, e poi c'è una parte che ha una struttura che dipende fortemente dai poli della funzione di trasferimento W di S del mio sistema. C'è quindi una parte dipende fondamentalmente dall'ingresso e una parte che dipende fondamentalmente dal sistema, che di fatto è quella che caratterizzerà, poi lo vediamo la prossima lezione, la risposta transitoria. Un ingresso particolare è particolarmente significativo per i motivi che poi avremo occasione di vedere, in particolare nel progetto, è l'ingresso a gradino unitario e la sua risposta, quella che si chiama la risposta, vi ho detto, indiciale. Vedete, la risposta a un gradino unitario è fatta così. Può essere fatta o in questo modo, per un sistema che ammetta, per un sistema che funzioni, diciamo, poi capiremo meglio il perché. La risposta è fatta così. O un andamento che tende a un valore costante al crescere del tempo, oppure un andamento che supera il valore costante al quale tende la risposta, e poi un andamento oscillatorio.

Cioè ci sono questi due possibili andamenti per una funzione di trasferimento che ha poli a parte reale negativa, perché se la funzione di trasferimento ha poli a parte reale negativa, quella parte che dipendeva dal sistema era elevato a P con H per T, al crescere del tempo tende a zero. E quindi la risposta tende in questo caso, nel caso in cui l'ingresso sia un gradino unitario, a un valore costante. Bene, questi due possibili andamenti sono caratterizzati da due parametri. Uno è il T con S, tempo di salita, che a seconda dei due andamenti è, se l'andamento è quello in giallo, è il tempo che è necessario per andare dallo 0,1 allo 0,9 del valore di regime. Se invece l'andamento è quello in verde, è il primo istante di tempo in cui viene raggiunta il valore di regime. Quindi vedete, in questo caso T è molto piccolo, è questo, nell'altro caso è il tempo per andare dallo 0,1 allo 0,9. Il secondo parametro è la sovraelongazione S asterisco, che è definita come di quanto va al di sopra del valore di regime la W a meno 1 di T. Quindi è il valore massimo rapportato al valore di regime. Spunti di riflessione. Si calcoli il valore di V con 0 in funzione dei parametri che caratterizzano il sistema, le matrici A, B, C e D. Con riferimento alla funzione di trasferimento W di S uguale 1 diviso 1 più 2 Z diviso omega N S più S quadro diviso omega N quadro, si calcolino tempo di salita e sovraelongazione. La risposta forzata si presenta come la somma di due parti, caratterizzata una dagli elementi costitutivi dell'ingresso, l'altra da quelli del sistema. Riepilogo di tutti gli spunti di riflessione. Si rifletta sulle dimostrazioni delle proprietà enunciate e sulle loro ascisse di convergenza. Quali le caratteristiche delle funzioni che ammettono trasformata con ascissa di convergenza nulla? Si precisino le dimensioni delle matrici nelle precedenti espressioni. Si sviluppino i calcoli con riferimento ad un sistema, ad un ingresso ed un'uscita di dimensione 1 a partire dal generico stato iniziale x con 0 e con ingresso pari al gradino unitario. Si sviluppino i calcoli per i sistemi elettrico e meccanico introdotti nelle lezioni precedenti. Si calcoli la funzione di trasferimento per il sistema meccanico e per il sistema elettrico proposti nelle precedenti lezioni. Si calcolino le funzioni di trasferimento del motore elettrico proposto nelle precedenti lezioni, assumendo la posizione e la velocità angolare come uscita. Con riferimento ai sistemi indicati, si calcolino le risposte forzate all'ingresso a gradino. Si calcoli il valore di V con 0 in funzione dei parametri che caratterizzano il sistema, le matrici A, B, C e D. Con riferimento alla funzione di trasferimento W di S uguale 1 diviso 1 più 2 Z diviso omega N S più S quadro diviso omega N quadro, si calcolino tempo di salita e sovraelongazione. La risposta forzata si presenta come la somma di due parti caratterizzate una dagli elementi costitutivi dell'ingresso, l'altra da quelli del sistema. Con questo abbiamo concluso la lezione. Vi invito a consultare il sito dell'Ateneo per il materiale didattico e gli approfondimenti. Vi ringrazio dell'attenzione.

0: Fulmi Nettuno è ancora una volta la migliore università telematica italiana, valutata da Ambur come la prima tra tutte le università telematiche italiane, migliore anche di alcune università tradizionali. Un riconoscimento all'innovazione, alla qualità e alla visione internazionale. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
2: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
1: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali,
2: un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
3: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione dedicata a elementi di codicologia, allestimento dei fascicoli e preparazione della pagina. Vediamo quali sono gli argomenti. I fascicoli, la foratura, la rigatura, in modo particolare le tecniche, i sistemi e i tipi di rigatura. La numerazione dei fascicoli. Cominciamo con i fascicoli. I fascicoli, ne abbiamo già parlato anche nella lezione precedente, rappresentano una componente fondamentale dell'allestimento del codice. Vediamo come vengono costituiti. I bifogli, ovvero coppie di fogli solidali fra loro, rappresentano l'unità strutturale di base del fascicolo. Che cosa vuol dire solidali fra loro? Solidali significa in continuità, fisica, materiale fra loro. Dobbiamo immaginare un foglio che viene piegato a metà e questo foglio piegato a metà costituisce il bifoglio. I bifogli vengono inseriti l'uno nell'altro a formare quindi quello che è il fascicolo, che può avere, diverse consistenze chiaramente, in base al numero di bifogli utilizzati e inseriti. Una piccola precisazione già fatta anche nella lezione precedente riguarda la terminologia. Ricordo che il termine bifoglio viene utilizzato dai paleografi greci, mentre i paleografi latini italiani preferiscono utilizzare la parola foglio per indicare il bifoglio e carta per indicare invece il foglio. Più bifogli, dunque, inseriti l'uno nell'altro in numero variabile, formano un fascicolo. Qui abbiamo un disegno molto elementare che mostra effettivamente come funziona la costituzione di un fascicolo. Qui abbiamo un esempio di fascicolo costituito quindi da quattro bifogli. In base alla consistenza, al numero di bifogli utilizzati, i fascicoli prendono dei nomi specifici. Se abbiamo un fascicolo costituito di due bifogli, parleremo di un binione. Tre bifogli ternione, quattro bifogli quaternione e così via. Quinione, senione, settenione, ottonione. Il tipo di fascicolo più in uso, più diffuso, quantomeno nel Medioevo bizantino, è proprio il quaternione. Bisogna poi fare un'altra osservazione. La metà del bifoglio viene definita pagina, il che significa che un binione, ovvero appunto un fascicolo costituito da due bifogli inseriti l'uno nell'altro, sarà costituito da quattro fogli e da otto pagine. Per pagina intendiamo ciascuna facciata. Nel codice i fogli erano disposti in modo che ad apertura di libro le facciate affrontate presentassero lo stesso aspetto. Questo concetto viene sintetizzato nella cosiddetta regola di Gregory, dal nome del biblista Caspar René Gregory, vissuto appunto nato nel 1846 e morto nel 1917, che per primo la constatò. Ma cosa intendiamo per aspetto, diciamo, per medesimo aspetto? Cosa intendiamo quando diciamo che i fogli venivano disposti in modo che le pagine affrontate avessero lo stesso aspetto? Dobbiamo ricordare che la pergamena ha due facce. Il lato pelo, leggermente più scuro di colore giallo-brunastro e meno levigato, il lato carne più liscio e chiaro di colore bianco perlaceo. Ricordiamo che la pelle dell'animale, bovino, caprino o ovino che fosse, presentava chiaramente due facce. Una faccia, la superficie interna e una esterna.

Quando parliamo di lato carne, parliamo della superficie interna della spoglia dell'animale, mentre per lato pelo quella esterna, proprio perché era quella superficie, la parte dell'epidermide che conteneva i bulbi piliferi, i follicoli. E chiaramente queste due facce, queste due parti della spoglia dell'animale, anche una volta trattata la pergamena, continuavano a presentare delle caratteristiche specifiche e soprattutto una certa discromia cromatica, una certa discromia, ovvero una divergenza dei colori, soprattutto nelle pergamene, di non eccelsa, qualità. Quindi, nei fascicoli dei manoscritti membranacei greci, prodotti a Costantinopoli e nelle regioni orientali, la prima e l'ultima pagina del fascicolo presenta il lato carne. Questa è proprio la cosiddetta regola di Gregori. Nei manoscritti greci, nei manoscritti bizantini, soprattutto quelli prodotti a Costantinopoli, ma non soltanto, i fascicoli iniziavano proprio con il lato carne. In questo disegno è appunto raffigurata questa sequenza tra la C, questa alternanza tra la C che indica il lato carne e la P che quindi indica il lato pelo. Vedete bene che in questo modo, quando veniva rispettata la regola di Gregori, ad apertura di fascicolo venivano affrontate facce che presentavano la stessa tipologia, lo stesso colore, lo stesso aspetto, appunto, o carne, carne, oppure pelo, pelo. Diversamente, nei codici greci dell'Italia meridionale, come in quelli latini di età pienamente medievale, il fascicolo può cominciare e finire con il lato pelo. Lo stesso dicasi per i manoscritti di origine palestinese o di aree di contatto con il mondo georgiano. Il caso dei codici, prodotti in Italia meridionale è particolarmente interessante. Nelle aree di contatto con altre culture, come appunto il mondo latino, il mondo occidentale, che avevano altre consuetudini, in maniera particolare nel mondo latino il fascicolo cominciava invece con il lato pelo, ecco, in queste aree di contatto è possibile che anche i manoscritti greci, risentano in qualche modo delle abitudini e tradizioni dei propri vicini. Allo stesso modo si riscontra questa specificità, ovvero i fascicoli che cominciano con il lato pelo, anche nelle aree, nei manoscritti di origine palestinese, oppure in aree di contatto con il mondo georgiano, dove anche lì era invalso l'uso di far cominciare il fascicolo con il lato pelo. Questo è un esempio di ciò che stiamo illustrando. Il Salterio Ospienski, ovvero un libro contenente i Salmi, la cui signatura è Petropolitano Greco 216, così chiamato perché conservato a San Pietroburgo, e datato, sebbene la lettura del colofone, ovvero della sottoscrizione finale che reca l'indicazione dell'anno, è problematica, generalmente viene datato all'862 ed è di origine palestinese. Come si può vedere dalla fotografia, il fascicolo comincia proprio con il lato pelo. Quindi, pur essendo un manoscritto greco, un manoscritto di epoca bizantina, esso essendo stato prodotto in area palestinese, risente proprio di diverse abitudini, no? Di queste diverse tradizioni. E la discromia fra il lato pelo e il lato carne è proprio evidente. Si vede che qui la pagina iniziale è ben più scura e più brunastra.
Fra l'altro, il manoscritto reca, dicevo, un colofone, che è un aspetto importante della produzione, manoscritta, bizantina. Con colofone si intende, dicevo, una sottoscrizione, generalmente posta alla fine del codice, dove il copista,

Si presentava in qualche modo, cioè in forma della sua identità, dà anche delle indicazioni talvolta di carattere cronologico, specificando l'anno in cui aveva copiato il codice, talvolta anche il giorno o il mese, talvolta anche il luogo di copia. Utilizzando formule abbastanza standardizzate, ma anche molto varie, ma dei colofoni parleremo comunque in un'altra lezione. Nel caso specifico, il copista che ha vergato il Salterio Uspensky è Teodoro, diacono della chiesa della Anastasis, ovvero della Risurrezione di Gerusalemme, una chiesa annessa al complesso del Santo Sepolcro. Veniamo dunque agli spunti di riflessione. Che cos'è un fascicolo e come veniva allestito? In cosa consiste la cosiddetta regola di Gregory? Quali sono le differenze fra mondo bizantino e mondo occidentale nell'ordinamento dei bifogli in un fascicolo membranaceo? Veniamo dunque al successivo argomento, la foratura, ovvero la prima delle operazioni che servono per preparare la pagina del manoscritto ad accogliere la scrittura. La foratura è un'operazione che consiste nel praticare su più bifogli, a fascicolo chiuso o anche aperto, contemporaneamente dei forellini più o meno discreti. Più o meno discreti, si intende con questa espressione più o meno visibili oggi a noi. Si utilizzavano strumenti di varia tipologia, ad esempio il punteruolo o il temperino, una punta di compasso e così via, distinguibili dal tipo di tracce. Quindi, quando parliamo di tecnica di foratura, facciamo riferimento allo strumento impiegato per eseguire questi forellini, sulla pagina. Diciamo che, è abbastanza complicato, riconoscere a posteriori, sulla base di questi forellini, quale strumento, sia stato utilizzato, ma, è abbastanza verisimile ipotizzare di fronte a dei forellini dalla forma regolare rotondeggiante l'uso di un compasso, mentre nel caso di forellini che presentano una forma, la forma di un tratto, probabilmente una lama a sezione triangolare. I forellini servivano come punti di riferimento per tracciare righe verticali e orizzontali, destinate a guidare la scrittura e a impostare nel suo insieme l'aspetto della pagina. Cosa significa questo? Che la foratura è un'operazione preliminare alla seconda operazione di cui diremo a breve, che è appunto la rigatura. Nel disegno sono presentati, questi forellini, che come vedete rappresentano i punti di riferimento per la realizzazione poi della rigatura, in modo da avere una rigatura il quanto più possibile appunto regolare e ordinata. Qui abbiamo un manoscritto conservato alla British Library, l'Additional 46487. Del secondo quarto del XII secolo, siamo al foglio 38 verso, e è proprio visibile, qui lo abbiamo evidenziato con questo cerchio rosso, sono visibili le tracce della foratura praticata. Nei codici bizantini i forellini guida si trovano in genere nell'estremo margine esterno del foglio. Spesso non sono più osservabili a causa della rifilatura. La rifilatura rientra in quelle operazioni proprie della legatura che affronteremo anche più avanti, che consisteva nel pareggiare i margini del parallelepipedo rappresentato dal blocco dei fogli. E di conseguenza, pareggiando i margini, molto spesso i forellini presenti proprio nel margine esterno della pagina venivano tagliati e non erano più visibili nel libro nella sua forma finale.

si distinguono otto diversi sistemi di foratura codificati da Leslie Weber Jones, che non affronteremo nel dettaglio, ma è bene appunto sapere che sono stati identificati almeno otto sistemi di foratura. Quali sono gli spunti di riflessione su questo argomento? Che cos'è la foratura e come veniva eseguita? Che cosa si intende con tecnica di foratura? Che cosa si intende con sistemi di foratura? Veniamo dunque al successivo argomento, ovvero quello della rigatura. La rigatura è quindi la seconda operazione di preparazione della pagina alla scrittura strettamente connessa alla foratura. La rigatura è un'operazione per lo più sconosciuta alla confezione del manoscritto papiraceo e questo è bene ricordarne il perché. Il manoscritto papiraceo utilizzava chiaramente i fogli di papiro che presentavano due diversi lati. Ne abbiamo parlato nella lezione dedicata proprio ai supporti scrittori e al papiro in particolare. Un lato transfibrale e un lato perfibrale. Si scriveva su un unico lato, quello appunto perfibrale, e lo scrivente utilizzava come righe, le fibre stesse naturali del papiro che in qualche modo permettevano di guidare la scrittura e appoggiarla su di un rigo, in qualche modo comunque presente, visibile. La rigatura è assente anche nelle testimonianze manoscritte membranacee più antiche e in certi contesti culturali del Mediterraneo orientale, ad esempio quello siriaco. Sono pochissimi, molto molto rari, i manoscritti bizantini che non presentano rigatura, generalmente riferibili all'epoca della scrittura minuscola antica, ovvero al IX secolo. Per trattare la rigatura si utilizza la terminologia elaborata da Julien Leroy nel 1976. È importante quindi distinguere fra tecnica di rigatura, sistema di rigatura e tipo di rigatura. Vediamo dunque cosa si intende per tecnica di rigatura. La tecnica ha impiegato e alla traccia che esso lascia sul supporto. Si distingue fra tecnica a secco, ovvero una tecnica che utilizza semplicemente la pressione dello strumento scrittorio sul foglio e non rilascia alcun tipo di inchiostro, di colore e non utilizza mine. La tecnica a colore, che invece è esattamente l'opposto. La tecnica a secco è eseguita a punta secca, per l'appunto, mediante uno strumento dalla punta sottile ma non affilata. È chiaro che lo strumento utilizzato per rigare non può avere una punta affilata perché altrimenti lacererebbe il supporto scrittorio. È la tecnica più antica ed è quella predominante nei manoscritti greci. Qui vediamo una immagine in cui una fotografia di un manoscritto occidentale in cui è piuttosto evidente il solco tracciato proprio dallo strumento con cui si è rigato, non presenta traccia di colore, ma semplicemente quello che è un solco dovuto alla pressione. Qui abbiamo invece un disegno che esemplifica l'operazione della rigatura a secco. Uno strumento dalla punta chiaramente non affilata che preme sul foglio determinando una incisione primaria e determina ulteriori pressioni e incavi e rilievi nei fogli sottostanti, che quindi hanno ricevuto una incisione definita secondaria. Quindi è importante distinguere tra l'incisione e il rilievo, che inevitabilmente appunto sorge nel momento in cui si fa pressione con lo strumento.

Qui abbiamo un esempio piuttosto famoso, è una foglio, una pagina del Codex Sinaiticus, uno dei grandi codici monumentali della Bibbia, conservato alla British Library del IV secolo, e effettivamente mostra chiaramente la griglia della rigatura eseguita a secco. Per quanto riguarda la tecnica colore, essa è eseguita con strumenti coloranti, mine o inchiostri diluiti di vario colore, è tipicamente occidentale e diventa generalizzata dal periodo basso medievale, quindi a partire grosso modo dal XIII secolo. Un'eccezione può essere rappresentata dalle aree di contatto. Ancora una volta ritornano queste aree di contatto e caso specifico soprattutto i codici italo-greci, dove talvolta troviamo anche in questi manoscritti di area quindi greca, la rigatura a colore o addirittura è possibile, soprattutto appunto dal XIII secolo in poi, trovare manoscritti rigati originariamente a secco, la cui rigatura però è stata ripassata con del colore. Qui abbiamo una fotografia che mostra un esempio di rigatura alla mina. E qui invece una rigatura ad inchiostro rosso. Passiamo ora invece a chiarire il concetto di sistema di rigatura. Esso consiste nell'alternanza di incavi e di rilievi impressi nei fogli del fascicolo dallo strumento usato per tracciare la rigatura. Il sistema dipende dalla modalità operativa con cui i fogli sono stati disposti per essere rigati e può essere ricostruita sulla base degli effetti osservabili nel risultato finale. Il sistema di rigatura va da sé, attiene soltanto alla tecnica a secco. È chiaro che nel momento in cui andiamo a valutare il sistema di rigatura, vuol dire che andiamo a valutare vari aspetti nella esecuzione di incisioni, nella successione e alternanza di incavi e rilievi e le modalità con cui sono stati effettuati e quindi chiaramente parliamo esclusivamente di una tecnica a secco che non prevede l'utilizzo di colore. Fra l'altro, per i codici membranacei greci, almeno fino all'anno 1200, Julien Leroy ha distinto ben 13 sistemi di rigatura. Questi sistemi di rigatura, sono abbastanza, complessi, non li passeremo in rassegna, ma, diciamo sono sistemi che si è tentato negli ultimi anni di utilizzare anche per descrivere la rigatura, di manoscritti prodotti in altre aree linguistiche e culturali dell'Oriente cristiano. È un sistema che non può essere, adottato o esteso meccanicamente ai manoscritti latini, dal momento che questi hanno caratteristiche differenti. Basti pensare, come già abbiamo detto, che i manoscritti latini dall'alto medioevo presentano fascicoli comincianti con il lato pelo. Si è cercato di utilizzare delle etichette, delle definizioni semplificate in qualche modo per la rigatura nel mondo latino, come quella di Old Style, New Style, o too old style, che hanno bene o male delle corrispondenze con determinati sistemi fra i 13 identificati da Leroy. Passiamo ora a definire il tipo di rigatura. Esso è il disegno formato dall'insieme delle righe orizzontali e verticali sul lato recto del foglio. Quando parliamo di lato recto, parliamo di una facciata in particolare del foglio, quella che aprendo il codice noi troviamo sulla nostra destra. Lo stesso foglio presenta un verso che è costituito proprio dall'altra facciata del medesimo foglio.

Per descrivere il tipo di rigatura si utilizzano codifiche alfanumeriche elaborate ancora una volta da Julien Leroy nel suo repertorio dedicato proprio alla rigatura. I tipi di rigatura, come anche i sistemi, mostrano un'estrema varietà. Possono variare anche all'interno dello stesso codice. E da soli difficilmente permettono di individuare i prodotti di un determinato centro scrittorio. È chiaro che nel fare la descrizione, nello studiare, nell'analizzare un manoscritto, tutti questi aspetti vanno, rilevati e interpretati, ma da soli difficilmente. Presi da soli difficilmente possono dare informazioni certe relative proprio al luogo di produzione di un determinato manufatto. Con l'affermarsi dell'uso della carta si fa strada l'uso di rigare i fogli meccanicamente, mediante la semplice pressione su di essi di una tavoletta delle stesse dimensioni della pagina con elementi a rilievo. Che imprimono le righe necessarie. Si tratta quindi di una evoluzione in questo senso della rigatura, laddove non viene più eseguita con rigo per rigo dallo strumento scrittorio, dallo strumento rigante, ma si utilizzano metodi, strumenti che permettono di tracciare meccanicamente più righe insieme, velocizzando inevitabilmente l'operazione della rigatura e ottenendo anche un risultato più regolare e più ordinato. Si possono utilizzare a questo fine i tre seguenti strumenti: la cosiddetta mastara, in uso appunto nel mondo arabo e ottomano, la tabula ad rigandum, utilizzata in Occidente in epoca basso medievale e moderna, e il pettine o rastrum, che prevede, fra l'altro, ed è una specificità di questo tipo di strumento, fori e inchiostro. Ed è anche questo il pettine o rastrum impiegato in Occidente in epoca basso medievale e moderno. Qui ci sono delle immagini proprio della mastara. Vediamo questa tavola, appunto lignea, sulla quale è fissata una grata di lacci che in qualche modo rappresenta il sistema di righe che poi verrà impresso sul foglio in maniera molto molto regolare e molto molto rapida. La tabula ad rigandum invece è quella che vedete in queste immagini. Il pettine o rastrum è invece uno strumento di cui non sappiamo moltissimo per la verità. Assomigliava effettivamente a un pettine, permetteva di tracciare più un gruppo di righe contemporaneamente, fissando lo strumento tramite appunto un foro, ed era soprattutto utilizzato nei manoscritti musicali perché permetteva di eseguire con grande facilità, ad esempio, i pentagrammi. Qua vediamo proprio in questa fotografia di un manoscritto conservato a Padova, nella biblioteca universitaria, vergato nel marzo del 1366, i forellini. Nei quali appunto il pettine o il rastrum era stato fissato e dal quale poi era partita la esecuzione della rigatura per gruppi di tot righe. Qui abbiamo un disegno che appunto semplifica proprio questo genere di operazione. Dunque, veniamo agli spunti di riflessione. Potremmo chiederci che cos'è la rigatura? E quale scopo aveva? In cosa consiste la differenza fra rigatura a secco e rigatura a colore? Che cosa si intende per tecnica, tipo e sistema di rigatura? Con quali strumenti essa veniva effettuata tra Oriente e Occidente? Veniamo ora all'ultimo argomento di questa lezione.

La numerazione dei fascicoli. Abbiamo visto come venivano allestiti i singoli fascicoli, tuttavia i fascicoli dovevano essere poi uniti fra loro, cuciti fra loro.

Stiamo parlando dei manoscritti greci, dei manoscritti bizantini. A Bisanzio si utilizzavano le lettere alfabetiche per esprimere i numeri, quindi la serie ordinaria dell'alfabeto greco, più un gruppo di lettere utilizzate esclusivamente con valore numerico, e a ciascuna lettera dell'alfabeto veniva attribuito un determinato valore. E la numerazione veniva collocata in varia posizione nei margini inferiore o superiore della prima e o dell'ultima pagina del fascicolo da numerare. La segnatura di fascicolo è spesso accompagnata da trattini ornamentali nello stesso inchiostro del testo, più raramente da cornicette decorative a inchiostro o policrome, talora indizio di origine italo-greca. Vediamo un esempio. Questo è un particolare del foglio 173 recto di un manoscritto conservato nella Biblioteca Apostolica Vaticana, la cui segnatura è ottoboniano greco 85. Ottoboniano perché appartiene al cosiddetto fondo Ottoboni della Biblioteca Vaticana, un manoscritto databile fra il X e l'undicesimo secolo, siamo quindi in epoca medio-bizantina. È interessante vedere dove è stata apposta la segnatura del fascicolo. Qui, questa è la pagina iniziale, evidentemente, di un fascicolo. Siamo sul recto del foglio 173 e la segnatura, il numero del fascicolo, è stato collocato al centro di questo scudo, di questa ornamentazione particolare policroma. Si possono leggere le lettere K e Teta. E nel sistema numerico bizantino il K indica il 20, il Teta il 9, quindi è il 29° fascicolo all'interno di questo manoscritto. Si diceva appunto che per molto tempo si è ritenuto questo tipo di decorazione, di ornamentazione della numerazione del fascicolo tipica dell'area italo-meridionale. In realtà recenti scoperte hanno dimostrato che essa era in uso anche in alcune aree orientali, per cui può essere un indizio di origine italo-greca, ma non è un indizio definitivo o dirimente. Veniamo dunque agli spunti di riflessione. Che cosa si intende per segnatura di fascicolo? Qual era la sua funzione? Dove veniva generalmente collocata la segnatura di fascicolo nei manoscritti greci? Dunque, abbiamo finora visto alcune fasi fondamentali dell'allestimento di un codice, ovvero una prima fase relativa proprio all'assemblamento dei fascicoli che rappresentano l'unità strutturale di base di un codice. Abbiamo visto come essi vengono organizzati e quali tipologie possono, in quali categorie possono rientrare sulla base proprio del numero di bifogli inclusi all'interno di un fascicolo, che può avere quindi diversa consistenza e prendere anche diversi nomi. Abbiamo poi visto delle operazioni finalizzate alla preparazione della pagina e in maniera particolare la foratura e gli strumenti utilizzati per eseguirla e poi successivamente la rigatura, che è un'operazione strettamente connessa alla foratura, che in qualche modo è un'operazione a sua volta preliminare rispetto alla rigatura. Abbiamo visto una terminologia molto tecnica, quindi la differenza fra tecnica, sistema e tipo di rigatura, e in maniera particolare gli strumenti utilizzati per eseguirla e le differenze fondamentali da questo punto di vista fra Oriente greco e Occidente latino.
Infine abbiamo

accennato a quello che è il sistema, la numerazione dei fascicoli, che è un momento fondamentale nell'allestimento del codice, perché poi permette al rilegatore, ovvero a colui che si occupa di comporre i fascicoli all'interno del codice, di ordinare e legare i fascicoli fra loro nell'ordine corretto. Un'operazione chiaramente che richiedeva grandissima attenzione. Abbiamo inoltre messo in evidenza come questi aspetti vadano presi in considerazione, vadano analizzati, rilevati e descritti sulla base degli strumenti e degli studi che abbiamo a disposizione fino ad oggi, ed è un'operazione fondamentale nel momento in cui si va a descrivere un codice e, ad esempio, nel campo della catalografia dei manoscritti. Si tratta di operazioni importanti che ci permettono di conoscere il lavoro degli artigiani e talvolta anche di riferire un manoscritto o di ipotizzare, diciamo, l'origine di un manoscritto in una determinata area geografica piuttosto che in un'altra. Però, come nel caso proprio della ornamentazione che caratterizza la segnatura di fascicolo nel manoscritto ottoboniano che abbiamo visto poc'anzi, sono elementi che, come dire, permettono di fare delle ipotesi, ma che non danno risposte sicure e certe. È anche vero che purtroppo la nostra conoscenza e lo studio anche del patrimonio manoscritto, soprattutto greco, è ancora in una fase non troppo avanzata e quindi la ricerca va avanti e non è possibile per il momento stabilire dei criteri univoci a questo proposito nella valutazione dell'origine. Dell'area di provenienza e d'origine di un manoscritto. Veniamo ora al riepilogo degli spunti di riflessione. Potremmo chiederci allora che cos'è un fascicolo e come veniva allestito? In cosa consiste la cosiddetta regola di Gregory? Quali sono le differenze fra mondo bizantino e mondo occidentale nell'ordinamento dei bifogli in un fascicolo membranaceo? Che cos'è la foratura e come veniva eseguita? Che cosa si intende con tecnica di foratura? Che cosa si intende con sistemi di foratura? Che cos'è la rigatura e quale scopo aveva? In cosa consiste la differenza fra rigatura a secco e rigatura a colore? Che cosa si intende per tecnica, tipo e sistema di rigatura? Con quali strumenti essa veniva effettuata tra Oriente e Occidente? Che cosa si intende per segnatura di fascicolo? Qual era la sua funzione? Dove veniva generalmente collocata nei manoscritti greci? Siamo giunti alla conclusione di questa lezione. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi ricordo che è possibile per voi trovare ulteriori sussidi didattici e riferimenti bibliografici sulla pagina web di questo insegnamento sul sito dell'università. Ancora grazie e alla prossima lezione.

Puoi acquisire competenze per progettare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Strutture e Infrastrutture della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti. Io sono Massimo Buscema, sono il direttore del Centro Ricerche Semeion di Roma, un ente riconosciuto dal MUR, attivo in intelligenza artificiale fin dal 1991, e sono full professor adjoint del Dipartimento di Matematica e Scienze Statistiche dell'Università del Colorado a Denver. Sono qui per presentarvi il corso Reti Neurali e Sistemi Intelligenti 2. Il primo argomento che vedremo svilupparsi in questo corso riguarda i sistemi detti ACM, i sistemi Active Connection Matrix. In altre parole, vedremo in alcune lezioni come una sola immagine può essere appresa da una rete neurale che ci mostrerà quello che in questa immagine è apparentemente invisibile sia all'occhio umano sia all'occhio dei sistemi classici di reti neurali. Ecco, questo è un esempio, vedendo soltanto una immagine, non avendo milioni di immagini, quindi reti neurali che apprendono da una sola immagine, una cosa molto ma molto specifica e poco nota. Questo è un altro esempio di cui questa rete neurale che apprende da una sola immagine fonde in una terza immagine che vedete sulla destra le prime due immagini, dove a turno gli orologi, le sveglie, sono sfocate in maniera diversa. E vedete che l'immagine finale è migliore della migliore sveglia delle immagini originali. Un'altra parte del corso, la seconda parte, tenuta da Giada Franceschini, è dedicata agli LLM, cioè il Large Language Model. Qui vedremo come funzionano i transformer in dettaglio, vedremo come un transformer trasforma l'attenzione, tramite l'attenzione individua l'ordine giusto nel quale riscrivere una frase. Vedete? E vedremo anche come questo tipo di sistemi sono in grado di leggere e scomporre le immagini. Vedete l'immagine in basso a sinistra, come viene scomposta in patch e viene ricostruita per capire che cosa c'è in quell'immagine. Ovviamente verranno analizzati anche gli aspetti tecnici, i trucchi con i quali usare gli LLM, verranno comparati i vari LLM e si vedrà come, come dire, sfruttarli nella maniera migliore. Ci occuperemo come terza parte del geographic profiling, sistemi avanzati di intelligenza artificiale per il geographic profiling, cioè analisi dello spazio geografico. Il modello che verrà esaminato è il TWC, che significa Topological Weighted Centroid, un modello particolare che tenta di analizzare dalla distribuzione degli eventi. Avendo soltanto le coordinate, tenta di capire da dove provengono questi eventi e dove vanno a finire. Sembra che i dati siano estremamente pochi, ma questi modelli sono in grado di trovare tutte le relazioni che esistono tra quei pochi dati. E voi sapete che dati 10 eventi, di cui abbiamo soltanto le coordinate, le relazioni è 10 fattoriale, per cui oltre 3 milioni 200 relazioni possibili. Poi vedremo, sempre nel Geographic Profile, il modello chiamato Twisting Theory, cioè l'analisi dello spazio geografico includendo il tempo, modelli estremamente potenti per prevedere la forma delle frane, come si svilupperanno e come si modificheranno il terreno. Questo ti dice come il TWC è organizzato. Vedete, si dà beta il presente, alfa è l'origine stimata. Theta, che vedete qui in fondo, è il futuro e iota è invece la destinazione finale. Questo è un esempio di come alcune, vedete, città, soltanto con le loro coordinate, sono 12 città etrusche, vengono ricostruite con una mappa al calore. Questo è un esempio della Twisting Theory, come alcuni movimenti nello spazio, vedete, vengono ricostruiti sia la forma della frana soltanto dai movimenti
dei sensori che abbiamo posto nel terreno che volevamo controllare. Vedremo ancora i sistemi di AI per l'analisi dei segnali del tempo, cioè i segnali multicanale. Il sistema che analizzeremo in confronto ad altri si chiama iFast ed è un sistema abbastanza complesso per cui vedremo le applicazioni a partire dall'analisi delle EEG, per esempio gli EEG dei soggetti dementi, dei soggetti Alzheimer e dei soggetti normali. Vedremo come questi EEG vengono trasformati in invarianti, cioè qui abbiamo il tempo che scorre, qui troviamo le invarianti spaziali, come vengono poi analizzati con delle reti neurali che ci permettono di capire a priori quali EEG appartengono a soggetti Alzheimer e quali a soggetti normali. L'ultima parte del corso riguarda un'estremamente nuova ricerca che è fatta come connettere domini che non sono connessi, domini di conoscenza che non sono connessi, quindi quella che è chiamata teoria dei mondi impossibili. Questo è molto importante perché voi sapete che chi si occupa di un dominio, l'intelligenza artificiale aiuta a espandere le conoscenze su quel dominio aumentando i dati. Però non è stato ancora ben risolto il problema di come connettere domini di conoscenza che sono completamente separati. Se io so giocare bene a scacchi e non so giocare a tennis e voglio imparare a giocare a tennis, posso usare come essere umano alcune strategie tattiche degli scacchi per vedere come tecnicamente realizzarle nel tennis? Questo suppone un livello di astrazione molto più complesso di quello attualmente disponibile. La teoria dei mondi impossibili si occupa di questo. Detto in parole molto, ma molto, come dire, elementari, metaforiche, per dare un'idea, come queste due persone, questa donna e questo bambino, possono essere riscritti nel mondo delle tazzine di caffè, per esempio, facendo un passaggio in un mondo matematico astratto e poi, come un po' abbiamo imparato a vedere nel telefilm Star Trek, vengono riscritti in un mondo diverso. È una teoria piuttosto complicata, che prevede che, vedete, molti DB vengano addestrati insieme. Un unico hidden layer, che può essere anche di più hidden layers ovviamente, che vengono organizzati.

quindi come ogni DB viene riscritto dal punto di vista degli altri, cioè come vedere quali variabili avrebbe preso un certo DB se avesse preso le variabili degli altri DB e quindi come connettere mondi che sono apparentemente incompatibili tra loro. Quindi, prima parte del corso sui sistemi che analizzano una sola immagine per trovarne le informazioni nascoste, sistemi chiamati ACM, poi gli LLM, il Large Language Model, poi l'intelligenza artificiale nel geographic profiling, e in questo caso sia sui dati statici, il topological weight centroid, per trasformare dei punti in delle mappe al calore che ci dicono l'origine e la fine di un processo, sia la twisting theory per analizzare come dei sensori che si spostano di poco nel tempo possono darci la forma di frane che possono avvenire da un momento all'altro. Un altro capitolo è dedicato, come dicevo, all'analisi dei segnali multicanale. Analizzeremo il sistema iFAST, che è per l'analisi delle EEG, ma per tutti i sistemi temporali multicanale. E infine la teoria dei mondi impossibili, nel quale vedremo come tramite alcuni strumenti di intelligenza artificiale si possono collegare domini di conoscenze molto separati tra loro e capire quando questo collegamento è pertinente e quando invece non lo è. Questi sono gli argomenti del corso, questi sono degli argomenti molto nuovi rispetto a quelli conosciuti, forse tranne gli LLM che sono più diffusi, ma in questo corso verranno approfonditi e misurati e comparati tra di loro. Quindi io mi auguro che questo corso incontri il vostro interesse e possiate approfondire le vostre conoscenze su una AI che è sempre dinamica e sempre nuova. Vi ringrazio per l'attenzione.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa video lezione dedicata al comunicato. Gli argomenti che affronteremo saranno la storia, l'attualità e la natura del comunicato, le caratteristiche testuali del comunicato e alcuni esempi. Partiamo dal delineare storia, attualità e natura del comunicato. Si tratta certamente di una delle tipologie testuali più comuni in ambito aziendale e una

delle tipologie testuali con cui più spesso, possiamo dire, entriamo in contatto da lettori, da utenti. Ed entriamo in contatto o con un comunicato stampa, nel vero senso della parola, o con alcune delle sue declinazioni contemporanee. Partiamo dal delineare, dicevo, la storia e l'attualità. Quando un'impresa, un ente, un'associazione, un professionista, un personaggio pubblico desiderano dare notizia di un evento o di una iniziativa, ricorrono al comunicato. Dunque dovrebbe essere chiaro che molti dei testi che vengono prodotti per fini informativi e promozionali, poi in fondo, sono ascrivibili alla tipologia del comunicato. Ed è anche chiaro che sempre più emittenti ricorrono a questo tipo di testo per comunicare e dunque entrare in relazione con i loro lettori, utenti, potenziali clienti. Un tempo i principali destinatari di un comunicato erano le redazioni giornalistiche e le agenzie di stampa, come l'ANSA, ADN Cronos, AGI, eccetera, enti specializzati nella ricerca, raccolta e selezione di notizie. Possiamo dire che nell'era pre-digitale professionisti del giornalismo lavoravano per enti, istituzioni e aziende, cosa che di fatto avviene ancora oggi, e producevano comunicati da inviare innanzitutto alle agenzie di stampa, sperando che i giornalisti dell'ADN Cronos, dell'ANSA, dell'AGI, eccetera, trovassero interessante quella determinata notizia e dunque quel determinato comunicato e la rilanciassero, la riprendessero, la rielaborassero per giungere poi a destinatari ulteriori, ai destinatari finali di un comunicato, che erano tipicamente i lettori, lettori del quotidiano, in generale di un giornale, un mensile, un settimanale, eccetera. Sempre più spesso, però, un comunicato viene pubblicato su un sito blog e sui social media e poi inviato via email a redattori e professionisti potenzialmente interessati. Dunque, nel passaggio dall'era pre-digitale all'era digitale, c'è stata una disintermediazione. Se le agenzie di stampa erano e sono tuttora delle agenzie intermediarie, sempre più spesso abbiamo la possibilità, sia come cittadini, sia come professionisti, sia come dipendenti, lavoratori di aziende, di procedere in autonomia e produrre un testo ascrivibile alla tipologia del comunicato per intercettare direttamente i destinatari finali, quindi i nostri lettori finali. Questo è possibile anche grazie al fatto che ognuno di noi ha la possibilità di pubblicare testi del genere online su un sito blog, pensiamo anche a un blog aziendale o a un sito istituzionale, e poi soprattutto attraverso i propri profili social declinare il comunicato in un post, a seconda dei diversi profili, avrà delle caratteristiche diverse, come già abbiamo avuto modo di specificare, e dunque risultare ancora più potenzialmente incisivi e diretti. Vediamo ora la natura del comunicato. Tipicamente è un testo informativo promozionale volto a comunicare una notizia, che sia un evento, un convegno, una mostra, una manifestazione, eccetera, una novità, un prodotto, un'offerta, una decisione, eccetera, un anniversario, un riconoscimento ed altro. Sostanzialmente ci sono moltissime ragioni per cui potremmo trovarci nelle condizioni, ancora una volta, da professionisti o da lavoratori, nelle condizioni, dicevo, di avere qualcosa di utile, interessante e sensato, innanzitutto da parte nostra, da comunicare. E la natura, quindi, di un comunicato è duplice, è sia informativa, perché si dà una notizia, è un testo che
ha come obiettivo quello di comunicare una notizia non può non essere informativo. Eppure c'è una seconda dimensione che può essere più o meno presente e più o meno decisiva, che è quella promozionale. Ogni notizia che un'azienda o un ente dà, in qualche modo vuole riuscire a rendere migliore la propria immagine, oppure salvaguardare la propria immagine, promuovere il proprio operato, eccetera. Cosa contraddistingue il comunicato? È un testo prodotto per essere riutilizzato in tutto o in parte da un giornalista o da un professionista della comunicazione, di cui deve destare l'interesse e che, ci si augura, lo ripubblicherà. Se un tempo gli intermediari principe di questo processo comunicativo erano evidentemente i soli giornalisti, e quindi giornalisti in particolare che lavoravano nelle agenzie di stampa, oggi è anche possibile rivolgersi a intermediari che non sono propriamente professionisti dell'informazione, ma sono professionisti della comunicazione. Quindi possiamo certamente rivolgerci direttamente ai nostri lettori finali, ma il comunicato deve anche essere scritto per essere poi ripubblicato da altre persone, opinion leader magari, che possano dare spazio alla nostra notizia e che possano quindi permetterci di intercettare nicchie o comunque platee, di potenziali lettori più ampie o più profittevoli di quelli che possiamo raggiungere direttamente. Naturalmente questo è un obiettivo che l'emittente, cioè noi che scriviamo e che produciamo il comunicato, ci poniamo, ma non è detto che ciò avvenga, anche perché è vero che c'è stata una grande disintermediazione, ma è vero anche che c'è un costante overload informativo e c'è una costante e massiccia presenza di testi. Comunicati in particolare, che cercano di attirare l'attenzione di alcuni nodi della rete, rappresentati da professionisti, appunto, e leader di opinione in quel particolare settore, e dunque la concorrenza è ampia e spietata. Siccome alcune parti potranno essere riportate in un post, in un articolo o in un servizio, deve essere adeguato anche e soprattutto ai nostri destinatari finali, utenti, lettori, clienti, elettori, tifosi, eccetera. Stiamo dunque sottolineando un aspetto di complessità del comunicato. Se da un lato deve riuscire a intercettare l'attenzione e risultare interessante, per un intermediario, che sia un professionista, un giornalista o un leader di opinione, d'altra parte questo tipo di figura riprenderà la notizia, la rielaborerà e dunque il nostro testo fonte dovrà risultare modulare e modulabile. Questo semplificherà il lavoro da parte del primo definito e gli consentirà di estrapolare le informazioni realmente interessanti per la propria nicchia e per i propri destinatari e in modo più agevole, più rapido, più efficace e evidente, aumenterà esponenzialmente la possibilità che il nostro testo arrivi ai lettori, ai clienti, agli elettori, ai tifosi, agli utenti, in generale ai nostri destinatari, a seconda del tipo di ente o azienda o professionista per il quale stiamo scrivendo. Passiamo ad uno spunto di riflessione. Qual è la natura del comunicato e come si è evoluto nel passaggio dall'era pre-digitale a quella digitale? Ora approfondiamo alcune delle caratteristiche testuali del comunicato, che naturalmente discendono dalla sua natura e dai cambiamenti di cui è stato oggetto negli anni e in particolare recentemente.

Vediamo come deve e può essere il comunicato. Può riportare la dicitura comunicato, ma deve avere un titolo autonomo, breve e informativo. Se un tempo era obbligatoria e immancabile la dicitura comunicato stampa, oggi che gli intermediari non sono più solo giornalisti o non sono più solo agenzie di stampa, possiamo anche trovare la sola dicitura comunicato. D'altra parte, però, dobbiamo avere ben chiaro che la dicitura comunicato non sostituisce il titolo vero e proprio, un titolo che deve essere equilibrato, pregno di significato e sufficientemente sintetico allo stesso tempo. Ricordiamoci che la natura del comunicato è quella informativa e dunque il titolo, per quanto brillante, non potrà non essere profondamente informativo. Il comunicato inoltre può essere più o meno schematico. Anche qui è questione di equilibrio ed è questione di esercizio. Mi riferisco in particolare al fatto che se da un lato il comunicato deve essere scritto in modo da poter essere disassemblato e assemblato nuovamente da un intermediario, d'altra parte si tratta pur sempre di un testo discorsivo. E può essere sì schematico, ma deve comunque presentare una struttura e una coesione, oltre che una coerenza, molto forti. Può essere modulabile, abbiamo usato questa espressione, vuol dire che deve essere suddiviso in paragrafi, come avremo modo di dire e come abbiamo detto a proposito della scrittura digitale, perché di fatto sempre più spesso il comunicato assume la forma di un testo digitale. La sua lunghezza può essere variabile, ma sarà sempre suddiviso in paragrafi, modulare appunto, con grassetti ed eventuali link. Ecco, abbiamo detto poco fa che il comunicato oggi sempre di più è un testo digitale. E allora quali sono le caratteristiche dei testi digitali? Essere suddivisi in paragrafi relativamente autonomi, essere di lunghezza variabile, non eccessiva sicuramente. D'altra parte abbiamo anche detto che la sintesi non è un valore assoluto e che più che altro dobbiamo fare riferimento alla densità, dunque riuscire ad essere molto informativi a patto di mantenere la chiarezza molto elevata nel minor numero di parole possibili. Ritorniamo alla questione della paragrafazione. All'interno dei paragrafi relativamente autonomi, devono esserci assolutamente dei grassetti, grassetti che servono ad evidenziare i passaggi chiave, le parole chiave, appunto. Ed essendo un testo digitale, possiamo, in certi casi dobbiamo, fare uso dei link, perché questi ci permetteranno di offrire ulteriore valore o spunti di approfondimento non solo ai nostri destinatari finali, ma magari ai nostri interlocutori intermediari. Deve essere dunque redatto in base ai criteri di buona scrittura e ai principi di web writing. Alcuni di questi principi di web writing li abbiamo appena elencati a proposito della modularità, della suddivisione in paragrafi, della presenza di grassetti e di link. Ce ne sono molti altri che abbiamo avuto modo di esporre, di illustrare, come abbiamo avuto modo di illustrare i criteri di buona scrittura. E consideriamo la grande concorrenza che c'è rispetto all'esigenza di comunicare una notizia, una novità, un avvenimento. E una parte delle nostre chance ce le giochiamo scrivendo un ottimo comunicato dal punto di vista puramente formale. E cioè il contenuto ci può stare a cuore e può, speriamo, risultare interessante per i nostri interlocutori, ma soprattutto gli intermediari, come li abbiamo definiti, apprezzeranno una alta qualità nella nostra scrittura. Perché? Perché banalmente questo gli consentirà di fare meno fatica nel rielaborare la notizia. E quindi meglio sarà scritto il nostro comunicato, meno fatica dovranno fare i nostri interlocutori intermediari, più possibilità

ci saranno, che la nostra notizia venga ripresa e arrivi dunque ai nostri destinatari finali. Ancora, deve avere un tono e uno stile lontani dal burocratese e dall'aziendalese. Abbiamo avuto modo di individuare i tratti sia dell'uno che dell'altro, e in particolare ci siamo soffermati sull'aziendalese come evoluzione di quella che veniva definita antilingua da Calvino, ossia il burocratese. E siccome si tratta spesso di un testo, parlo del comunicato, che parte da uffici interni da parte di un'azienda, di un ente, c'è il rischio che possa risultare intriso di alcune espressioni, costruzioni, soluzioni linguistiche che hanno a che fare o col burocratese o con l'aziendalese. Dunque è importante che ci sia un filtro, anche perché spesso un comunicato è frutto di un documento che sta a monte, che può essere una delibera, immaginiamo. Oppure una decisione del consiglio di amministrazione, per fare un altro esempio. E se in questi contesti la probabilità che si abbia a che fare con un testo dal sapore aziendalese o burocratese è molto alta, quando dobbiamo rivolgerci a interlocutori finali o anche agli stessi intermediari, dobbiamo riuscire a setacciare il testo fonte e ad evitare che il nostro comunicato presenti delle incrostazioni, come le abbiamo definite, ascrivibili ad uno stile burocratese o aziendalese. Deve poi fornire subito le informazioni più importanti, seguendo la regola delle 5 W. Who, chi, what, cosa, when, quando, where, dove, why, perché. Non dimentichiamo che il comunicato ed era un testo prettamente giornalistico e dunque era giusto ed è ancora sensato che si rispetti una delle regole cardine del giornalismo, e cioè dare subito l'informazione più importante e le altre più importanti subito dopo, nella prima parte, nel cosiddetto attacco, nella prima parte del testo, nell'attacco. E in generale nel primo paragrafo. C'è una regola, che è quella appunto, che vi illustrerò tra poco anche con un esempio, che vuole che il primo paragrafo, contenga tutte le informazioni che rispondono a queste 5 domande. Vediamo. Durante la riunione di ieri, nelle sale della Farnesina, il ministro degli esteri ha firmato gli accordi per confermare i rapporti con i paesi scandinavi. Dunque, in questo esempio, ognuna delle 5 domande trova una risposta all'interno proprio del primo paragrafo, del paragrafo di apertura di un ipotetico comunicato. Infatti, troviamo durante la riunione di ieri, dunque, quando? Nelle sale della Farnesina, dunque, dove? Il ministro degli esteri, chi ha firmato gli accordi, cosa ha fatto, per confermare i rapporti con i paesi scandinavi, perché. Dobbiamo però anche sottolineare che questa regola è utile e diffusa, ma non universale. Si usa per comunicati, articoli di cronaca e altri testi informativi, ma non per gli editoriali, ad esempio. Voglio dire che non tutti i testi giornalistici sono testi informativi. Esistono i cosiddetti articoli di opinione e gli editoriali sono gli esempi più comuni di articoli di opinione. Gli articoli di opinione prevedono che ci sia una tesi, un punto di vista, e che vada sostenuto con argomentazioni e prove. A questo punto non rispetterà un editoriale la struttura data dal rispettare le regole la regola delle 5 W. Questo non ci deve creare imbarazzo, dobbiamo riuscire a fare più che altro i giusti distinguo. Andiamo avanti e diciamo che il comunicato deve riportare il nome o il logo dell'azienda, dell'ente, eccetera, che l'ha diramato. E può indicare i contatti dell'agenzia, dell'ufficio o della persona che si occupa della comunicazione. Sostanzialmente è fondamentale che sia chiaro chi è l'emittente del testo
e dunque è importante che ci sia il logo. Inoltre, il comunicato serve per entrare in contatto e in comunicazione, come abbiamo detto, innanzitutto con degli intermediari. E dunque, se ci auguriamo che gli intermediari possano riprendere la nostra notizia, è buona norma lasciare dei contatti per essere eventualmente, appunto, ricontattati. Il giornalista, il professionista potrebbero avere l'intenzione di riprendere la notizia, ma vogliono prima sincerarsi di alcuni aspetti rispetto appunto all'evento, alla promozione o ciò che stiamo comunicando. È dunque utile e potenzialmente efficace inserire i riferimenti di una persona, quindi email e numero di telefono, che l'intermediario potrebbe proficuamente contattare. Il comunicato inoltre può mettere in risalto o in secondo piano una determinata informazione in base al destinatario specifico. Vediamo un esempio. Se si sta organizzando un convegno dedicato a un grande economista bresciano, nel comunicato che verrà inviato al Sole 24 Ore si darà rilievo all'importanza dell'economista, mentre a quello che verrà inviato al giornale di Brescia si darà rilievo al fatto che il protagonista del convegno è bresciano. Dunque, fare le scelte più opportune in termini di struttura non può non prescindere dall'analisi del nostro destinatario. Questo riguarda qualsiasi testo, ma in particolare il comunicato, che come abbiamo detto deve essere profondamente modulare. Una volta individuati più destinatari, che possono essere anche diversi, quindi più intermediari, più destinatari primari, come li abbiamo definiti, che possono essere anche diversi, diverse testate giornalistiche, come in questo caso, un elemento da sfruttare, su cui fare leva per ottenere l'attenzione di questi diversi destinatari, è quello di modificare la priorità delle informazioni. Quindi dare prima alcune informazioni, dare prima in pasto, potremmo dire, alcune informazioni utili e interessanti a seconda del destinatario. L'esempio che vi ho riportato è un esempio piuttosto comune e che ha a che fare con la differenza che può esserci tra stampa nazionale e stampa locale. Molto spesso una notizia, se messa sotto la luce più opportuna, rispetto ad un ambito, ad un contesto locale, può trovare già una vasta eco, mentre l'importanza e la rilevanza di ciò che stiamo comunicando è l'elemento fondamentale per riuscire ad avere spazio sulle testate giornalistiche più importanti a livello nazionale. Passiamo ora ad uno spunto di riflessione. Elenca e illustra almeno 5 delle caratteristiche testuali che contraddistinguono il comunicato. Ora è il momento di analizzare alcuni esempi. Si tratta di esempi autentici, quindi di testi che sono stati redatti da enti, istituzioni, associazioni e che quindi presentano sia punti di forza che punti di debolezza. Cercheremo di analizzarli individuando le indicazioni, le buone pratiche, le buone norme che abbiamo illustrato. D'altra parte sarà anche l'occasione per evidenziare ciò che invece non funziona o che potrebbe funzionare meglio. Iniziamo da un comunicato propriamente stampa, del CONAI. Diamo un'occhiata, nel suo complesso a questo testo per poi soffermarci in una prima parte e poi su una seconda. Innanzitutto vediamo che c'è un titolo in grassetto piuttosto esteso, forse fin troppo. Abbiamo poi una sorta di abstract o sottotitolo ed è una soluzione interessante. Perché? Perché rispetta l'idea di comunicare l'informazione più importante al più presto, il più in alto possibile. Un'altra

Accortezza è la presenza del luogo e della data. Spesso si adotta questa accortezza, ma non è obbligatorio. Il testo poi appare giustamente suddiviso in paragrafi. La lunghezza non è eccessiva perché entra a tutti gli effetti in una pagina. Ci sono dei grassetti, ma già possiamo dire fin troppi. Sono state grassettate intere righe di testo. Non è il modo migliore per dare enfasi. Dare troppa enfasi a troppi elementi, naturalmente, vuol dire creare maggiore confusione e dare meno elementi visivi di enfasi, appunto, al nostro lettore. Inoltre, notiamo positivamente la presenza di un elenco puntato. Dal momento che si tratta di un testo digitale, abbiamo avuto modo di dire che gli elenchi, le liste, rappresentano delle soluzioni espressive piuttosto efficaci. Ora focalizziamoci su una prima parte. Leggiamo il titolo. CONAI rafforza la diversificazione contributiva degli imballaggi. Al via la diversificazione per gli imballaggi in carta e nuove regole per la filiera della plastica. Il titolo in effetti si presenta piuttosto esteso e, aggiungo, in parte ridondante. C'è una ripetizione, tra l'altro la ripetizione di una nominalizzazione, nominalizzazioni che andrebbero evitate, come abbiamo avuto modo di dire, perché hanno il sapore del burocratese e dell'aziendalese. In generale possiamo dire che nel titolo non dovrebbero assolutamente esserci delle ripetizioni. Ogni parola del titolo deve essere pregna di significato e il titolo dovrebbe essere decisamente più sintetico di questo. Focalizziamoci adesso sul sottotitolo. La prevenzione è sempre più al centro delle scelte di determinazione del contributo ambientale per promuovere e migliorare la riciclabilità degli imballaggi. È certamente un sottotitolo, ma in qualche modo anticipa anche ulteriori informazioni che troveremo, quindi è un po' un ibrido tra sottotitolo e abstract. Quello che notiamo invece di negativo è la presenza di nominalizzazioni, cioè prevenzione e determinazione, parole tra l'altro piuttosto lunghe e articolate e talmente ravvicinate da creare un effetto di rima indesiderato e spiacevole. Dopodiché, proviamo a leggere dove troviamo anche un virgolettato. Per la filiera carta la diversificazione riguarda gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi, quali ad esempio i contenitori utilizzati per la conservazione di succhi di frutta, latte e conserve. In particolare, a fronte di un contributo ambientale per imballaggi in carta pari a 20 euro a tonnellata, dal 1 gennaio 2019 verrà applicato anche un contributo aggiuntivo su quelli poliaccoppiati idonei al contenimento di liquidi pari a 20 euro a tonnellata, per un totale di 40 euro a tonnellata. Cosa troviamo? Molte ripetizioni. E la lunghezza, soprattutto del secondo periodo di quello che ho letto, partendo da in particolare e arrivando a tonnellata, è notevole. Stiamo parlando di una sintassi quindi piuttosto articolata. In aggiunta troviamo dei termini tecnici, leciti per carità, ma che possono risultare opachi, come questi imballaggi poliaccoppiati, ad esempio, e che quindi creano un po' di resistenza, tutte scelte lessicali, sintattiche e presenza di un massiccio numero di nominalizzazioni che possono essere ricondotte ad un tono decisamente aziendalese, almeno in questa prima parte del comunicato. Vediamo poi la seconda parte del comunicato, sottolineando un aspetto positivo, e cioè la presenza di un elenco. D'altra parte, le voci che compongono questo elenco sono piuttosto estese e, ancora una volta, eccessivamente grassettate. Bisogna sforzarsi di utilizzare il grassetto con parsimonia e solo per parole o espressioni composte da più parole che possono essere ritenute parole chiave. Vediamo, segmentare la fascia B creando un

una nuova fascia più agevolata dedicata agli imballaggi del circuito domestico con filiera di riciclo consolidata come bottiglie e flaconi in PET trasparente o trasparente colorato e flaconi e taniche in HDPE, polietilene ad alta densità e polipropilene di colore diverso dal nero. È una frase, un periodo piuttosto ostico da comprendere per varie ragioni, innanzitutto lessicali, ci sono dei termini tecnici, e per la lunghezza. Quindi, nonostante si sia ricorso a un elenco, i punti che compongono questi elenchi sono piuttosto lunghi, estesi e complessi. Soffermiamoci adesso sul secondo punto. Ricollocare in fascia C non agevolata le soluzioni di imballaggi non selezionabili riciclabili precedentemente in fascia B. E qui si apre una parentesi. Sappiamo che le parentesi andrebbero usate con parsimonia o addirittura evitate, perché tutti, quando siamo di fronte a una parentesi, tendiamo o a non leggere il suo contenuto o a leggerlo con minore attenzione. Questi dunque i punti di forza e i punti di debolezza rilevabili in questo primo comunicato. Vediamone un secondo. Stavolta siamo di fronte ad un comunicato prodotto da un'associazione, da una sede di un'associazione in particolare, una sede locale, un circolo come viene definito, e cioè Legambiente. Anche in questo caso abbiamo una suddivisione in paragrafi, anche in questo caso possiamo dire che i grassetti sono troppi e che intere frasi grassettate sono da evitare. Inoltre notiamo un uso improprio o poco adeguato certamente dei link, perché l'anchor text, il testo di ancoraggio, ossia le parole che compongono un link, sono troppe e si finisce per creare un link lungo quanto una frase. Il titolo in questo caso non presenta sottotitoli abstract ed è una soluzione ammissibile. Soffermiamoci adesso sulla prima parte di questo comunicato. Il titolo AHIA 52, ritardi, inquinamento, caos viabilistico, non se ne può più. Cosa notiamo? Un uso forse fin troppo enfatico, dunque da evitare, del punto esclamativo, apostrofi al posto di accenti, abbiamo la possibilità di inserire le lettere maiuscole accentate, facciamolo, si rischia di dar vita ad un testo sciatto. E in generale il titolo è piuttosto enfatico, forse poco in linea con i toni istituzionali, comunque, che dovrebbe avere un comunicato di questo genere. È certamente un comunicato di protesta, questo ci è chiaro. Vediamo poi. Adesso ne abbiamo la conferma ufficiale. Sull'ultimo numero del notiziario le parole dell'ingegnere Ponti sono state chiare. C'è un grosso problema in corso nella realizzazione della 52 nel tratto Bollate-Paderno, perché un'azienda importante che ha acquisito l'appalto è da qualche tempo in difficoltà economiche e ha avviato la procedura di concordato preventivo. Questo sta avendo gravi ripercussioni sull'andamento dei lavori, con il rischio di una brusca interruzione. Certamente qui il tono di voce e lo stile è più vicino al parlato quotidiano, potremmo dire. E d'altra parte questo è coerente, perché non è detto che sia stato un professionista della scrittura a redigere questo comunicato. Nelle realtà, negli enti, nelle associazioni come Legambiente, spesso i circoli, le sedi, quindi locali, vedono la presenza di volontari che possono non essere, in questo caso, professionisti della comunicazione. Troviamo poi nel secondo paragrafo questo lungo link che sarebbe assolutamente da evitare. Ci si poteva limitare a inserire il link su nostro comunicato, per esempio. A quel punto sarebbe stato comunque chiaro che il link avrebbe rimandato il lettore ad un precedente comunicato, evidentemente pubblicato sul sito del circolo di Legambiente in questione. C'è poi un'intera frase grassettata, lunga quasi un rigo e mezzo, anzi direi anche più, parte da questo e arriva a manutenzione, e ancora una volta dobbiamo sottolineare che questo è un uso poco efficace del grassetto. Ora soffermiamoci sulla seconda parte del comunicato.
Leggiamo il paragrafo di apertura. Ci stupisce però che l'amministrazione cittadina, anche nel Consiglio Comunale di metà settembre, nel quale il Movimento 5 Stelle ha rivolto un'interrogazione in merito, abbia dichiarato di non saperne nulla, quando l'azienda in difficoltà già a metà luglio era stata costretta a consegnare i libri in tribunale. Ancora una volta, sottolineiamo

La data la troviamo alla fine, quindi in basso a sinistra, mentre nel comunicato precedente era in alto a sinistra, e queste sono due soluzioni percorribili, entrambe accettabili, e c'è naturalmente in basso a destra leghe ambiente bollate. Mancano i riferimenti, questo sì lo possiamo sottolineare, i riferimenti alla persona che ha redatto questo comunicato e che potrebbe essere un buon contatto da parte di intermediari a cui questo comunicato si rivolge per poter approfondire la questione e magari ottenere maggiore attenzione dai media. Infine, analizziamo un terzo comunicato. Questa volta possiamo dirlo, e lo si nota già a colpo d'occhio, prodotto da un'agenzia specializzata in comunicazione. E troviamo il logo, cosa che abbiamo anche trovato in tutti i precedenti esempi che abbiamo analizzato. Abbiamo poi un titolo e alcune righe sottostanti che tra poco analizzeremo nel dettaglio, un testo, anche questo, suddiviso in paragrafi, e poi ci sono dei sottolineati a colpo d'occhio che, possiamo dirlo subito, rappresentano delle soluzioni del tutto errate. Perché? Perché è chiaro che una volta che il lettore si troverà di fronte una o più parole o addirittura un'intera frase sottolineata, avrà la tentazione di cliccarci pensando che sia un link, mentre in questo caso non si tratta di un link. Volendo dare enfasi evidentemente a quello che è stato sottolineato, bisognava ricorrere al grassetto e non al sottolineato quando stiamo scrivendo e pubblicando testi online. Soffermiamoci adesso sulla prima parte del testo. Troviamo subito sotto il titolo L'antiquariato nelle terre di Verdi, mercatino di antiquariato di Busseto, le informazioni più importanti dal punto di vista logistico, quindi il giorno, il mese, l'anno, l'ora e il luogo. Questa è un'ottima soluzione, una soluzione che possiamo adottare anche in altri casi, quindi non solo quando stiamo comunicando un evento, stiamo dando la notizia di un evento, ma in generale, se abbiamo qualcosa di particolarmente rilevante, possiamo ricorrere ad un breve elenco sottotitolo e sottotitolo, in cui evidentemente mettere in evidenza, mettere in primo piano gli elementi informativi più rilevanti che poi verranno espansi, approfonditi nei diversi paragrafi che comporranno il comunicato. Vediamo l'incipit. Tornate all'antico e sarà un progresso, scriveva Giuseppe Verdi in una lettera indirizzata a Francesco Florimo, musicologo partenopeo d'adozione e ottimo amico di penna del grande compositore bussetano. Busseto, seguendo le parole del maestro Verdi, tornerà all'antico domenica 12 marzo con un mercatino di antiquariato organizzato nel centro cittadino da B&B Eventi con la preziosa collaborazione dell'amministrazione comunale. Indubbiamente questo incipit lascia pensare ad un professionista del giornalismo. È un tipico attacco giornalistico e in questo caso si ricorre ad una citazione per agganciare l'attenzione del lettore. Eppure ci sono degli aspetti negativi in queste prime righe. Innanzitutto potete notare un refuso e inoltre possiamo anche individuare preziosa collaborazione come una espressione solidale. Quante volte ci sarà capitato di ascoltare preziosa collaborazione? Quante volte la collaborazione è stata definita preziosa? E dunque, preziosa collaborazione è un'espressione abusata che sarebbe opportuno evitare per non dare al nostro testo la sensazione di essere già sentito, essere stato già sentito. C'è poi un lungo virgolettato che però è stato indicato in corsivo. Non lo leggerò, ma di fatto sottolineo che usare il corsivo in modo così massiccio rallenta la lettura, perché le lettere vengono inclinate verso destra, risultano meno distinguibili l'una dall'altra perché si avvicinano e dunque anche il corsivo sul web va utilizzato con parsimonia.

E non è una buona soluzione indicare un virgolettato così lungo, così esteso in corsivo. Possono bastare le virgolette. Sempre a proposito di soluzioni adottate in modo non del tutto efficace, troviamo la frase importante, evidentemente, interamente grassettata, due righe intere. All'ombra dei poetici luoghi che furono Giuseppe Verdi, gli amanti del bello troveranno un mercato esposizione davvero imperdibile. È chiaro, è questo il punto centrale del comunicato, è questa la notizia, ma non va grassettata come è stato fatto. Soffermiamoci ancora sulla seconda parte brevemente e qui troviamo, come ho avuto modo di dire in apertura, una frase sottolineata e non si può ricorrere al sottolineato in un testo digitale senza rischiare di far cadere in errore il lettore, che può pensare che sia di fronte a un link. E poi, e se c'è brutto, in caso di maltempo il mercatino si svolgerà regolarmente, manca anche qui una R, e sarà spostato sotto i portici, eccetera, eccetera. Cosa notiamo? Notiamo l'uso della minuscola, della E accentata minuscola al posto della E accentata maiuscola, ancora l'uso improprio del sottolineato e ancora un altro refuso. Insomma, questo testo presenta delle sbavature formali, per carità, ma che intaccano la bontà del testo e anche quindi l'efficacia. Un ulteriore e ultimo elemento da sottolineare è la presenza delle info di contatto qui alla fine. E vedete, c'è sia il numero di telefono che l'email, oltre che il sito internet e l'indirizzo alla pagina Facebook. Questo è un elemento positivo che non abbiamo trovato nei precedenti esempi che abbiamo discusso. In questo modo, gli interlocutori intermediari potranno eventualmente approfondire la notizia di questo mercatino e i redattori e le redattrici di questa agenzia di comunicazione potranno entrare in relazione con potenziali interlocutori che potrebbero riprendere e rilanciare la notizia. Bene, passiamo ad uno spunto di riflessione. Quali sono i principali punti di forza e di debolezza rilevati negli esempi analizzati? Riepiloghiamo i diversi spunti di riflessione. Qual è la natura del comunicato e come si è evoluto nel passaggio dall'era pre-digitale a quella digitale? Ancora, elenca e illustra almeno 5 delle caratteristiche testuali che contraddistinguono il comunicato. Infine, quali sono i principali punti di forza e di debolezza rilevati negli esempi analizzati? Bene, questa video lezione si conclude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e la visione e vi ricordo che sul sito di Ateneo, all'interno dello spazio relativo a questo insegnamento, trovate questi materiali e altri materiali di approfondimento sul comunicato.

Uni Nettuno è ancora la numero uno in Italia secondo l'Anvur, prima tra le telematiche, migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno per costruire con successo il tuo futuro.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa,

di gioventù salivi. Suonavano le quiete stanze e le vie d'intorno al suono della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenire che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia, quale all'ultima paria la vita umana e il fato, quando sovviemmi dico tanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e torno il mio dolore di mia avventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allora? Perché di tanto inganni figli tuoi? All'apparire del vero tu misera cadessi. No, tu pria che l'erbi inaridisse il verno, perivi o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti morgeva il cuore la dolce lode or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce agli anni miei anche legaro i fatti la giovinezza. Ahi, come passata sei dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera e gli eventi, non dico tanto ragionammo insieme, questa è la sorte delle umane gente. All'apparire del vero tu misera cadesti, e con la mano la fredda tomba e la fredda morte ed una tomba nuda mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Dedichiamo la nostra lezione a agire e percepire. Abbiamo raccontato e racconteremo continuamente come l'organizzazione del sistema nervoso sia costituita, sia strutturata in feedback, sincronia, plasticità legata all'obiettivo, tutto dipendente dall'obiettivo, e quindi feedback significa corpo con azione e quello che gli arriva attraverso i sensi dal mondo. Parleremo di sviluppo del sistema corpo-cervello, agire, andare, manipolare, parlare, percepire, udire ed essere in equilibrio, percepire, vedere, percepire, odorare e gustare.

Lo sviluppo del sistema corpo-cervello, perché partiamo da lì? Sta passando in varie lezioni, in varie tematiche, l'unità che c'è tra i processi che danno forma a quello che siamo e questo continuo interscambio con l'ambiente in termini di feedback, cioè di utilizzo di quello che viene dall'ambiente per definire se quello dove voglio andare si sta avvicinando oppure no. Con i nostri gesti tutti i giorni. Quindi la nostra realtà quotidiana è spiegata e è come una traccia, una guida, tutto l'insieme di quei processi che l'hanno portata a dove siamo adesso. Quindi l'impresa cerebrale nello sviluppo fetale. L'origine delle strutture nervose appare già a 3 settimane dal concepimento. Qui vedete in una versione dorsale il piccolo feto che ha 3 settimane e qui ne vedete, diciamo, in passaggi successivi le sezioni trasversali tagliate dove indicato nella visione dorsale. Questa visione dorsale dalla fronte alla coda fa emergere subito come si parlano geometria e funzione. Quindi da un foglietto quasi indistinto si ripiega, si crea volumi appunto ripiegandosi, tanto che noi vediamo questo canale neurale che diventa proprio un tubo e sarà quello che dà luogo al sistema nervoso centrale. Quindi abbiamo già le prime strutture che svilupperanno il sistema nervoso centrale, dalla parte che qui era così periferica, pian piano rientra all'interno di questa struttura e diventerà il sistema nervoso periferico, e le zone che sono, diciamo, del mesoderma danno luogo alle strutture che creeranno scheletro e muscoli. E cosa mi piace farvi osservare? Che proprio fin dai primi passaggi, quindi dalla formazione del nostro corpo, immediatamente abbiamo queste tre direzioni che possono essere proprio immaginate come un sistema misto sferico-cartesiano, nel senso che abbiamo un avanti e dietro e un destro-sinistro, che sono delle dimensioni fondamentali e che possiamo riconoscere con le XY, con il piano del sistema cartesiano, ma poi esiste assolutamente una dimensione sferica che va proprio dal centro alla periferia e in quel senso ci è molto comodo la logica del raggio di un sistema di riferimento sferico. E proprio questa stessa struttura tridimensionale, questo stesso sistema di coordinate sferico-cartesiane, lo ritroviamo nel cervello e nel mondo. Allora, se vediamo il nostro cervello è fondamentale, la relazione, quindi sempre quello che è strutturale ha una sua traduzione, ha una sua dimensione funzionale. Quindi la relazione, il bilanciamento tra le regioni omologhe destre e sinistre nei due emisferi e nelle strutture sottocorticali, la relazione tra motorio e sensoriale, dove per sensoriale c'è tutta la dimensione post-solco centrale e tutta la parte frontale invece dedicata al coordinamento del movimento, laddove queste cose si possano separare, e quella relazione fondante assoluta tra le regioni corticali periferiche e le regioni sottocorticali profonde del sistema emotivo. E lo stesso troviamo nello spazio attorno a noi. E laddove appunto nel piano abbiamo sicuramente un avanti, dietro, destro, sinistro, c'è sempre una dimensione fondamentale, e questo ha un ruolo così importante anche nelle nostre società, di relazione tra centro e periferia. L'impresa cerebrale nello sviluppo fetale, metabolismo della mamma. Piaceva tantissimo mettervi in relazione un aspetto legato alla formazione di quel tubo neurale che darà luogo al sistema nervoso centrale, che qui rivediamo in questa microscopia ottica.

ottica laddove l'avevamo visto schematizzato qualche immagine fa, e lo poniamo in relazione a un aspetto molto interessante di questi studi estremamente arricchenti, perché sono studi in cui vengono integrate le informazioni da decine di laboratori in tutto il mondo che hanno raccolto informazioni per decine d'anni, per cui hanno potuto realizzare una visione di popolazione dai gli 8 giorni ai 90 anni, andando a vedere come si sviluppa il metabolismo di ciascuno di noi. E la cosa divertente, che è l'unica che vi metto in evidenza in questo momento, è che il bambino alla nascita vedete, il metabolismo di un adulto, proprio perché vive del metabolismo della mamma. E quello che si è osservato è che la chiusura del tubo neurale non corretta si verifica in 1 su 500 bambini nativi, cioè una cosa estremamente frequente. Eppure il 90% dei danni può essere eliminato se la mamma ingerisce alimenti con acido folico nelle prime settimane di gravidanza. Quindi la cosa che vi volevo sottolineare è questa continua relazione tra la vita del nuovo individuo e l'ambiente a cui appartiene, che nel momento dello sviluppo fetale ovviamente è l'ambiente materno, un metabolismo che in quel momento dipende tutto da quello della mamma, e quindi questa relazione tra biochimica e strutture che si vanno a formare. Quindi questa continua relazione tra gli ambienti chimico, fisico e elettrico, diciamo meccanico ed elettrico, e quella che è la vita del singolo individuo, della singola cellula. L'impresa cerebrale nello sviluppo fetale ha una mappa di riferimento che può essere riconosciuta nel sistema ventricolare. Durante tutto lo sviluppo rimangono costanti le relazioni tra specifiche strutture cerebrali e il sistema ventricolare, quindi le strutture fondanti del nostro cervello, che sono il telencefalo e il diencefalo, da cui arriveranno gli emisferi e il talamo, il mesencefalo che darà luogo alle strutture sottocorticali, il rombencefalo che darà luogo al ponte e qui alla medulla, si sviluppano attorno a questo liquido cerebro rachidiano che sta dentro delle strutture che vedete hanno anche una bellezza eccezionale e sono come fossero una dimensione di alimentazione e di supporto del nostro cervello, ed in effetti hanno proprio un ruolo tale per cui il liquido cerebrospinale, oltre a portare delle funzioni fondamentali metaboliche e di funzionamento poi cellulare, protegge dagli urti il cervello e lo rende leggero. La spinta di Archimede del liquido cerebrorachidiano fa proprio in modo che il cervello passi dalla sua peso fisico, che è circa di 1,3 kg, a 50 grammi. Quindi il nostro cervello non pesa all'interno della nostra teca cranica, del nostro corpo, perché c'è il liquido cerebrorachidiano che dà nel suo sviluppo in forma proprio un sistema di riferimento di tutto il cervello. La morfogenesi, e quindi quest'ultimo elemento che richiamiamo in modo forte di tutte queste strutture che prendono forma all'interno del nostro sviluppo, come fanno a formarsi? Un processo di feedback orientato all'obiettivo controlla la morfogenesi. Questi lavori eccezionali del gruppo di Michael Levin hanno messo a fuoco i fondamenti della comunicazione cellulare. In particolare Levin ha sottolineato in maniera profondissima il ruolo delle comunicazioni direttamente elettriche, ma che sono mediate da meccanismi chimici, quindi di recettori di cui le cellule sono dotate sulle loro membrane, sono dei recettori che quindi li rendono sensibili a specifici messaggi chimici che a loro volta vengono trasdotti e inducono all'interno della cellula una cascata di fenomeni che vanno a modificare, vanno ad attivare una risposta che è tipicamente dal codice genetico attivare o disattivare determinate molecole.

E lo stesso sono in grado di fare degli stimoli meccanici, quindi lo stiramento delle cellule può portare a questa catena intracellulare di meccanismi che regolano l'espressione genetica. Sottolineiamo all'infinito che quello che ha capito questo gruppo di ricercatori è proprio che sono processi di feedback, quelli che danno forma, che fanno cambiare le cellule da indifferenziate a prendere la loro funzione. L'altro elemento cardine è l'impresa cerebrale, è un'impresa sensorimotoria. Chiaramente il concetto di feedback in termini corporei è proprio la relazione tra le informazioni sensoriali che arrivano dal mondo. Per sensoriali è chiaro che nell'organismo adulto abbiamo dei sensori, in particolare cinque grandi classi di sensori visivi per ricevere informazioni visive, uditive, tatto, gusto e olfatto, ma in termini pre-organismo complesso, quel meccanismo di feedback è proprio le informazioni che arrivano dal mondo e come vengono usate per modificare il comportamento e dare forma. Possiamo osservare che la morfogenesi, come l'organizzarsi delle comunicazioni sensorimotorie. Quindi dalla struttura che qui vedete nel suo complesso, nel suo sviluppo futuro col diencefalo, mesencefalo e telencefalo. Vedete a questo livello il taglio della medulla e tenuto conto che tutto il nostro cervello va a organizzarsi con la decussazione a livello del troncoencefalo che permette di elaborare gli stimoli da metà del mondo nell'altra metà del cervello, possiamo riconoscere a tutti i livelli, questa ve l'ho sottolineato perché è sempre la dimensione dorsale e quindi parietale e occipitale all'interno del cervello. E invece quella ventrale e frontale dal punto di vista motorio, che fa in modo che noi possiamo sempre immaginare che ci siano le tre dimensioni del sistema di riferimento corporale e cerebrale, quindi sensoriale e motorio, dietro, avanti, le regioni omologhe, destre e sinistre, e le strutture periferiche centrali con la componente cognitiva e di elaborazione che sottostà ed ha bisogno della dimensione emotiva e limbica a guidarla. Ma altrettanto è fondamentale in questa dimensione sensorimotoria, perché tutto passa attraverso questa continua valutazione, attraverso sincronia, se effettivamente le informazioni che arrivano ci indicano che il nostro obiettivo si sta avvicinando. Se si sta avvicinando, i nostri piani di movimento rimangono quelli che sono, altrimenti vengono adattati in termini plastici per ricalibrare tutti i gesti e mirare all'obiettivo. Quindi questo continuo parlarsi di componenti sensorimotorie hanno un effetto nella strutturazione del nostro cervello che, se voi osservate in funzione di ratto, gatto, uomo, si vede che le regioni primarie praticamente hanno un ruolo quasi immodificato, proprio perché invece quello che si sviluppa in maniera, infine, diciamo, incommensurabile sono le strutture associative di elaborazione e processi cerebrali di quelle informazioni squisitamente sensoriali che arrivano nelle cortecce primarie, che vedete qui colorate. Nell'uomo la struttura sensorimotoria degli animali si specifica in modo molto forte separando le componenti sensoriale e motoria, cosa che sottolineo perché sono due strutture inscindibili, nel senso che non possiamo fare nulla di motorio che non abbia l'informazione somatosensoriale continua a supportarlo. Ma a fronte di quello che succede negli animali prima dell'uomo, nel caso umano si differenziano fortemente, quindi sono sempre legate inscindibilmente, ma sono distinte. Cioè

È questa creazione di struttura, questo evolvere della complessità da un lato, ma che è sempre legata a specificità, no? Come nella morfogenesi ci sono cellule sempre più dedicate a fare qualcosa. Questo insieme implica una capacità d'azione sempre più ricca e sempre più adatta all'ambiente, con una dipendenza intercellulare sempre più critica e assoluta. Quindi vedete che la libertà dal punto di vista degli organismi complessi è sempre una interdipendenza che fa in modo che quello che tu fai è possibile perché tutte le altre cellule fanno la parte loro e loro fanno quello che fanno perché tu metti il tuo contributo. Come spunti di riflessione rispetto a cosa ci insegna lo sviluppo dell'organismo, può essere riconosciuto un sistema di coordinate nel nostro corpo, nel nostro cervello. Il sistema ventricolare è un riferimento per la comprensione del sistema nervoso. Lo sviluppo del corpo può essere pensato come un processo sensorimotorio. E veniamo quindi ad agire, andare, manipolare, parlare. Quindi abbiamo detto l'azione è quella che innesca il processo di feedback che sappiamo essere alla base di tutta la vita. La vita così recente, così appagante. Mi premeva vedere con voi come il CERN, una delle massime istituzioni al mondo per le conoscenze fisiche, ha rappresentato i meccanismi di sviluppo della realtà come la conosciamo. E vedete che c'è dei tempi che vanno, che i primi processi che qui rappresentano quasi metà di quello che viene rappresentato, hanno delle dimensioni tipo 10 alla meno 43 secondi, fino ai miliardi. Quindi tenere sempre a mente nel nostro cuore che la nostra realtà, i nostri sistemi percettivi, la nostra vita si inquadra in fenomeni che trascendono in maniera totale i nostri sensi spazio-temporali. E a un certo punto compare la vita, quindi quasi 4 miliardi di anni fa, all'interno di meccanismi interni a questo materiale, a questa struttura che è l'olivina, compaiono dai monocellulari fino a quello che sarà l'essere umano, che 2 miliardi e mezzo di anni fa e poi uno e mezzo passa dall'abile all'eretto, quindi vedete che prima, diciamo, per arrivare alla posizione eretta ci sono state molte modifiche fino a che 100.000 anni fa compare l'Homo sapiens. C'è l'ipotesi posta in particolare espressa in questo libro da Adam Rutherford, che manipolare e andare, che mani e piedi si siano differenziati insieme. Forse il breve spezzone di DNA con questo nome, che è una sequenza di 546 lettere, di cui solo 16 diverse dallo scimpanzé, ha modificato la morfologia delle nostre mani e dei nostri piedi. Quindi ancora e sempre questa relazione tra strutture e comportamento. Ed in effetti quello che ha determinato l'accelerazione enorme possibile, perché le nostre mani hanno iniziato ad avere abilità libere dal cammino, poiché avevamo acquisito la posizione eretta, ha fatto in sì che gli uomini, dal punto di vista metabolico, come hanno potuto sopravvivere, si sono specializzati, alcuni cacciavano, altri raccoglievano e tutti condividevano il bottino. Quindi questa dimensione della condivisione, accettando che altri gruppi facciano una parte e noi ne facciamo una completamente diversa, ha sviluppato capacità cerebrali e d'azione che ci hanno reso quello che siamo. Nei millenni l'uomo sviluppa intelligenza, cuocendo il cibo, quindi utilizzando il fuoco, modifica il paesaggio con focolari, case, pone le basi per l'agricoltura. Ed in effetti nel manipolare e andare c'è l'interazione con l'ambiente. E questi studi importantissimi, espressi da Cavalli Sforza, hanno mostrato che geni e reperti archeologici
raccontano di ondate migratorie successive dell'uomo dall'Africa subsahariana.

arrivando in tutte le terre emerse. Diciamo, si sono fermati sotto il Caucaso perché era troppo alto per superarlo, e vedete delle ondate successive a distanza di decine di migliaia di anni. Quindi la prima blocco è questo che vedete in rosso attorno a 100.000 anni fa e il giallo attorno a 40. A 10 inizia a comparire l'agricoltura che è stata sviluppata in ambiti spazio-temporali molto diversi, quindi certamente la famosa mezzaluna fertile, ma anche in altre regioni dell'Iran che allora erano estremamente lontane. E manipolare e andare e parlare. Hanno osservato sempre in questi lavori fondamentali di relazione tra geni e cultura che da prelievi di sangue si vede che la percentuale di RH negativo cambia in modo fortissimo con la popolazione e si vede proprio che la prevalenza, la distribuzione genetica ha a che fare in maniera fortissima con quella delle lingue. Quindi che le nostre capacità di andare, manipolare, anzi abbiamo visto prima manipolare con l'uomo habilis e poi andare con l'uomo erectus, si sono parlati in modo fortissimo e assieme a quello c'è stata questa dimensione della comunicazione che ha fortissimamente ancora oggi a che fare con il pacchetto genetico. Ultimissimo flash sulla dimensione della comunicazione. Hanno studiato negli ultimi, diciamo, 10 anni in modo molto profondo le lingue di queste isole del Golfo del Bengala e hanno osservato che il loro linguaggio parte da 7 dimensioni corporee, quindi 7, diciamo, gli organi interni, le estremità, la parte del corpo, addirittura le parti superficiali, i capelli, hanno dato luogo ciascuno a tutto un gruppo di fonazione e di significati delle parole. Manipolare e andare, parlare e scrivere. Quindi abbiamo detto la dimensione della parola che si è sviluppata assieme a quella della cultura e della modifica genetica e degli spazi che si sono presi per vivere, invasi. Ultimo elemento, la scrittura. Mi ha divertito in maniera incredibile osservare che l'agricoltura e l'allevamento, abbiamo detto, sono una dimensione fondante dello sviluppo dell'umanità. Chiaramente, assieme agli oggetti, l'uomo ha immediatamente capito che poteva entrare in sinergia con le mucche e i buoi. È eccezionale il fatto che il toro, non solo per noi europei, c'è proprio il mito alla nascita di Europa che nasce nell'interazione tra uomo e toro. Ma il toro è proprio il geroglifico che ha dato luogo da 3.000 anni fa fino ai circa 750 in cui è comparsa la forma delle lettere greche alla lettera alfa. Quindi dal geroglifico toro è nata l'alfa che è fortissimamente condivisa da tutte le culture, cioè l'omega, poi è cambiato, noi abbiamo la zeta, insomma la fine dell'alfabeto è molto variabile, ma l'alfa rimane uguale per tutti e guarda caso è legata a quella relazione uomo-animale che è alla base dello sviluppo culturale della nostra vita attuale. Quindi come spunti di riflessione ci poniamo i temi evolutivi dell'universo. Coprono scale dall'infinitamente rapido all'infinitamente lento? Mani e piedi hanno determinato comportamenti sociali che hanno sviluppato l'intelligenza? L'interazione con l'ambiente, modificandolo, ha contribuito alla sopravvivenza umana quanto all'interdipendenza tra esseri umani? La comunicazione verbale si è evoluta assieme alla storia migratoria e genetica? E veniamo adesso alla seconda dimensione, partiti dall'azione, la percezione, udire ed essere in equilibrio. Il suono, quindi quello che genera la nostra capacità di udire, è una variazione di compressione e decompressione dell'aria,
se questa variazione ritmica può essere descritta dalla lunghezza.

d'onda. La lunghezza d'onda che ha come caratteristiche fondanti la frequenza, che può essere meno volte al secondo, quindi bassa frequenza, più volte al secondo alta. E l'intensità, vedete, questa onda è più bassa di quell'altra. E tutto questo viene trasmesso attraverso le vibrazioni del nostro timpano e questi ossicini dell'orecchio medio alla vibrazione del liquido che riempie la coclea. E la coclea proprio è capace, attraverso la membrana vestibolare, di riconoscere le frequenze che vanno da quelle alte attorno a 16.000 Hz. Chiaramente l'uomo sa percepire all'interno di un certo range di frequenze di questa vibrazione di compressione e decompressione dell'aria. Quindi la membrana basilare all'interno della coclea, che qui è stata srotolata perché di solito è una chiocciolina nel nostro cervello. E noi sentiamo dei suoni che sono, adesso qui venivano rappresentati da 250 a 2000 Hz, e mi preme sottolineare fin da adesso quanto la rappresentazione centrale uditiva è fortemente bilaterale. Quindi io qui l'avevo rappresentata in un unico emisfero, ma in realtà ogni suono che noi percepiamo va a stimolare bilateralmente entrambe le cortecce. È un po' una specifica del sistema uditivo, laddove noi diciamo che un po' tutto il sistema, visivi e percettivi, proiettano nell'emisfero controlaterale, invece l'udito è fortemente bilaterale. Dal punto di vista delle tecnologie a disposizione dell'uomo è nata la possibilità negli ultimi 30 anni di impianti cocleari, quindi laddove la coclea mancasse della possibilità di trasmettere le informazioni elettriche che ci permettono di capire che è arrivata una vibrazione sul nostro timpano, esistono gli impianti cocleari che stanno iniziando a rappresentare un riferimento importante per chi nasce con sordità. Ultimo elemento sul suono. Sentiamo un fa, una prima ottava che era stata prodotta da un flauto. In realtà quello che sentirete sono tutti sintonizzati, però vi dà questa grande comunicazione. E questo invece era un ottavino. E questo è il fagotto. Ecco, vedete che abbiamo la stessa nota, ma è evidente quanto sono diverse. Ed in effetti, se noi rappresentiamo il segnale sonoro campionato, come avevamo fatto nel caso del fa per l'ottavino e per il fagotto, voi vedete non solo delle forme palesemente diverse, ma vedete che ciascuna è asimmetrica tra sopra e sotto. E se lo amplifichiamo, si vede ancora in modo più eclatante che i segnali non sono uguali sopra e sotto, come invece sono le sinusoidi. Quindi le onde sonore hanno forme che ci informano del timbro. Quindi l'altra dimensione, che anche sul suono, che certamente è una fluttuazione di questa compressione dell'aria, la forma dei segnali che arrivano al nostro cervello ci informa di che cosa sta succedendo, di qual è lo strumento che sta suonando. Percepire assieme all'udito c'è il sistema vestibolare, che dà un'informazione fondamentale perché permette di essere integrato da parte del nostro cervello e ci informa per l'equilibrio, tanto quanto per informare il sistema visivo della posizione della nostra testa, permettendoci di puntare all'obiettivo. Quindi il riflesso vestibolo-oculare che ha dagli ossicini del nostro sistema vestibolare le informazioni sulla posizione della nostra testa è una informazione cardine, perché pensate che quello che noi guardiamo e puntiamo attraverso i nostri occhi, che vengono continuamente mossi dal sistema oculomotore, devono tener conto della posizione della nostra testa per poter andare a mirare all'obiettivo. Quindi, gli spunti di riflessione su queste due grandi dimensioni è cosa fluttua costituendo un suono, quali meccanismi di trasmissione traducono la vibrazione della compressione dell'aria in vibrazione delle fibre ciliate, quanto la rappresentazione corticale del suono è fortemente bilaterale, il sistema vestibolare
è connesso al controllo dei movimenti oculari ed ecco percepire nella dimensione della vista. Il sistema ottico, il sistema visivo, nasce dal calice ottico che vedete fa proprio parte del tessuto di encefalo, cioè il calice ottico che diventerà la retina e la retina è quindi una estensione della corteccia. Le due dimensioni fondamentali che mi preme che abbiate nel cuore è che il circuito corticale center on surround off del sistema visivo è paradigmatico dell'organizzazione corticale. Tanto che noi vediamo differenze, bordi, contrasti. Quindi vedete, abbiamo proprio una cellula e uno circuito di base che percepisce la vista, che percepisce la luce che arriva, tale che se è completamente omogeneo, il segnale non c'è. Cioè, quello che noi percepiamo dal mondo è tale che è quasi identico se è tutto illuminato o tutto buio. Quindi noi non siamo fatti per recepire se c'è tanta luce, siamo fatti per riconoscere forme, bordi, strutture, differenze. Questo gioco di percezione legata al contrasto è qualcosa che io leggo fortemente nella nostra percezione del mondo in cui noi abbiamo dentro di noi la consapevolezza che è vero tutto ciò che è fortemente contraddittorio, cioè il contrasto e la contraddizione hanno qualcosa di profondamente legato a tutta la nostra capacità di interagire col mondo. A noi interessa quello che cambia, quello che è diverso, quello che si muove, quindi aspetti che sono fortemente dinamici dal punto di vista temporale, ma di contrasto dal punto di vista spaziale. A noi serve quello che è profondamente contraddittorio. E infatti noi quindi sentiamo movimento e guarda caso il nostro sistema visivo è totalmente sensorimotorio. Noi vediamo muovendo continuamente gli occhi. Il sistema visivo è intrinsecamente sensorimotorio. Le cellule diventano insensibili alla luce in assenza dei movimenti oculari automatici, le saccadi. Circa 20 al secondo. Vedete, quando noi guardiamo qualcosa, i nostri occhi si muovono in una maniera che è fortemente espressione di tutto quello che abbiamo capito fino a quel momento. Vedete che non è che vaghino in giro per l'immagine, vanno a puntare gli occhi, a puntare la bocca, a puntare le orecchie, a puntare le dimensioni fortemente contrastate e che sono piene di informazione. Tanto che il meccanismo di controllo dei movimenti oculari è proprio alla base del meccanismo di riflesso dell'orientamento. Sapete che il fatto di andare verso qualcosa che sta cambiando è uno dei cardini dello sviluppo, è una delle dimensioni che si vede indebolita se non sparire nell'autismo. La nostra interazione con la realtà è fatta per andare dove succede qualcosa, quando c'è qualcosa che cambia. E il controllo del movimento oculare è effettivamente una specie di struttura a sé. Ci tenevo a raccontarvi quanto sono in parallelo tutto quello che muove tutto il nostro corpo e quello che muove i nostri occhi. Quindi hanno una dimensione continua ed è fondamentale questa struttura di controllo dei movimenti dei nostri occhi con quello che vediamo. Infatti, noi vediamo in funzione di chi siamo. Questi lavori fondamentali hanno fatto vedere che se io prendo dei ballerini, in particolare dei ballerini della Royal Academy, quindi estremamente formati, ma formati a ballare la capoeira oppure il balletto classico, andiamo a vedere che quando io gli faccio vedere dei filmati che sono o di capoeira o di balletto, c'è una differenza enorme e chi suona, che è capace di ballare con la danza classica attiva il suo sistema Mirro, quindi quelle strutture per muovere, le attiva in maniera fortemente selettiva per il balletto. Chi
danza la capoeira, risponde allo stimolo capoeira e i controlli rispondono in modo molto simile perché per loro sono due forme di danza diverse, ma estremamente simili tra loro. Quindi l'ultimo elemento sui movimenti oculari, abbiamo visto che per vedere un oggetto fermo, quindi una foto, io continuo a muovere in una maniera che è espressione di tutto quello che ho capito fino a quel momento e nelle mie azioni i miei occhi precedono, non seguono il dito mosso nell'osservazione e lo stesso vale nell'esecuzione, cioè esecuzione e movimento, quindi quando io realizzo un movimento, qui cioè cosa fanno i miei occhi e lo vedete nella linea azzurra che è la vista, lo sguardo, laddove la linea nera descrive il movimento dell'indice e in rosso vedete i movimenti saccadici che vengono poi mediati per andare a guardare la direzione dell'occhio. Allora vedete che l'occhio precede il movimento del tuo indice e questo succede anche quando osserviamo qui, in questo caso la linea nera sei tu che hai mosso l'indice, invece qui la linea nera è un altro, stai vedendo un film di un altro che muove il suo indice. Quindi in tutto abbiamo come spunti di riflessione la retina si sviluppa dalla cresta neurale o dal tubo neurale. Le cellule sensibili ai fotoni sono collegate a circuiti che permettono la vista di superfici con luminosità completamente omogenee? Potremmo vedere senza continui movimenti automatici degli occhi? Le saccadi sottendono anche al riflesso d'orientamento? I movimenti oculari seguono i nostri movimenti o li precedono? E passiamo all'ultimo elemento della percezione, odorare e gustare. Anche in questo caso, effettivamente le strutture profonde che ci permettono l'olfatto fanno proprio parte dello stesso tessuto che proviene dal tubo neurale. Siamo dotati di gusto attraverso la lingua, la faringe, il palato e l'epiglottide e le sostanze odorose disciolte nello strato di mucoso arrivano selettivamente a ciglia delle cellule olfattive. Quindi l'aspetto che mi pare fondamentale che abbiamo nel cuore è proprio quanto il sistema olfattivo è in forte contatto con quello gustativo, quindi i due sensi sono quasi inscindibili. Inciampo, casco. Siamo a casa di zio Joseph e cadendo mi morsico la lingua al punto che sanguina persino un po' e piango e il medico, un pediatra, arriva prima dei miei genitori e mi prende su e mentre io ancora palpito fra le sue braccia mi apre la bocca e mi si fa portare del ghiaccio, per favore, poi osservando la ferita dice «Non è niente, è solo un graffio, riso e pianto sono tanto seguaci». Forse per via che il poeta aveva incluso in quelle parole tutti e due, e soprattutto evidentemente per via di quell'odore intenso, domestico, che ancora oggi mi viene da rievocare, e quell'odore mi ascolta e torna da me, non un profumo di dopobarba, né sapone, nemmeno tabacco, un odore corporeo, pieno e denso ed distensivo, quasi un brodo di pollo in un giorno d'inverno. Soprattutto di via quel per via di quel buon odore, mi calmai, ben presto e il dolore, come quasi sempre, era più spavento che male. Ho cercato di riportarvi questa dimensione di racconto che Amos Oz ha riportato evocando queste sue memorie infantili per sottolineare che l'odorato è un senso che ha un potere distensivo come nessun altro senso da solo è in grado di trasmettere. È così vicino anche strutturalmente alle strutture limbiche e emotive ed effettivamente ha un portato cognitivo ed evocativo come nessun altro senso è in grado di trasmettere. Come spunti di riflessione, infatti, ci diciamo gustiamo e percepiamo odori con strutture condivise? L'uomo ha meccanismi di memoria molto profonda generato dagli odori?
E quindi riepiloghiamo insieme gli spunti di riflessione di tutto questo nostro racconto. Può essere riconosciuto un sistema di coordinate nel nostro corpo e nel nostro cervello? Il sistema ventricolare è un riferimento per la comprensione del sistema nervoso? Lo sviluppo del corpo può essere pensato come un processo sensorimotorio? I tempi evolutivi dell'universo coprono scale dall'infinitamente rapido all'infinitamente lento? Mani e piedi hanno determinato comportamenti sociali che hanno sviluppato l'intelligenza? L'interazione con l'ambiente, modificandolo, ha contribuito alla sopravvivenza umana quanto all'interdipendenza tra esseri umani? La comunicazione verbale si è evoluta assieme alla storia migratoria e genetica? Cosa fluttua costituendo un suono? Quali meccanismi di trasmissione traducono la vibrazione della comprensione dell'aria in vibrazione delle fibre ciliate? La rappresentazione corticale del suono è fortemente bilaterale? Il sistema vestibolare è connesso al controllo dei movimenti oculari? La retina si sviluppa dalla cresta neurale o dal tubo neurale? Le cellule sensibili ai fotoni sono collegate a circuiti che permettono la vista di superfici con luminosità completamente omogenee? Potremmo vedere senza continui movimenti automatici degli occhi? Le saccadi sottendono anche al riflesso di orientamento? I movimenti oculari seguono i nostri movimenti o li precedono? Gustiamo e percepiamo odori con strutture condivise? L'uomo ha meccanismi di memoria molto profonda generate dagli odori? Il nostro racconto si è concentrato su agire e percepire, quindi l'espressione di quel feedback, sincronia, plasticità che ha dato tutta la nostra forma, ha generato quello che siamo. Per ogni approfondimento di questo tema avete a disposizione il sito del nostro Ateneo, in particolare nelle pagine dedicate a questo corso. Vi ringrazio immensamente della vostra attenzione.

cerchiamo oggi di prendere in considerazione come dalla psicologia collettiva si sia passati allo studio sistematico dei gruppi, intesi come qualcosa che riprende dei temi della psicologia collettiva, ma la rende più scientificamente accettabile di quello che fino a quel momento non fosse avvenuto.

Abbiamo a disposizione oggi una serie di considerazioni relative a come si sia passati appunto dalla psicologia delle folle alla scoperta dei gruppi, diverse definizioni di gruppo, e ci soffermeremo abbastanza a lungo su questo problema per intenderci, per creare un linguaggio comune che serve durante tutto il corso. E poi vedremo come da queste definizioni, che sono in qualche modo più legate al senso comune, al modo con cui la gente parla a proposito dei gruppi, in sostanza, si sia passati allo studio scientifico, dei gruppi. Era già stato detto la volta scorsa come, all'interno della logica della psicologia collettiva, soprattutto della psicologia delle folle, si fosse sottolineato il fatto che qualsiasi rapporto, qualsiasi condizione, diciamo, ecco, di tipo collettivo in cui le persone si trovano fra di loro in numeri più o meno ampi, facesse cessare in qualche misura la capacità di ragionare in termini razionali, di comportarsi in termini razionali da parte dei componenti di queste collettività. In pratica, i teorici delle folle, come lo schema che mostreremo in qualche misura sottolineavano come, mentre la razionalità è tipica delle azioni dell'individuo singolo, le entità collettive sono entità che non riescono a agire in termini razionali e sono solo guidate da pulsioni di tipo irrazionale. Tanto è vero che è proprio nei confronti di queste posizioni che si sono levati coloro che hanno introdotto all'interno della psicologia contemporanea il discorso dei gruppi. Parleremo appunto di Kurt Lewin, ma prima di parlare di Kurt Lewin è importante sottolineare una delle ragioni per cui questo autore ha fortemente enfatizzato l'importanza di prendere in considerazione i gruppi, in quanto ha voluto mostrare come i gruppi siano una modalità di tipo collettivo di comportamento, una modalità di comportamento collettivo che può essere guidato pienamente dalla, razionalità. Infatti, come dire, questa presa di posizione leviniana di questo autore di cui appunto stiamo parlando, è legata anche a una sorta di presa di posizione di valore fondamentale, diciamo, nel senso che l'autore voleva mettere in discussione le tesi che erano implicite in qualche modo nella psicologia, nelle psicologie delle folle, secondo le quali le folle possono raggiungere degli obiettivi sensati soltanto se sono guidate da un leader autoritario, il quale, basandosi sulla loro irrazionalità, è in grado di condurli ad un certo momento verso gli obiettivi che ritiene più opportuno. L'irrazionalità come base, in sostanza, di una leadership autoritaria che era, nell'esperienza diretta di Levin, rappresentata dalle dittature fasciste dell'epoca, cioè quella germanica di Hitler e quella italiana di Mussolini. Quindi il discorso come dire, sull'importanza dei gruppi è nato non solo dalla, come dire, necessità di approfondire un tema che fino a quel momento era stato affrontato in termini abbastanza generici, ma soprattutto anche dal fatto di volere dimostrare che la razionalità umana è molto più potente di quello che la psicologia delle folle andava sostenendo, e che anche le situazioni collettive, se sono condotte secondo delle modalità sensate, non autoritarie,

possono raggiungere degli obiettivi e possono, come dire, mostrarsi fortemente connotate in senso razionale. Cito appunto non solo Levin, ma anche altri autori europei che in quell'epoca, negli anni 30 in sostanza, dovettero abbandonare i loro paesi d'origine proprio per sfuggire alle dittature più efferate, diciamo così, di quell'epoca in Europa. Il signore severo e serissimo che vedete nella foto è appunto Kurt Lewin, è l'immagine di Kurt Lewin. Kurt Lewin è un personaggio di estrema importanza per la psicologia sociale, ma in realtà la sua storia non è stata una storia soltanto centrata sulla psicologia sociale. Prima di essere psicologo sociale è stato uno degli psicologi gestaltisti più importanti, è stato allievo di Wertheimer per un certo periodo. Fedele suddito dell'impero germanico, ha partecipato alla prima guerra mondiale e ha scritto anche delle opere che riguardano appunto le situazioni di guerra e il cambiamento di psicologia umana che le situazioni di guerra comportano in se stessi, una delle prime testimonianze dirette, ecco, di esperienza di questo genere. Comunque, Kurt Lewin, proprio per le sue origini ebraiche, dovette nel 1933, in sostanza, emigrare dalla Germania agli Stati Uniti. Riuscì ad emigrare, ecco, potremmo dire, tenuto conto di come per altri il destino sia stato meno favorevole, tutto sommato. Esule appunto negli Stati Uniti dalla Germania hitleriana, volle mostrare, come dicevo, che anche in situazioni collettive gli attori sociali possono agire in, maniera, possono agire in maniera, razionale. Su questo fondamentalmente si basa il suo contributo alla psicologia dei gruppi, proprio, come dicevo anche prima, sull'esigenza di mostrare che la razionalità umana è molto più potente di quello che gli autori d'inizio del secolo, prima di tutto, primo fra tutti, Le Bon, in sostanza avevano sostenuto. La sua tesi era che l'irrazionalità delle folle, in termini più puntuali, l'irrazionalità delle folle dipende dalla propaganda totalitaria che viene esercitata su di esse, propaganda guidata necessariamente da leader autoritari. Se non c'è un leader autoritario, la folla non si comporta secondo delle modalità di tipo irrazionale, e il leader autoritario utilizza fondamentalmente degli strumenti di tipo propagandistico per mantenere il suo controllo, per acquisire e per mantenere il suo controllo sulle folle. Levin impostò la sua ricerca per dimostrare che esistono delle differenze molto consistenti fra i gruppi condotti da vari tipi di leader. La sua tesi in sostanza era che non basta che ci sia un insieme collettivo di persone perché immediatamente l'irrazionalità scompaia. L'irrazionalità scompare, a suo giudizio, come dicevo anche prima, proprio perché la leadership autoritaria, martellando per così dire attraverso la propaganda certi slogan, certi punti di vista estremamente semplici e poco elaborati, fa sì che le persone siano come abbagliate e non riescano a reagire in modo critico. Se la leadership viceversa è di tipo diverso, e vedremo che Levin sottolineò in particolare il dato dell'importanza di una leadership non autoritaria, cioè lui usò proprio anche per il felice incontro che ebbe con gli Stati Uniti dell'epoca rooseveltiana, in sostanza
definì leadership democratica, in situazioni di quel genere i soggetti sono in grado di ottenere dei risultati particolarmente significativi e creativi pur lavorando insieme, cioè pur uscendo dalla situazione di solitudine, di lavoro puramente individuale. La tesi di Levine in sostanza fu dimostrata attraverso una ricerca che fu condotta nel 1939, ma per un lungo periodo, ecco, negli anni fra il 38 e il 40, e più volte replicata, più volte messa a punto dal punto di vista tecnico. La ricerca più nota comunque è quella che è stata pubblicata col nome di Levine, Lippitt e White. Lippitt e White erano due giovani americani che operarono come suoi assistenti e poi dopo diventarono importanti professori delle università americane. E in questa ricerca si riuscì a mostrare, mettendo a confronto una leadership democratica, una leadership autoritaria e una leadership lassista, di tipo lasciar fare, in cui il leader non si implicava nelle vicende del gruppo, in sostanza che si ottenevano dei risultati radicalmente diversi. Risultati radicalmente diversi che appunto dimostravano l'estrema importanza che sul piano della condotta, sul piano del funzionamento del gruppo, il leader viene effettivamente ad assumere. La leadership democratica è quella, secondo Levine, che suscita meno tensioni aggressive fra i componenti dei gruppi e permette di raggiungere degli obiettivi altamente funzionali, altamente produttivi, tutto sommato. Conoscendo, e qui c'è un ampliamento, così, se così si può dire, della tesi leviniana, conoscendo le dinamiche sottostanti al funzionamento dei gruppi, anche di piccole dimensioni, avendo fatto la ricerca in laboratorio, Levine aveva evidentemente utilizzato per le diverse condizioni sperimentali di cui prima abbiamo parlato, dei gruppi di piccole dimensioni, erano fra l'altro dei preadolescenti e così via. Levine ritenne di poter trasportare in qualche modo questi risultati delle ricerche di laboratorio nell'ambito del funzionamento dei gruppi anche molto più ampi e sostenne in sostanza che attraverso la conoscenza delle dinamiche sottostanti al funzionamento di gruppi anche piccoli ci si poteva rendere conto del funzionamento, si poteva spiegare il funzionamento anche di collettività molto ampie, anche di gruppi molto rilevanti, di gruppi molto vasti. Questa tesi resta indimostrata, in qualche modo è una delle lacune, diciamo così, della teoria leviniana dei gruppi. Questa tesi resta indimostrata e costituisce attualmente uno dei problemi ancora aperti della ricerca sui gruppi e su altre situazioni collettive più ampie. È ovvio che nelle situazioni collettive più ampie entrano in gioco dei meccanismi di tipo organizzativo, gerarchie per esempio. Lo vedremo adesso nella definizione dei gruppi, come questo problema si ponga. Nelle collettività più ampie entrano in gioco delle ragioni di organizzazione complessa che certamente pongono in gioco delle variabili che all'interno della dinamica dei piccoli gruppi non sono immediatamente controllabili. Quindi la teoria leviniana dei gruppi, che poi vedremo più approfonditamente più avanti in questa stessa lezione, è estremamente ricca di significati sia per la sua connotazione sociale di presa di posizione di valore che da cui è derivata, sia per quello che dice sulla dinamica di gruppo, in quanto sulla dinamica di gruppo dice delle cose estremamente interessanti, però ecco, non riesce a dar conto di tutti i fenomeni di gruppo, così come Levine,
pensava di poter sostenere.

È interessante notare che più o meno nello stesso periodo anche altri studiosi, soprattutto appartenenti a diversi movimenti di idee di ispirazione democratica, riconobbero l'importanza dei gruppi. Quindi l'impostazione leviniana non è un'impostazione isolata, diciamo così, all'interno di un certo quadro culturale. Nel quadro culturale, potrei dire proprio dell'America rooseveltiana, in pratica, venne a creare in sostanza un interesse estremamente rilevante a proposito dei gruppi. Levin diede uno dei contributi più importanti che poi la psicologia sociale ha ampiamente utilizzato, ma nell'ambito della psicologia industriale, per esempio, degli studi sui gruppi furono fatti. E diedero dei risultati interessanti. Il filone di studi che maggiormente è stato utilizzato, è citato da questo punto di vista, all'interno, diciamo così, dell'organizzazione del lavoro, della psicologia industriale, il filone di studi che in questo ambito è stato particolarmente significativo è stato quello che è iniziato con una ricerca di Rettlisberger e Dixon sui rapporti umani all'interno dell'azienda e che poi è diventato la base della teoria di Elton Mayo sulle relazioni industriali e sull'importanza dei rapporti umani per il funzionamento degli ambiti di tipo industriale. Questa digressione, diciamo così, su un ambito diverso da quello che è la psicologia sociale, mostra come l'intuizione leviniana, in fondo, di scoprire la nobiltà, se così si vuol dire, anche dei comportamenti collettivi, ha avuto un'incidenza culturale estremamente elevata. Come dicevo, l'opera leviniana è rimasta incompiuta anche perché lo stesso Levin morì nel 1947 quando come dire, l'impostazione sistematica al lavoro sulla dinamica di gruppo che stava dando era appena agli inizi e molti suoi collaboratori continuarono a lavorare sulle stesse sue dimensioni, ma dando quasi per scontato che quello di cui si occupavano era la psicologia dei piccoli gruppi, quel tema che dicevo qualche minuto fa circa l'esigenza di trasportare le conoscenze che si hanno a livello dei piccoli gruppi a livello di gruppi più ampi, fu in qualche misura trascurata, anche se tutti gli autori erano consapevoli che questo problema continuava ad esistere. Ma erano ragioni di tipo contingente, quelli che fecero sì che l'interesse degli allievi leviniani dopo la morte del maestro si concentrassero in particolare sui piccoli gruppi e non continuassero viceversa a portare dei contributi teorici di respiro più ampio per collegare definitivamente la psicologia dei gruppi alla psicologia collettiva intesa in senso più ampio. Una cesura in qualche modo fra psicologia dei gruppi e psicologia collettiva, come vedremo poi anche in seguito, permane e deve essere, è uno degli argomenti su cui vale la pena impegnarsi maggiormente per procedere in una teoria della psicologia sociale più completa. Il dato interessante comunque è che la molteplicità di ricerche che sono state fatte sui gruppi sono state caratterizzate sia da metodologie, sono state fondate, sono state realizzate sia su delle metodologie di tipo sperimentale, sia su delle metodologie di ricerca sul campo. È evidente che mentre gli studi leviniani erano fatti in laboratorio e i successori di Levin pure continuarono ad utilizzare la ricerca di laboratorio come strumento principe per indagare la realtà sociale, gli studiosi dell'ambito industriale, per esempio alla Rettlisberger,

Dixon alla Mayo, utilizzarono soprattutto degli studi di campo, cioè in situazioni reali, prendendo in considerazione delle situazioni reali. Non sto a soffermarmi, ecco, sulla differenza che c'è fra queste due modalità fondamentali di realizzare gli studi sui gruppi, è un problema di tipo metodologico che penso sia stato affrontato in sedi diverse da questa. Qui e noi, per noi è importante che vengano affrontati adesso dei discorsi più puntuali sui gruppi, dopo questa digressione iniziale che ha mostrato come il movimento della dinamica di gruppo e dell'interesse per i gruppi sia nato da delle contingenze storiche molto precise. La prima considerazione, la prima serie di considerazioni che voglio fare riguarda il modo con cui nel linguaggio corrente, nel linguaggio colloquiale, il problema dei gruppi viene affrontato. In altre parole, ci sono dei diversi modi in cui il senso comune percepisce i gruppi e noi vogliamo soffermarci proprio su alcuni dei modi più diffusi che all'interno del senso comune sono impiegati per definire il significato dei gruppi. I gruppi in sostanza sono oggetto della ricerca scientifica, ma contemporaneamente danno luogo a una serie di discorsi nell'ambito quotidiano, nelle routine quotidiane in sostanza, in cui il significato del termine gruppo assume delle variazioni, diciamo così, delle sfumature anche abbastanza distanti da quello che assume effettivamente all'interno della ricerca scientifica. E adesso ci fermiamo un momento sulle varie definizioni del senso comune a proposito dei gruppi. Esiste una classificazione del senso comune, dicevo, che possiamo considerare puramente descrittiva, legata alle dimensioni del gruppo e al modo con cui le persone stanno all'interno del gruppo. Per questo si parla normalmente di gruppi estesi, il problema che ponevo prima, se funzionano allo stesso modo dei gruppi di piccole dimensioni, è tutto riassunto, ecco, anche nel senso comune da questo punto di vista. Credo che non sia questa la sede per riprendere in considerazione questo aspetto. Ad ogni modo, gruppi estesi, cioè gruppi di grandi dimensioni, piccoli gruppi, gruppi faccia a faccia. Fermiamoci un momento, ecco, su questa categorizzazione, ecco, per vedere il significato che effettivamente assume. Gruppi estesi. I gruppi estesi non sono dei puri e semplici agglomerati di persone, in sostanza. Anche nel senso comune, la nozione di gruppo esteso è fortemente connotata nel senso di insieme di persone che però in qualche misura ha un obiettivo da raggiungere. Non è un puro e semplice insieme di persone che fanno la fila aspettando l'autobus o per pagare il biglietto del cinema, in sostanza. Gruppo esteso è un insieme di persone che tuttavia ha qualche obiettivo in comune. Anche uno solo, anche poco, come dire, consapevole, però certamente un obiettivo in comune. E queste collettività organizzate ai fini di raggiungere un determinato obiettivo possono essere sia di tipo religioso, pensiamo alle cerimonie religiose, al modo con cui la gente partecipa in misura più o meno numerosa, di frequenza più o meno elevata alle cerimonie religiose,
collettività organizzate di tipo professionale, e da questo punto di vista parliamo

di tutti coloro che si occupano di determinati problemi e se, avendo a disposizione degli strumenti per poterli risolvere in modo specifico, possiamo considerare collettività organizzate anche dei movimenti politici. Naturalmente i livelli di organizzazione che questi movimenti possono avere sono più o meno elaborati, più o meno strutturati, ecco, ma certamente un qualche tipo di livello di organizzazione è necessario che ci sia proprio per avere sempre chiaro l'obiettivo che ci si pone di fronte. Quando invece dei gruppi di grandi dimensioni si prendono in considerazione i gruppi di piccole dimensioni, nel linguaggio corrente si dice piccoli gruppi e questo ha un significato immediatamente comprensibile in sostanza, si parla appunto di gruppi con un numero limitato di componenti, con un numero limitato di membri. Non è facile dire quanti componenti del gruppo ci debbono essere perché si possa parlare effettivamente di un gruppo di piccole dimensioni. Qualcuno dice che non devono essere meno di tre per essere un gruppo, perché due non costituiscono un gruppo. In realtà anche questa tesi può essere messa in discussione. Perché in certe situazioni due persone possono funzionare da gruppo, ecco, ma ovviamente non è una situazione che è sempre, come dire, che non riguarda tutti i modi di stare insieme di due persone, quindi in certe circostanze anche due persone possono essere, costituire un gruppo, ma si preferisce parlare di gruppo a partire da tre componenti, anche e anche se appunto ci si riferisce a delle piccole dimensioni, il problema è definire il limite esteso, diciamo così, il limite più elevato del gruppo di piccole dimensioni. E da questo punto di vista qualcuno dice 10, qualcuno dice 12, qualcuno dice 15. In realtà non è un problema risolvibile sul piano del numero esatto dei componenti. Credo che sia molto più importante considerare un piccolo gruppo, e gruppo veramente, non un semplice agglomerato di un numero limitato di persone, considerare un vero gruppo quando tutti i componenti che fanno parte di quell'insieme, di quel gruppo particolare, in sostanza, sono in grado di avere degli scambi diretti fra di loro, quindi di avere dei contatti diretti, di potersi parlare, soprattutto di conoscersi fra di loro. È difficile parlare di piccolo gruppo quando delle persone, per esempio anche in una piccola collettività di 15, una piccola organizzazione, una task force, diciamo, per esempio di 15 persone, in una situazione di questo genere può essere che ci siano dei livelli gerarchici diversi, per cui le comunicazioni non avvengono in modo simmetrico e c'è sempre una modalità di comunicare formale dall'alto al basso. In queste situazioni, anche se il numero delle persone è relativamente limitato, è sinceramente difficile parlare di piccolo gruppo. È molto più importante avere presente il dato degli scambi diretti che le persone possono avere fra di loro per poter parlare effettivamente di un piccolo gruppo. E allora si può parlare di piccoli gruppi in una prospettiva di questo genere, facendo riferimento alle classi scolastiche, facendo riferimento al modo con cui funzionano delle famiglie, tutto sommato, facendo riferimento a delle compagnie di amici. Oltre che gruppi di piccole dimensioni, si parla spesso anche di gruppi faccia a faccia. La definizione di gruppo di piccole dimensioni che abbiamo abbozzato, in pratica fa pensare che i gruppi di piccole dimensioni, per essere veramente gruppi, debbono essere faccia a faccia, cioè le persone possono avere degli scambi diretti, possono trovarsi fra di loro. I membri dei gruppi faccia a faccia, come è evidente, hanno delle interazioni dirette e in qualche modo continuative, non soltanto momentanee, non di un passaggio assolutamente breve fra di loro.

i gruppi di lavoro, se si vuole, possono essere considerati come gruppi faccia a faccia tipici, a meno che all'interno dei gruppi di lavoro che si stanno considerando non si vengano a costituire delle, come dire, delle situazioni gerarchiche. L'organizzazione non richieda in sostanza un'organizzazione gerarchica di qualche tipo, per cui la dimensione faccia a faccia in qualche modo scompare, perché prevalgono i rapporti formali. Però appunto i gruppi di lavoro normalmente, quelli che gli americani chiamano i flat groups, i gruppi in cui non ci sono gerarchie, sono tipicamente dei gruppi faccia a faccia. C'è poi una definizione, una classificazione di gruppi, nel senso comune sempre, centrata sui contenuti dei gruppi stessi. Da questo punto di vista si tende a distinguere fondamentalmente fra gruppi primari e gruppi secondari. Il problema, se si vuole, come dire, approfondire un minimo, ecco, anche questa classificazione legata al contenuto dei gruppi, è quello del sottolineare che nei gruppi primari le relazioni fra le persone sono dirette, queste relazioni sono spesso connotate sulla base di vincoli affettivi particolarmente intensi. I soggetti che fanno parte di questi gruppi primari hanno un sentimento di appartenenza molto netto, parlano con il noi in pratica, questo è il dato che normalmente viene chiamato in causa per mostrare che sono gruppi primari, e in rapporto a questo legame, diciamo così, che sottolinea l'appartenenza di gruppo, sviluppa un senso di lealtà particolarmente rilevante da parte dei soggetti nei confronti del gruppo medesimo. Contrapposti, se si vuole, ai gruppi primari sono i cosiddetti gruppi secondari, i quali hanno tipicamente degli obiettivi molto netti da raggiungere, non sono tanto legati da dei sistemi di tipo affettivo, non sono tanto legati fra i componenti, non sono neanche tanto legati fra di loro da delle esigenze di tipo affettivo, da dei sentimenti profondi, ma sono legati fra di loro da delle ragioni d'ordine pratico, del fatto di dover raggiungere determinati obiettivi. Questo comporta, essendo fortemente connotato in senso organizzativo il gruppo secondario, che vi siano dei ruoli distinti, che le relazioni fra i componenti non siano relazioni in cui il dato faccia a faccia è valorizzato, ma le relazioni stesse sono fortemente formalizzate. Tutte le organizzazioni sociali, tutte le organizzazioni, se si vuole, ovviamente le organizzazioni si pongono tutte in un contesto sociale, sono costituiscono, per così dire, dei gruppi secondari. E questo deve essere tenuto ben presente anche in riferimento a quello che dicevamo all'inizio circa la necessità di distinguere fra gruppi di piccole dimensioni e gruppi di grandi dimensioni, la difficoltà di spiegare sulla base degli elementi che danno conto del funzionamento dei gruppi di piccole dimensioni anche quello che succede nelle grandi dimensioni. Quando ci si mette in mezzo, si potrebbe dire, insomma, si crea una situazione in cui è necessario dare importanza a un certo tipo di organizzazione dei rapporti, formalizzandoli in modo consistente, definendo dei ruoli precisi che non devono essere scambiati e così via, è molto difficile utilizzare gli stessi schemi interpretativi che si possono usare nei gruppi

ci affaccia nei gruppi diretti e così via. Una classificazione ulteriore centrata sul tipo di organizzazione dei gruppi è quella che distingue fra gruppi formali e gruppi informali. I gruppi formali sono quelli che si formano dentro le istituzioni, hanno degli obiettivi definiti, si pongono come obiettivo delle attività per raggiungere l'obiettivo che è loro proprio, delle attività specifiche. Sono costituiti, se si vuole, da associazioni di vario tipo. Tutte le associazioni sportive, per esempio, sono gruppi con un livello di formalità abbastanza elevato. Possono essere delle associazioni di socializzazione religiosa, per esempio, possono essere delle associazioni che perseguono degli obiettivi di altro tipo, al limite i partiti politici sono dei gruppi formali. O addirittura fra, in riferimento alle, ai partiti politici, le diverse sezioni che questi partiti attivano sul territorio e così via. Il livello importante, quello che c'è da sottolineare dei gruppi formali in sostanza, è che essi hanno un livello di organizzazione decisamente più elevato di quello che hanno invece i gruppi informali, che sono costituiti da delle aggregazioni spontanee all'interno delle quali si vengono a sviluppare delle relazioni intense, particolarmente approfondite in generale, ecco, in quanto pur essendo privi, insomma, di una normativa che regola i comportamenti dei singoli componenti, i gruppi informali hanno sempre un obiettivo più o meno esplicito da raggiungere. Tipicamente rappresentativo dei gruppi informali sono i gruppi d'amici, ma sono estremamente interessanti come gruppi informali quelli che in età adolescenziale costituiscono uno dei momenti di socializzazione più rilevante, diciamo così, per quello che riguarda gli atteggiamenti nei confronti dei valori, nei confronti dei significati dell'esistenza, in sostanza, degli adolescenti. Una funzione rilevante che non deve essere trascurata assolutamente nella dinamica sociale è quella costituita dai cosiddetti gruppi di riferimento. Esistono infatti dei gruppi di riferimento che costituiscono la base di atteggiamenti che le persone assumono e dei valori che le persone stesse acquisiscono nel corso del tempo proprio perché assumono come riferimento determinati gruppi di cui in qualche misura non fanno nemmeno parte. Gli individui rispetto ai gruppi di riferimento si identificano con essi anche appunto se non vi appartengono, spesso aspirano ad esserne totalmente membri. Una ricerca che fu fatta in Italia alla fine degli anni 50, inizio 60 probabilmente da Baglioni e d'Alberoni, due importanti sociologi emergenti in quel momento, insomma, poi diventati famosi, mostravano appunto come molti migranti dal nord, dal sud verso il nord dell'Italia, i più giovani in sostanza, assumessero come gruppo di riferimento non tanto la cultura contadina da cui provenivano, ma piuttosto il tipo di cultura industriale urbana che al nord si trovava e per questo il loro inserimento nella cultura settentrionale non fu assolutamente difficile. L'ondata, seconda ondata probabilmente migratoria dal sud, infatti, riguardava moltissimi giovani e questi giovani non ebbero grandi difficoltà a inserirsi nella cultura del nord. Le definizioni connotate in senso scientifico sono invece, riguardano la struttura e le forze che fanno funzionare il gruppo e da questo punto di vista io vi porto semplicemente tre definizioni, quella di Kurt Lewin, quella di Sherriff e quella di Touchfeld. Quella di Kurt Lewin sottolinea che il gruppo è una totalità dinamica caratterizzata dall'interdipendenza fra i membri.
definizione che è contrapposta sia a quella sommativa di chi sostiene che i gruppi sono persone singole che si trovano insieme, sia quella ispirata alla mente di gruppo, che era una delle tesi quasi metafisiche di certi studiosi dell'inizio della psicologia sociale. Sherriff parla dei gruppi in termini molto più sociologici, sottolineando che il gruppo è una struttura i cui membri sono legati da rapporti di status e di ruolo, per cui ci sono differenze di potere, funzioni diverse eseguite e soprattutto norme e valori comuni all'interno del gruppo. Touchfell, infine, uno studioso di cui parleremo molto nei prossimi incontri, sottolinea una dimensione più psicologica del gruppo. Ciò che costituisce un gruppo è che diversi individui sentono di appartenervi.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

0: mio padre ci picchiava sempre quando eravamo cattive.
1: Continui. Padre. La prego, signorina Spillane, faccia uno sforzo. Padre.

0: Lei crede che sia giusto riportare in vita il passato?
1: Mi guardi negli occhi, dottor Young!
2: L'idea di questo film, Prendimi l'anima, è nata circa 20 anni fa. Nel 1980, quando uscì la pubblicazione del carteggio tra Jung, Freud e una ragazza allora sconosciuta di nome Sabina Spielrein, e questo carteggio rivelava un intreccio scandalistico, scabroso, perché questa ragazza che era arrivata a Zurigo malata di isteria e probabilmente anche di anoressia, viene affidata alle cure di un giovane medico, allora Jung, e tra i due scoppia una passione travolgente che soprattutto per quei tempi, ma anche oggi, era ovviamente tabù del rapporto tra l'analista e la propria paziente. Quello che mi ha colpito di questo carteggio erano le assenze, o meglio le censure, perché mentre di questa ragazza, di Sabina, si venivano pubblicando le lettere, una parte del diario e anche da parte di Freud la corrispondenza tra lei e il grande maestro, gli eredi di Jung avevano secretato queste lettere, cioè avevano impedito la pubblicazione. Ecco, questa censura, questa ostilità a pubblicare il carteggio originale di Jung mi aveva fatto intuire che ci fosse qualcosa dietro che andava scoperto. E allora ho cominciato a lavorare all'idea di indagare su questa storia, su questa vicenda, prescindendo un po' da quelli che erano gli aspetti, diciamo, più tecnici, più psicoanalitici. Perché? Perché mi ero reso conto che la società psicoanalitica nel suo insieme non aveva interesse a raccontare la vera storia di Sabina Spielrein, o meglio, erano state pubblicate molti saggi, molti libri, persino dei romanzi su questa storia, però tutto era concentrato sul rapporto, diciamo, analista-paziente e non tanto sul rapporto di cos'era veramente questa ragazza, diciamo sul rapporto umano di questa ragazza. E questo perché? Perché in quel momento c'era stata una specie di serrata da parte delle due grandi madri della psicoanalisi, cioè la scuola junghiana e la scuola freudiana, che quasi tacitamente si erano accordate per mettere un coperchio su questa pentola bollente della vicenda Sabina Spielrein. Perché? Perché nel momento in cui Sabina si innamora del proprio medico e il medico corrisponde, proprio in quei mesi, siamo agli inizi dello scorso secolo, Freud e Jung stavano dando vita ufficialmente alla società psicoanalitica, e l'idea che potesse deflagrare uno scandalo, perché era uno scandalo terribile quello di una ragazza affidata a un medico che intreccia con lei una passione amorosa, l'idea che potesse scoppiare uno scandalo avrebbe fortemente messo in crisi la nascita della società psicoanalitica. Per cui, come scrive un grande studioso della psicoanalisi, Johannes Cremerius, il potere non ha ali candide. E in quel momento il potere rappresentato da questi due grandi geni, Jung e Freud, aveva tutto l'interesse a mostrare invece delle ali candide. E quindi questa storia era una storia troppo violenta per quel momento, e i due, maestro ed allievo, si alleano per marginalizzare Sabina. Lei chiede aiuto a entrambi e nessuno dei due è disposto a darglielo. Ecco, questa storia mi ha molto affascinato, mi ha molto attratto, perché mi sembrava che ci dovesse essere anche una rivalutazione di questa ragazza, che nel frattempo era stata capace di tenere testa a questi due grandi personaggi, di confrontarsi con loro e anche di dibattere con loro, non soltanto teoricamente, ma sulla propria pelle, che cos'era il disagio mentale, la malattia e soprattutto il venire fuori dalla malattia, perché poi Sabina ha avuto il grande merito, e con lei anche Jung in questo senso, ha avuto il grande merito e la grande fortuna di uscire da una malattia devastante.

0: Buongiorno, signorina Spirine. Sono il dottor Jung. Il professor Bloider mi ha nominato suo medico curante. No, non la forza.
1: Vada via! Mi lasci morire!
2: Ecco, questa storia era per me una storia molto attraente, molto... come dire, mi inquietava e al tempo stesso mi affascinava l'idea di scoprire qualcosa di più. E allora mi sono messo alla ricerca di questo qualcosa di più. Ho cominciato a indagare, a prescindere dagli psicanalisti che bene o male mi aiutavano, ma al tempo stesso erano sempre concentrati soltanto sugli aspetti che riguardavano la loro disciplina. E ho cominciato ad andare oltre questo tipo di approccio verso la vicenda di Sabina. Quindi sono andato in Russia, da dove lei arrivava e dove lei poi è tornata una volta guarita e diventata medico lei stessa, perché poi diventa psichiatra e psicoanalista e si specializzerà nello studio dei bambini e nel professare, come dire, nel dare ai bambini sin da piccoli il gusto della libertà per diventare uomini liberi. Torna in Russia, diventa appunto... dirige un asilo molto importante, molto innovativo, che i bambini chiamano l'asilo bianco di Mosca, e in questo periodo cerca di sposare gli ideali della rivoluzione comunista. Soltanto che i suoi ideali, che erano ideali di libertà, si scontrano in pochissimo tempo con gli ideali repressivi dello stalinismo. E quindi quando lei lavorerà per 2 o 3 anni in questo asilo, dove tra l'altro c'era anche il figlio di Stalin sotto falso nome, lavorerà in questo asilo per dare ai bambini il piacere della libertà, la felicità della libertà. Piano piano questa sua concezione della vita entra in conflitto con un'altra concezione, con la concezione funerea della regressione del comunismo, e cioè del potere di Stalin. E nonostante questo, nonostante l'asilo venga chiuso brutalmente da Stalin, lei avrà il coraggio di continuare la professione della psicanalista, che in Russia in quel momento veniva messa fuori legge, e continuerà anche ad aprire degli asili clandestini, che per noi noi non possiamo renderci conto di quanto coraggio possa aver avuto una giovane donna a fare qualcosa di simile in un paese in cui chiunque osasse dire una parola veniva mandato in un gulag, come i suoi fratelli, tra i suoi fratelli, mandati in un gulag e uccisi. Quindi lei ha mostrato un coraggio veramente eccezionale, e credo che questo film, Prendimi l'anima, abbia il merito di restituire a Sabina quello che era di Sabina, cioè una vita improntata all'insegna della ricerca della libertà a qualsiasi costo.
3: Lo vede che cosa combina la sua paziente, dottor Jung? La dica di smettere!

0: La storia tra Sabina e Jung è una storia veramente travolgente, che evidenzia un intreccio molto singolare e di grande attualità, tra l'altro. Cioè, una ragazza arriva malata, molto malata, e chiede aiuto a un medico. Il medico è uno psichiatra, Jung in quel momento faceva soprattutto lo psichiatra in questo ospedale Burgolzi, e usava per la prima volta il metodo di Freud, quindi era, diciamo così, a livello pionieristico il suo approccio nei confronti di questa ragazza. Usa per la prima volta il metodo psicanalitico, che per la ragazza è scioccante, perché la ragazza veniva da 6 mesi di ospedalizzazione, aveva sempre vissuto in ospedali tra la Russia e la Svizzera, e nessuno mai l'aveva portata alla soglia della guarigione. Incontrare un medico che, anziché tenerla ferma a letto con le camicie di forza, con queste cinghie terribili, con le calotte di cuoio, le dice: parliamo, dica tutto quello che vuole, io sono qui per ascoltarla. E questa ragazza viene affascinata da questo medico, che le consente per la prima volta di dire le cose più nascoste, le cose che lei ha nel profondo, che tiene come ibernate in frigorifero.
1: Ma che vi è saltato in mente? Avete distrutto mesi di duro lavoro.
2: Ha tentato di uccidersi, dottore.
1: La liberi.
2: Ma il professor Breuer
1: le ha detto di liberarla. Quanta stupidità. Mi allontano per qualche settimana e qui torniamo al Medioevo. Ci lasci soli.
2: Vada via, traditore.
1: Sabina, devi ascoltarmi. Non sono responsabile di quanto è successo qui. Ah! Non l'ho abbandonata. Sono stato richiamato. In Svizzera dobbiamo fare il servizio militare una volta l'anno. Perché ha tentato di uccidersi?
2: Qui nessuno mi ama.
0: E piano piano tra i due si sviluppa una storia di grande, come dire, di grande fiducia reciproca. Jung poi, che in quel momento sta per entrare nel mondo dell'abisso, nel mondo del profondo, capisce che questa ragazza non è soltanto una ragazza malata, ma una ragazza con un sacco di energie, un sacco di passione, un sacco di intelligenza, e quindi ne è affascinato come lei di lui, e confida a lei per esempio i suoi sogni, e comincia a svilupparsi tra i due un rapporto che va al di là del rapporto tra paziente e analista, perché piano piano Jung cede alla vitalità, all'energia, alla forza di questa ragazza, e tra i due scoppia quello che non doveva scoppiare, cioè la passione, l'amore, e che travolge entrambi.
2: Che cos'è?
1: La mia anima.
2: La sua anima?
1: Ce l'ho da quando ero ragazzo. Gli uomini primitivi credevano che anche le pietre avessero un'anima. Io voglio che lei sia la custode della mia anima.
2: La custode della sua anima?
0: Soltanto che qui, ed è questa la forza di questa storia,

0: comincia un qualcosa di molto inconsueto. La ragazza guarisce in pochissimo tempo, in meno di un anno viene dimessa dall'ospedale. Non solo, ma su suggerimento di Jung, si iscriverà lei stessa a medicina, si laureerà brillantemente, diventa medico lei stessa. La ragazza guarisce perché guarisce? Perché insieme alla terapia psicoanalitica viene introdotto l'elemento più importante, l'amore. Guarisce d'amore, guarisce per l'amore, guarisce grazie all'amore. Ma, ed è questo che è sconcertante, ma al tempo stesso affascinante, si ammala il medico. Il medico si ammala d'amore, cioè lui non riesce a tollerarlo l'amore. Lui che indaga l'inconscio, l'esploratore dell'inconscio, come lo chiama Sabina, cede. Proprio soccombe di fronte alla passione, scappa di fronte alla passione. E in una scena veramente straordinaria, quando porta Sabina all'opera, Jung scoppia a piangere. Lei lo guarda e dice: ma perché piange? Lui dice: maledetta felicità. Non è abituato alla felicità, non è abituato all'amore. E mentre lei dell'amore farà tutta la sua vita, cioè circonderà d'amore la propria esistenza, Jung non riuscirà mai ad avere un rapporto profondo con l'amore, e tutta la vita di Jung sarà improntata a dei tentativi d'amore, con una moglie da una parte molto fredda, molto rigida, e varie storie in cui è quasi sempre soccombente, che dimostrano la sua fragilità, la sua complessità, devo dire anche la sua umanità. Come medico in questa storia, in Prendimi l'anima, Jung è fatto a pezzi, perché il suo comportamento è inconcepibile, assurdo e vergognoso. Ma come uomo è un uomo che ci colpisce, come tale ci affascina, ci inquieta e tutto sommato non possiamo che comprenderlo. Non riesce a fronteggiare l'amore.
1: Hai la mano fredda. Cos'è successo?
2: Che sono così felice.
1: Allora perché piangi?
2: Maledetta felicità. È quello che diceva sempre mia madre quando ero piccolo. Voleva dire benedetta, ma io credo che avesse ragione. Maledetta felicità.

0: La sceneggiatura di questo film è stata una sceneggiatura molto sofferta perché è stata praticamente scritta una ventina di volte. Più di 20 anni ci sono voluti per fare il film e quasi ogni anno io riscrivevo la sceneggiatura. Perché? Perché era così difficile, così laborioso? Perché secondo me non potevo raccontare solo la storia di Sabina, di Jung e sullo sfondo la presenza di Freud senza immettere dentro la ricerca che noi tanto stavamo facendo, perché man mano che noi lavoravamo su questo progetto andavamo a scoprire delle cose su Sabina, cioè tutta la parte della Russia, tutta la parte in cui lei ritorna in Russia una volta guarita, una volta terminata la sua vicenda d'amore con Jung, è stata una parte che noi abbiamo scoperto man mano nel tempo. E allora questa sceneggiatura andava modificandosi di continuo. La cosa singolare è che a un certo punto io avevo immaginato, disperato, di non trovare quasi niente, perché in Russia trovare qualcosa prima sotto il comunismo era impossibile per il controllo e le censure. E poi quando una volta il paese si è liberato dallo stalinismo, dalla repressione, dalle censure, è diventato forse ancora peggio per chi indaga, perché lì non c'è più nulla. Non c'è il denaro, la cultura non è assistita, lo Stato non ha nei confronti del patrimonio culturale del paese nessun interesse e quindi un ricercatore, io mi sono trasformato in detective per la storia di Sabina, un ricercatore non trova nulla. Disperato ho inventato l'idea che ci fosse un bambino sopravvissuto a questa vicenda del famoso asilo bianco che ci raccontasse, quindi bambino oggi uomo anziano, ci raccontasse quella che secondo me doveva essere la vera storia di Sabina. Soltanto che la cosa singolare è che a un certo punto questo bambino è venuto fuori, cioè a forza di ricercare una cosa che io avevo immaginato e che ero convinto che bene o male dovesse esserci, abbiamo trovato l'ultimo bambino sopravvissuto dell'asilo bianco, che oggi ha 84 anni, che tra l'altro è il figlio della fondatrice di questa istituzione pedagogica, Vera Schmidt, e questo ultimo bambino ha aperto a me gli scrigni del film. Quello che io avevo soltanto immaginato, fantasticato, adesso diventava realtà. Con la differenza che mentre avevo immaginato un asilo che non esisteva, adesso questo ex bambino mi raccontava il vero asilo di Sabina. E quindi la sceneggiatura è diventata una sceneggiatura che si è arricchita di un evento eccezionale, la presenza dell'ultimo sopravvissuto che raccontava adesso davvero la vera storia di Sabina Spierrein. Grazie a lui abbiamo cominciato finalmente a fare il film. E proprio grazie al racconto che lui ci andava facendo di questa stupenda, di questo stupendo ricordo e di questo stupendo personaggio che era Sabina, abbiamo potuto chiudere la sceneggiatura. Poi è intervenuto un altro elemento, ancora più fantastico e devo dire più fortunoso, che mentre noi stavamo girando il film si è fatta viva una ragazza che sapeva che noi stavamo facendo questo film dalla Francia, di nome Spierrein, che mi ha contattato dicendomi: io so che voi state facendo un film su quella ricerca che io sto facendo da anni, mi chiamo Spierrein come Sabina e sto indagando in Russia per sapere se tra di noi c'è qualche rapporto e soprattutto sto indagando questa storia che mi affascina quanto affascina voi. I miei genitori, i miei parenti sono stati uccisi in un campo di concentramento, vengo anch'io dalla Russia e non ho rapporti, non so nulla, quindi io sto vagando nel vuoto per sapere che rapporto mi può legare a Sabina visto che arrivo dalla sua stessa terra. Ecco, questa seconda testimonianza è diventato un altro tassello fondamentale della sceneggiatura e quindi ho immesso dentro il film anche questa ragazza che stava conducendo una ricerca analoga alla nostra. Quindi queste due testimonianze, l'ultimo bambino sopravvissuto e questa ragazza che ancora oggi sta cercando di saperne di più della vita di Sabina, sono diventati per me l'elemento fondamentale e direi anche, come dire, la spinta finalmente per fare il film.
1: Entra! Perché resti lì così?
2: Sono venuto a dirti che...
1: che dobbiamo troncare la nostra relazione.
2: Sabina, sei ragionevole. Mia moglie...
1: Certo, Emma non ti vuole perdere.
2: Per il bene di noi tutti, ti supplico. Per favore, cerca di reprimere i tuoi desideri. Ti prego, Sabina, devi capire. Non possiamo creare uno scandalo.
1: Sei tu che dovresti cercare di capire. Tu stai rifiutando la parte migliore di te. Il nostro amore è la cosa più bella del mondo.
2: Tu mi ami perché ti ho salvata. Ora tu devi aiutare me.
1: Aiutare te?
2: Questa passione riuscirà a distruggermi. Ci travolgerà entrambi.
1: Ma non è bellissimo?
2: No, no, no. No, non lo è. Per favore, ascoltami.
1: Io ti sto ascoltando.
2: No, noi possiamo continuare a vederci. Potresti venire a casa mia e diventare amica di Emma.
1: Cosa? Ma è sprecevole.
2: Qualche volta bisogna esserlo per sopravvivere. Prima di incontrare te, avevo il mio lavoro, la mia famiglia. Non mi facevano paura. Adesso sono malato, Sabina. Dammi un po' della comprensione, della pazienza che io ho dato a te. Non punirmi con il tuo amore.
1: Non puoi darmi!
0: Il rapporto con gli attori, a differenza del rapporto di realizzazione con tutta la complessità del film, è stato molto facile. Perché? Perché io ho scelto due attori, Emilia Fox e Ian Glen, per fare Sabina Jung, che hanno veramente creduto col cuore dentro di sé, sino nel profondo dell'anima, a questi due personaggi. E quindi prima di iniziare il film, entrambi si sono proprio immedesimati in questi ruoli, hanno studiato, per esempio Emilia, che tra l'altro aveva appena finito con Polanski di girare Il pianista, è entrata in analisi da uno junghiano per vedere quale potesse essere un rapporto simile con uno psicanalista che seguiva lo stesso metodo che seguiva Jung. E Ian Glen è andato a studiarsi tutto quello che c'era disponibile di Jung, ha visto, la BBC aveva fatto una lunga intervista a Jung, se l'è studiata sin dai particolari, ha cominciato a parlare come lui, a usare gli stessi suoi oggetti. Quindi quando degli attori intanto dedicano del tempo prima di fare il film, loro sono stati alcuni mesi, hanno rinunciato a degli ingaggi in America, perché sono tutti e due attori in grande ascesa, hanno rinunciato agli ingaggi per concentrarsi su questo, sul diventare Jung lui e Sabina lei. Quando due attori entrano così profondamente nell'anima del personaggio, il regista ha la vita molto facile. E infatti io, quando mi sono messo a lavorare al film, ho trovato in loro una sponda straordinaria, non avevo molto da fare. Erano talmente preparati, talmente immedesimati, che io dovevo semplicemente seguire i loro sguardi, seguire le loro intenzioni, seguire il copione, e il film piano piano, direi quasi magicamente, veniva fuori. Per esempio c'è stata una scena un po' scabrosa, la prima scena d'amore tra Jung e Sabina, in cui i due attori, ci tenevo che ci fosse il massimo di verità in questa scena. Per circa un mese discutevamo come farla, anzi ho addirittura lanciato un concorso dentro la troupe che avrebbe guadagnato $1,000 colui o colei che avesse partorito l'idea migliore per fare una inconsueta scena d'amore. E i $1,000 l'hanno vinta gli attori, perché tutti hanno scritto una paginetta o due su come fare questa scena, loro due hanno avuto l'idea più bella, che era quella di iniziare usando il metodo delle libere associazioni, che era appunto quello che Jung aveva utilizzato con Sabina, e piano piano portare queste associazioni, farfalla, grano, insomma tante parole concatenate che portavano una all'altra, e piano piano queste parole portavano al bacio, e dal bacio i due hanno cominciato a baciarsi, e poi dopo il bacio hanno cominciato ad avere un rapporto profondo, intimo.
2: Trasformata.
1: Farfalla.
2: Bellissima.
1: Natura.
2: Nutrirsi.
1: Gattino.
2: Bacio.

Nel film c'è una scena molto toccante, che è un po' il cuore di questa storia. Cioè Sabina, quando diventa pedagoga in questo asilo bianco, si appassiona a un bambino che ha dei problemi di comunicazione, forse è un bambino autistico, un bambino che non comunica col mondo. Tutti i giorni porta qualcosa, cerca di parlargli, ma questo bambino è assente, sta sotto un tavolo, non risponde al mondo. Un giorno lei ha l'idea di portare una scimmietta dentro questa scuola e quando il bambino vede questa scimmietta, che non aveva mai visto, un bambino piccolo di 3 o 4 anni, il rapporto con un essere non umano, con un essere animale, gli scatena qualche cosa, comincia ad aprire gli occhi, comincia a guardare e comincia a entrare in comunicazione con questa scimmietta. E la vittoria di Sabina, cioè l'apertura al mondo da parte del bambino. Perché Sabina riesce a conquistare al mondo questo piccolo bambino? Perché in definitiva fa con lui quello che Jung aveva fatto con lei. Anche lei si era presentata dal medico senza più rapporti di comunicazione col mondo, quasi non parlava più, non mangiava più. E il medico

piano piano riesce a riportarla alla vita, con delle iniezioni di fiducia, con delle iniezioni, come dire, di portare qualche cosa in quell'epoca sabina e dentro questa scena al bambino, che stimola la comunicazione. È una scena molto forte, molto profonda, che soltanto una ragazza che aveva sofferto qualcosa di simile poteva trasmettere a questo bambino malato.

0: Этот мальчик...
1: Quel bambino?
0: Был я.
1: Ero io.

0: Rasalis.
1: Sentì che le mie mani si stavano sciogliendo.
0: Засмеялся.
1: Per la prima volta nella mia vita ho sorriso.

0: Никогда не забуду.
1: Non dimenticherò mai quello che la dottoressa Spirrein fece per me.
2: È difficile chiedere a un regista qual è il filo conduttore, se segue un percorso, qual è la sua strada. Io ricordo sempre un'intervista che fece Jean-Luc Godard a Fritz Lang, in cui chiedeva al grande maestro perché sceglieva certi film, perché faceva cinema, perché si orientava in una certa maniera. E Lang a questa domanda risponde: ma io non lo so perché faccio il film, non so perché scelgo il film. E Godard dice: ma sa che pensandoci neanche io lo so. Credo che sia un po' di tutti noi non sapere esattamente perché facciamo questo lavoro, perché scegliamo la tal storia anziché un'altra. Se dovessi cercare un minimo denominatore comune ai miei film, forse quello che è più palese, più evidente, è un po' il rapporto col potere. Tutte le storie, bene o male, che io racconto hanno a che vedere col potere. La stessa storia di Prendimi l'anima è una storia di potere, perché il potere tra il medico e la paziente, il potere coi grandi, in questo caso Jung e Freud, nei confronti di una piccola presenza umana come la Sabina, oppure, non so, in Sostiene Pereira, il rapporto col potere, cioè un uomo che si batte contro la dittatura, oppure in Iona che visse la balena, anche lì è il rapporto di un bambino che viene portato in un campo di concentramento e deve sconfiggere il male, che è il potere assoluto. Quindi direi che un po' forse la strada che illumina il mio lavoro è raccontare storie che hanno sempre a che vedere con qualcosa che bisogna superare, con qualcosa che bisogna combattere. E devo dire che, soprattutto dopo Iona, che ho visto nella balena, il mio cinema è molto cambiato. Io prima di Iona facevo un film un po' come era all'epoca, il 68, un po' contestatore, un po' contro tutto e tutti. Dopo Iona ho appreso una grande lezione. Questo bambino, che tra l'altro è vissuto veramente in questo campo di concentramento ed è uscito vivo ed è diventato un uomo straordinario, uno scienziato olandese, questo bambino mi ha insegnato una cosa molto importante, cioè che nella vita c'è sempre qualcosa di orrendo, c'è sempre l'inferno. Tutti noi viviamo nell'inferno, sono pochi quelli che non conoscono gli abissi. E la cosa importante però è riuscire a vedere la luce oltre al buio. Iona, per esempio, mi ha insegnato che nonostante tutto, l'inferno che pensa un bambino che ha quattro anni, vive per 2 anni in un campo di concentramento a Bergen-Belsen e vede morire prima la madre e poi il padre. E pensa che cosa si scatena in questo piccolo animo umano. Ecco, nonostante tutto ciò, Iona è diventato un uomo straordinario. E mi ha insegnato che è bello raccontare delle storie in cui, partendo dal vuoto, dal nero, dal peggio, dall'inferno, si possa sempre aprire una porta e trovare una luce.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Siamo ancora i primi. Uninettuno è stata valutata come la migliore università telematica italiana. E non solo. Prima tra le telematiche, migliore di alcune università tradizionali. Sempre un passo avanti nell'innovazione. Grazie a chi ci ha scelto e continua a credere in noi. L'eccellenza non è un caso, è un impegno quotidiano. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

0: La prima occhiata. Dalla finestra al mattino, il vecchio libro ritrovato, visi entusiasti, neve, il mutamento delle stagioni, il giornale, il cane, la dialettica, docce, nuotare, vecchia musica, scarpe comode, comprendere, nuova musica, scrivere, piantare, viaggiare, cantare, essere gentili.
1: È una poesia di Brecht del 56, di poco prima che morisse. È una poesia che mi piace molto, si chiama La prima occhiata, e mi sembra che sia proprio la prima occhiata al mattino, perché comincia proprio dalla finestra al mattino, come una specie di vademecum per la giornata. E mi sembra che ogni parola, come spesso nelle poesie, sia come una specie di decalogo interiore. Dalla finestra al mattino, subito dice il vecchio libro ritrovato, cioè che quindi ti mette subito nel desiderio di una giornata che sei andato a un libro.

quello che hai amato e che hai ritrovato, cioè qualcosa di te che però riguarda un discorso interno. Però subito ti dice visi entusiasti alla prima occhiata, cioè senza mai perdere di vista gli altri, la gente, no? Quindi, siccome nelle poesie ogni cosa è veramente significante, bisogna rileggerle 1.000 volte per capirle tutte. I visi entusiasti, ti immagini che uno che guarda da una finestra la mattina è il primo atto d'amore verso l'umanità. C'è chi guarda dalla finestra e tende a dire che schifo quello come è vestito, guarda quello come è parcheggiato, guarda, no? E invece cercare di vedere sempre il bello della gente, di entrare con quella parte di ognuno di noi che è migliore, cercare di non vedere la peggiore. Poi neve. E mi immagino Berlino, così è comunque quello che è la città per ognuno di noi, è una città invernale, come una città di mare può essere per chi vive o chi vive a Roma, che ha tutti i suoi riferimenti. Neve, il mutamento delle stagioni, dice. Quindi dalla neve ti sei, dal concreto, dal reale, da ciò che è. Già ti senti di aver perso ciò che non è più, cioè che è stata l'estate, che è stato l'autunno. E poi comincia questa giornata, va avanti, questa giornata più che idealistica, una giornata mentale, che è il giornale, dice che proprio è l'atto di comunicazione, aprire, comprare, vedere, leggere il giornale, poi adesso noi lo leggiamo tutti su internet, no? Come ci svegliamo. È proprio la voglia di sapere, di stare in mezzo a una grande comunità, di sapere che cosa succede a tutti, in qualsiasi momento, da tutte le parti del mondo. E poi di nuovo però parte subito una dimensione molto intima, privata, il cane, che è l'affetto più semplice, no? È la relazione più semplice quella che hai con i tuoi animali. Io poi ne ho tantissimi di animali, quindi il cane, la dialettica. La dialettica io non la considero come dire una cosa sterile o fredda. La dialettica per me è il cuore della relazione. Io credo tantissimo nelle parole, come ci credeva Brecht. E quindi è la conversazione. Poi chissà com'era in originale, purtroppo non parlo il tedesco, però siccome ho studiato filosofia so che esistono delle parole fondamentali in tedesco. Per cui che non c'è traduzione in altre lingue e sicuramente la dialettica è una di queste. La dialettica significa tante cose. E poi ritorna in una dimensione intima, le docce, dalla doccia così, dalla pulizia alla mattina però passa subito al nuotare, che invece è tutta un'altra dimensione esistenziale dell'acqua. No, il nuotare è quando nuotiamo siamo proprio un'altra cosa, non camminiamo, non respiriamo, no? E poi questa cosa che mi commuove molto, che dice vecchia musica, perché la musica, per chi sa che la musica è importantissima nella propria vita, come lo era per Brecht, che è stato anche un grande scrittore di canzoni e di liriche e di ballate, che ha lavorato in un modo così intenso e così proficuo con Kurt Weill, che è uno dei grandi musicisti del Novecento. Quando dice vecchia musica, significa la vecchia musica, non una musica, io mi immagino Boccherini oppure la musica Bach, la musica del Seicento, cioè una musica che per te appartiene a un altro periodo, la vecchia musica, cioè quando risenti una vecchia musica, qualcosa che per te ha significato in un tempo passato, no? E che ti torna. Poi scarpe comode, anche questo è bellissimo, perché mettersi le scarpe per affrontare la giornata, fare la scelta di un paio di scarpe, io non mai capisco

Quelle donne che si mettono delle scarpe complicate, con dei tacchi complicati, perché la possibilità di pigliare, andare, camminare o farsi una corsa, cioè di poter essere completamente libero nella pianta del piede, del tuo corpo, del movimento, è una cosa così bella e la trovo così forte che lui l'abbia messa come baricentro di un'esistenza, la scarpa comoda. Anche umoristica, buffa, antiretorica, per questo mi piace questa poesia. Scarpe comode e comprendere, poi dice. Cioè, non cercare di non fermarsi mai alla prima lettura delle cose, delle persone. Comprendere, tendiamo a dargli sempre un significato molto più cerebrale. Ma comprendere invece è proprio ciò che ogni giorno ti allarga di un poco la coscienza e ti fa sempre ogni giorno una persona diversa, anche se hai 100 anni, se hai imparato una cosa nuova, è stata una giornata importante, se hai capito una cosa nuova, se hai compreso una cosa nuova. E poi dopo dice nuova musica. Perché effettivamente la canzone, il pezzo di musica che senti per la prima volta, ripeto sempre per chi ama molto la musica, è un allargamento infinito. Cioè è il presente che nel momento in cui lo fai, proprio perché è in collegamento con la vecchia musica, è il presente che già si sta fabbricando il suo passato, cioè si mette in relazione con tutto ciò che è una fabbrica di ricordo, non so come dire, perché la musica è talmente emozionale che, non, che nel momento in cui la senti e la ami, sai che non si esaurisce là, la relazione con una canzone o con un pezzo strumentale, diciamo, di qualsiasi natura, alto, basso, colto, incolto. Poi dice, sono quattro verbi bellissimi per me, scrivere. Scrivere, perché scrivere è troppo bello. Se a qualcuno piace scrivere, non, è una cosa che anche se ti mettono in prigione, ti danno una penna e un foglio di carta, sarai sempre felice. Non ti hanno levato in realtà quasi niente. Scrivere e poi piantare. Il fatto che un uomo che sia poi un cittadino come Brecht, che abbia sempre, diciamo, a parte teorizzato, elaborato una teoria teatrale, però nei suoi personaggi, nelle sue relazioni, nelle sue opere teatrali, che sia così legato ai personaggi e alla, come dire, e alla vita di relazioni fra le persone, che non ci sia mai spazio per il giardino, no? Come se fosse una cosa, non si trovano tracce. Io che sono un'appassionatissima giardiniera, cerco dilettante, però che ho un giardino grande, cioè un pezzo di terra, un pezzo di mondo lo considero, perché poi non è una cosa, diciamo, di tipo lussuoso, è proprio un pezzo di mondo, di campagna, un colle. Cerco sempre in tutti gli scrittori che mi piacciono di vedere quali sono stati i giardinieri e in che cosa e dove si trova. Nelle loro pagine ho un amore per la terra, un amore per le piante e ne ho trovati una sfilza. Anzi, posso dire una cosa che quasi nessuno dei grandi scrittori che mi piace non è anche giardiniere. E questo, insomma, questo è tutto un altro discorso molto lungo, però che mi sono fatta delle idee. Tutti i grandi scrittori sono giardinieri. Sarà un caso, ma secondo me non lo è. E lui, anche qui, anche in un'intera opera dove non si rileva mai una passione, diciamo, pratica per la terra e per le piante, per il giardino, invece che lo mette in una poesia così importante, che è una poesia così semplice ed esistenziale, che poi chi conosce le ballate di Brecht sa che in questa, che proprio ha scritto verso l'epilogo della sua vita, in qualche modo è anche diversa, mettere un verbo così, piantare, metterlo dopo scrivere, insomma, credo che gli dia tutta l'importanza che questa cosa ha, nella vita dell'uomo. Cioè il costruire, che non è il costruire con materiale inorganico, come anche bellissimo, no?
credo, per chi sia ingegnere, architetto, penso che sia bellissimo poter

costruire, disegnare e costruire, credo che sia uno degli atti più creativi, però costruire un giardino, piantare degli alberi, cioè, e tenendo anche conto del loro sviluppo, di ciò non che sono, ma di ciò che saranno, quando tu da un pezzo sarai morto, no? Cioè, piantare un cedro, sapere che ha uno sviluppo di almeno 100 anni per diventare un albero adulto, poi a 100 anni un cedro ancora piccolo, cioè, non sono certo quegli enormi cedri. Che ombreggiano i villini liberti che tanto amiamo. Insomma, che lui abbia messo questo verbo significa che dà proprio un credo io, cioè ci vedo io, il fatto che abbia il desiderio di una costruzione naturale a grandissima gittata, cioè che non riguarda soltanto il te e ora, no? Piantare, non so, viale di noci quando ti nasce un figlio, insomma, e vederli crescere quando c'ha 3 anni sono così, quando ne compie 10 sono un'altra cosa, quando arriverà a 30 anni e quello è il suo viale di noci, insomma, io penso che sia una cosa che dà un senso non poeticistico, però un legame molto forte e molto creativo con lo spazio, con una relazione, insomma, in fondo noi abitiamo questo spazio e dobbiamo fare qualcosa per amarlo. Insomma, scrivere e piantare, che li abbia messi questi due verbi così belli e così importanti, sulla stessa linea della poesia. È una cosa che proprio ci trovo una consonanza veramente stupefacente, non solo perché forse sono le cose che mi piace di fare di più a me, scrivere e piantare, allora vederle messe insieme mi ha fatto una specie di folgorazione. Io quando veramente sono esaurita zappo, vado in campagna e zappo, e sposto, e sarchio, e pacciano, e poto, e tengo l'orto, la vigna, il giardino, faccio tutto io. E quindi che Brecht abbia pensato che piantare sia così importante, che sia importante, lui era uno scrittore, io faccio una cosa più, diciamo, per certi aspetti bassa, scrivo per il cinema, cioè quindi una cosa che avrà comunque un'altra trasformazione. Non mi sentirei sufficientemente sicura per scrivere e pubblicare, perché comunque il cinema, ti dà anche l'impressione di avere una mediazione che tanta gente, con la pagina bianca sei davanti all'assoluto e bisogna sentirsi molto forti, ecco, per dire ecco qua, leggete. Insomma, non mi sento così di potermi prendere questo spazio nella vita degli altri. Il cinema hai sempre l'impressione che sia anche un po' un intrattenimento, quindi anche una cosa come più di servizio. Scrivere, piantare, viaggiare, cantare e poi essere gentili. Cioè, che chiuda tutta la giornata, una specie di elenco di cose dalla prima occhiata al mattino, con l'essere gentili. È una cosa talmente bella, semplicemente bella. Nessuno di noi nasce gentile. La gentilezza è un esercizio durissimo di self-control, di applicazioni di regole filosofiche che uno, cioè proprio del proprio modus vivendi, cercare di evitare sempre il conflitto, di mettersi sempre nella parte degli altri, di non rovinare neppure per un attimo la giornata a una persona che non conosci, con una risposta stupida o greve o focosa, come tutti in qualche modo si giustificano dicendo ma io sono focoso, magari creando no? negli altri un del tutto superfluo torci budella. Ecco che lui chiuda questa piccola, grandissima poesia con

con una specie di canto alla gentilezza, il be kind. Credo che sia una cosa, insomma, che vada molto molto al di là della semplice dichiarazione di intenti. Credo che sia proprio assolutamente un modo di vivere, un desiderio di vivere rapporti con gli altri. Perché se noi vediamo dei bambini piccoli, molto piccoli, chi ha dei figli sa che l'aggressività è una cosa del tutto innata e per certi aspetti anche benefica. Però con gli anni ti rendi conto, man mano che vai avanti, che un'aggressività non regolata e ingiustificata è veramente, mi sembra che sia proprio il più grande di tutti i guai, il più grande in assoluto, che va dall'erosione dei rapporti intimi, che è il grande, diciamo, dolore delle società satolle occidentali, che è il fatto che la gente non si riesca più ad amare, e poi scopri che in fondo l'erosione è stata fatta dalla mancanza della gentilezza minuta e quotidiana. Alla grande erosione della gentilezza generale, gli atti d'aggressività che sono di un governo verso un altro, della guerra, di tutte queste grandi cose, diciamo, di cui parliamo sempre, però è evidente che viene da un moto interno che non si riesce ad avere la sufficiente coscienza per governarlo. Credo che della gentilezza. Adesso, per esempio, così in Italia da qualche anno, 10 anni, 20 anni, adesso non lo so esattamente da quando, comunque, diciamo, sono cosciente di quello che succede intorno a noi. C'è un grande mito della cattiveria, no? Stranamente, la cattiveria è considerata un valore, essere cattivi, no? Che vuol dire essere spietati, affilati, dei giudici. Saper valutare e con sfrontatezza e spietatezza, quando ormai è diventato un aggettivo qualificativo positivo, quando si dice un film cattivo, è come per dire un film buono, per paradosso, sono i luoghi comuni che piano piano portano allo spostamento delle parole, ma che poi al fondo sono dei luoghi comuni. Un film cattivo è un film cattivo. Cioè, è un film che è spietato verso dei personaggi che mette in scena, non li capisce, non li comprende, vuole vedere il lato miserrimo della vita e quello non ci vuole niente a vederlo, non ci vuole niente. Basta uscire, prendere l'ascensore, dare uno sguardo alla tua portiera che si tinge i capelli di un colore assurdo e basta quello, fai 5 passi e puoi essere cattivo, no? Volersi porre in una posizione in cui sei sempre un perenne due occhi e io giudicante nei confronti di tutto e tutti è una cosa che ti può dare una soddisfazione, ma è molto a scartamento ridotto. Cioè, è la cosa che piano piano inquina tutti i rapporti, per cui vai sempre e vedo che tante volte un sacco di persone, un sacco di amici si rinchiudono dentro una galera senza nemmeno saperla, che è la sopraffina ironia feroce di tutto ciò che vivono e che è in qualche modo la galera che più per me, almeno, poi queste sono considerazioni del tutto personali e individuali, è la galera che più depaupera, cioè il fatto di poter vivere con sincerità, emozione e felicità anche delle piccole cose. Poi, con la cattiveria o comunque con la mancanza di gentilezza, finisce che allontani anche il dolore, perché ti dai sempre una spiegazione e la attribuisci a un altro, no? Cioè di qualsiasi cosa brutta che ti succede, qualsiasi moglie lasciata, è sempre l'altro lo stronzo, no? Cioè questo modo impietoso

di vedere il prossimo, ti impedisce completamente anche di vivere il dolore per quello che il dolore è, che cioè succedono delle cose tragiche, senza motivazione, a volte senza spiegazione, che ti feriscono moltissimo, che sono proprio l'essenza stessa del male dei rapporti fra gli uomini e che molto spesso tragicamente non è colpa di nessuno, cioè il cattivo non c'è e che bisogna accettare proprio la vita per quello che è. In tutti i suoi passaggi, nelle sue terribili giravolte. E così questa poesia mi piace molto perché mi sembra che, diciamo che provo una grande, mi fa sentire meno sola, ecco. Ogni tanto se uno se la rilegge dice, vabbè. C'era lui che era un genio, era un uomo così intelligente, così profondo, che ha vissuto una vita così aspra, difficile, però anche felice. E in fondo aveva delle priorità e sono le stesse. Quindi insomma, forse ci siamo in tanti nel mondo in questo momento che desideriamo piantare, scrivere, essere gentili. Io quando lavoro diciamo che è sempre molto difficile parlare del perché uno fa un lavoro, è molto più facile spiegare tecnicamente come fai certe cose, ma proprio la prima motivazione interna è molto complessa. Io ho cominciato a fare il cinema, a raccontare, cioè quindi a inventare dei personaggi e delle storie, penso da una forma di violentissima mitomania infantile che ho avuto, cioè dicevo delle balle incredibili. Anche molto costruite, anche complicate, che mi mettevano, cioè venivano scoperte a scuola, a casa, era diventato quasi un problema da psicologo, diciamo, quando ero molto piccola. Infatti, quando ho visto i 400 colpi di Truffaut, che c'è il ragazzino Antoine Doinel che per una difficoltà, che del compito che non aveva studiato, eccetera, dice non l'ho potuto fare perché mia madre è morta. Io proprio, quando ho visto quel ragazzino, ho detto, ecco, lui è mio fratello. Antoine Doinel è mio fratello. Diciamo, quindi ho cominciato a elaborare delle grandi balle. E piano piano questa cosa mi ha fatto smettere di dire balle. Nel senso, le balle ho cominciato a organizzarle. Questa è stata la prima l'incipit, diciamo. Posso dire anche un po' scherzoso, ma non tanto, che mi ha portato a voler diventare una narratrice di storie per il cinema. E poi sicuramente appena organizzo una balla, i personaggi non sono ba mai balle, chiamiamoli così, film, balle, non sono mai balle che vanno a scredito di qualcosa o di qualcuno. Anche quando raccontavo delle balle, erano sempre delle balle meravigliosamente epiche, dove tutti facevano una figura meravigliosa, dove un moriva in modo straziante oppure succedeva qualcosa, ma mai una balla di tipo per mettere qualcuno in difficoltà, in cattiva luce, una cosa alla quale ho pensato molto, anche in analisi, che tipo di balle andavo a raccontare. Erano sempre delle balle in cui i miei fratelli, i miei genitori, i miei professori, persone assolutamente immaginarie che mia madre poi a un certo punto voleva conoscere, crollava il castello. Erano sempre persone meravigliose. Quindi anche nei miei film, purtroppo, perché anche questa è una cosa che mi è stata molto rimproverata, forse anche a ragione, che tendo a fare dei personaggi, tendo a mettere in scena solo delle belle persone. Non è che la vita sia fatta solo di queste, però è come se tutto ciò che non mi piace, tutte le persone che in qualche modo non riesco a entrarci in contatto, restano fuori campo, non riesco a filmarle. E quindi forse la relazione con questa poesia, diciamo, rispetto al mio lavoro è proprio questo, cioè questa voglia di essere gentili anche verso le persone che metti al mondo tu e che prima non c'erano e alle quali dai un nome, un cognome, un'età, una professione, poi gli scegli una faccia, una voce. Un destino, cercare di essere gentili con queste persone che a tutti gli effetti, a chi vive di un mondo di immaginazione, per me insomma, ci scrivo per un anno una sceneggiatura, diventano i miei migliori amici, le persone con le quali passo tante ore quanto le passo con i miei figli, le
o con mio marito, o con i miei amici, le persone più care. E quindi alla fine credo che questa cosa attiri un pubblico che secondo me un po' la sente come me, cioè che va a vedere film e i miei film piacciono a delle persone che in qualche modo mi sono simili. Sono più, ho anche un pubblico forse più ristretto, delle persone che hanno nella vita un sentimento consimile. A volte mi è capitato di piacere a delle persone che non mi piacciono per niente, che sono entrate in crisi, e ho detto: ma com'è possibile? No? Sarà capitato a tutti, no? Di fare qualcosa che riscuote il plauso di una persona che ti fa spavento, ti fa paura o che pensi che abbia qualcosa, insomma. Però in generale devo dire che le persone che mi scrivono così, che mi mandano mail, eccetera, generalmente il mio pubblico è fatto di disperati, epilettici, ex tossicomani, persone piene di problemi. Quasi mai mi scrive una persona felice che mi dice: guarda, ho tutto dalla vita, i tuoi film mi piacciono. Cioè, credo che, non so perché, io non sono una persona infelice, a tratti sì. Tendo però a stringere un legame con proprio i più sconnessi, ecco, di qualsiasi età essi abbiano. E questa è una cosa che a volte mi fa molto piacere, a volte un po' mi spaventa, che dico: ma insomma, ma dove sto andando a parare? Beh, naturalmente non è che considero la gentilezza, come dire, che deve essere un imperativo etico. Non voglio nemmeno dire una cosa edificante, come se ci fosse più gentilezza nel mondo, perché purtroppo non è così semplice. Però anche perché, per esempio, nei paesi dove c'è molta gentilezza formale, non è detto che siano meno sanguinari. Ci sono dei paesi in Oriente, io adesso sto per fare un film in India, ho fatto dei lunghi sopralluoghi, sono stata molto. L'India è sicuramente un paese molto gentile, dove le relazioni fra le persone sono incredibilmente facili e senza punte, e quindi io ci sto molto bene. Però è così anche la Cina, che invece è un paese che ha delle sacche veramente di spaventose, sanguinarie, e quindi non penso, cioè, come dire, è anche stupido pensare che ci possa essere qualcosa che possa modificare il mondo, la storia dell'umanità per intero e totalmente con una cosa sola. Però credo che farebbe sicuramente meglio a noi, se non al mondo, quello di azionare proprio il superio nel controllo dell'aggressività, del gesto aggressivo, del pensiero aggressivo, perché alla fine passiamo una giornata comunque più intensa e più proficua, anche fosse soltanto una cosa di opportunismo. Siamo riusciti, penso, se abbiamo imbrigliato tutte le. Non credo affatto, come dire, alla fuoriuscita degli impulsi, che poi anche questa è stata una cosa molto, molto di moda qualche anno fa, qualche decennio fa, alla fuoriuscita degli impulsi come atto positivo. Non siamo animali, cioè abbiamo la coscienza, abbiamo già scritto la critica della ragion pura, non possiamo tornare indietro. I nostri impulsi devono essere sempre legati al prossimo. Siamo troppo evoluti per permetterci delle relazioni primordiali con il nostro prossimo.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale.
1: Collegati a www.uninettunouniversity.net.

0: lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno.

Tempo verrà in cui, con esultanza, saluterai te stesso arrivato alla tua porta, nel tuo proprio specchio, e ognuno sorriderà al benvenuto dell'altro e dirà: siedi qui, mangia. Amerai di nuovo lo straniero che era il tuo io. Offri vino, offri pane. Rendi il cuore a se stesso, allo straniero che ti avrà amato per tutta la tua vita, che hai ignorato per un altro e che ti sa a memoria. Dallo scaffale tira giù le lettere d'amore, le fotografie, le note disperate. Sbuccia via dallo specchio la tua immagine. Siediti. È festa. La tua vita in tavola. Questa è una poesia di Derek Walcott, che è uno dei più grandi poeti contemporanei, premio Nobel qualche anno fa per la poesia. È una poesia a cui sono molto, molto affezionato, al tal punto che è inserita nella sceneggiatura del mio ultimo film, La Febbre, che è attualmente in post-produzione. È una poesia che mi ha toccato molto perché innanzitutto sono uno che ama molto la poesia, ascolto molti poeti perché sono persone da ascoltare, purtroppo questa è una società in cui i poeti vengono ascoltati soltanto postumi, nel senso tristemente riconosciuti solo dopo la morte. Questa poesia è importante per me perché tocca il tema del riscatto personale, del ritrovarsi, e questo è un tema che mi sta molto a cuore. Io non sono un poeta, sono un regista, faccio cinema, però faccio cinema per amore, soltanto per quello, non è più una professione che rende professionalmente sul piano economico, sul piano dell'immagine, è una professione molto faticosa. E se non si fa per amore non è possibile farla. In questo mi accomuna il tipo di cinema che faccio, il tipo d'amore che ho per il cinema, un po' un sentire che è quello dei poeti. Io ho grande stima per i poeti perché sono persone che fanno un uso muscolare, tonico delle parole, cioè non fanno sprechi di parole. Una parola è una parola, un aggettivo, un punto è un punto. Anche i silenzi stessi fra una parola e l'altra sono molto spesso parole anch'esse, questo mi colpisce molto, in una società dove invece le parole o le immagini non costano nulla e quindi viviamo l'abbondanza dell'immagine e della parola. Io trovo che in questo momento fare cinema significa andare a scoprire un nuovo sentire, fare cinema per me significa ritrovare degli spiragli di speranza all'interno di questa società, che è una società che molto spesso spiragli di speranza non ne dà. I poeti in questo, secondo me, sono le persone che in qualche modo invece sono quelli che ci stanno dando da più tempo segnali interessanti. Tempo fa c'era una persona di cui ho molta stima che mi disse una cosa, mi fece un paragone. Durante la guerra, nei sottomarini, nella Seconda Guerra Mondiale, venivano messe delle gabbiette con degli animali molto delicati, che potevano essere dei coniglietti o dei canarini, e servivano in qualche modo a dare l'allarme quando c'era mancanza d'ossigeno nel sottomarino, non c'erano strumentazioni tecniche che potevano dare questa cosa qua. Ecco, io trovo che nella nostra società i poeti sono un po' quei coniglietti, cioè sono quelle persone che quando annaspano danno la sensazione di un'asfissia, di una mancanza d'ossigeno, e da troppi anni sento che i poeti stanno urlando, implorando in qualche modo l'apertura di varchi di spiragli di speranza, proprio nel senso che si sente l'assenza totale di ossigenazione di questa società. Sono molto attaccato alla poesia perché la poesia è fatta dai poeti e i poeti, secondo me, sono delle persone che ci danno degli insegnamenti molto importanti in questo senso. Cito una persona che probabilmente non ha nulla a che fare con la poesia, ma Paolo VI nella Enciclica Populorum Progressio disse una cosa molto importante che poco è stata raccolta da

tutta la società in generale, disse: questo è il tempo in cui non siamo più chiamati a essere maestri, ma siamo chiamati a essere testimoni. E questa è una cosa che mi ha colpito molto, questa è l'epoca della testimonianza. I poeti sono dei testimoni. Sono dei testimoni assoluti della loro vita, della loro società, delle contraddizioni che vivono all'interno della loro società. Ultimamente mi ha fatto molto impressione un'immagine straordinaria quando Carlo Azeglio Ciampi, il Presidente della Repubblica, ha conferito il titolo di Senatore della Repubblica a Luzzi. Vedere questi due uomini da posizioni diverse, ma da posizioni alte e di saggezza, sono due persone che stanno dicendo delle cose intelligenti da tanti anni e anche loro purtroppo sono inascoltati molto spesso, ma vederli insieme all'interno degli apparati ufficiali della Repubblica mi ha dato in qualche modo una sensazione di grandissima garanzia. Sapere che ci sono persone così, che in qualche modo stanno nelle posizioni di comando, di grandi responsabilità dello Stato, mi ha fatto stare bene. È stata una delle più belle immagini che ho visto recentemente nei telegiornali o sui giornali. Questo lo dico perché il mio rapporto con la poesia è un rapporto di sguardo. La poesia lancia uno sguardo oltre il detto, oltre il visto. Il poeta è uno che guarda le cose nel loro divenire, non nel loro essere. Questa è una cosa che mi colpisce moltissimo. Credo che il cinema dovrebbe fare anche questo. Non ho mai amato il cinema di denuncia e basta. Perché non lo trovo costruttivo. A me piace più chi fa qualcosa a favore che chi qualcosa contro, no? Preferisco chi costruisce a chi distrugge il lavoro degli altri. I poeti in questo senso secondo me fanno un lavoro straordinario, cioè non fanno mai un atto contro, ma fanno sempre un atto artistico di sensibilità a favore di qualcosa. Erroneamente purtroppo la poesia ci viene insegnata come qualcosa invece di melenso, di sdolcinato, oppure ci viene insegnato attraverso l'uso della memoria nella scuola, che è una forzatura terribile, fa odiare la poesia poi ai bambini da lì in avanti. È quel meccanismo che ti fa rimediare il soldino alla cena di Natale, quando dice la poesia di Natale, o quella di Pasqua a primavera. E purtroppo questo invece è un pessimo canale di divulgazione della poesia, perché la poesia è invece tutt'altro, secondo me. Come dicevo prima, è muscolare, è tonica, la trovo molto... il termine forse è improprio, ma maschia, nel senso la trovo molto forte, non la trovo sdolcinata, non la trovo femminile nel senso negativo della parola, ma la trovo femminile nel senso positivo della parola invece. Ho avuto un rapporto molto profondo con la poesia in generale nei miei film, perché se penso per esempio a Senza pelle, dove c'è il protagonista che è Kim Rossi Stewart, che è un ragazzo che vive il disagio mentale, quindi un disagio molto forte, una malattia infame, ma fortemente collegata ai poeti. Basta pensare ad Alda Merini, per esempio, con tutte le sue poesie che raccontano il disagio attraverso uno sguardo poetico. In quelle poesie con Kim costruimmo insieme il percorso poetico. Mi divertii molto perché fu un'esperienza mia di entrare proprio nella parola, nel taglio, nel linguaggio. E fu una cosa che per me fu un'esperienza molto bella, perché era bello sentire la poesia circolare. Per chi ha visto il film lo ricorderà, chi non l'ha visto lo invito a vederlo, perché era molto bello sentire queste poesie su questi sfondi urbani, metropolitani, caotici, confusi, e diventava un grandissimo contrappasso che dava un po' un respiro, un ritmo a una vita che invece il ritmo lo ha esagerato a tal punto quasi da negarlo. I poeti in questo momento ci stanno dando un grandissimo messaggio di speranza. Ecco, dico, non amo il cinema di denuncia, se non altro se non è un cinema che denuncia lasciando però opportunità alla speranza. Allora se c'è denuncia, c'è speranza, ci sto, mi interessa. I poeti fanno questo, lasciano sempre porte aperte alle soluzioni. C'era un poeta greco, un filosofo greco, che diceva una cosa molto bella, che la ricchezza è quella cosa che puoi portare con te salvandoti in un naufragio. E chiaramente dà un senso estremamente agile di quello che è la poesia, no? È qualcosa che puoi portare con te senza appesantirti. E quella credo che sia la grande ricchezza. Ho scoperto con piacere, ho visto ultimamente un'indagine, che l'editoria sta facendo un salto di vendite pauroso proprio con i testi di poesia. E questo per me è un segnale molto forte, vuol dire che ci sono

persone che stanno accendendo le antenne, stanno ascoltando i poeti, cioè i libri di poesia sono stati generalmente sempre quelli più invenduti o comunque meno venduti. Questa inversione di tendenza mi lascia sperare che ci siano degli spiragli molto più ampi di speranza davanti a noi. Fare cinema in questo senso la significa mantenere uno sguardo poetico sulla vita. Io credo che sia finito l'epoca dei realismi cinematografici, perché non è più epoca del realismo nel cinema. Cioè, credo che oggi il cinema non possa praticare il realismo perché c'è un linguaggio che lo pratica più violentemente, più naturalmente del cinema, che è la televisione. Quando la televisione oggi ci fa vedere le guerre in diretta, ci fa stare sul luogo di un incidente, ci mostra i grattacieli dell'11 settembre, credo che abbia toccato le punte più alte del realismo e quindi il cinema non può confrontarsi con questo. Quindi viene riconsegnata, secondo me, a 100 anni dalla sua nascita al cinema, l'opportunità invece di reinterpretare la realtà, che è il suo vero compito, secondo me. E il cinema per fare questo ha bisogno di sensibilità autoriali simili a quelle dei poeti. Ci vuole uno sguardo poetico sulla vita, ci vuole uno sguardo delicato, particolare, che non sia soltanto legato al realismo, ma che vada a toccare quelle aree che sono le aree dell'intangibile dell'essere umano, della vita in generale. Oggi c'è bisogno di questo, la gente sta domandando questo. E paradossalmente, in genere, in un paese dove c'è un regime economico liberale, per cui c'è un'economia di mercato e dove quindi la domanda dovrebbe generare un'offerta, paradossalmente a questa domanda viene trovata sempre meno risposta, se non appunto attraverso percorsi personali. Il mio auspicio è che la poesia possa avere negli anni a venire, nel tempo a venire, spazi nuovi, e credo che il nuovo cinema italiano in generale sta appoggiando sempre di più uno sguardo poetico sulla realtà. Credo che sia anche una delle poche possibilità che ha il nostro cinema, perché non siamo competitivi col cinema in grande intrattenimento internazionale, non abbiamo i mezzi per poterlo farlo. E quindi una delle nostre peculiarità è proprio questa. Rivedevo giorni fa, vedo molto il digitale, seguo in questo momento, forse l'unica televisione che vedo è quella digitale con i satelliti, perché è una televisione che mi consente una grande libertà di palinsesto, costruisco io il palinsesto a mia volontà e piacimento, e la vedo molto spesso all'ora tarda, e nell'ora tarda passano le cose più belle in genere. Vedevo tempo fa i film che hanno segnato il passaggio della storia del cinema italiano, cioè Ladri di biciclette l'hanno fatto poche sere fa, e scoglievo in quel film, oltre che un aspetto realistico, che è quello che ha segnato forse la storia di quel film, invece un grandissimo sguardo poetico. C'era uno sguardo meravigliosamente poetico sulla vita, su quegli anni, che ti riesce a far capire esattamente quali erano gli stati d'animo di quell'epoca. Io credo che oggi noi abbiamo una società, quindi, dove c'è un cinema che è nato in qualche modo, perché il vero cinema è nato col dopoguerra in Italia, che era un cinema fatto per un popolo che usciva dagli orrori della guerra. Oggi noi stiamo cercando, secondo me, di fare un film che è un cinema invece che è fatto per un pubblico che esce dagli ipermercati. E quindi credo che fare cinema oggi sia mantenere questo sguardo poetico proprio nel costruire speranza, nel costruire un divenire, secondo me, nella ricostruzione delle anime, del nuovo sentire. Purtroppo, per esempio, tanti poeti non sono conosciuti. Spesso non sono conosciuti neanche quelli che sono già trapassati. Nel mio ultimo film, La Febbre, oltre a questa citazione di Derek Walcott, di cui sono molto orgoglioso perché ho ricevuto una liberatoria di Derek Walcott per poterla utilizzare, la cosa che mi ha fatto piacere, ho fatto un viaggio attraverso i cimiteri italiani su tutte le tombe dei poeti più importanti, quelli che perlomeno io considero più importanti o a cui sono più affezionato. E ci sono poeti come Sbarbaro, Michael Statter, Penna, che sono assolutamente non conosciuti, cioè i giovani non sanno chi sono queste persone, o lo sanno molto pochi. Quindi credo che iniziative come quelle che state portando voi sono già, secondo me, un'apertura di nuovi, oltre a quelli che si aprono normalmente, spiragli proprio su questo sguardo. L'idea dei maestri e dei testimoni, una volta i poeti si chiamavano maestri, io oggi vorrei chiamarli soltanto testimoni, perché credo fortemente oggi che questa è l'epoca della testimonianza. Non voglio sapere più che cosa dici, ma voglio sapere che cosa dici mentre vivi, cioè come lo stai vivendo. E a questo, secondo me, c'è una nuova sensibilità, un nuovo sentire. I poeti danno questo. Quando cercavo un personaggio per il film,
la febbre.

quest'ultimo film che ho fatto, pensai a Mario Luzzi proprio, pensai che volevo usare un poeta, poi non fu giusta come intuizione perché avevo bisogno di un attore, però avevo pensato a questa figura perché era proprio una figura che fisicamente era testimonianza di questo sentire in divenire. Io credo che oggi, soprattutto nel nostro paese, dovremmo superare un po' quella paura che ci mortifica, che ci blocca, che ci mummifica in generale, che è la paura di sbagliare. I poeti hanno una cosa straordinaria, non hanno mai paura di sbagliare. Nelle loro poesie c'è una certezza, nelle loro opere, secondo me, che non nasconde nessuna timidezza nei confronti del dire. E questo osare, secondo me, è una cosa che nel nostro paese, nella nostra società, dovrebbe essere ascoltata con molta attenzione. Sbagliare credo che sia un diritto, in alcuni casi addirittura un dovere. Senza l'errore, senza lo sbaglio, non ci sarebbe stata mai crescita dell'umanità. Ma se uno non si fa carico del rischio e della responsabilità di fare uno sbaglio, non si fa carico neanche di progredire, di crescere, di costruire qualcosa di valido. I poeti questa paura non ce l'hanno e questo secondo me è un grandissimo insegnamento per noi tutti. Molto spesso siamo mortificati dalla paura di sbagliare perché c'è quel detto tutto italiano, tengo famiglia, e quindi in nome della famiglia mando giù e sto zitto. Io credo che bisognerebbe assolutamente rovesciare questo detto poco poetico ma molto poetico al tempo stesso, il tengo famiglia, in un fatto positivo. E quindi dire perché non inquino, perché tengo famiglia, perché lavoro per il bene della mia collettività, del mio gruppo, del mio clan, perché tengo famiglia, perché mi impegno a riversare amore in quello che faccio, perché tengo famiglia. Ecco, questa frase tengo famiglia, secondo me, è una frase poetica allora in questo senso. Trovo che in questi percorsi la poesia può essere adattata allora al nostro vivere quotidiano. Trovo una grandissima connessione tra il nostro vivere quotidiano e l'intangibile poetico. Se noi riusciamo a rimettere insieme queste due cose, e non è difficile, basta stare attenti, basta sapere ascoltare. Una delle cose che mi piace più della poesia è che premette all'ascolto. Noi non siamo più abituati ad ascoltare perché siamo divorati da una quantità di suoni, rumori, parole, immagini. E quindi l'ascolto è una cosa che un po' abbiamo perso, abbiamo dimenticato, ci annoiamo facilmente. Spesso conosco persone che quando stanno in campagna e sentono il silenzio si agitano, non sono più abituati neanche ad ascoltare il silenzio. La poesia permette l'ascolto, anche se la leggi tu in silenzio nel tuo libro, stai ascoltando qualcosa che ti arriva. E quell'ascolto secondo me è una cosa molto importante. Una società che rimpara, perché di questo si tratta di fare, riapprendere, l'ascoltare, è una società che allora guarda il suo divenire, secondo me, con un'ottica di speranza e di positivismo, secondo me, di cui c'è tantissimo bisogno. Ma vorrei rileggere la poesia di Derek Walcott, perché uno l'ho letta male prima, e poi secondo me perché ci sono un sacco di cose che vanno, secondo me, evidenziate. La poesia è tratta da un libro pubblicato, molto piccolo peraltro, si chiama Mappa del Nuovo Mondo. Il titolo della poesia è Amore dopo amore. È una delle mie preferite, ma non è l'unica, purtroppo qui ho solo quella. Tempo verrà in cui, con esultanza saluterai te stesso arrivato alla tua porta, nel tuo proprio specchio, e ognuno sorriderà al benvenuto dell'altro e dirà, siedi qui. Mangia. Amerai di nuovo lo straniero che era il tuo io. Offri vino. Offri pane. Rendi il cuore a se stesso, allo straniero che ti avrà amato per tutta la tua vita, che hai ignorato per un altro e che ti sa a memoria. Dallo scaffale tira giù le lettere d'amore, le fotografie, le note disperate. Sbuccia via dallo specchio la tua immagine. Siediti. È festa. La tua vita è in tavola. Io amo tantissimo questa poesia perché dice fermati un attimo a guardare chi sei e guarda se nello specchio di fronte al quale tu ti stai riflettendo se c'è una persona o ce ne stanno due. È matematico che ce ne siano due perché la vita ci costringe in qualche modo a essere qualcos'altro da quello che siamo veramente. E questo è anche tollerato perché è umano. La poesia non giudica... secondo me i vizi umani.

o non esalta le virtù umane. La poesia è umana e basta, in tutti i suoi aspetti. E dice una cosa, se per caso riesce a riconoscere quell'altro che sta là dentro e riesce a stabilirci un rapporto diretto, cioè quella cosa che hai dimenticato, il rapporto con te stesso, è una cosa straordinaria questa qui. Quante volte noi siamo tolleranti nei confronti della vita quotidiana, cioè dei nostri screzi sul lavoro, i nevrotismi che ci sono all'interno della metropoli in cui stiamo, la competizione, eccetera. E quanta poca tolleranza abbiamo nei nostri confronti, di noi stessi proprio. A tal punto siamo intolleranti che molto spesso trascuriamo aspetti invece fondamentali della nostra personalità. E qui il poeta dice una cosa, cioè siediti, cioè offrigli a quell'altra persona di sedersi un attimo, di avere un confronto diretto e offri da mangiare. E dice, offri da mangiare il minimo, dice, offri il pane, offri il vino. Cioè già in questo c'è un rapporto addirittura eucaristico. Cioè torna a essere in qualche modo santità, ecco dove dicevo testimonianza, non maestro, di te stesso. Rendi il cuore a se stesso, è una cosa bellissima, omaggia il tuo cuore. Cioè, io quando scrivo cinema non riesco mai a distinguere... non distinguere, diciamo a giudicare un personaggio a monte delle sue azioni. Detesto il cinema che giudica il personaggio già in scrittura. Cioè quando io vedo un film e vedo un personaggio che è già cattivo o che è già buono, questo mi dà fastidio. La poesia fa questo, mantiene questo aspetto di grandissima tolleranza nei confronti del male che sta nel bene e del bene che sta nel male. E dice, rendi il cuore a se stesso, allo straniero che ti avrà amato per tutta la tua vita, che hai ignorato per un altro e che ti sa a memoria. A se stessi non si può mentire. Questo è meraviglioso. Questo ritorno a una pulizia col personale, con la propria anima, e credo che sia il più grande auspicio che chiunque faccia questo lavoro, ma chiunque in generale. Io spero che le mie figlie, cioè le amiche delle mie figlie, le persone che io conosco, tutti quelli che incontro, abbiano un rapporto con se stessi di profonda stima e di accettazione. Dallo scaffale tira giù tutte le lettere d'amore, le fotografie, le note disperate, sbuccia via dallo specchio la tua immagine. E questo è straordinario per me. Sbucciare, cioè come se fossimo una banana. Io feci un film che si chiamava Senza pelle, che era proprio, diceva, la pelle è il nostro ultimo confine. Era la descrizione che avevo dato, secolarizzando in qualche modo decenni di psicanalisi sull'ego, sul sentire, sul proprio se stesso, e dire che noi abbiamo un confine, cioè oltre la nostra pelle poi c'è il resto del mondo. Il malato di mente, cioè la persona che soffre il disagio mentale, in realtà è qualcuno che non ha confini, questa pelle non ce l'ha, la oltrepassa. E in qualche modo è lo stesso sentire dei poeti. I poeti secondo me sono senza pelle. E un poeta ci dice sbuccia via dallo specchio la tua immagine. Cioè sbuccia via quella costruzione, quella maschera che ogni giorno sei costretto a portare avanti per essere accettato. E riconosciti. E a quel punto quando riuscirai a fare quello, fai la cosa più semplice del mondo. Siediti. È festa. Ti sei ritrovato. La tua vita è in tavola. Vedere la vita come qualcosa che ti è apparecchiato davanti. E che non c'è altro che gioire nel mangiarla, nel consumarla. Secondo me è un'immagine straordinaria, perché è l'immagine che tutti i giorni io vorrei avere della mia vita costantemente. E la mia vita è apparecchiata tutti i giorni. Non trovo mai, in un momento, neanche nei peggiori della mia giornata, aspetti non accettabili. Perché tutto mi offre la possibilità di una valutazione, di un essere se stesso, di misurarmi con me stesso, all'interno anche delle difficoltà. Per carità, poi che ci si riesca o no è un altro discorso, ma il tentativo di farlo, secondo me, rende tutto più accettabile. Ecco perché credo che forse fare cinema è l'unico mestiere che posso fare, perché questo secondo me è il mio compito in qualche modo. Essere una sensibilità in prestito degli altri, che non hanno tempo per poter curare le proprie sensibilità. E quindi se il cinema diventa anche sensibilità nei confronti degli altri, se l'autore è un'antenna che percepisce delle onde, delle attenzioni, degli sguardi e li rivolge di nuovo al pubblico, allora questo ci sto bene, ci sto d'accordo. Ecco perché il cinema di denuncia e basta non mi piace. Cioè, la vita a volte fa già abbastanza schifo da sé che non vale neanche, secondo me, il merito, la pena di doversela rivedere di nuovo proposta sullo schermo. Ma se dentro a quella riproposizione c'è speranza,
c'è un'apertura, c'è una

luce, allora questo c'è, allora va, il gioco vale la candela e vale la pena anche di prendersi dei rischi di sbagliare, dei rischi di andare anche forse al di là di quello che volevi raggiungere, ma secondo me c'è un merito, ci hai provato. Finisco con una frase di un poeta che però era un grande maestro di cinema, perché Pasolini è stato secondo me il più grande poeta cinematografico in assoluto. E lui diceva una cosa, adesso non ricordo esattamente le parole, ma il senso era questo: anche nel peggiore film di serie B riesco a trovare sempre tracce di vita, e dove c'è vita c'è cinema e viceversa. Questo secondo me è un metodo di giudizio straordinario di un autore che secondo me in un'epoca in cui si è molto spesso implacabili con le opere degli altri, è vero, anche nel peggior spettacolo traspare vita. E dove c'è vita c'è cinema, ma c'è anche soprattutto poesia.

0: International Telematic University Uninettuno. A model of excellence at global level. Log on to www.uninettunouniversity.net, the space where brilliant minds meet. Choose the best to build your future successfully. Enroll at Uninettuno University.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Cultura, Turismo, Territorio e Valori d'Impresa della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
2: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
3: Io sono Socrate AI, la vostra guida nell'universo digitale di Uninettuno. Come filosofo conduco il dialogo e non impongo verità. Rispondo alle vostre domande attingendo al sapere contenuto nel cyberspazio didattico di Uninettuno. Vi indico sempre le fonti di ogni risposta perché possiate verificarle e comprenderle con sicurezza. In questo modo vi offro un sapere certo, aperto, basato sulla fiducia nel metodo e sul dialogo costante che vi consente di esplorare, ma soprattutto di sviluppare il senso critico della conoscenza. Cliccate su di me per saperne di più. Buon viaggio verso la ricerca della verità e la conquista del sapere.
2: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

quando mi viene richiesto mi raggiungono. Credo che quello che rappresenta maggiore continuità, dia maggiore continuità a questi 66 anni di vita che ormai ho alle spalle, maturati in queste ore, sia un verso di Dylan Thomas che dice più o meno: la palla che un giorno lanciai alta in giardino non è mai più ricaduta. Ecco, io credo, spero, mi auguro, voglio aver avuto nei riguardi dell'improbabile, del sogno, dell'attesa, questo tipo di atteggiamento, quello di un ragazzino che al centro di un giardino lancia per aria una palla ed è ancora lì che l'aspetta. E sono passati anni e anni e anni. Ma si illude che questa palla stia ancora lassù e che quindi tutto quello che era improbabile, molto lontano dalla realtà, molto più vicino alle attese del sogno, alle vigilie, ecco, sia ancora assolutamente praticabile, frequentabile, non sia diventato invece un rapporto con la vita esclusivamente legato a delle ragionevolezze, a dei tornaconti, delle somme, delle sottrazioni. A quella forma di atteggiamento riguardo alla vita definito professionale, che tanto aborrisco e nei riguardi del quale ho tante riserve. Ecco, questo è praticamente forse uno dei modi, uno degli approcci più aderenti a quella che è poi tutta la mia vita, nelle mie scelte, le più bizzarre, da quella di musicista quando fui ragazzo, a quello di cineasta un po' più avanti, insomma, che hanno sempre in qualche modo frequentato molto l'altrove, hanno sempre cercato di dilatare, di allargare il mondo del possibile, facendolo diventare anche un po' impossibile, del pensabile impensabile, del razionale in irrazionale. Tra le persone che naturalmente mi hanno nutrito, hanno fatto sì che nel mio DNA esistesse questo potenziale o questo limite. Ce ne sono alcune che mi hanno addirittura generato, concepito. Io sono stato concepito il 3 febbraio del 1938 in una stanza del secondo piano dell'Hotel Pax Helvetia di Roma, quindi pochissime persone sanno al mondo. Tutti sanno il giorno della loro nascita e anche loro, pochissimi sanno il giorno del proprio concepimento, proprio perché secondo me in quel momento l'unione di mio papà e della mia mamma ha prodotto questa cosa che poi sono io, e io ho cercato di risalire a quel momento alle condizioni psicologiche, culturali, socio-economiche che stavano vivendo in quei momenti i miei genitori per capire il perché io poi sia una persona così, che è sovrapponibile, riconducibile a tante altre persone, non ho nulla di assolutamente eccezionale, però con delle peculiarità. Ecco, un ruolo molto importante nella formazione dell'attesa, nella formazione del miracolo, nella formazione, nella frequentazione dell'eccezionale, dell'improbabile. Ecco, l'ha avuto sicuramente mia madre. Mia madre ha perso il suo marito, quindi noi abbiamo perso il nostro papà quando avevamo 12 anni, e quindi a un certo punto si è trovata a ricoprire questo duplice ruolo di madre e di padre, con un senso anche di colpa, come molto spesso hanno le mamme quando non sanno di non aver dato un papà ai loro figli, si colpevolizzano e quindi vogliono dare ancora di più di quello che hanno gli altri ragazzi che invece dispongono di mamma e papà regolari. E quindi noi abbiamo avuto, io, mio fratello e mia sorella, un'adolescenza, una prima adolescenza, non soltanto una prima adolescenza, sfolgorante. Questa galleria, questa fantastica casa piena di quadri dell'Ottocento, che era una delle raccolte più straordinarie d'Italia, che mio padre era riuscito a raccogliere attraverso sacrifici e intuito, fu dilapidata nell'arco di 15 anni, tre lustri, per soddisfare, per rincorrere, perché noi non mancasse assolutamente nulla, proprio sotto questo aspetto, insomma, il momento in cui io dicevo: mamma, mi piacerebbe fare il diplomatico, ecco, mia madre improvvisamente si attivava e mi portava dai cardinali, dai vescovi, dalle università, e qualunque cosa io sognassi, immaginassi, abbiamo avuto questa madre straordinaria che ci è venuta appresso. Forse perché veniva dalla cultura contadina, da un mondo contadino al quale le aveva negato un po' tutto. E voleva in qualche modo, ecco, vedere nei figli, risarcire i propri figli attraverso questa compensazione. E poi ci sono stati gli amici della provincia, che sono fondamentali.

fondamentali. La provincia è un territorio, un humus, è un luogo, è un terreno nel quale una sorta di rivendicazione, di necessità di essere rivendicati dall'ingiustizia di essere nati lontani dai grandi luoghi dove accadono i veri eventi, e che in qualche modo fa sì che tu maturi per gran parte della tua giovinezza questo senso dell'attesa. Altro dato è probabilmente il complesso di inferiorità, la grande timidezza nella quale sono cresciuto, che mi ha fortemente formato, perché io praticamente, essendo bruttarello, non avendo nessun tipo di capacità seduttiva nei riguardi soprattutto dell'altro sesso, le ragazze mi piacevano, soprattutto quelle molto carine, mi continua anche a piacere, voglio dire, immensamente. Volevo io a mia volta piacere, non avevo gli strumenti per farlo, e quindi ho dovuto praticamente subire questo ruolo di timido, di complessato, di chi osserva vivere gli altri. Ma questo, anziché penalizzarmi, ha fatto sì che poi io mi sia reso conto, abbia immagazzinato una serie sterminata, sconfinata di informazioni sull'essere umano, perché l'ho visto vivere, mentre gli altri miei amici si esibivano sul palcoscenico della vita, io invece stavo in un angolo a veder vivere gli altri, e questo mi è servito. Quindi tutta una serie di elementi, e poi questo senso molto forte dell'amicizia, che in provincia è praticamente sinonimo totale dell'amore, cioè l'amico del cuore, gli amici sono qualcosa con i quali si spartisce veramente tutto. Io credo che addirittura l'amicizia sia un sentimento più profondo, più autentico dell'amore, in quanto nell'amicizia, soprattutto fra i maschi, si arriva a confidare di se stessi anche le debolezze, anche i cedimenti, anche le cadute, anche le paure, mentre con le ragazze, mentre con le donne ci è sempre stato un po' difficile farlo, abbiamo sempre in qualche modo finto una rassicurazione, una sicurezza, una sfrontatezza, un macismo che in realtà poi non era totalmente autentico. Io penso che ognuno di noi abbia avuto dei modelli ai quali ispirarsi, e sarebbe assolutamente presuntuoso, ingiusto e scorretto disconoscerli. Io in ogni ambito, in ogni reparto, in ogni scomparto del mio andare a sognare, a progettare me stesso, ho avuto naturalmente dei modelli, ma molto spesso anche di carattere puramente estetico. A un certo punto, se ho tentato la carriera del giornalista, era perché i giornalisti di Bologna erano dei ragazzotti molto piacenti, che si vestivano in modo molto originale, molto bene, avevano quell'atteggiamento un po' alla Bogart, parlo degli anni 50, e piacevano molto alle donne. Ecco, quindi, al di là del fatto che scrivessero degli articoli orrendi, forse degli analfabeti, o in realtà forse invece dei profondi conoscitori della realtà che dovevano andare a descrivere, a riportare, il fatto estetico, secondo me, ha avuto un ruolo sempre molto importante. Successivamente nel jazz è stata la stessa cosa. Se ho scelto di diventare jazzista è proprio perché avevo davanti a me letto una serie di biografie straordinarie di alcuni jazzisti che mi avevano profondamente colpito, sedotto. Ma il maestro più maestro di tutti, quello che veramente più di tutti ha influito sulla mia vita e sulla mia scelta definitiva professionale, Federico Fellini. Io, entrando in quel cinema quel pomeriggio, una sala dei Ferrovieri, un cinema rionale, e vedendo 8:30, ho scoperto che cos'era il ruolo del regista. Noi di Bologna non avevamo nessuna idea di che cosa fosse un regista, sapevamo cos'era un film, sapevamo cos'erano gli interpreti, sapevamo cos'era una trama, sapevamo se ci piaceva o non ci piaceva, ma il ruolo del regista immaginavamo fosse una specie di vigile urbano, di organizzatore del traffico, non lo so, di qualche cosa che insomma prescindeva comunque la creatività. Vedendo 8:30 ci si rende conto invece che, attraverso questa figura di Mastroianni, che invece il cinema ha un potenziale fantastico ed è nelle mani di questo autore. Io sono uscito da quel film veramente completamente modificato, tant'è vero che molti e molti anni dopo, quando sono diventato amico di Federico, quando Federico ormai non era più Fellini, faticava tantissimo a trovare opportunità di lavoro, mi ricordo che una delle cose che lo divertiva di più era il fatto che io, tutte le volte che lo incontravo, gli ricordavo questa sua responsabilità nei riguardi della mia carriera, della mia scelta professionale, perché se io ero diventato regista, l'ero diventato proprio per lui. I mezzi sono molto importanti, a patto che ci se ne liberi.
che non rimangono condizionanti per tutta la vita, cioè devono servire per insegnare.

insegnarti a camminare, ecco, ma devono servirti soprattutto per insegnarti a scoprire qual è il tuo tono di voce, qual è la tua calligrafia, qual è una tua identità, in che modo loro hanno scoperto la loro identità, in che modo loro sono riusciti attraverso il loro mezzo di espressione a dire agli altri chi erano. Ecco, questa è la cosa che ti insegna il maestro. Non ti insegna a fare i film alla Fellini, perché questa sarebbe una lezione stupida, è goffa. Tant'è vero, se noi pensiamo quanti assistenti, quanti aiuti registi avrà avuto Federico Fellini nella sua vita, probabilmente centinaia, non ne è uscito uno. Non è uscito uno che è stato mesi, mesi, anni sul set a condividere con lui la sua creatività, ma non è uscito uno che poi sia riuscito a diventare qualcosa o qualcuno di significativo. È evidente che c'è qualche cosa che non si apprende, come non si insegna la poesia, perché tu puoi andare a tutte le scuole del mondo, non si insegna il talento in genere, non si insegna la vocazione, si insegna in me soltanto la passione, che è un dato assolutamente trascurabile. Non così trascurabile probabilmente come lo sto definendo io, ma sicuramente secondario se è sprovvisto di quella che è la vocazione. Quindi la vocazione è in te e tu impari solo ciò che già sai. E il maestro ti serve soltanto a una funzione maieutica per riuscire a capire, a tirarlo fuori, a scoprire quello che tu in realtà sei e per evitare il tragico errore che io commisi. Quando avevo l'età giusta per essere felice, di illudermi di diventare un grande jazzista senza avere il talento sufficiente per poterlo diventare. Il jazz è una musica fortemente competitiva, andare a suonare la sera è come andare a fare jam session, è come andare a fare i cazzotti. C'è stato un periodo della mia vita, per molti anni, in cui io ero sempre il peggiore. Tutte le sere tornavo a casa sconfitto da queste sfide. A un certo punto, fortunatamente, con un minimo di buonsenso, mi sono reso conto che probabilmente per il jazz non avevo tutto il talento necessario per diventare un grande musicista. Ho preso questo mio clarinetto e l'ho messo dentro l'astuccio e ho concluso questa mia attività. È stato il momento più doloroso, più difficile. Lo ricordo ancora come una cosa, come una serie di notti veramente insonni in cui guardavo il soffitto e immaginavo che tutto era completamente finito, tant'è vero che andai a vendere pesce surgelato alla Findus come direttore commerciale, quindi passando da Benny Goodman a Louis Armstrong, ai filetti di soglio alla primavera, ai pisellini di pesce, pisellini e ai bastoncini di pesce, quindi rinunciando, abdicando al sogno. Che è una cosa assolutamente errata. Io sostengo, so, credo di poterlo dire in modo assolutamente legittimo, che ogni essere umano dispone di un talento. Ogni essere umano rappresenta un'eccezione. Ogni essere umano rappresenta il prescelto. E in quanto tale avrebbe anche il dovere di cercare se stesso. Non di rassegnarsi a quello che fa il vicino di casa perché è l'amico o quello che gli suggerisce la ragazza o quello che pensa che le possa rendere immediatamente di più per poter in qualche modo affrontare quelle che sono le esigenze della vita. Ma cercare la realizzazione di sé, cercare attraverso una professione, un mestiere, un qualche cosa che contraccambi questa tua passione, questo tuo amore, che risponda a questo tuo amore e per il quale tu abbia veramente una vocazione, fa sì che tu diventi innanzitutto un essere umano socialmente molto più apprezzabile e molto più apprezzato perché sei molto meno rancoroso delle migliaia, milioni di persone che svolgono attività con odio, non vedendo l'ora proprio di finire, di andare in pensione, di chiudere. Quindi dando la parte peggiore continuamente di loro stessi e soprattutto senza dire agli altri chi sono, che è secondo me, e rimanendo veramente pubblico passivo dell'esibizione di pochissimi. Quindi io credo che la ricerca della propria vocazione, del proprio talento, che può essere svolta e fatta in qualunque ambito, in qualunque contesto, non parlo certo né di regia, né di pittura, né di poesia, ma può essere benissimo chiunque, uno che ripara la lavatrice, può essere un uomo geniale, pieno di talento, che si trova totalmente realizzato nel riparare le lavatrici. Ecco, questo secondo me è un suggerimento che se mi fosse stato dato quando io avevo gli anni per fare le scelte giuste, avrei probabilmente perduto una ventina d'anni in meno a cercare me stesso.
In questa ricerca la cosa che conta di più è il confrontarsi con gli altri.

non svolgere assolutamente da soli, perché da soli si producono questi che sono, adesso non voglio che scendiamo in dettagli, ma qui molto spesso su questo tavolo si ammucchiano delle proposte che sono il frutto di autoindulgenze. Di percorsi totalmente in solitario in cui uno crede attraverso un DVD, un VHS, un testo mandato via email di aver scritto la cosa più straordinaria del mondo, senza rapportarsi in alcun modo con quello che è l'esistente, con quello che è invece chi altri fa con maggiore buonsenso, con maggiore vocazione. Ecco. Quindi il confronto con gli altri secondo me è assolutamente molto importante, ma è anche molto importante, anche se è considerato da certi critici schizzinosi come un dato secondario, la risposta che ti viene dalle persone, cioè sotto l'aspetto emotivo. Cioè, se la tua emozione si traduce in emozione altrui, se nel momento in cui tu racconti una sequenza in un tuo film ti accorgi che le persone che stanno vedendo il tuo film si emozionano allo stesso momento per la stessa ragione, ecco, a quel punto tu sei estremamente più rassicurato in due cose: nel fatto che tu sai raccontare le emozioni e anche nel fatto che il mondo ti assomiglia molto di più, è molto più praticabile, è molto più frequentabile, ti fa meno paura. Siamo più simili, siamo più uguali. Ecco, questo mi sembra che sia molto importante da dirsi. Credo che un dato non trascurabile sia questo della non ostinazione nei riguardi di un progetto di vita. Io ho finito proprio in queste ore di realizzare un film il cui titolo è Ma quando arrivano le ragazze, che affronta questo tema. La differenza dolorosa che c'è fra passione e talento. Cioè noi siamo circondati da un'infinità di persone che sono all'inseguimento, dedicano tutte le loro forze, le loro risorse, non solo le loro, ma quelle dei loro familiari, di tutto un complesso di persone, di cose, senza verificare se vi è poi alle spalle un talento, se vi è alle spalle una vocazione, perché con la passione si va poco in là. C'è un certo punto che con la passione tu fatichi, ti impegni caparbiamente, ce la metti tutta per battere gli altri, ma poi improvvisamente arriva uno dotato di talento che ti passa avanti senza neanche guardarti, non te ne accorgi neppure, lascia una nuvoletta come nei cartoni animati. Ecco, questa è la cosa, la grande ingiustizia del mondo è questa. E siccome ribadisco il fatto che a mio avviso ognuno di noi in realtà ha qualche cosa di sé, di assolutamente straordinario e unico da comunicare agli altri. Il nostro dovere, il nostro compito è individuare lo strumento attraverso il quale questo debba accadere. Dal momento in cui sono uscito da quella sala cinematografica dei Ferrovieri, dopo aver visto 8 e mezzo, dopo aver capito il potenziale che il cinema offriva a chi l'avesse potuto utilizzare, sono trascorsi tutti gli anni difficili dell'attesa. E più sono e meglio è. Io penso che di dover essere riconoscente alle difficoltà degli inizi. Io penso che di essere stato fortunato a non aver avuto immediatamente al primo film un successo. Non che non mi sarebbe piaciuto, penso a Orson Welles con Quarto Potere, insomma, un po' l'abbiamo invidiato tutti. Però credo che per arrivare a una consapevolezza e per in qualche modo centellinare anche un po' quello che è il percorso, quelle che sono le tappe, per rendersi conto che c'è un'evoluzione, non un'involuzione. Secondo me, specialmente nelle età più giovani, perché la cosa ingiusta del mondo è quando i sacrifici, quando le fatiche, quando le difficoltà, quando le ghettizzazioni sono rivolte tutte nei riguardi della terza età. Quando sono le persone anziane che vengono tagliate fuori dai giri, ecco, questa è una cosa che non sopporto. Ma che i giovani abbiano davanti a loro salite, è assolutamente doveroso, è giusto, è propedeutico. Forma in loro quella tempra necessaria, indispensabile per verificare poi fino a che punto, ecco, sono disposti a in qualche modo a supportare questa loro vocazione, questo talento. Sono passati 4 anni durante i quali io a Bologna ho cercato di costituire un gruppo alternativo attraverso dei ragazzotti di lì, molto folcloristici, molto pittoreschi e molto poco competenti, come d'altra parte ero poco competente io. Sono venuto a Roma, ho fatto un po' l'assistente volontario e poi finalmente attraverso un mecenate locale siamo riusciti a produrre questo nostro primo film, che fu un disastro di dimensioni catastrofiche.

catastrofiche, al quale seguì un secondo film, sempre prodotto da questo mecenate, che fu un disastro equiparabile al primo, e dopo questi due grandi successi una città come Bologna ti proibisce di restare, cioè ti scaccia. Tu devi fuggire perché sei oggetto dell'irrisione di tutti. La provincia è, non so se vi ricordate già dei film di Germi, la provincia è spietata in queste cose, anche perché lì ti conoscono tutti. E poi tu avevi fatto di tutto per farti conoscere nel momento in cui stavi facendo quei due film, quindi non ti eri certamente nascosto. E questo ce l'hanno così tanto fatto pagare, per cui questo gruppo si dissolse improvvisamente come neve al sole. Io una notte mi ricordo che arrivai su questa Mini Morris, avevo due bambini allora, due miei figli e mia moglie, scappammo a Roma, che si dimostrò come è una città straordinariamente accogliente perché indifferente. E fui immerso, grazie al cielo, in questa grande indifferenza generale di tutti, che non sapevano e non volevano sapere chi io fossi. E quindi questa mia vigilia di altri 4 anni, questa mia attesa di altri 4 anni prima di potermi riproporre, ricandidare come regista di fronte ad alcuni che andavo a incontrare, che non facevano altro che dirmi: l'unica chance che hai è quella di cambiarti nome. E furono trascorsi in un modo che oggi ricordo quasi con nostalgia, perché eravamo in tantissimi in giro sui marciapiedi, a Piazza del Popolo, in Via del Babuino, in via Condotti, in Via della Croce, nei bar, nei ristoranti, con un nostro copione sotto il braccio, con un nostro progetto sotto il braccio, moltissimi. Aspettavamo da 2 anni, da 3 anni, da 5, c'era gente che aspettava da 10 anni, ma era assolutamente normale, nessuno si colpevolizzava, perché in qualche modo frequentava un sogno. Nelle città del nord, più pragmatiche, più legate ai conti economici, è evidente che questo non è permesso, non è legittimato. Io là questo tipo di attesa non l'avrei più potuta in alcun modo pretendere. E quindi Roma mi accolse così, con la sua indifferenza, e mi permise di aspettare fino a un certo punto in cui Ugo Tognazzi entrò del tutto casualmente in un mio progetto. Fece questo film totalmente gratis, era l'attore più pagato di quell'anno, aveva fatto Romanzo Popolare di Monicelli, aveva il box office più alto dell'anno. Lui entrò in questo mio film candidandosi lui stesso come protagonista, e io feci questo mio film in una condizione di sudditanza psicologica come credo nessun regista al mondo abbia mai vissuto un set, nel senso che alla fine di ogni inquadratura, anziché dire stop, dicevo grazie. Grazie, lui mi diceva: ma facciamo un'altra, forse viene. No, no, Ugo, era meravigliosa, grazie, troppo bella, grazie, grazie. Ero tutto un grazie, non gli ho mai dato un suggerimento, non gli ho mai detto nulla, l'ho soltanto guardato recitare. Dopo molti anni, quando le situazioni erano molto mutate, nel senso che a me cominciava ad andare abbastanza bene, a lui cominciava ad andare veramente non bene, poi l'ho richiamato, abbiamo fatto un altro film assieme, e lì invece i ruoli sono stati rispettati. Era un film sul calcio che si chiamava Ultimo Minuto. In questa professione una delle cose che ho imparato è che, contrariamente a quello che si dice o si pensa, o tutti gli stereotipi, il modo migliore per approcciare qualcuno che diventerà poi tuo complice in un'avventura cinematografica è un approccio di tipo umano. Cioè, da molti anni ho abolito per esempio i provini. Ecco, non mi interessa vedere come recita una scena. Ecco, i provini assomigliano molto anche agli esami. Io mi ricordo che per esempio ero uno che studiava anche abbastanza, gli esami non rendevo per niente perché ero timidissimo, impacciatissimo, soprattutto terrorizzato, mi si svuotava completamente la mente, ero di fronte a un bianco assoluto e non riuscivo a dire una parola. Ecco, l'incontro umano invece fa sì che tu ti renda conto se la persona che hai davanti è capace di essere sensibilizzata, condivide con te un certo percorso emozionale. E se è di una qualità notevole, e se soprattutto è una persona con la quale ti piacerà stare. Perché poi la cosa più importante è: ma mi piacerà stare 2 mesi e mezzo tutti i giorni con questa persona o no? A me della sua professionalità veramente me ne frega niente, non mi interessa, non mi serve, la professionalità la metto io. Lui deve portare la sua umanità, la sua simpatia, la sua capacità appunto di

di dare se stesso, di regalarsi, di affidarsi soprattutto al progetto. Ecco, io credo che il talento abbia molto a che fare con questa capacità di dirsi, con questa scoperta di se stesso, anche con questa. Perché che cosa manca di più, come diceva Simone Weil, alla società occidentale di questi ultimi decenni? L'attenzione. Non c'è più nessuno che ci ascolta, tranne appunto questi oggetti meccanici che lo fanno per ragioni diverse, ma è molto difficile che le persone vengano ascoltate. E quindi le persone sono tutti ascoltatori dei pochissimi, sono cinque che parlano, cinque che dicono sempre la loro opinione e ci sono milioni, 50 milioni di persone che ascoltano sempre quei cinque. Ecco, l'attenzione nei riguardi di qualcuno è qualcosa che fa sì che uno si educhi improvvisamente ad essere ascoltato e quindi probabilmente, e questa è una forma che io suggerisco nella realizzazione di un rapporto, nell'avvio soprattutto di un rapporto, farlo iniziare con una dichiarazione di debolezza sempre, cioè esordire continuamente con una dichiarazione di debolezza. Quando incontri qualcuno, la prima cosa che devi dire di te stesso che tu non conosci è qualcosa che non attenga alla tua forza, che non attenga alla tua sicurezza, ma che attenga alla tua paura, alla tua debolezza, alla tua fragilità. Ecco, attraverso questo, che non è un espediente, è un modo per ottenere dall'altra parte altrettanta fiducia, cioè diventi molto estremamente più credibile. E l'altro si apre e quindi tutti i preliminari vengono praticamente rimossi, buttati alle spalle, e quindi nessuno di noi due finge di essere quello che non è, che è già una cosa assolutamente importante. Per arrivare poi molto, molto, molto difficilmente, molto, molto lentamente a dire chi sei. Lo puoi dire attraverso un pezzo di carta, lo puoi dire attraverso una telecamera, lo puoi dire tagliando i capelli a una persona o andando a fare pulizie delle scale di una società di assicurazione. Lo puoi dire in molti modi, chi sei, agli altri, ma l'importante è che tu lo dica, l'importante è che tu non te ne vada da questa vita senza averlo detto. È evidente che per poter in qualche modo essere coerente con tutto quello che ho detto fino ad oggi, bisogna avere un'idea di un mondo un po' più largo, un po' più grande, di quello che solo la ragione ti fa percepire. Quindi io probabilmente debbo questa mia peculiarità al tipo di educazione che mi è stata impartita da bambino, che è un tipo di educazione molto legata alla sacralità della vita, per esempio, ecco, e dalla quale non mi sono mai discostato. Io non ho mai messo in discussione un attimo della mia vita quelli che sono stati gli insegnamenti che mi sono stati impartiti quando ero bambino. Io sono ancora quel ragazzino obbediente nei riguardi di quei miei genitori di quando avevo 8 anni. Sono rimasto lo stesso. Li sento ancora quegli ordinamenti, quei consigli, quei suggerimenti, quelle imposizioni, ancora tremendamente giusti. È condivisibile. È evidente che mi è stato un po' più difficile, una volta divenuto io padre, trasferirli nella stessa forma, nella stessa maniera nei riguardi dei miei figli, però non sono andato poi così tanto lontano e vedo che c'è un grande recupero di rispetto proprio nei riguardi di quel grande buon senso del quale erano portatori. Nell'interlocuzione, uno degli aspetti fondamentali della mia esistenza è avere una terza interlocuzione. Cioè, io mi sono accorto da molti anni che non mi è più sufficiente la persona che mi è davanti. Io di fronte a certe ingiustizie, a certi problemi, a certi momenti di angoscia, ma a certi momenti soprattutto di gioia, perché poi sono quelli nei quali tu in qualche modo ti senti di appartenere a qualcosa, a un mondo molto estremamente più vasto, che c'è qualcosa di molto più grande delle persone che ti stanno attorno davanti. Ecco, io ricorro a una terza interlocuzione che ha a che fare con la trascendenza, che ha a che fare con la spiritualità, che ha a che fare col sacro, che ha a che fare col divino, che ha a che fare con la sacralità di tutto ciò che ci circonda, anche del nostro lavoro e soprattutto degli altri. Perché se noi recuperiamo questo senso di sacro,
che era straordinario.

Non a caso ho fatto dei film di ambito medievale, proprio perché ero fortemente attratto dalla sacralità dell'insieme, di tutto il contesto. Noi recuperiamo anche una sacralità dell'altro. E la sacralità dell'altro.

ristretto, poco interessante, i cui discorsi finiscono subito, come sono incominciati, privo di prospettive, e che quindi non mi affascina, non mi interessa, non mi aiuta a scrivere, non mi aiuta a immaginare, non mi aiuta a attendermi quei miracoli che mi attendo tutte le mattine quando mi sveglio. Nella mia lunga attività, perché sono quasi 35 anni che svolgo questa attività, io sono stato nella prima parte del mio percorso naturalmente un questuante, lo continuo ad essere ancora in parte oggi, ma meno di prima certamente, comunque colui che inviava messaggi, lettere, che lanciava palle verso il cielo, augurandosi che non ricadessero, ricadevano regolarmente. Ho deciso da allora che se mi fosse capitato di essere io il destinatario di quei messaggi, di quelle bottiglie contenenti i messaggi, di quelle lettere accorate, di quelle telefonate, di quelle email in cui mi si chiede anche solo di guardare una cosa, di leggere una cosa, io avrei in qualche modo risposto a tutti, cosa che faccio, con grande fatica, perché non è facile, ecco, svolgere questo ruolo, però proprio perché era troppa la sofferenza. Quel silenzio che ricevevamo in cambio dei nostri messaggi era troppo doloroso. E devo dire che nelle lettere che io scrivo di risposta, nelle telefonate o in ciò che comunque rimando, non c'è mai una volta l'intenzione di scoraggiare. Io non mi sento assolutamente legittimato a spegnere una luce, a dissuadere un sogno, a dissuadere un'attesa, anche se il documento che mi viene mandato è esplicito, cioè io leggendolo dovrei dire: ma tu perché scrivi? Scusa, ma perché non fai un'altra cosa? Invece, malgrado ciò, io so che probabilmente all'interno di questa cosa informe, ecco, probabilmente questa è una fase, un momento di un passaggio che probabilmente preluderà qualcos'altro. Siccome io mi sono sbagliato nella mia vita, nei giudizi, specialmente all'inizio, quando ero un po' presuntuosetto nei riguardi di alcuni attori, oggi anche molto famosi, mi sono sbagliato in senso negativo, ne ho anche indovinati parecchi, ma insomma, da quel momento io ho deciso che non avrei mai più, non mi sarei mai più responsabilizzato nel negare la possibilità di continuare a frequentare un'attesa da parte appunto dei tanti che secondo me debbono invece farlo. Purtroppo ho la sensazione che le attese, i sogni, siano in grande ribasso. Ho la sensazione, girando molto, andando a fare incontri molto spesso nelle università, nelle scuole, mi rendo conto che sono un sacco di ragazzi che sono molto, molto, molto depressi, molto avviliti, che sono più che altro alla ricerca di un alibi per il loro insuccesso, per il loro fallimento. Arrivare presto ad avere un alibi, un certificato che dica: beh, mica è stata colpa mia, qua tanto funzionano tanti figli di puttana, vanno avanti, io no, i raccomandati. Ecco, questo mi sembra che sia uno dei modi più scorretti, più suicidi per affrontare la vita, soprattutto a questa età.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Questa tesi si apre con il contributo pionieristico di René Spitz, che attraverso un'osservazione condotta da un vertice psicoanalitico dimostra, in contesti come ospedali e orfanotrofi, una deprivazione affettiva precoce possa interrompere il processo evolutivo, con ricadute significative sul piano somatico e alimentare. Alla luce dei suoi studi, l'anoressia non appare come un semplice disturbo del comportamento, ma come la risposta profonda del bambino a cure anonime e impersonali. La sua ricerca ha ispirato molte letture successive, in particolare alcune in ambito psicoanalitico, hanno accolto nel rifiuto alimentare non solo un bisogno negato, ma anche l'emergere di un desiderio autonomo che va oltre la dimensione biologica e si struttura nella relazione primaria esprimendosi in un gesto paradossale di negazione. Come nella bestemmia ripetuta meccanicamente dal blasfemo, si cela un disperato bisogno della presenza di Dio, allo stesso modo il rifiuto del cibo del bambino rivela un assoluto bisogno di amore. Per Melanie Klein, in continuità con la metapsicologia freudiana, il gesto infantile non è simbolicamente estraneo al gioco più comune del bambino. In questa prospettiva, il cibo e il seno non rappresentano soltanto il nutrimento fisico, ma diventano oggetti carichi del conflitto tra amore e aggressività nei confronti della madre, percepita inizialmente come un essere capace di soddisfare ogni bisogno naturale. Attraverso concetti come la posizione schizoparanoide e la posizione depressiva, la Klein descrive il percorso del bambino verso una maggiore integrazione dell'oggetto e una più ampia tolleranza dell'ambivalenza che esso comporta. Quando però prevalgono angosce persecutorie e un senso di colpa non elaborabile, può emergere un sintomo come il rifiuto del cibo. Dunque, in questa cornice teorica, l'anoressia si configura come una difesa contro l'angoscia legata al danneggiamento o alla perdita dell'oggetto amato. Il sintomo non è semplicemente un rifiuto, è anche la manifestazione di un mondo interno profondamente conflittuale che può essere indagato attraverso la tecnica del gioco usata come strumento terapeutico. In seguito ho presentato un contributo clinico di Ammaniti, illustrando due disegni di ricerca in cui l'anoressia infantile viene interpretata come il segnale precoce di un disagio relazionale. Nel primo studio il disturbo viene associato, tra gli altri fattori, a modelli di attaccamento insicuro o disorganizzato e alla trasmissione intergenerazionale del trauma. Il secondo invece si focalizza sulle continuità evolutive dell'anoressia che attraversa l'infanzia e prende nuova forma durante l'adolescenza secondo specifici pattern multifattoriali. Prende così vita un confronto tra due paradigmi interpretativi, quello psicoanalitico che legge l'anoressia come l'espressione simbolica di un conflitto strutturale e quello della teoria dell'attaccamento che interpreta il sintomo come l'effetto di relazioni disfunzionali e modelli di cura non regolati. Alla prospettiva bolbiana di Ammaniti ho affiancato quella di Lacan, che interpreta l'anoressia nervosa come il rifiuto radicale del desiderio dell'altro, un gesto con cui il soggetto si sottrae all'ingranaggio del bisogno, opponendo un silenzio o un rifiuto al linguaggio che lo definisce e lo determina. In questa visione il sintomo anoressico non è solo il segno o l'espressione di una sofferenza psichica, ma è anche l'affermazione paradossale dell'identità del soggetto, che sembra voler dire «non voglio essere ciò che tu vuoi per me». In linea con questa prospettiva, anche se da angolazioni differenti, si collocano gli studi dell'antropologa Margaret Mead e della filosofa Michela Marzano, che consentono di ampliare il campo di analisi e interpretare l'anoressia come un gesto culturale e politico, in particolare in relazione al corpo femminile e alla sua rappresentazione nella società contemporanea. In questa chiave il sintomo non parla solo del soggetto,

0: rispetto, ma anche della cultura, ma anche dello spazio che la cultura concede o nega al suo desiderio. E rivela quanto la sofferenza individuale possa intrecciarsi alle norme sociali, agli ideali estetici e ai codici impliciti che regolano l'appartenenza e il riconoscimento. Infine, dal punto di vista neuroscientifico, le evidenze più recenti hanno individuato nei soggetti anoressici alterazioni significative in specifiche aree cerebrali, come l'insula e il circuito della ricompensa. Anche i meccanismi neurobiologici legati alla regolazione emotiva risultano disfunzionali, con disattivazioni, con attivazioni atipiche dell'amigdala e delle cortecce prefrontali. A partire da questi dati sono stati sviluppati alcuni trattamenti sperimentali che utilizzano la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente diretta, che modulano l'attività neuronale sui circuiti cerebrali alterati. Altri approcci promettenti includono l'uso della realtà virtuale per lavorare sulla percezione del corpo in ambienti controllati e sicuri e nuove strategie farmacologiche mirate. Tutti questi interventi muovono nella direzione di una terapia personalizzata che tenga conto sia del profilo neurobiologico che della storia individuale del soggetto, poiché il sintomo resta sempre un segno, per quanto inscritto nei circuiti neuronali, resta sempre un segno che chiede di essere ascoltato e interpretato. Vorrei concludere con una riflessione sul piano epistemologico. I modelli teorici non devono necessariamente escludersi, ma possono dialogare, accettando che la sofferenza umana possa richiedere diversi livelli di interpretazione, di cura e di ascolto. Probabilmente l'anoressia necessita di uno sguardo in grado di attraversare più piani, quello biologico e neurologico, quello relazionale e quello simbolico e soggettivo. E un approccio integrato può essere una via efficace per restituire senso e speranza a chi affronta questa esperienza dolorosa. Grazie.
1: Perché riferimento a una filosofa in questo contesto che amplia il discorso a livello neuroscientifico? Forse una via possibile potrebbe essere quella di introdurre il tema dell'utilizzo clinico della ricerca neuroscientifica, perché ci sarebbe un gap, no?
0: Sì.
1: Tra la ricerca neuroscientifica biologica sui funzionamenti,
0: No,
1: sui meccanismi,
0: io ho cercato,
1: e poi
0: diciamo,
1: la dimensione poi clinica.
0: io ho cercato di non approfondire particolarmente una teoria a dispetto di un'altra, ma di offrire una visione interdisciplinare che potesse cogliere appunto i vari aspetti che possono emergere quando si osserva appunto questo tipo di disturbo. Anche, diciamo, ispirata, se posso dirlo, dalla visione freudiana in cui la singolarità del soggetto è, come dire, assolutamente inattaccabile. Per cui, di fronte a un paziente con questo disturbo, non si può partire da una convinzione a priori, ma qualcosa che riguarda profondamente il soggetto. Ho poi voluto, diciamo, esporre anche la parte neuroscientifica, visto che è la specializzazione che ho scelto e che comunque contribuisce in maniera se sempre più significativa a integrare l'aspetto simbolico. Ho voluto accennare, devo dire, in maniera breve anche alla filosofa, perché comunque spesso questo discorso, che è stata anoressica, perché comunque questo disturbo spesso tocca le giovani donne e quindi lei più di altri può raccontare la sua esperienza e il modo in cui l'ha vissuta, quindi come una qualcosa che le si imponeva dall'esterno, qualcosa che appunto che determinava una profonda sofferenza, in quanto non poteva essere, penso, donna.

0: donna nel modo in cui lei poteva essere o voleva essere.
1: La Commissione ha ascoltato la presentazione, ha valutato il curriculum, attribuisce un punteggio totale di 110 su 110. Inoltre le attribuisce la lode. Per autorità e confini del magnifico rettore, la proclamo dottoressa in processi cognitivi e tecnologie. Complimenti.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. Sono il professor Landino, mi occupo di progettazione e gestione di sistemi informativi, in particolare nell'ambito dei beni culturali, nonché di tematiche relative a conservazione digitale e standard di metadati per l'ambito beni culturali in generale. Vi presento il corso di archivi digitali, Digital Curation e Preservation. Il corso sarà tenuto anche dalla professoressa Storti, che è un funzionario del Ministero della Cultura che si occupa di sistemi informativi per la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, nonché della gestione di alcuni sistemi di conservazione digitale. Le aree tematiche su cui verterà questo corso sono quelle di dati, informazioni, archivi, formati e metadati. Si tratta di un'area relativa alle definizioni di base e tutte quante quegli elementi che riguardano la gestione dei dati e informazioni, con particolare riferimento poi ai formati degli oggetti digitali e ai metadati descrittivi e funzionali, tecnici, strutturali che sono necessari per la corretta gestione dei processi di conservazione digitale e in generale della digital curation. Tratteremo di sistemi informativi, archivistici e bibliografici, sia per quanto riguarda la gestione delle descrizioni archivistiche e bibliografiche, sia poi il loro uso come sistemi di fruizione e di gestione di beni culturali. Avremo sempre l'attenzione alle finalità poi del corso per spiegare questi sistemi. Inoltre, entreremo poi nel dettaglio delle normative e linee guida per la gestione del patrimonio culturale digitale, sia per quanto riguarda i processi di digitalizzazione di beni culturali, sia per quanto riguarda tutti quanti una serie di aspetti accessori, integrativi e complementari che sono quelli relativi alla gestione della privacy e anche a quelle normative di tipo nazionale e internazionale per la conservazione del patrimonio. Uno degli argomenti generali, trasversali del corso è quella della digital curation, cioè della gestione di tutto quanto il ciclo di vita delle risorse digitali, dalla loro costruzione, alla loro conservazione nel lungo periodo, quindi una conservazione a futuro uso dei posteri, e di tutti quanti quegli elementi che sono necessari per la corretta gestione di questo processo. Oltre a questo, parleremo di conservazione digitale e social media web archiving. Durante il corso verranno descritti i processi di conservazione digitale, gli strumenti da utilizzare, le problematiche generali che vengono affrontate con la conservazione digitale.

In più, saranno anche trattati due argomenti specifici relativi al social media archiving e al web archiving. In particolare, il web archiving è quel processo di conservazione dei contenuti dei siti web disponibili online ed è una delle peculiarità, tra l'altro, di questo corso e serve a rispondere alla necessità di una conservazione storica dei contenuti disponibili sui siti che per loro natura sono soggetti ad essere persi e quindi a essere persi anche come memoria, sia per un uso come documentazione storica che può essere utilizzata per ricerca storica nel futuro, anche per poi per l'attestazione di diritti, di problematiche particolari che possono essere gestite attraverso la conservazione di questi contenuti. Parleremo poi di social media web archiving in quei casi in cui, oltre alla conservazione dei siti web, andiamo a conservare i contenuti dei vari social media. Anche questa è una tematica estremamente attuale, necessaria anch'essa per la corretta conservazione della memoria storica per il futuro. Gli obiettivi, quindi generali di questo corso è quello di fornire strumenti e conoscenze per la gestione di tematiche estremamente attuali, quelle che vanno per la gestione di archivi digitali, del processo di digital curation e dei processi di conservazione digitale. Negli ultimi anni si è assistita a un'esplosione enorme dei contenuti digitali, quindi c'è la necessità di adeguarsi, di avere degli strumenti metodologici e conoscitivi per adeguarsi all'evoluzione tecnologica, alla corretta conservazione degli oggetti che vengono prodotti, elementi che implicano la conoscenza di formati, la conoscenza di metadati, di strumenti di gestione dell'informazione. Si configura quindi anche la necessità di una figura professionale nuova che sia in grado di governare e gestire opportunamente tutti quanti questi processi. Il corso vi fornirà questi strumenti, vi dettaglierà quelle che sono delle metodologie e dei meccanismi di approccio che saranno indispensabili per una figura professionale in grado di gestire correttamente i processi di archivi digitali, digital curation e preservation. Grazie.

What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninetuno University. In the future, since always. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninetunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Ben ritrovati e ben ritrovati in questa nuova lezione. Oggi parleremo di framework e strategia per il social media, quindi andremo a capire tutti gli step necessari ed ingredienti che un brand deve utilizzare per conseguire questa attività. Vediamo gli argomenti. Tratteremo il funnel del digital marketing e come creare un framework e la strategia di social media marketing. Passiamo al primo argomento, il funnel del digital marketing. Andremo a vedere cos'è e come si può utilizzare, questa fase di analisi prima di poter passare ai framework. La definizione di digital marketing funnel è la seguente. Descrive ed analizza il percorso del consumatore nel processo di acquisto di un prodotto o servizio. E la metafora dell'imbuto, che in inglese è funnel, è dovuta alla progressiva scrematura fino alla scelta del prodotto. Andremo a vedere un esempio dopo, ma essenzialmente cerca di capire proprio dall'A alla Z cosa fa il consumatore quando è online e quali canali tocca, in che modo è interessato in ogni fase di questo percorso. Inizia con la consapevolezza dell'esistenza di un brand e arriva fino al momento dell'acquisto. Quindi può nascere da zero essenzialmente fino a quello che è considerata la fine, ovvero l'acquisto del prodotto. Dopo l'acquisto però c'è una fase importantissima che è quella dove il cliente fidelizzato può diventare testimonial o brand ambassador. Che cosa significa? Significa che una volta acquistato il prodotto, diciamo, può sia riacquistare, che è una cosa che ovviamente l'azienda diciamo, ha un interesse forte che avvenga, ma anche poterne parlare con altri utenti, consumatori e quindi promuoverne l'utilizzo verso gli altri. Il numero di persone che escono da clienti che hanno fatto l'acquisto dal funnel di vendita è minore rispetto a quello di chi vi entra. Quindi di nuovo la forma funnel rispecchia questa scrematura dove diciamo, la fase di interesse può toccare moltissime persone, numeri molto grandi, ma diciamo, chi poi procede con la fase di acquisto normalmente è un numero molto più piccolo. Una buona strategia ottimizza proprio questo rapporto e permette di intercettare solo i clienti veramente interessati. Qui, diciamo, la fase critica è quella dove le persone che entrano in questo imbuto devono essere le più qualitative. Quindi non è importante soltanto la quantità, ma l'ottimizzazione di questo rapporto passa attraverso la qualità. E poi andremo a vedere per ogni step del funnel anche alcune attività vere e proprie che i brand possono fare per ottimizzare e assicurarsi un maggior numero di acquisti dato un certo numero di persone interessate. Vediamo le fasi del digital marketing funnel. La prima è la fase di awareness, ovvero di consapevolezza. La seconda è la fase di interest o di interesse. La terza è la fase di consideration, ovvero considerazione. E la quarta è la fase di purchase o acquisto. E l'ultima, la retention o loyalty, quindi quella di fedeltà. Andiamo ad esplorare un pochino più in dettaglio ognuna di queste fasi. La fase dell'awareness si manifesta in questa fase l'influenza della pubblicità. Il consumatore prende consapevolezza dell'esistenza di un brand, di un prodotto o di un servizio. Quindi, in questo caso,

si può fare un esempio dove un brand deve lanciare da zero e quindi l'awareness è all'inizio inesistente e cerca di quindi aumentare e far crescere da zero questa conoscenza iniziale, oppure il caso di un brand esistente che gioca nel mercato da più tempo e cerca di aumentarla rispetto a quella che ha attualmente. In tutto questo, in questa fase, ovviamente la necessità è quella di anche misurare, diciamo, questa awareness, che purtroppo però è una delle fasi

addirittura analisi qualitative, non solo quantitative, cercando di intervistare i clienti prospettici che appunto non sono ancora ingaggiati nel resto del percorso. La fase di interesse invece vede il consumatore valutare le diverse possibilità e raccogliere più informazioni sul prodotto. Quindi passa da conoscere, sapere, diciamo avere un input su questo brand, l'awareness, ad avere un minimo interesse. Quindi la fase successiva vede già un qualcosa di più attivo rispetto all'awareness, che può essere più passiva come fase, dove si iniziano anche a raccogliere magari più informazioni piano piano. E infatti, passando alla fase della considerazione vera e propria, vediamo il consumatore, dopo aver raccolto le informazioni di cui ha bisogno, iniziare ad acquisire familiarità col possibile acquisto. Quindi, nella precedente fase, inizia a raccogliere e ricercare informazioni che siano sul prodotto, sui competitor, su varie alternative, possibilità. In questa fase, invece, cerca già di pensare a come potrebbe acquistare, quando potrebbe acquistare. Quindi si va sempre più giù in questo funnel e c'è un maggiore probabilità alla conversione, che è diciamo il rapporto essenzialmente fra l'interesse e l'acquisto, in termini tecnici essenzialmente, e sta andando sempre più avanti. Infine, dicevamo, c'è la fase di acquisto e di fedeltà, dove una volta completato l'acquisto, il consumatore verifica se le sue aspettative sono state soddisfatte e in caso affermativo sarà propenso a comprare nuovamente da quel brand e a consigliarlo ad altre persone. Giusto menzionare che dalla fase di considerazione e alla fase di acquisto, ovviamente abbiamo detto sì, c'è un'ulteriore scrematura delle persone che poi vogliono veramente acquistare in quel momento, e in generale queste fasi del funnel possono durare tempi molto diversi in base alla tipologia di acquisto, in base alla tipologia di utente, quindi ci sono tante variabili e tante caratteristiche che possono determinare le tempistiche soprattutto, ma anche le percentuali, i rapporti, diciamo la quantità di scrematura che avviene in ogni fase del funnel. Nella fase di acquisto e di fedeltà, quindi l'utente acquista, ma ci diciamo che poi deve essere soddisfatto prima di tutto dell'acquisto per poter, diciamo, intanto, come dire, lasciare un buon feedback, per esempio, su, come abbiamo visto, i siti di recensioni, o parlarne con altri. E quindi, ripeto, c'è l'aspetto di acquisto ripetuto, che per i brand è estremamente importante, visto che ci sono dei costi di acquisizione che normalmente sono importanti per ogni singolo utente, e quindi riacquisirlo nel tempo ovviamente sarebbe inefficiente, e anche di promozione, quindi la volontà del brand è che ogni utente poi sia il miglior, come dire, promotore della propria prodotto o servizio. Si dice infatti che la word of mouth, il passaparola, come dire, che non è uno strumento nuovo, però rimane ancora uno dei più efficaci, perché ovviamente la soddisfazione diciamo, e comunicazione di quel prodotto, diciamo, che è stato acquisito, è molto più efficace se viene da un utente stesso che il brand che lo promuove. Vediamo un esempio in questo grafico di un funnel, e prima di tutto descrivo quelle che vengono considerate delle fasi. TOFU è un acronimo per Top of Funnel, che significa la fase più alta del funnel. E le fasi più alte del funnel, l'abbiamo visto, sono quella dell'awareness e dell'interesse. La parte MOFU, che sarebbe Middle of Funnel, vede le parti di considerazione ed azione. Qui hanno una nomenclatura leggermente diversa, ma il concetto è quello di appunto considerazione ed acquisto. Infine, la parte Bottom of Funnel è soprattutto la parte di loyalty,

dove abbiamo detto c'è l'idea di fidelizzazione e promozione da parte degli utenti stessi che hanno acquistato. E la parte di top of funnel e di awareness, qui sulla destra vediamo degli esempi di canali e o attività che possono rappresentare o essere inseriti all'interno di questa fase. Quindi, qui ci sono diverse tipologie che includono anche altri canali oltre quelli del social media, ma fanno capire meglio come poi si possa pensare al social media anche all'interno, in un modo integrato nel digital marketing. Vediamo qui alcuni esempi. I blog articles, gli online ads, quindi ci sono tutte, o video, tutte fasi, tutte attività di pubblicità essenzialmente, che, come abbiamo detto, cercano di far capire all'utente una fase iniziale del funnel, chi è il brand, che cosa fa, quindi delle cose più generiche, se vogliamo. E la parte di social media normalmente gioca un ruolo importante in questo. Perché? Perché sulla fase, perché nei social media l'attività normalmente principale che avviene è un'attività di entertainment, di scambio. Non è una piattaforma dove gli utenti vanno con la prima intenzione di acquistare un prodotto, vanno con, come abbiamo visto, con l'intenzione di usufruire di notizie, di parlare con amici, colleghi, e quindi il modo di porsi di un brand all'interno dei social media parte molto spesso dalla fase di awareness, una fase generica, e quindi in modo abbastanza iniziale. Nelle fasi di interesse e di considerazione vediamo un passo in avanti verso dei contenuti più specifici, che possono essere delle guide, che possono essere dei webinar, quindi diciamo degli eventi, delle conferenze online dove si tratta un argomento più in modo specifico, oppure si passa qui dalla fase di awareness a una pubblicità, diciamo, più generica, a una pubblicità più targeted, quindi più specifica, più personalizzata. Nella fase di considerazione ci sono canali come quello dell'email, dove si può contattare uno a uno, quindi il consumatore, e personalizzare ulteriormente, in base anche alle informazioni a disposizione, la campagna, la promozione, la pubblicità, la comunicazione. Di product videos, quindi si può iniziare a far vedere il prodotto, si può far iniziare a fare alcune far vedere le caratteristiche, i vantaggi, quindi si inizia ad andare sempre più avanti. Nella fase di azione o di acquisto si passa ad attività che sono ovviamente più di soddisfazione, di supporto, che possono essere l'onboarding di un cliente, quindi la fase di supporto di nuovo, o di anche diciamo in modo telefonico, quindi possono essere modalità anche più analogiche oltre che digitali, dove si essenzialmente si passa alla soddisfazione assicurarsi della soddisfazione del cliente. Nella parte di loyalty vediamo attività importanti come quella del referral programs, dove diciamo per promuovere, incentivare la condivisione, come dicevamo prima, la promozione da parte degli utenti stessi, si creano dei meccanismi veri e propri di incentivi che possono essere economici, possono essere di vantaggi diciamo esclusivi, quindi ci sono diversi tipi di modalità. Ma cercano di spingere essenzialmente che questa ulteriore step poi avvenga, perché non sempre, ovviamente, anche se l'utente è soddisfatto, poi necessariamente fa quell'ultimo passaggio di condivisione. E infine, per continuare sul discorso della fidelizzazione, ci possono essere eventi, ci possono essere analisi qualitative, quindi ulteriori approfondimenti con l'utente stesso post acquisto per capire come si trova, se ci sono degli input, delle cose da aggiungere e via dicendo.
Vediamo un esempio anche delle percentuali di scrematura di processo, come dicevamo prima. Quindi partendo dal top, dalla parte più alta del funnel, vediamo che si considera un 100%, quindi del totale di persone interessate, a in ogni fase del funnel quasi dimezzare, anzi nelle ultime ad arrivare fino al 3% del totale delle persone che hanno visto o diciamo conosciuto quel brand a essenzialmente ad acquistare. Quindi per questo motivo, come dicevamo, quanta e quale, come dire, acqua, se vogliamo usare anche questa analogia, entra dall'imbuto è il primo fattore più importante a livello di qualità per ottimizzare questa percentuale, ma ad ogni fase diciamo essere più rilevanti più personalizzati diciamo a livello di comunicazione, più si riesce a ottimizzare questo rapporto. Tendenzialmente la media diciamo globale di questo tipo di attività è difficile che arrivi a numeri molto diversi da quelli che vediamo in questa slide, quindi tendenzialmente la conversione, diciamo, dall'interesse iniziale del 100% alla fase di acquisto è difficile che vada ben oltre il 3, il 4%, proprio perché, diciamo, ci sono tante fasi, tante diverse possibilità e quindi si arriva a questi numeri. Passiamo all'approccio flywheel, che è leggermente diverso da quello del funnel. Questo approccio vede i clienti come parte dell'input di marketing e di vendita, non come risultato. Incorpora i vantaggi del funnel ed ha come obiettivo la crescita e non l'attrazione di nuove lead. Cosa significa? Significa che anziché vedere l'imbuto che arriva alla fine all'acquisto, mette al centro di questo modello il consumatore e diciamo disegna intorno tutte le fasi. Questo modello si chiama flywheel, perché in inglese significa volano, e quindi ha una forma, anziché di imbuto, una forma circolare essenzialmente. E come funziona? Fa leva su il feedback degli utenti, le recensioni e il buzz sui social media, quindi utilizza ancora di più i social media e i temi di cui si tratta per costruirlo, e può trasformare i clienti soddisfatti in ambassador del marchio. Quindi di nuovo, concentrandosi più sul consumatore e sulle caratteristiche, aumenta la capacità di personalizzazione e quindi successivamente di diffusione, condivisione e promozione da parte degli utenti stessi. Qui vediamo un esempio del funnel come l'abbiamo visto fino ad ora e che vedeva i consumatori, i customer alla fine, e quindi diciamo come viene in qualche modo stravolto o rivisto il modello flywheel mettendoli al centro. Qui in questo grafico vediamo la etichetta di CRM. Cosa significa? Significa che per fare tutto ciò il CRM, che è un Customer Relationship Management, quindi un database essenzialmente, che ha tutte le componenti, le variabili, le informazioni di interesse, di acquisto, di demografica, che abbiamo visto anche nelle lezioni precedenti, sono il cuore pulsante di questo modello. E vengono poi sfruttate per quelle fasi che nel funnel sono di marketing o di sales, perché nel funnel, l'abbiamo visto, nella fase di awareness in alto, si parla di pubblicità, di diciamo comunicazione più generica, quindi vero e proprio marketing. Più si va a fondo, più si può chiamare un'attività di sales, perché c'è un'attività di convincimento essenzialmente e di

ulteriore personalizzazione uno ad uno, comunque più stretta. E quindi queste fasi vengono messe e disegnate attorno al consumatore. E si cerca di capire tramite delight, che significa diciamo quello di deliziare essenzialmente, attrarre ed ingaggiare diciamo il consumatore, come costruire tutto intorno a lui o lei. E infine ci sono nell'ultimo cerchio le definizioni di quelli che sono strangers, quindi diciamo persone ancora non molto fidelizzate, prospect, che sono persone un po' più interessate, customer, quindi consumatori che hanno già acquisito, o promoters, che abbiamo detto sono quelli che magari hanno già promosso il brand o il prodotto. Vediamo l'integrazione con gli altri canali del social media e del funnel. Qui vediamo il framework peso che prende in considerazione tutte le forme importanti di media che sono rilevanti per il marketing e funge anche da utile strumento di pianificazione e consente di cercare opportunità che sorgono dalle aree che si sovrappongono. Vediamo un po' più nello specifico. Questo è il framework peso, acronimo per paid, quindi attività a pagamento, pubblicitarie, earned, quindi attività essenzialmente ottenute dal brand, shared, che è cose condivise dal brand o da utenti terzi, e owned, quindi properties o attività che sono di proprietà, asset in qualche modo del brand. E qui vediamo per ognuna alcuni esempi. Nella parte paid vediamo appunto advertorials, che sono pubblicità, la promozione dei boosted post, quindi i post sui social media, che sono dei singoli atomi, diciamo dei contenuti essenzialmente, si possono e si devono promuovere perché all'interno dei social media le piattaforme stesse hanno un interesse per prendere, diciamo, più ovviamente fondi dai brand in modo tale che più persone le vedano. Quindi questa è un'attività necessaria per i brand per far sì che siano visibili i propri contenuti a più persone. E in generale, quindi, diciamo, come vedete, tutte forme di advertising. Nella parte earned vediamo media relations, influencer, blog relations, word of mouth, quindi passaparola, link building, quindi tutte attività dove si cerca un modo qualitativo di far parlare di sé in qualche modo, quindi la parte media, quindi in modo tale che dei publisher possano parlare, anche sia online che offline, quindi stampa online, offline possa parlare del brand, oppure l'influencer che abbiamo toccato nella lezione precedente, quindi degli opinion leader che possano promuovere questi contenuti stessi. La parte shared invece vede una maggiore necessità di partnership, sponsorship, quindi attività che comunque coinvolgono anche terzi rispetto al brand stesso. Ed infine la parte owned ha gli asset, come dicevamo, quindi del brand, che è il sito web, i contenuti, che siano di video, che siano di testo o generati anche dagli utenti stessi, e attività come newsletter, storie, diciamo, legate all'azienda, diciamo, agli employee, agli impiegati, o case studies, quindi, diciamo, diversi modi di raccontare il brand e le attività che fa. Chiudo con il punto importante, che è quello di guardare non solo le diverse componenti di questo framework peso, ma anche la necessità di guardarne la sinergia e quindi dove si trova all'interno di ognuno di questi anche una intersecazione fra le varie attività e modi di porsi per il brand. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le principali fasi del funnel di digital marketing e in quali

Quelle che abbiamo visto si utilizzano i social media. Passiamo al prossimo argomento. Come creare un framework di social media marketing? Un framework è un modo di strutturare e costruire una strategia, quindi capire quali sono gli ingredienti e gli step necessari per metterla a terra. E in questa parte andremo quindi a capire ogni singolo aspetto da valutare. Prima di tutto, capiamo anche perché serve avere un framework. Perché senza una strategia il rischio è di essere solo presenti e di non essere in controllo dei valori del brand. Quindi, i social media, l'abbiamo visto in più occasioni, sono una piazza, un modo di relazionarsi con i clienti diverso dai media tradizionali. Una relazione a due vie. Una relazione e comunicazione continua. La sola esistenza, presenza di un brand nei social media non è sufficiente. Anzi, nel momento in cui non è curata, non è definita una strategia, può essere totalmente controproducente, deleteria addirittura per il brand. Perché? Perché è pubblica, perché può appunto, diciamo, dare dei messaggi contrastanti da quelli che vorrebbe dare. E si è anche meno efficaci nella produzione del contenuto. Il framework serve, quindi queste regole di ingaggio, di costruzione della strategia servono per essere più efficaci, per avere più chiari gli obiettivi e per avere più chiare anche le modalità di messa a terra. E si rischia di non poter giustificare il ritorno sull'investimento. Questa è un obiettivo importantissimo perché, come abbiamo visto, la necessità di impiego di risorse, investimenti, di strumenti, quindi è un tipo di canale, un tipo di attività che richiede moltissimo, moltissimo pensiero e moltissimo investimento. Non sapere, sin dall'inizio come andare a misurarlo, è ovviamente deleterio perché non giustificherebbe poi proprio l'investimento stesso. E per definire un framework, il primo step è la definizione degli obiettivi, che in questo caso chiamiamo con l'acronimo SMART. Vediamo ognuno di questi passaggi cosa significa. Quindi non si può partire da un obiettivo estremamente generico, voglio migliorare sui social media. Deve essere specifico e chiaro. Deve essere anche misurabile. Come dicevamo prima, si deve capire sin dall'inizio quell'obiettivo, come si andrà a misurare sin dall'inizio. Deve essere attainable, ottenibile, quindi in base agli investimenti possibili, in base ai valori del brand, sia quindi fattori economici, ma anche fattori, diciamo, legati alle possibilità del brand, sia da un punto di vista di valori, sia da un punto di vista di anche risorse operative, di capacità produttive anche. Come abbiamo visto, c'è la necessità di produrre continuamente contenuti rilevanti. Quindi questi aspetti devono essere fattibili, uno studio di fattibilità in qualche modo, rilevanti. Quindi possono essere specifici, possono essere fattibili, misurabili, ma se non si è analizzato il target o se si è analizzato ma non si produce quello che essenzialmente chiede, vuole e che può cambiare nel tempo, purtroppo ovviamente non si raggiunge il risultato voluto. E time bound, quindi necessario che ci sia un lasso temporale chiaro, specifico, definito. Quindi voglio ottenere questo risultato entro questo tempo e questo rende possibile anche la pianificazione in modo più preciso, misurazione, quindi è necessario per ogni step del framework. E ci sono sei domande chiave che vanno indirizzate. La prima è per quale motivo essere sui social media? Quindi si deve capire l'obiettivo, come abbiamo detto prima. Non è, può essere

deleterio dire devo essere sui social media perché ci sono gli altri. Deve esserci un obiettivo molto chiaro. Chi è il target audience? Quindi non posso esserci e capirlo dopo, devo capirlo all'inizio. Quali contenuti saranno condivisi? Quindi capire, e questo si capisce anche nello studio di fattibilità e di target audience, di cosa andrò a parlare. Quando saranno condivisi? Quindi non è necessario sapere solo come o cosa, ma quando, per parlare e produrre contenuti nel momento in cui il target di riferimento vuole e ha bisogno di quel contenuto. Dove saranno condivisi? Ci sono tanti social media, come abbiamo visto, e all'interno di ogni social media ci sono tante modalità di mettere questi contenuti davanti all'audience. Quindi la scelta è molto importante. E anche come saranno misurati ognuno dei contenuti, ognuna delle campagne. Il primo passo è la conoscenza del target audience tramite le buyer personas. Cosa sono le buyer personas? Sono, qui ne vediamo un esempio, delle schede essenzialmente che riassumono tutte le informazioni che si ritengono chiave, rappresentative di un gruppo di target identificato. E questo si fa attraverso l'identificazione di una persona che le racconta un po' tutte. Quindi ovviamente è esemplificativo, ovviamente è fittizio. Quindi qua, quando vediamo Lucia Rossi, ovviamente il brand va a dare nomi e cognomi fittizi, foto, diciamo, generica a scopo prettamente, unicamente, come dire, esemplificativo e visuale, e va a scrivere una serie di informazioni. Prima di tutto, qui vediamo una sorta di motto: voglio realizzarmi come donna e come mamma, facendo vedere tutti che ce la posso fare. Quindi quale può essere, diciamo, un motto della persona, del target che si sta cercando di indirizzare. Si trovano delle informazioni come il numero di l'età, dove, diciamo, può vivere, se è, diciamo, stato civile, diciamo, figli, animali, eccetera, eccetera. E una breve descrizione, insomma, del tipo di persona, di attività del target. Quali sono gli obiettivi di questa buyer personas? Quindi trovare un lavoro sicuro ma flessibile, educare i propri figli con sani principi, viaggiare con frequenza. E quali sono le frustrazioni? Non avere un'indipendenza economica, paura di fallire. Quindi obiettivi e frustrazioni che possono essere risolti dal brand o dal servizio che vuole essere proposto. Gli interessi: appassionata di cucina, ama i film, reality, i media, dove usufruisce dei contenuti quando è online. Come dicevamo prima, non è solo il cosa, il come, ma il dove. E la tecnologia, quindi essenzialmente come, diciamo, può essere raggiunta se utilizza lo smartphone, se utilizza la TV, eccetera, eccetera. Quindi racchiude tutte queste cose, esemplificativa, e aiuta, diciamo, a anche un po' concretizzare quello che è un'analisi quantitativa all'inizio del lavoro. Il secondo step è la conoscenza dei competitor, quindi guardare sui social media l'attività degli altri brand, competitor diretti, quindi che vendono lo stesso prodotto o servizio, o anche indiretti, che magari vendono altre cose, ma che possono essere fonte di spunto per portate sul brand che sta cercando di fare questa cosa. È una parte molto importante, perché spesso e volentieri ci sono brand che hanno lavorato e investito molto di più e molto prima, o altri che anzi hanno fatto, come dire, errori e cose da diciamo evitare, e quindi è giusto che sia fatta questo step di analisi che guarda fuori nel mercato. Il terzo step è la costruzione di un content calendar. Abbiamo detto quando, quindi con un calendario, si mettono i contenuti all'interno di giorni, ore, essenzialmente settimane, e qui vediamo, sempre esemplificativo, per ogni canale sul quale si fanno le attività, all'interno di ogni giornata, ogni settimana, quelli che possono essere i topic, i temi che vogliono essere trattati, le specifiche attività,

E il calendario aiuta anche nel seguire eventi, celebrazioni, quindi nel capire come a Natale, diciamo in alcuni momenti che ovviamente hanno un particolare significato, possa esserci la necessità di personalizzare o adattare alcuni contenuti a quel momento. Il quarto, l'abbiamo detto, è la tracciamento, misurazione ed ottimizzazione. Qui vediamo un grafico estremamente esemplificativo, ma di quelle che vengono chiamate dashboard, cioè reportistica, grafici, diciamo, un insieme di grafici che hanno l'andamento nel tempo o la quantificazione di alcune KPI, quindi di alcuni indicatori, key performance indicator, che misurano la bontà e la qualità di quello che si sta facendo. E vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le fasi chiave di una costruzione di una strategia per i social media? Questo era l'ultimo argomento. In questa lezione abbiamo visto quindi il digital marketing funnel, cos'è e tutte le attività che lo compongono al di fuori del social media, in modo da capire dove la parte di social media vada a giocare, in quale momento, dalla fase di awareness più generica alla fase di acquisto e di promozione del bene o del prodotto, e per quale motivo il social media è inserito in ognuna di queste fasi, di questo percorso dell'utente nel digital. Successivamente abbiamo visto i framework per creare, disegnare una strategia di social media marketing, quindi le regole di ingaggio e gli ingredienti necessari per definire sin dall'inizio, degli obiettivi, che siano poi misurabili e una pianificazione che si possa mettere a terra per, conseguire quegli obiettivi. Andiamo a vedere gli spunti di riflessione. Quali sono le principali fasi del funnel di digital marketing e in quali si utilizzano i social media? Quali sono le fasi chiave di una costruzione di una strategia per i social media? La lezione è finita, grazie per l'attenzione. Per tutti i riferimenti potete consultare il sito web. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono Antonio Laurino, sono docente a contratto all'Università di Bologna e all'Università di San Marino e mi occupo di didattica della scrittura, di italiano scritto quindi, e in particolare di didattica della scrittura accademica, professionale e più in generale funzionale. Sono qui per illustrarvi i contenuti del corso Processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing. Questo corso si suddivide in alcune macro aree. Innanzitutto ci occuperemo della scrittura funzionale,

del processo e del prodotto. Daremo quindi una definizione di scrittura funzionale, diremo che si tratta di una scrittura che quotidianamente pratichiamo e soprattutto capiremo come si arriva, consapevolmente o meno, ma d'ora in avanti, maggiormente consapevolmente, alla produzione di un testo, quindi attraverso un processo di scrittura funzionale che si suddivide in diverse fasi. Un processo che può essere ottimizzato e vedremo alcune tecniche di ottimizzazione di questo processo di scrittura e soprattutto un processo che poi prevede la produzione, quindi un prodotto e il prodotto naturalmente non può che essere il testo. Parleremo di testualità, analizzeremo diverse tipologie di testi e soprattutto daremo una serie di indicazioni, potremmo dire di principi, di buona scrittura, per fare in modo che il nostro testo possa aspirare ad essere non solo corretto ed adeguato, ma soprattutto efficace. Successivamente parleremo della scrittura professionale, dalla carta allo schermo. Ci concentreremo quindi sulla cosiddetta comunicazione scritta d'impresa. Vedremo che ognuno di noi, svolgendo una professione non per forza di scrittura, ma più in generale della comunicazione, affronterà quotidianamente compiti di scrittura. Ed è quindi importante definire quelle che sono le competenze, le abilità degli scrittori e delle scrittrici d'impresa, potremmo dire, i business writer. E oltre a questa prima definizione, cercheremo anche di approfondire le nozioni che riguardano il tono e lo stile dell'informazione, quindi burocratese da un lato, aziendalese dall'altro, e capiremo quali sono i tratti di questi due stili di comunicazione, tratti naturalmente da evitare. Quindi dovremo fare in modo di evitare che il nostro testo abbia un tono aziendalese o burocratese. Inoltre parleremo ampiamente della declinazione della scrittura professionale digitale, quindi di web writing e dei relativi principi di scrittura per il web. E poi di social media writing, quindi della produzione della scrittura di contenuti dedicati e rivolti ad un'utenza digitale e rivolti quindi ad un contesto digitale. Vedremo quindi una serie di accorgimenti che si aggiungeranno ai principi di buona scrittura che avremo già visto. Dopodiché parleremo dei testi professionali, dandone una panoramica e facendo alcuni focus. Ossia, introdurremo una serie di tipologie testuali, tra quelle più comuni e più utili nel mondo del lavoro oggi, con cui ragionevolmente ognuno di noi si troverà a confrontarsi. Ci saranno quindi per ognuna di queste tipologie testuali, per ognuno di questi tipi di testi, delle definizioni della loro natura e anche rispetto alla rilevanza che i testi che si è scelto di affrontare e di proporre hanno all'interno dell'ecosistema, possiamo dire, testuale contemporaneo. Dopodiché, sempre per ognuno di questi testi, proporremo alcune caratteristiche testuali, elencheremo alcune caratteristiche testuali. E infine, per ognuno di questi testi, ci sarà un certo numero di esempi concreti, quindi tratti dalla realtà testuale, appunto. Esempi che quindi presenteranno dei punti di forza e dei punti di debolezza, di cui discuteremo ed esempi che analizzeremo nel dettaglio. Infine, ci occuperemo del rapporto tra scrittura e intelligenza artificiale, vedendo le implicazioni, i principi e le applicazioni. Oggi, infatti, gli strumenti di intelligenza artificiale, e preciso generativa, ci aiutano a scrivere, possono aiutarci ad affrontare compiti di scrittura che di solito sono sempre cognitivamente impegnativi. Vedremo quindi innanzitutto una definizione di intelligenza artificiale generativa. Vedremo quali sono le implicazioni sul processo di scrittura e sul nostro modo di scrivere, di produrre contenuti scritti. Inoltre, proporremo dei principi, delle linee guida, potremmo dire
dei

prompt. Daremo quindi delle istruzioni, come si definiscono, per cercare di ottenere i testi che vogliamo, quindi un prodotto che ci soddisfa, interagendo e dialogando in modo proficuo con l'intelligenza artificiale generativa. Infine, vedremo anche alcune applicazioni, cioè concretamente produrremo dei testi, in particolare con due strumenti, ChatGPT e Gemini. Produrremo quindi dei testi e cercheremo di applicare tutti quei principi teorici che avremo visto in precedenza. Bene, la presentazione si conclude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e la visione e vi ricordo che i materiali di approfondimento, i materiali didattici di questo corso sono presenti sul sito di Ateneo all'interno della sezione relativa al corso di processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione in cui parleremo di la trasformata di Laplace nello studio dei sistemi a tempo continuo. Gli argomenti della lezione sono la trasformata di Laplace, il modello nel dominio complesso, la struttura e il calcolo delle soluzioni, la funzione di trasferimento e il calcolo della risposta forzata, la risposta ad ingressi canonici. E iniziamo con il primo degli argomenti, la trasformata di Laplace. Bene, questo è un argomento estremamente interessante ed importante per lo studio dei sistemi dinamici, perché la trasformata, questa operazione di trasformazione introdotta da Laplace, consente di affrontare e di studiare i sistemi dinamici nel dominio dei numeri complessi, studiando delle

funzioni razionali dei rapporti di polinomi. Quindi lo studio delle equazioni differenziali diventa uno studio nel dominio della variabile complessa di funzioni polinomiali. Una questione estremamente importante che poi apre orizzonti veramente importanti per lo sviluppo, in particolare nel contesto dell'ingegneria. Bene, iniziamo quindi con la definizione. La definizione è la seguente: data una funzione del tempo definita da 0 all'infinito, quindi t appartiene all'intervallo 0 infinito, bene, la trasformata, l'operazione di trasformazione è la seguente: la L trasformata, vedete, L di f di t, è l'integrale tra 0 e l'infinito della funzione f di t moltiplicata per elevato a meno st in dt. Quindi la funzione f definita da 0 all'infinito viene moltiplicata per elevato a meno st. S è un numero complesso, è un numero che appartiene al piano complesso, e si ottiene facendo questa integrale. Se questa funzione è integrabile, f di t per elevato a meno st, o meglio nei punti del piano complesso S in cui questa funzione è integrabile, questo oggetto definisce una funzione f del piano complesso, dei punti del piano complesso. Bene, andiamo un momento sul tablet per capire com'è possibile che questa funzione effettivamente possa essere integrabile. Ed in effetti questa proprietà vale per una vasta gamma di funzioni. Quindi noi abbiamo una funzione del tempo definita da 0 in poi e noi ne facciamo l'integrale da 0 fino all'infinito. Bene, questa funzione, poiché è moltiplicata, f di t è moltiplicata per e elevato a meno st, ora vedete, è chiaro che per un alfa eventualmente positivo, se la funzione f di t non tende a zero rapidamente al crescere del tempo, ma negativo se la funzione f di t di per sé tende verso lo zero al crescere del tempo, quindi per un alfa reale, un alfa reale tale che per ogni s che è maggiore o uguale di questo valore di alfa, la funzione è integrabile, quindi quello che si ottiene è una funzione di s, f di s, ben definita. Quindi f di s è ben definita per una vasta classe di funzioni del tempo. Quali sono le proprietà? Bene, potete subito verificare scrivendo proprio dalla definizione che la trasformata di Laplace soddisfa la proprietà di linearità, cioè la trasformata di una combinazione lineare di due funzioni f1 ed f2 con coefficienti alfa e beta è uguale ad alfa volte la trasformata di f1 più beta volte la trasformata di f2. Vedete, la funzione la indichiamo nel dominio del tempo con la lettera minuscola, la sua trasformata la indichiamo invece con la lettera maiuscola. Inoltre vale questa proprietà, il teorema della derivazione. La trasformata di Laplace della derivata è uguale a s volte f di s meno f di 0, cioè s volte la trasformata di Laplace della funzione non derivata meno f di 0. Ecco, la dimostrazione di questo risultato è relativamente semplice. Basta considerare l'integrale della derivata della funzione f di t per elevato a meno st. L'integrale della derivata è uguale a questa funzione, per definizione di integrale, calcolato tra 0 e l'infinito. Bene, sviluppando questa relazione si ottiene questo risultato. Teorema della traslazione in S ci dice che la trasformata di Laplace della funzione f di t moltiplicata per e elevato ad alfa t è uguale alla traslazione in S di alfa, alfa è un numero reale, sulla ascissa, sulla variabile, diciamo, di Laplace, sul numero

uguale a SOS. Quindi è uguale a F di S meno alfa. Moltiplicare in T per E elevato a alfa T corrisponde in S a traslare di alfa. Bene, la prova di questo risultato è anche molto semplice. Scrivete, in base alla definizione, scrivete E elevato a meno ST, se moltiplichiamo per E elevato ad alfa, diventa E elevato a meno S meno alfa T. E quindi ecco che viene F di S meno alfa. Poi il teorema della derivazione in S invece. La L trasformata di T per F di T è uguale a meno la derivata rispetto ad S di F di S. Ancora una volta, di verifica semplice. Vi suggerisco anche di farlo. E quindi andiamo agli spunti di riflessione. Si rifletta sulle dimostrazioni delle proprietà enunciate e sulle loro ascisse di convergenza. Poi, un secondo punto, quali le caratteristiche delle funzioni che ammettono trasformata con un'ascissa di convergenza nulla? Bene, passiamo adesso al secondo argomento. Il modello nel dominio complesso, la struttura e il calcolo delle soluzioni. Bene, l'introduzione, dalla definizione stessa e dalle poche proprietà che abbiamo adesso enunciato, si possono subito dedurre una serie di risultati, di cose molto interessanti e molto estremamente utili, come capiremo subito. Infatti possiamo subito fare la trasformata di Laplace di questa uguaglianza. Queste sono x punto è uguale a x più bu, o questo è un vettore, è chiaro che la trasformata di Laplace di un vettore di funzioni è uguale alla trasformata delle singole componenti. E quindi noi lo scriveremo semplicemente, la trasformata di x sarà x grande di s. Ma per il teorema della derivazione, la trasformata di Laplace di x punto è s x di s meno x con 0. E la trasformata di ax più bu è axs più bu con s, dove x di s e u con s sono le trasformate di Laplace di x di s e u con s. E a e b sono le matrici a e b, e questo per la linearità dell'operazione di trasformazione. Bene, se adesso arrangiamo bene le cose, vedete, portiamo ax di s a destra e poi scriviamo si meno a, viene si meno a per x di s uguale x con 0 più bu di s. Se poi moltiplichiamo ambo i membri per si meno a meno 1, abbiamo finalmente che x di s è uguale a si meno a meno 1 per x con 0 più si meno a meno 1 per b per u di s. E otteniamo quindi immediatamente una formula che già ci dà addirittura, ci dice a che cosa è pari la trasformata di Laplace della x e ci dice in funzione di x con 0 e della trasformata di Laplace dell'ingresso. Vedete, non devo risolvere nessuna equazione differenziale. In S, la x di S è si meno a meno 1, quindi basta calcolare si meno a meno 1, moltiplicarlo per x con 0 e si ha l'evoluzione libera in S, e questa è invece l'evoluzione forzata. Per avere l'evoluzione forzata bisogna calcolare si meno a meno 1 per b e poi avere la trasformata di Laplace dell'ingresso u di S. Bene, dalle precedenti relazioni inoltre, andiamo sul tablet perché qua possiamo subito dedurre una serie di cose. Perché vedete, se noi abbiamo x punto uguale a x e noi sappiamo che x di t è uguale ad e elevato ad at x con 0, noi abbiamo subito che la L trasformata di e elevato ad at è uguale a 1 su s meno a. Notate che questa è proprio uguale si, se volete, meno a meno 1. Quando a è uno scalare, questa è 1 su s meno a. E quindi la trasformata di e elevato ad at è 1 su s meno a. La trasformata inversa di 1 su s meno a è e elevato ad at. Notate che qua ho scritto e elevato ad at per delta meno 1 di t. Bene. Questo delta meno 1 viene aggiunto, tenete presente che delta meno 1 di t è uguale a che cosa? Alla funzione che vale 1 da 0 in poi.

la funzione di Heaviside, la funzione di Heaviside. E questo delta meno 1 viene aggiunto per tenere conto del fatto che elevato ad t è definita, la si deve pensare definita da 0 in poi, perché viene dall'antitrasformata di una funzione. O come caso particolare, se a è uguale a 0, la trasformata di delta meno 1, dell'ingresso che vale 1 da 0 in poi, quindi della costante, è uguale a 1 su s, e l'antitrasformata di 1 su s è delta meno 1 di t. Per esempio, la L trasformata della funzione seno di omega t, ricordate, queste che stiamo considerando sono le funzioni, la funzione elevato ad alfa t, e sono le funzioni e le funzioni seno di omega t, eventualmente moltiplicate per e elevato ad alfa t. Queste sono le leggi temporali dei modi naturali, e quindi sono funzioni importanti, che per noi svolgono un ruolo importante. Allora, la L trasformata del seno, per esempio, come si ottiene? Basta ricordare che il seno è uguale a e elevato a j omega t meno e elevato a meno j omega t diviso 2j. Bene, se adesso quindi la trasformata di questo per la linearità sarà uguale a 1 su 2j, poi per la trasformata di elevato a j omega t, che è uguale a 1 diviso s meno j omega, meno 1 diviso s più j omega. Bene, se adesso sviluppiamo questo calcolo, facciamo il denominatore comune, otteniamo proprio omega diviso s quadro più omega quadro. E quindi abbiamo che la trasformata del seno è omega diviso s quadro più omega quadro. L'antitrasformata, quindi, della funzione omega diviso s quadro più omega quadro è seno di omega t per delta meno 1 di t. Per quello la stessa questione che ho detto prima. Bene. La trasformata della funzione coseno è allo stesso modo, basta ricordare, guardiamolo sul tablet, che la funzione coseno di omega t è uguale alla elevato a j omega t meno, anzi più, elevato a meno j omega t diviso 2 questa volta. Quindi la L trasformata sarà uguale a 1/2 1 diviso s meno j omega più 1 diviso s più j omega. Se sviluppiamo questo calcolo, facciamo il denominatore comune, eccetera, abbiamo che la trasformata di Laplace del coseno è s. Questa volta vedete s, prima c'era omega, questa volta c'è s, diviso s quadro più omega quadro, e l'antitrasformata della funzione s su s quadro più omega quadro è coseno omega t per delta meno 1 di t. Bene, quindi sappiamo già fare le trasformate di Laplace delle funzioni elementari. Quindi, che cosa abbiamo capito finora? Che la trasformata di Laplace di x di t, che in t era uguale a cosa? Era uguale ad elevato ad t per x con 0, evoluzione libera, più l'integrale fra 0 e t di questo elevato ad t meno tau b u di tau in d tau, questa cos'era? Questa era la matrice delle risposte impulsive u di tau in d tau. Se ne faccio la trasformata, noi abbiamo visto che otteniamo si meno a meno 1 x con 0 più si meno a meno 1 b u di s. Vedete, si meno a meno 1 x con 0 è la trasformata di Laplace di questo. Questa è la trasformata di Laplace di questo. E quindi la trasformata di Laplace di e elevato ad t è si meno a meno 1. Allora adesso sappiamo fare la trasformata di Laplace non solo di una funzione, ma addirittura di una matrice di funzioni. E elevato ad t, la trasformata di Laplace è si meno a a meno 1. Non solo, abbiamo anche che, vedete, questa in verde, l'evoluzione forzata nello stato ammette questa trasformata. Bene, da questo deduciamo una proprietà molto importante, che è di per sé un teorema, il teorema della convoluzione, perché scopriamo che lì, vedete, più una proprietà molto generale, che la trasformata di Laplace dell'integrale fra 0 e t di h di t meno tau è elevato a

HT-tau B era la nostra, ricordate, matrice delle risposte impulsive nello stato. H di T-tau per U di tau in dtau, questa è un'integrale di convoluzione fra questa H e questa U, è uguale in S al prodotto delle funzioni H di S per U di S. Quindi questo semplifica enormemente il calcolo perché riduce il calcolo di un'integrale di convoluzione al prodotto in S.

1 e la chiameremo la phi di S. La trasformata di Laplace di h di t, che è elevato ad at per b, si meno a meno 1 per b, la chiameremo h di S. La trasformata di Laplace della x è, evoluzione libera, phi di S per x con 0 più h di S per u di S. La trasformata di Laplace della matrice di transizione per x con 0 più la trasformata di Laplace della risposta impulsiva nello stato per u di S. E quindi per l'uscita la stessa cosa, molto semplice, applichiamo la trasformata. Qua la trasformata della y è uguale a c volte la trasformata di x più d volte la trasformata di u. Sostituiamo a x di s l'espressione che abbiamo calcolato prima, si meno a meno 1 x con 0 più si meno a meno 1 b u di s, quindi premoltiplichiamo per c, mettiamo in evidenza, vedete, CSI meno A meno 1 B più D con la U di S e abbiamo l'espressione finale che è Y di S uguale a questa Psi di S che è CSI meno A meno 1 che è la trasformata di Laplace della Psi di T per X con 0, l'evoluzione libera in uscita, più W di S per U di S, dove W di S è CSI meno A meno 1 B più D. Vedete, quindi il calcolo in S per della risposta forzata Y di S, V di S è immediato, immediato. Bisogna calcolare l'attrice inversa di questa matrice, SI meno A meno 1. Attenzione, questa è una matrice fatta di numeri, ma c'ha una S sulla diagonale principale. È la matrice S sulla diagonale meno la matrice A. E quindi abbiamo x di s uguale phi di s per x con 0 più h di s per u di s, y di s uguale psi di s per x con 0 più w di s per u di s. Le risposte libere nello stato e in uscita, le risposte forzate nello stato e in uscita. La risposta libera è phi di s per x con 0, dipende solo da x con 0, la risposta forzata è uguale a h di s per u di s, w di s per u di s. Quindi semplici operazioni di moltiplicazione. Phi di s è si meno a meno 1, h è phi per b, psi è c per phi, w è c per phi per b più d. Il calcolo quindi si riconduce tutto a quello di phi di s. La funzione W di S si chiama la funzione di trasferimento. Va bene? Allora, passiamo adesso, andiamo a vedere un po' più in dettaglio il calcolo dell'evoluzione libera. Vediamolo anche in relazione ai calcoli che abbiamo fatto nel dominio del tempo. Quindi, calcolo delle soluzioni, la risposta è in evoluzione libera. Abbiamo A, B, C e D e x con 0, come sappiamo. L'evoluzione libera è phi di S per x con 0, quindi è si meno A meno 1 per x con 0. Bisogna calcolare si meno A meno 1 per x con 0. L'evoluzione libera in uscita, basta premoltiplicare per C e si ottiene l'evoluzione libera in uscita nel dominio di Laplace. Vediamo come questo ci restituisce, ecco, o meglio, come si sviluppa nel dettaglio il calcolo. La phi di S che cos'è? SI meno A meno 1. Cosa è SI meno A meno 1? Vi ricordo che questa SI meno A meno 1 si calcola come? È una matrice SI meno A, della quale si considera la matrice aggiunta, le si traspone e la si divide per il determinante. Il determinante è un polinomio d di S, in generale un polinomio di grado n, perché questa è una matrice n per n e le S ce ne sono una in ogni elemento della diagonale. Bene, se uno però sviluppa i calcoli, fa il minimo comune multiplo dei polinomi a denominatore, eccetera, scopre che la phi di S ha un'espressione di questo tipo. È una matrice n per n di funzioni che dipendono da S e sono polinomi che hanno grado al più n meno 1, poi con le semplificazioni che eventualmente si fanno con i polinomi a denominatore, il risultato è questo, è un e di s diviso m di s, dove m di s è un polinomio ed è chiamato, è detto, è il polinomio minimo della matrice. Ed è un fattore
fatto